0: tensioni delle crisi in Medio Oriente e ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
1: Prorogato sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio dal Consiglio dei Ministri. Via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio e approvate una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Interventi che per la Premier saranno adattati per durata e intensità vista l'attuale fase di estrema incertezza. Il governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per interventi a Gaza, Cisgiordania e Libano e una serie di nomine. E proprio degli scenari internazionali di crisi in Medio Oriente con le conseguenze sul caro energia, Giorgia Meloni è tornata a parlare chiedendo flessibilità all'Europa, coraggio e velocità di azione.
2: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
1: Non sarebbe maggiore debito, ma una migliore divisione delle risorse già previste, spiega la Premier Carla Macrellino, GR1.
0: Ora le trattative per il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran, intesa che, fanno sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma e nella serata di ieri il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres.
3: L'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, cita una fonte del team negoziale iraniano. Sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni sul tavolo. Notizie che contraddicono quanto aveva detto all'Arabia parlando di accordo vicino, forse questione di ore. L'emittente aveva anche indicato i punti chiave dell'intesa, tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran. Dall'intesa restano comunque fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. I movimenti diplomatici si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir, dato che rimane Islamabad a guidare la mediazione. Ma la prima doccia fredda in serata era già arrivata da Teheran. Le divergenze tra Iran e Stati Uniti sono così profonde, aveva detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che non necessariamente si arriverà a un risultato dopo qualche round negoziale e nell'arco di poche settimane. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Di lievi progressi parla il segretario di Stato americano Rubio, che invita però ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Secondo Axios, Trump ha avuto una riunione con i consiglieri alla sicurezza, starebbe seriamente valutando l'idea di attaccare l'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una nota congiunta hanno chiesto a Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, di verificare la responsabilità delle violenze dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. Sul campo intanto nuovo raid israeliano in Libano, 6 persone hanno perso la vita, tra loro 2 soccorritori e una bambina. Rientriamo in Italia, oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale ed i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. Oggi 23 maggio ricorre la 34esima giornata nazionale della legalità, nata con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare le stragi dell'attentato di Capaci e della strage di Via D'Amelio del 1992. Superato con successo il test in volo suborbitale della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship per raggiungere Luna e Marte, dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la navetta del magnate Musk è ammarrata nell'Oceano Indiano, nonostante uno dei suoi 6 motori fosse fuori uso. Chiudiamo con lo sport, finisce 1-1 tra Fiorentina e Atalanta, il primo anticipo dell'ultima giornata di

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga. Da oggi al 6 giugno il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e di 10 per il gasolio. Stanziati inoltre 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. Ma andiamo a vedere le misure nel dettaglio.
3: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi.

0: aiuti dovuti da ETIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
1: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti, lo ricordiamo, dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Stati Uniti, Iran, tra annunci e smentite all'Arabia, anticipa intesa vicina già nelle prossime ore, Rubio però frena lievi progressi. Piano B, se Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. Il caso Flotilla Roma, interrogati i primi attivisti rientrati in Italia, i PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico.
2: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni e rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flotilla, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben-Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
1: E veniamo alla cronaca, l'omicidio di Thomas Brick, ucciso da ladri nel gennaio del 2023. La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Thomas Brick, lo ricordiamo, venne colpito alla testa per un tragico scambio di persone. Il vero obiettivo dell'agguato era in realtà un altro giovane. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità, si rafforza l'ipotesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando. E oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E Brasi prepara l'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto a 76 anni. Domani, nel giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la premio Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. E oggi, 23 maggio, ricorrono le commemorazioni del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, della strage di Via D'Amelio, e verrà celebrata come di consueto la ricorrenza nazionale del giorno della legalità, con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie, in particolare di quelle delle stragi del 90.
3: Radio 1 Sport.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga il taglio delle accise. Scende però da 20 a 10 centesimi lo sconto al litro sul gasolio, mentre resta a 5 centesimi sulla benzina. Sul tavolo poi 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, che dopo il confronto con il governo hanno sospeso lo stato di agitazione già in programma dal 25 al 29 luglio. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente e ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia, tema insieme all'economia al centro del confronto politico.
3: Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica come la Premier che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Fratelli d'Italia applaude allo stop dello sciopero degli autotrasportatori evitato dalla Premier Meloni e sulla flessibilità Augusta Montaruli dice:
4: il governo Meloni ha già stanziato ingenti risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
3: Salvini e la Lega archiviano le ipotesi di voto anticipato e puntano sull'acquisto del gas russo. Dalle opposizioni la forte critica al governo perché viene spiegato il paese è fermo. In una lettera al presidente del Senato il Campolargo chiede che il ministro Giorgetti riferisca in aula sulla situazione economica. I 5 Stelle parlano di governo ipocrita e azzoppato dal referendum. AVS taglia corto, meno fondi per le armi. E dal PD Elly Schlein avverte: il modello Meloni è stabilità senza crescita.
5: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì. Oltre 6 milioni i cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria.

0: ed Agrigento, seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Ora le trattative per il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran. L'intesa, fa sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma e di lievi progressi parla il segretario di Stato americano Rubio, che invita però ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Secondo Axios, Trump ha avuto una riunione con i consiglieri alla sicurezza e starebbe seriamente valutando l'ipotesi di attaccare la Repubblica Islamica a meno di una svolta nell'ultimo minuto dei negoziati. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità, e si rafforza la tesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando.
1: La scarsa visibilità dovuta alla sabbia e le grotte marine diventate un labirinto. Prende corpo l'ipotesi che i 5 italiani, mentre erano in profondità, possano aver finito l'ossigeno delle bombole mentre cercavano una via di uscita. I 5 sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati 4 corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Daneuro.
2: Spessissimo la causa dell'incidente è l'errore umano. E in questo caso prendere il corridoio sbagliato.
1: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
0: Rientriamo in Italia. Oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e di rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E oggi, 23 maggio, ricorre la 34esima giornata nazionale della legalità, nata con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie a 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti di scorta. A Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti e momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel servizio, la ricostruzione di quel 23 maggio del 1992.
3: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schi-

0: bouncing around, bouncing around, bouncing.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga d'oggi, al 6 giugno. Il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e di 10 per il gasolio. Stanziati 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. Ma vediamo nel dettaglio le misure del decreto carburanti.
4: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Costituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
3: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci, il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Lo ricordiamo, seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Veniamo alla pagina degli esteri. Gli Stati Uniti, Iran, tra annunci e smentite. All'Arabia anticipa, intesa vicina già nelle prossime ore. Rubio frena, lievi progressi, piano B, se Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta anche l'opzione della ripresa delle operazioni militari.
5: They want to settle so badly. A un comizio dello Stato di New York, dove il tema centrale sarebbe dovuto essere l'economia, e prima ancora alla cerimonia per il giuramento del nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, anche se solo en passant, Trump ha citato in ogni occasione pubblica il dossier mediorientale.

0: Gli iraniani muoiono dalla voglia di concludere un accordo, ha ripetuto tra l'altro. Intanto la testata online Axios ha riferito di un nuovo incontro in mattinata del presidente con la sua squadra della sicurezza nazionale, con Trump che starebbe seriamente valutando nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica a meno di un accordo raggiunto in extremis. È dopo questo incontro che il presidente avrebbe modificato la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca subito dopo il comizio nello stato di New York. Il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi dei negoziati con Teheran, ma aveva invitato a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale. Lei ha addotto motivi familiari, Trump l'ha ringraziata, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casabianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in India, dove incontrerà il primo ministro Modi sulla scia delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina. Rubio è atterrato a Calcutta, tappa iniziale del suo primo tour nel paese. E veniamo al caso Flotilla. Roma ha interrogato i primi attivisti rientrati in Italia. I PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. E l'Unione Europea accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico, il ministro Ben Gvir. E veniamo alla cronaca, all'omicidio di Thomas Brick, ucciso da Latri nel gennaio 2023. La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toso nella condanna a 24 anni per il figlio Mattia. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Thomas Brick, lo ricordiamo, venne colpito alla testa per un tragico scambio di persona. Il vero obiettivo dell'agguato era invece un altro giovane. E la tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità, si rafforza l'ipotesi che si sono persi nella grotta che stavano esplorando. E oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E Brasi prepara l'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto a 76 anni, domani nel giorno.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga il taglio delle accise, scende però da 20 a 10 centesimi lo sconto al litro sul gasolio, mentre resta a 5 centesimi quello sulla benzina. Dopo i 100 già stanziati, salgono ora a 300 i milioni di crediti d'imposta per i camionisti che, dopo il confronto con il governo, hanno sospeso lo stato di agitazione. Le risorse necessarie arriveranno dall'extragettito IVA, dalle sanzioni antitrust e da altri risparmi di spesa. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente e ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
3: Prorogato sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio dal Consiglio dei Ministri. Via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio e approvate una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Interventi che per la Premier saranno adattati per durata e intensità vista l'attuale fase di estrema incertezza. Il governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per interventi a Gaza, Cisgiordania e Libano e una serie di nomine. E proprio degli scenari internazionali di crisi in Medio Oriente con le conseguenze sul caro energia, Giorgia Meloni è tornata a parlare chiedendo flessibilità all'Europa, coraggio e velocità di azione.
4: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
3: Non sarebbe maggiore debito, ma una migliore divisione delle risorse già previste, spiega la Premier Carla Macrellino, GR1.
2: Elezioni amministrative. Si vota domani e lunedì. Oltre 6 milioni i cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria ed Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domani e lunedì dalle 7 alle 15. Ora le trattative per il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran. L'intesa, fa sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma e di lievi progressi parla il segretario di Stato americano Rubio, intanto atterrato a Calcutta per incontrare il premier indiano Modi. Rubio invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Axios riporta che Trump ha avuto una riunione con i consiglieri alla sicurezza e secondo la CNN gli sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra contro la Repubblica Islamica in mancanza di una svolta anche all'ultimo minuto dei negoziati. Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una nota congiunta hanno chiesto ad Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, di verificare la responsabilità delle violenze dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. L'alto commissario per la politica estera europea, Kaya Kallas, intanto ha accettato la proposta del Ministero degli Esteri italiani di lavorare alle sanzioni per il responsabile della sicurezza israeliano Ben Gvir. E sul campo, nuovo raid israeliano in Libano, 6 persone hanno perso la vita, tra loro 2 soccorritori e una bambina. Oggi, 23 maggio, ricorre la 34esima giornata nazionale della legalità, nata con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie, a 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti della scorta. A Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti e momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel servizio, la ricostruzione di quel 23 maggio del 1992.
5: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
6: Sono signora, tutte complici.
5: All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
7: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
0: notte.
5: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Riina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così.
1: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.
5: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Superato con successo il test in volo suborbitale.
7: Radio 1 Sport.

poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Il nuovo decreto contro il caro carburanti in apertura. Via libera del Consiglio dei Ministri. Il governo proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise. Resta dunque lo sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. Confermati 300 milioni di crediti di imposta per l'autotrasporto, inclusi i 100 già stanziati, e nuovi aiuti per l'agricoltura. Per Giorgia Meloni in questa fase di estrema incertezza è necessario intervenire con misure adattabili per intensità e durata. E sulle richieste italiane di allentare il patto di stabilità per frenare i rincari dell'energia ha sottolineato: non vogliamo fare maggiore debito ma allocare al meglio ciò che è già previsto. Sentiamola.
4: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
3: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi, ma invita ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
5: A Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa, che potrebbe essere firmata nelle prossime ore. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, da affrontare in un secondo momento. Ma la Repubblica Islamica frena: non possiamo dire che un accordo sia imminente. L'amministrazione Trump si sta a sua volta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta la CNN, spiegando che al presidente sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma Trump non ha ancora preso una decisione definitiva perché vuole lasciare più tempo alla diplomazia. Diversi funzionari delle forze armate dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, in caso di ripresa del conflitto. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali. Ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti, dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita, finendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Interrogati a Roma i primi attivisti della Global Sumud Flottiglia rientrati in Italia. In tanti, sotto shock, hanno riportato gravi ferite. E c'è anche un 69enne italiano tra quelli ricoverati in Turchia. Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. I PM italiani valutano i reati di tortura e violenza sessuale. Il Papa sarà stamani dalle 8.45 ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Una visita pastorale dal forte valore simbolico in un lungo cammino di impegno della Chiesa locale. In particolare la Conferenza Episcopale Campana denuncia

0: denuncia da anni le condizioni ambientali e sanitarie di una zona tra Napoli e Caserta devastata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. Il pontefice incontrerà alcune famiglie delle vittime dell'inquinamento e rappresentanti dei territori. Domani è lunedì, la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. E siamo allo sport, partendo dal calcio. Finale di stagione con pareggio per Fiorentina e Atalanta, viola già salvi, i bergamaschi invece consolidano la Conference.
1: L'ultima giornata di campionato si è aperta con il pareggio del Franchi, 1-1 fra Fiorentina e Atalanta. Toscani in vantaggio al 39esimo con Piccoli, pareggio ospite all'82esimo per via di una autorete di Comuzzo. Pareggio 0-0 anche nel ritorno dei play-out Serie B, punto che permette al Sud Tirol di rimanere nella Serie cadetta per via dello stesso risultato maturato nell'andata a Bari. I pugliesi retrocedono dunque al termine di una stagione sofferta sin dall'avvio. Formula 1 nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, consueto dominio Mercedes. Russell conquista la pole della gara breve che oggi aprirà il programma sulla pista di Montreal. L'inglese precede Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri, poi le rosse con Hamilton davanti a Leclerc. La mia migliore qualifica degli ultimi mesi, commenta il britannico del Cavallino. Giro d'Italia, Bettioli in fuga vince la 13esima tappa sul traguardo di Verbania. Eulalio sempre in maglia rosa. Giorgio Germano, GR1.
0: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Renoir, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.

RAI, Radio 1 Sport.

0: italiana del pet food.
1: Ore 7.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Caro carburanti, le misure del governo, proroga del taglio delle accise, provvedimenti per l'autotrasporto, la Premier Meloni, questione energetica, assoluta priorità. Stati Uniti, Iran, ancora nessuna intesa, a Teheran arrivano i mediatori, ma Trump sarebbe pronto a sferrare un nuovo attacco. Ultimo, prepara Tor Vergata, il cantautore romano incontra gli studenti dell'Ateneo in vista del mega concerto del 4 luglio e presenta il nuovo singolo, Romantica. Fiorentina-Atalanta, il loro campionato si chiude con un pareggio. Giro d'Italia, Bettiol primo al traguardo della 13ª tappa, Formula 1 nelle qualifiche sprint in Canada e ancora dominio Mercedes. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri allo sconto. Il taglio delle accise si dimezza per il gasolio e a 10 centesimi, resta a 5 per la benzina. Per Giorgia Meloni un momento di instabilità internazionale che richiede interventi flessibili dall'Europa come dall'Italia.
5: Arriva al 6 giugno la proroga del taglio delle accise sui carburanti decisa dal Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera anche ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizzi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio. Approvate anche una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Per la Premier è necessario adattare le misure per intensità e durata nell'attuale fase di estrema incertezza, come chiede all'Europa, che deve avere coraggio ed essere veloce, dice, considerando la crisi in Medio Oriente e le pesanti conseguenze sul caro energia per famiglie e imprese.
6: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
5: La Presidente del Consiglio è tornata anche a condannare le violenze dei coloni e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Carla Macrellino, GR1.
4: Il governo insiste dunque sulla deroga al patto di stabilità e non sono arrivate le sperate aperture dalla riunione a Cipro dei ministri dell'economia dell'area euro.
7: Nessuna apertura dall'Eurogruppo sulla richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per fronteggiare lo shock energetico. Misure non mirate sono un rischio per la politica monetaria, ha detto la presidente della BCE Lagarde. C'è un largo accordo, no a stimoli ad ampio raggio, ha aggiunto il commissario europeo Dombrovskis. È vero, ci sono anche altre strade, come rimodulare i fondi della coesione del PNRR, ha detto per l'Italia il ministro Giorgetti, ribadendo però che la flessibilità sul patto è una proposta ragionevole e logica. Maggiore attenzione dall'Europa potrebbe arrivare se il deficit 2025 fosse sotto il 3%, con l'uscita così dalla procedura di infrazione. Oggi siamo al 3,07 a causa di un imprevisto aumento dei crediti del superbonus, sui quali però è in corso un'attenta verifica su frodi o irregolarità. Così la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari al Festival dell'Economia di Trento.
8: Se dovessero verificarsi irregolarità per una cifra superiore ai 3 miliardi, si potrebbe arrivare al sotto del 3%.
7: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
4: La situazione economica del nostro paese, gli interventi chiesti a Bruxelles e quelli messi in atto dall'Italia al centro del confronto tra i partiti.
9: Pur con sfumature diverse, la maggioranza auspica, come la Premier, che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Fratelli d'Italia applaude allo stop dello sciopero degli autotrasportatori evitato dalla Premier e sulla flessibilità chiede a Bruxelles di agire contro la crisi energetica. La Lega e Matteo Salvini archiviano le ipotesi di voto anticipato e sull'energia.
10: Io continuo a ritenere che se queste guerre andassero avanti dovremo rivedere alcune posizioni, fra cui quella dello stop all'acquisto di gas e petrolio dalla Russia.
9: Per le opposizioni il paese

0: Se fermo in una lettera al Presidente del Senato, il Campolargo chiede che il Ministro Giorgetti riferisca in aula. Per i 5 Stelle il governo è ipocrita, Giuseppe Conte.
1: Sempre con decreti decretivi, ma questo governo in questi 4 anni ha semplicemente programmato spese folli per il riarmo, 4 anni, 0 riforme.
0: AVS taglia corto, meno fondi per le armi e dal PD Elly Schlein avverte il modello Meloni è stabilità senza crescita. In Europa siamo il fanalino di coda. Vasco Pirri, GR1.
2: Solidarietà da tutto il mondo politico e istituzionale a Elly Schlein dopo le parole sui social di una consigliera comunale della Lega che si è augurata che alla leader PD durante il comizio a Lecco si replicasse quanto accaduto a Modena con l'auto sulla folla. La Lega l'ha sospesa da ogni carica. Per la premier Giorgia Meloni la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. La guerra tra Iran e Stati Uniti e le trattative stop and go. La Casa Bianca manda segnali sul piano diplomatico, ma anche su quello bellico a Teheran. Comunque sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan.
3: Anche il Qatar rientra in campo per trattare, dettaglio che fa pensare che la faccenda si fa seria. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore, un memorandum d'intesa per aprire la strada a veri e propri negoziati. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, e anche la soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz non sarebbe quella auspicata da Washington. Secondo diverse fonti diplomatiche, Iran e Oman starebbero trattando per introdurre una sorta di pedaggio alle navi che lo attraversano. Il presidente Trump da un lato si proclama ottimista sulle trattative, dall'altro, dice la CNN, si prepara a una nuova serie di attacchi contro la Repubblica Islamica. Diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, dopo aver presentato al presidente le opzioni per la ripresa della guerra. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali, ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Sentiti a Roma i primi attivisti della Global Sumud Flotilla rientrati in Italia. In tanti sotto shock hanno riportato gravi ferite durante il periodo di fermo in Israele. C'è anche un 69enne italiano tra i 50 ricoverati in Turchia. Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. I PM italiani valutano i reati di tortura e violenza sessuale. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita, finendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Il processo d'appello per l'omicidio di Thomas Bricca, ucciso in un agguato nel 2023 ad Alatri, provincia di Frosinone. Confermata la pena di primo grado per i Toson, padre e figlio, che colpirono la vittima per errore.
4: Quando il giudice della Corte d'Appello di Roma ha letto la sentenza, i genitori, lo zio di Thomas Bricca, si sono abbracciati, sfiniti ma soddisfatti. Per loro giustizia è stata fatta. Gli assassini del 19enne, ucciso da un colpo di pistola la sera del 30 gennaio 2023 ad Alatri, nel Frusinate, Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono stati rispettivamente condannati all'ergastolo e a 24 anni di reclusione, confermando la sentenza di primo grado. La Procura Generale aveva chiesto il carcere a vita per entrambi, ma per Mattia sono state riconosciute le attenuanti generiche, come già aveva fatto la Corte d'Assise di Frosinone, la madre di Thomas, Federica Sabellico.
5: Siamo abbastanza soddisfatti, ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso. Continuiamo a ripetere che vogliamo giustizia, verità e dignità per Thomas.
4: Thomas fu ucciso in pieno centro ad Alatri per un tragico scambio di persona. I Toson arrivarono all'improvviso nella piazza dove c'erano vari gruppi di ragazzi, fecero fuoco mirando verso Thomas quando in realtà volevano colpire un altro giovane che gli era vicino, con cui avevano avuto diversi contrasti. Thomas, vittima innocente di faide in cui non c'entrava nulla, morì dopo 2 giorni di agonia. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il Papa sarà stamani dalle 8.45 ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Una visita pastorale dal forte valore simbolico. Da anni la Chiesa locale denuncia le condizioni ambientali e sanitarie di una zona tra Napoli e Caserta devastata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. E ieri, dopo una lunga e vasta indagine, 2 persone sono state arrestate, 9 gli indagati, con l'accusa di aver smaltito smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti. Sentiamo il colonnello Pasquale Starace, comandante carabinieri tutela ambientale di Napoli.
6: I luoghi e le modalità ci fanno ritornare alla mente un periodo storico particolare in cui la regione Campania era il ricettacolo dello smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti. L'operazione è una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa sia comunque un'attività criminale lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni criminali anche camorristiche.
2: 34 anni fa, il 23 maggio del 1992, la strage di Capaci. La mafia uccideva il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, giudice anche lei, e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Anche oggi a Palermo tante le iniziative per ricordarli.
7: Capaci, ore 17.58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo. All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
8: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
7: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Rina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così:
9: l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.
7: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Domani è lunedì, la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci, il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23, il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria. I frutti più cari al mondo in Giappone, asta record per una coppia di meloni pregiati, venduti per oltre 31.000 euro.
10: Il precedente record risaliva al 2019 ed è stato nettamente battuto. In Giappone, alla prima asta stagionale, due pregiati meloni della varietà Cantalupo sono stati aggiudicati a 5,8 milioni di yen, l'equivalente di oltre 31.000 euro. Cifra che potrebbe apparire folle con il metro occidentale, ma che non meraviglia i conoscitori della cultura nipponica, che assegna grande valore ai prodotti d'eccellenza, come per l'appunto i meloni di Yubari, nella prefettura di Hokkaido, che coltivati con un'attenzione meticolosa sono famosi per la loro polpa arancione succosa e dolce. Sono considerati frutti d'oro, ideali per un dono di prestigio. Giorgia Sallusti, scrittrice e yamatologa.
11: I meloni sono considerati quasi dei luxury gift per la maniacalità con cui vengono coltivati. Si regalano a chi è in convalescenza o per ospiti importanti. Sono considerati anche per la loro rotondità dei frutti perfetti e quindi simboleggiano l'estetica giapponese in formato frutta.
10: Daniele Morgera, GR1.
2: La musica, ultimo all'Università Romana di Tor Vergata, nel giorno in cui esce la sua canzone, nel luogo del concertone del prossimo 4 luglio, una chiacchierata del cantautore con gli studenti.
12: Quelle che sentite sono le grida dei fan Invisibilio che hanno accolto Ultimo a Tor Vergata. Ieri il cantautore ha incontrato gli studenti dell'università raccontando di quelle che sono le sue aspettative, un confronto con i giovani studenti dell'Ateneo Capitolino e un'intervista con lo psichiatra Paolo Crepè. Una zona, Tor Vergata, che lo vedrà protagonista il prossimo 4 luglio, in quello che è stato definito il concerto dei record davanti a 250.000 persone, come Ultimo racconta.
13: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè è stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo. E ora sono qui a parlare con voi con il concerto tra 40 giorni. Anzi, colgo l'opportunità per ringraziare tutti perché c'è un lavoro che va avanti da un anno e mezzo, ogni giorno, ore e ore, perché è veramente qualcosa che supera quello che può essere la preparazione anche di un grandissimo concerto.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.
12: Ma è anche tempo di nuova musica. Appena uscito il singolo, Roma
14: romantica, assaggio dell'album Il giorno che aspettavo, settimo lavoro di inediti per Ultimo, che uscirà il 19 giugno. Marcella Sullo, GR1.
2: Sport, partiamo dal calcio. Fiorentina e Atalanta si congedano dalla Serie A con un pareggio. Viola già salvi, bergamaschi consolidano la Conference.
15: 1-1 fra Fiorentina e Atalanta nell'anticipo della 38esima giornata di campionato, quella che chiude la stagione in Serie A. Toscani in vantaggio al 39esimo con Piccoli, pareggio ospite all'82esimo per via di una autorete di Comuzzo. Pareggio 0-0 anche nel ritorno dei play-out Serie B. Nella Serie Cadetta rimane dunque il Sud Tirol, che poteva disporre di 2 risultati su 3 per via dell'identico punteggio conquistato all'andata sul campo del Bari, che dunque retrocede in Serie C. Formula 1, nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, ancora Mercedes davanti a tutti. Russell conquista la pole della gara breve che oggi aprirà il programma. L'inglese precede Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Poi le Ferrari con Hamilton, che sulla pista canadese vinse il suo primo Gran Premio, davanti a Leclerc. Giro d'Italia, Verbania premia la fuga di Bettiol che si aggiudica la 13esima tappa. Maglia rossa sempre sulle spalle del portoghese Eulalio. Giorgio Germano, GR1.
2: 7:15 minuti, ore GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi, strumenti e ricette con cui l'Europa affronta le urgenze di oggi, dalla crisi energetica alla difesa comune. Con Tiziana Di Simone e i suoi ospiti, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
16: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: ma perché muoio?
1: La meraviglia nell'ignoto, equilibrista del rinnovo, l'accordo oscilla come una Polaroid. Faccio uno scatto e vengo fuori dall'ombra di nuovo. Io che amo

0: Ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro Energia, la linea del governo, prorogato il taglio delle accise, misure per gli autotrasportatori, i camionisti sospendono lo sciopero. Giorgia Meloni a Bruxelles, no a un maggiore debito, ma serve flessibilità. Schlein nella crescita, noi fanalino di coda in Europa. Intesa sì, forse no. Mediatori a Teheran, frena l'Iran. Accordo non imminente e media rivelano. Trump prepara attacchi, lascia la direttrice dell'intelligence nazionale americana, ufficialmente per motivi personali, ma c'erano frizioni con il capo della Casa Bianca. Flotilla, la procura di Roma valuta il reato di tortura. L'Unione apre alle richieste dell'Italia sulle sanzioni al ministro Ben-Gvir. Roma, Londra, Berlino e Parigi contro Israele. Stoppa insediamenti e violenze dei coloni. Esplosione in una miniera di carbone in Cina. Oltre 80 le vittime, ma il bilancio è provvisorio. Xi Jinping subito un'indagine. I sub morti alle Maldive, oggi il triste rientro a casa. Ingannati dalla sabbia, un cunicolo cieco e senza ossigeno, l'ipotesi prevalente. Strage di Capaci, 34 anni fa, la mafia uccise Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini di scorta. Al GR1 intervista a Giovanni Gallo, capo sezione criminalità organizzata dell'ONU. Fine maggio e un sole caldo, caldo, caldo. Weekend estivo in tutto il paese, temperature in salita con picchi fino a 33 gradi. Ed è febbre da pronostico a Cannes, stasera il gran finale, tra favoriti e possibili sorprese. Chi vincerà la Palma d'Oro? Sabato di sport, due anticipi nell'ultima della Serie A e il Giro. Prosegue la sua corsa. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, varata dal Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto per Giorgia Meloni in un momento di incertezza negli scenari internazionali che richiede interventi flessibili dall'Europa come dall'Italia.
4: Esteso di altri 15 giorni sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio, via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizzi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio. Approvate anche una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Queste le decisioni del Consiglio dei Ministri, con la Premier che ritiene preferibile adattare gli interventi per intensità e durata nell'attuale fase di estrema incertezza. Stessa flessibilità che chiede anche all'Europa, invitandola ad avere più coraggio e velocità visti gli scenari di crisi in Medio Oriente e le pesanti conseguenze sul caro energia per famiglie e imprese.
5: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
4: Sarebbe soltanto una migliore divisione delle risorse e non un maggiore debito, spiega la Premier, che condanna le violenze in Cisgiordania dei coloni e gli insediamenti israeliani. Carla Macrellino, GR1.
3: Ora nel dettaglio. Il decreto sui carburanti, misure per chi va al distributore da privato e per gli autotrasportatori.
6: È un pacchetto di tagli e crediti d'imposta che punta a contenere l'impatto dei rincari sui costi di trasporto e a garantire stabilità alla filiera logistica. Fino al 6 giugno prorogato il taglio delle accise sui carburanti, che si riduce da 20 a 10 centesimi al litro per il gasolio, mentre rimane di 5 centesimi per la benzina. Per l'autotrasporto stanziati 300 milioni di euro sotto forma di crediti d'imposta. 100 milioni già previsti, mentre i restanti 200 milioni sono risorse nuove che l'esecutivo reperirà dall'extra gettito IVA, da multe dell'antitrust e da tagli vari. Per il rimborso trimestrale delle accise, l'esecutivo si è impegnato a dimezzare da 60 a 30 giorni il termine e a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi. Stanziati infine 80 milioni per il rinnovo dei contratti per il trasporto pubblico locale. Lorenzo Opice, GR1.
3: Per affrontare la crisi energetica, il governo insiste dunque sulla deroga al patto di stabilità. Non sono arrivate le sperate aperture dall'Eurogruppo riunito a Cipro.
7: Frena l'Europa sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per contrastare la crisi energetica. Una proposta che il ministro Giorgetti ha definito logica e razionale, ma che richiede ancora tempo.
8: Continuiamo a insistere perché riteniamo di essere nel giusto.
7: E però, ha detto il commissario europeo Dombrovskis, c'è largo accordo contro misure di ampio raggio e dalla BCE la presenza

0: Il presidente Lagarde ha paventato rischi per la politica monetaria. Ci sono, è vero, altre strade, ha riconosciuto Giorgetti, come la rimodulazione dei fondi della coesione del PNRR, ma l'impressione è che dall'Europa ci sarebbe più attenzione se il deficit dell'Italia del 2025 fosse sotto il 3%, con l'uscita così dalla procedura di infrazione. Ora siamo al 3,07, causa inatteso ultimo impatto del superbonus, sul quale però sono in corso verifiche su eventuali frodi e irregolarità. Così la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari dal Festival dell'Economia di Trento.
1: Se dovessero verificarsi irregolarità per una cifra superiore ai 3 miliardi si potrebbe arrivare al di sotto del 3%.
0: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: La crisi energetica, le mosse dell'Europa e quelle dell'Italia al centro del confronto politico.
3: L'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede tutta la maggioranza in pressing, soprattutto la Lega. Senza deroghe al patto si finisce nel burrone, dice il Carroccio. Forza Italia vuole però evitare strappi netti con Bruxelles, mentre Fratelli d'Italia rivendica lo stop allo sciopero degli autotrasportatori e sulla flessibilità Augusta Montaruli.
4: Il governo Meloni ha già stanziato risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
3: Dalle pagine di Repubblica, il Verde Bonelli accusa il governo ha già bruciato 2 miliardi senza effetti. Soldi degli italiani, si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Opposizioni che chiedono poi al ministro dell'economia Giorgetti di riferire in aula. 4 anni, 0 riforme per i 5 Stelle e dal PD la segretaria Elly Schlein accusa il governo. Abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa, si acceleri sulle rinnovabili.
5: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita. Allo 0,1 la crescita del primo trimestre. Noi non possiamo essere il fanalino di coda sulla crescita.
3: Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Solidarietà trasversale a Elly Schlein dopo le parole sui social di una consigliera comunale della Lega che si è augurata che alla leader PD durante il comizio a Lecco accadesse una replica dei fatti di Modena con un'auto sulla folla. La Lega l'ha sospesa da ogni carica. Per la premier Giorgia Meloni la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Le 8:07, andiamo proprio nell'area di crisi che tante ripercussioni ha sull'economia e sugli equilibri mondiali. Nella guerra Iran-Stati Uniti si aprono sia scenari bellici sia spiragli diplomatici. Secondo l'Arabia un accordo imminente, ma Teheran, luogo in cui sono confluiti tutti i mediatori regionali, smentisce. Il corrispondente da Istanbul.
6: Un accordo ancora non c'è, ma proseguono le trattative a Teheran, dove il ministro degli esteri iracci ha incontrato una delegazione del Qatar, oltre ai mediatori ufficiali, i pakistani, presenti nella capitale della Repubblica Islamica, con il ministro degli interni e il capo di Stato Maggiore dell'esercito. Si cerca di finalizzare una bozza che, secondo fonti di Al-Arabia, potrebbe essere annunciata a breve. 9 i punti, che includono un cessate il fuoco immediato, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e la revoca graduale delle sanzioni americane. Nessuna discussione, almeno per il momento, sul dossier nucleare o il programma missilistico, ma il portavoce del Ministero degli Esteri della squadra negoziale iraniana, Baghaei, frena. Le differenze con gli Stati Uniti sono profonde e significative, dichiara. Per la diplomazia serve tempo, anche settimane o mesi. E di fronte alle ripetute minacce di Trump e di Israele, i Pasdaran affermano siamo più pronti che mai anche a riprendere la guerra. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: I segnali dalla Casa Bianca in ore che appaiono cruciali. Il presidente Trump cancella tutti gli impegni del fine settimana e a quanto emerge vede i consiglieri per un nuovo attacco, ma concede anche più tempo alla diplomazia. Il corrispondente.
7: And we'll have that over with soon. Finirà presto, così Trump sulla guerra in Iran in un comizio nello stato di New York che doveva essere incentrato sull'economia. Qualche ora dopo CBS scrive che alcuni funzionari di forze armate e intelligence americane avrebbero cancellato i loro piani per un lungo fine settimana. Nessuna decisione ancora, ma è il segnale che in queste ore gli Stati Uniti tornano a ipotizzare attacchi all'Iran. Secondo la testata online Axios, Trump infatti avrebbe incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale. Il presidente starebbe seriamente valutando la ripresa dell'offensiva offensiva contro la Repubblica Islamica a meno di un accordo raggiunto in extremis. Concluso questo incontro, Trump avrebbe modificato anche la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca e facendo sapere di non poter partecipare al matrimonio del figlio primogenito. Già il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi dei negoziati con Teheran, invitando però a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale. Lei ha addotto motivi familiari, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casa Bianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: I rapporti tra Israele e l'Europa, scossa dal trattamento agli attivisti della flottiglia. Bruxelles apre a sanzioni contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir, protagonista delle umiliazioni subite dalle persone in detenzione. E una serie di paesi europei, c'è anche l'Italia, prende posizione sugli insediamenti in Cisgiordania. L'inviato Rai a Gerusalemme.
8: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni, rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flottiglia, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben-Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Gerusalemme, Marco Bariletti, GR1.
2: E a Roma, sentiti i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia. I PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. E c'è anche un italiano tra i ricoverati in Turchia per le lesioni riportate.
9: In tanti hanno riportato ferite gravi e sono sotto shock. Tra i 50 attivisti della Global Sumud Flotilla in cura ad Istanbul, riferisce la portavoce italiana dell'organizzazione, c'è anche il 69enne Ruggero Zeni, racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. Gli altri connazionali, tornati a casa, confermano gli orrori del sequestro da parte degli israeliani, denunciando almeno 15 casi di violenza sessuale, incluso lo stupro.
10: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente.
11: Pugliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
10: Vale ancora la pena manifestare per la Palestina? Sì.
12: Era tipo un campo di concentramento.
9: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dai legali della flottiglia. Oltre al sequestro di persona, i magistrati capitolini valutano la tortura e la violenza sessuale. Sugli abusi hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Agli atti anche il filmato diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio, ammanettati e derisi. Elena Baiocco, GR1.
2: In Cina cresce con le ore il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas avvenuta ieri all'interno di una miniera di carbone nella provincia nord-orientale dello Shaanxi. Secondo fonti locali sono almeno 82 i morti e 247 le persone che si trovavano al lavoro sottoterra. Imponenti le operazioni di soccorso. Sono le 8 e 13 minuti, i 5 italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici delle vittime. Oggi il rientro delle salme a Malpensa.
13: Stanno tornando a casa i corpi delle vittime dell'Oceano Indiano. Nei prossimi giorni poi saranno disposte le loro autopsie. Sempre più accreditata l'ipotesi che i 5 sub siano stati ingannati dalla sabbia che ha ostruito la via d'uscita dalla grotta dove si erano immersi e siano finiti in un cunicolo cieco dove sono morti senza più ossigeno. A bordo della Duke of York, afferma infatti la società Albatross che gestiva la barca, c'erano solo bombole per immersioni ricreative, non quelle per immersioni ad oltre 60 metri come invece si trovava la grotta diventata mortale. Con le bombole convenzionali si può rimanere sott'acqua a quelle profondità solo pochi minuti, al massimo 10, troppo pochi per quella situazione. Sarà la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità attraverso anche l'analisi delle attrezzature, dei computer e dei telefonini. pentiti anche i responsabili del Dipartimento dell'Università di Genova, dove insegnava la professoressa Montefalcone, Simona Decina, GR1.
2: Tra poco l'arrivo del Papa ad Acerra in Campania, cuore della Terra dei Fuochi, una visita pastorale dal forte valore simbolico. Con Leone ci sarà Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, da sempre in prima linea nella lotta alla camorra e all'illegalità. Bisogna accendere i riflettori sulla fabbrica della morte, afferma in un'intervista alla stampa. Da anni la chiesa locale denuncia le condizioni ambientali e sanitarie di questa zona tra Napoli e Caserta, devastata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. 34 anni fa la mafia uccideva a Capaci il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Oggi a Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti, momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel capoluogo siciliano le Nazioni Unite presentano il primo rapporto sulla criminalità globale negli ultimi 25 anni. L'Italia occupa un ruolo centrale nell'ONU per il contrasto alle mafie, dice ai nostri microfoni Giovanni Gallo, capo sezione criminalità organizzata e traffico illecito a Vienna delle Nazioni Unite, anche grazie al contributo e alle idee innovative di Falcone. Sentiamo.
14: Le mafie dal 2000 ad oggi sono responsabili per circa 95.000 omicidi ogni anno.
15: Dottor Gallo, il traffico di droga resta una delle attività più redditizie?
14: Solo lungo la rotta balcanica si registrano proventi dai 3 ai 7 miliardi ogni anno per il traffico di eroina e metanfetamina.
15: In Italia oggi qual è la capacità di potere di mafia e 'ndrangheta?
14: Le organizzazioni criminali italiane continuano ad avere una forte presenza sul territorio, una struttura gerarchica, continuano a fare uso di intimidazione, violenza e corruzione.
15: Che ruolo ha l'Italia nel campo della lotta alla criminalità?
14: Ha un ruolo centralissimo allo sviluppo di standard che si sono rivelati efficaci.
15: Qual è stato il contributo di Falcone alla Commissione ONU sulla prevenzione al crimine?
14: Ha introdotto concetti del tutto rivoluzionari, la cooperazione giudiziaria internazionale, l'importanza di colpire i patrimoni, la protezione dei testimoni, l'istituto dei collaboratori di giustizia.
15: Eleonora Fioretti, GR1.
2: E proprio sulla strage di Capaci vi ricordiamo dopo il nostro GR l'appuntamento con Inviato Speciale. Anticipo d'estate in questo fine settimana, le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
16: Questo fine settimana l'alta pressione regnerà sul nostro paese, assicurando un tempo decisamente soleggiato, temperature che subiranno un ulteriore lieve aumento. Al centro e al nord si potranno toccare i 32 gradi oggi, tra domenica e lunedì potremmo arrivare anche a 33 gradi in città come Bolzano, Trento, ma anche a Firenze e Roma.
2: Il bel tempo spinge a pensare alle ferie estive, progetti di viaggi e vacanze, condizionati tuttavia dalle incertezze legate al contesto internazionale. In questa ottica, la campagna del Ministero del Turismo.
17: Vacanze sicure per chi si affida a tour operator e agenzie di viaggio. È il messaggio al centro della campagna di comunicazione del Ministero del Turismo, con le rassicurazioni ai cittadini che vogliono prenotare un viaggio in un momento caratterizzato da crisi internazionali ed energetica. A prestare il suo volto allo spot del Ministero è il conduttore televisivo Marco Liorni.
18: Con i viaggi organizzati non rischi nulla. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
17: Il commento del Ministro del Turismo Gianmarco Marco Mazzi.
19: Questa campagna istituzionale di comunicazione che noi facciamo per far capire alle persone che è importante prenotare per tempo, perché non si rischia niente, perché col turismo organizzato, se poi ci fosse una problematica, tu vieni rimborsato oppure cambi la vacanza.
17: E quest'anno saranno tanti anche i turisti stranieri che visiteranno il bel paese. 2% in più gli arrivi previsti rispetto allo scorso anno.
19: Oggi i turisti europei guardano all'Italia come meta, preferendola a delle rotte extraeuropee sulle quali magari hanno qualche preoccupazione.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Cinema Cannes verso il gran finale. Stasera la cerimonia di chiusura in cui verrà decretato il palmarès di questa 79esima edizione. Pronostici incerti tra i 22 film in concorso. L'inviata.
20: Amaguchi o Pavlikovsky? Mar o Mungiu? Miglior attore Bardem o Gilles Lelouch? O magari Penelope Cruz ha convinto tutti per un premio a Cannes alla Bola Negra con il suo piccolo e folgorante ruolo?
21: Per me non esiste piccolo ruolo. Per me esiste un ruolo interessante o non interessante. Quando ho letto questo copione mi sono innamorato della storia, del personaggio.
20: Lo sport di queste ore a Cannes è immaginare cosa si staranno stanno dicendo in giuria Demi Moore e Park Chan-wook. Insomma, febbre da pronostico da ultimo giorno di festival. A chiuderlo ieri sera Histoire de Nuit con Monica Bellucci.
0: Un momento magico, no? Questa croisette solo con il sole, il mare, e poi è bello anche parlare di cinema.
20: Tra i premiatori Pier Francesco Favino e Isabelle Huppert, su richiesta di Barbara Streisand, ritirerà in sua vece la Palma d'Oro d'Onore. Anser Terregar intanto ha assegnato i suoi premi, sezione vinta da Every Time di Sandra Wollner. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Raubic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Serena Mancarella, al microfono Sabrina Baldetti, buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
1: Alla ricerca della qualità.
22: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
22: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
23: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
24: Uno sono io!
25: Uno sono anch'io!
23: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
26: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
27: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
26: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
28: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
29: GR1 Sport.
30: Buongiorno da Giorgio Germanò. Formula 1 in apertura, ieri dominio Mercedes nella pole sprint del Gran Premio del Canada, oggi alle 18 la gara sprint, poi le qualifiche per il Gran Premio di domani.
31: Il gioco delle coppie segna il venerdì sull'isola di Notre Dame, un gioco delle coppie che nella qualifica sprint mette nelle prime quattro file altrettante coppie di compagni di squadra, come a dire i valori in campo, almeno ieri e almeno nella sprint qualifying, erano ben definiti. Davanti a tutti, come previsto e prevedibile, è doppietta Mercedes, con un po' più di fatica di quanto ci si potesse attendere e soprattutto con Russell che per 68 millesimi riesce a bruciare il leader iridato Antonelli. Poi ecco il duo McLaren con Norris a precedere Piastri, quindi le due Ferrari in quinta e sesta piazza con Hamilton e Leclerc. Cavallino che soprattutto con Lewis è sembrato piuttosto in palla per tutto il venerdì, anche se a debita distanza dalle frecce d'argento. Ma quando è comparsa la gomma rossa per cercare la prestazione assoluta è andato nuovamente e inesorabilmente in difficoltà, scivolando indietro in classifica. Quarta fila per le Red Bull di Verstappen e Dajar. Alle 18, ora italiana, la gara sprint di 23 giri. Alle 22 invece l'appuntamento per la qualifica. Luca Cesaretti, GR1.
30: Calcio, l'ultima di campionato, 1-1 fra Fiorentina e Atalanta nell'anticipo. Oggi altre due sfide senza troppi interessi di classifica. Alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa. Verdetto importante invece per quanto riguarda la Serie B. Salvezza per il Sud Tirol, retrocessione per il Bari contestato dai propri tifosi.
32: Appena 3 anni fa aveva accarezzato il sogno promozione sfumato a pochi secondi dalla fine nella partita di ritorno dei playoff contro il Cagliari. Ieri sera il dramma prima della retrocessione in Serie C. Il Bari, per centrare la salvezza, doveva assolutamente vincere in casa del Sud Tirol. Invece è arrivato un altro deludente 0-0 che premia gli altoatesini di Castori per il miglior piazzamento in campionato. Solo un punto in più, ma decisivo. Partita come quella dell'andata con poche emozioni. Un palo a testa nel primo tempo, un gol annullato dal VAR ai padroni di casa e un'occasione di Gitker nella ripresa. Finisce così, nel peggiore dei modi, la travagliata stagione del Bari, iniziata con Caserta in panchina, proseguita prima con Vivarini e poi con Longo, che ha provato senza successo a risollevare le sorti della squadra pugliese.
3: Non posso far altro che scusarmi, dire veramente che personalmente ce l'ho messa tutta, ma non ce l'ho fatta. Ci ho sperato fino alla fine di poter regalare questo sogno alla città, ma non ce l'ho fatta.
32: Alessio Maldini, GR1.
30: Il Giro d'Italia, un italiano primo al traguardo di Verbania, oggi la 14ª tappa.
4: È il secondo grande esame di questo giro, come più del Blockhaus, è il primo vero tappone alpino. Si parte in salita col San Barthélemy, poi il Dus, il Lenoir, il Verrogna e l'arrivo a Pila, il tutto concentrato in appena 133 km. Una tappa che non farà sconti, ma forse nemmeno prigionieri, perché su pendenze così arcigne e dislivelli così concentrati non ci si può nascondere. Ieri il successo di Alberto Bettioli, il terzo azzurro alla Corsa Rosa, sul traguardo di Verbania.
5: Sono contentissimo perché qua ho metà della mia famiglia, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
4: E oggi l'Armageddon, sportivo ovviamente, con Eulalio che cercherà di difendere la maglia rosa dal logico attacco di Jonas Vingegaard e tutti gli altri, Gall, O'Connor, Aresman, Hindley, il nostro Pellizzari, a cercare di guadagnare terreno o salvarsi a seconda della giornata. Sarà un esame infatti per Giulio Pellizzari, ancora non al meglio e provato anche all'arrivo di Verbania. Potrebbe essere invece la giornata di Giulio Ciccone, fuori classifica, che sogna un nuovo sigillo al Giro.
5: Sono in tanti che vogliono provare, credo personalmente che sarà una giornata per gli uomini di classifica, però proviamo, vediamo.
4: Le gambe come stanno?
5: Iniziano a far male, iniziano a bruciare, penso che sia un po' per tutti lo stesso discorso.
4: Aosta con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
30: Vela, America Cup, in attesa della kermesse della prossima estate, gare preliminari in Sardegna, sentiamo.
6: Ottime partenze, strategia e tattica eccellenti. L'equipaggio Youth e Women di Luna Rossa fa quasi il bottino pieno nella prima giornata delle regate preliminari di Cagliari. Marco Gradone, Margherita Porro, Maria Giubilei e Giovanni Santi sono davanti a tutti con 29 punti. Luna Rossa Senior e i due team Emirates e Alinghi seguono a 20. Ieri, con vento tra i 15 e i 18 nodi e onda formata, gli 8 AC40 si sono affrontati senza esclusione di colpi, con proteste, penalità e incroci rischiosi. Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa 1.
7: Per me navigare con questo team è bellissimo, io li conosco da tantissimo tempo, siamo molto legati, sicuramente abbiamo fatto delle buone partenze, siamo molto veloci.
6: Ruggero Tita, della squadra senior.
8: Bellissima termica con onde che con l'autopilota di queste barche non va tantissimo d'accordo, tantissimi hanno fatto degli errori, anche noi abbiamo fatto degli errori, ma sicuramente siamo in un trend positivo.
6: Pienone sia a terra che in mare. E oggi alle 15 si torna nel Golfo degli Angeli per altre tre regate. Cagliari, Germano Abrizzolari, GR1.
30: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
25: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
14: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Al campo sportivo di Acerra, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Sud Italia per l'inquinamento ambientale e le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Una visita pastorale dal forte valore simbolico per il Pontefice, accolto tra gli altri dal Vescovo Monsignor Antonio Di Donna e dal Presidente della Regione Campania Roberto Fico. Il Papa incontrerà in cattedrale, oltre ai religiosi della Campania, anche le famiglie delle giovani vittime dell'inquinamento ambientale. Alle 10.30 l'incontro con i fedeli, già 12.000 quelli nelle strade, alle 12 in programma il ritorno in Vaticano. Il via libera del governo al nuovo decreto contro il caro carburanti. Con il Consiglio dei Ministri di ieri sera abbiamo adottato misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in una fase ancora segnata dalle tensioni sui mercati internazionali. Lo ha scritto sui social questa mattina la Premier Meloni, che ha poi spiegato: confermiamo il taglio delle accise, proroghiamo il credito d'imposta per l'autotrasporto con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, rafforziamo il sostegno al comparto agricolo e incrementiamo di 80 milioni di euro annui il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale. Sulle richieste italiane di allentare il patto di stabilità per frenare i rincari dell'energia, la Premier ha poi sottolineato: non vogliamo fare maggiore debito, ma allocare al meglio ciò che è già previsto. Sentiamola.
1: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
0: Domani è lunedì la tornata amministrativa che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano tra spiragli di intesa e frenate. Lungo incontro a Teheran fra il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore, e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, e arriva anche una delegazione di Doha.
2: Anche il Qatar rientra in campo per trattare, dettaglio che fa pensare che la faccenda si fa seria. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore, un memorandum d'intesa per aprire la strada a veri e propri negoziati. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, e anche la soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz non sarebbe quella auspicata da Washington. Secondo diverse fonti diplomatiche, Iran e Oman starebbero trattando per introdurre una sorta di pedaggio alle navi che lo attraversano. Il presidente Trump da un lato si proclama ottimista sulle trattative, dall'altro, dice la CNN, si prepara a una nuova serie di attacchi contro la Repubblica Islamica. Diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, dopo aver presentato al presidente le opzioni per la ripresa della guerra. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali, ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
0: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti, dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita rifinendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe, al centro dell'attenzione quest'anno soprattutto la testuggine palustre europea, protagonista in Italia di un progetto speciale. Tante le iniziative per salvaguardare questo rettile tra i più antichi del pianeta.
3: Sono sopravvissute ai dinosauri, hanno attraversato 200 milioni di anni di storia della Terra, eppure oggi le tartarughe rischiano di soccombere in pochi decenni alle pressioni dell'uomo. Decine nel nostro nostro paese i centri che si occupano del loro recupero e riabilitazione. Occhi puntati quest'anno in particolare sull'Emis orbicularis, la testuggine palustre europea, come nella storica Oasi WWF, la francese di Carpi. Eleonora Tomasini, biologa, responsabile del centro di riproduzione della specie.
4: Il progetto punta a riqualificare gli ambienti paludosi, a rimuovere e portare in luoghi sicuri invece le specie alloctone, e in particolare verrà inaugurato il centro per la riproduzione, dove abbiamo tre vasche con alcuni individui.

0: 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Ad Acerra, in Campania, nel cuore della Terra dei Fuochi, la visita di Papa Leone. Ci colleghiamo in diretta con Francesca Ghidini della redazione di Napoli. Abbiamo purtroppo qualche difficoltà di collegamento con Francesca Ghidini, ma lo dicevamo, è una visita dall'alto valore simbolico questa del Papa in una delle aree più martoriate del sud Italia per l'inquinamento ambientale, le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale

0: ambientale. Il suo discorso si è concluso poco fa. Ascoltiamo allora intanto le sue parole.
1: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene.
0: La guerra in Iran. Continuano le trattative con gli Stati Uniti. A Teheran febbrile lavorio diplomatico. Lungo incontro fra il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore, e il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Secondo il sito saudita Al Arabiya, un accordo potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, ma l'Iran frena. Al presidente Trump presentati i piani per un'eventuale ripresa della guerra, riporta la CNN. In Cina è salito a 90 il numero dei morti per un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Diversi feriti e le persone ancora disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati arrestati, secondo quanto comunicato dal quartier generale dei soccorsi. Le miniere di carbone, che forniscono alla Cina circa il 60% del suo fabbisogno energetico, continuano a registrare un elevato tasso di incidenti. 34 anni fa, il 23 maggio del 1992, la strage di Capaci. La mafia uccideva il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, giudice, anche lei, e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Una data che ha segnato la storia della Repubblica, scrive in un messaggio il presidente Mattarella. Un attacco di inaudita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. A Palermo tante iniziative per non dimenticare. Ricordare, scrive la premier Giorgia Meloni, significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato. La nostra intervista al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.
2: Si poteva fare di più o meglio durante questi 34 anni?
3: È il filone mafia appalti quello che ci ha sorpreso di più, perché secondo me in perfetta buona fede molti dei magistrati che ci hanno preceduto non hanno ritenuto che ci fosse molto da scavare nei fascicoli della procura di Caltanissetta, nei fascicoli della procura di Palermo. Stiamo parlando complessivamente dai 400 ai 500 faldoni. Noi riteniamo come ufficio che il filone mafia appalti sia una delle concause della strage di Via D'Amelio, ma riteniamo altresì che sia molto plausibile che abbia avuto una sua rilevanza anche nella strage di Capaci.
4: Voi ritenete che Falcone e Borsellino siano stati isolati da alcuni colleghi?
3: Emergono delle responsabilità oggettive nell'isolamento e nella sovraesposizione prima di Falcone e poi di Borsellino. È evidente che ciò crei grande imbarazzo in tutta la magistratura.
4: Roberto Ruvolo, GR1.
0: Spazio, pieno successo per il test in volo della Starship V3, il nuovo veicolo di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, più potente e aggiornato, ha superato brillantemente la prova suborbitale dopo il lancio dalla base di Boca Chica in Texas, un risultato che sarà determinante per il programma Artemis della NASA e i futuri viaggi verso la Luna e verso Marte. Anticipo d'estate, in questo fine settimana, sole ovunque, temperature in salita, le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
5: Questo fine settimana l'alta pressione regnerà sul nostro paese, assicurando un tempo decisamente soleggiato, temperature che subiranno un ulteriore lieve aumento. Al centro e al nord si potranno toccare i 32 gradi oggi, tra domenica e lunedì potremo arrivare anche a 33 gradi in città come Bolzano, Trento, ma anche a Firenze.
0: Sono le 10:05, la linea va a Radio di Bordo, buon ascolto.
6: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.
7: Il sole splende qui a Cagliari, l'Italia della vela sorride a 32 denti dopo la prima giornata di regate preliminari nel Golfo degli Angeli, prima tappa della 38esima edizione dell'America's Cup che si distingue.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Ad Acerra, in Campania, nel cuore della Terra dei Fuochi, la visita di Papa Leone.
4: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
5: Bisogna scardinare una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, ha proseguito il Papa nel suo discorso nella cattedrale di Acerra a 11 anni dalla pubblicazione dell'enciclica di Francesco Laudato Si sulla cura del creato. Acerra, città diventata simbolo dei crimini ambientali ad opera della camorra e anche immagine delle periferie sacrificate per il benessere degli altri, ha sottolineato il vescovo Antonio Di Donna. Il pontefice ha poi incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento.
4: Di fronte a questa realtà ci possono essere due atteggiamenti: l'indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità e con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
5: Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: 34 anni fa, il 23 maggio del

0: Naro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Messaggio del presidente Mattarella.
1: La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. Il presidente Mattarella ricorda l'anniversario della strage di Capaci come un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. E il suo primo pensiero va a chi perse la vita: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. A loro prosegue il filo della memoria, unisce le vittime di Via D'Amelio, uccise dalla medesima strategia eversiva. Ma per il capo dello Stato il 23 maggio non fu solo un giorno tragico, rappresentò l'avvio della riscossa civile del paese. La mafia subì sconfitte irreversibili grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie ai cittadini, tutti impegnati a combattere le zone grigie e l'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino: la mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Lusso, GR1.
0: Su Capaci, messaggio anche da Giorgia Meloni. Ricordare significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, scrive la Premier. È dalla memoria, dalle nostre scelte quotidiane, che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. Dall'estero, l'Ucraina: cresce il numero delle vittime nel dormitorio studentesco colpito dalle forze di Kiev nella regione occupata di Luhansk. I morti sono ora 10, 38 i feriti, mentre 11 risultano ancora dispersi. Putin promette vendetta. Il governo ucraino sostiene di aver colpito un centro militare russo e non dei civili. Zelensky intanto risponde alla proposta tedesca di un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea senza diritto di voto. Siamo consapevoli che l'integrazione non avverrà dall'oggi al domani, scrive Zelensky, ma ai paesi si può concedere il tempo necessario senza limitare i loro diritti. La tragedia degli italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio di 4 corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita, finendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Domani e lunedì la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23, il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Assaggio d'estate in questo fine settimana. È già tempo di organizzare, in vista dell'ingresso effettivo della stagione, viaggi e vacanze. Il momento è però segnato da incertezze legate al complesso contesto internazionale. Arriva allora una campagna realizzata dal Ministero del Turismo a sostegno di agenzie e tour operator. Viaggio organizzato, vacanza assicurata. Sentiamo il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
2: Questa campagna istituzionale di comunicazione che noi facciamo per far capire alle persone che è importante prenotare per tempo, perché non si rischia niente. Perché col turismo organizzato, se poi ci fosse una problematica, tu vieni rimborsato oppure cambi la vacanza.
0: La musica a Roma, l'incontro tra Ultimo e gli studenti di Tor Vergata, una chiacchierata con i giovani dell'Ateneo durante la quale il cantautore ha raccontato l'emozione del concerto che terrà in quell'area il prossimo 4 luglio.
3: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè un qualcosa che supera quello che può essere la preparazione di un, anche di un grandissimo concerto.
4: Come stanno i tuoi adesso?
0: L'incontro nel giorno in cui è uscito il nuovo brano, Romantica, anticipazione del disco.
5: Rai Radio 1 Sport.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

mi avrei già dimenticato.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: R1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli, la visita del Papa da Cerra nella Terra dei Fuochi, prima nel Duomo, poi in piazza Calipari, l'incontro con 15.000 fedeli, da Leone l'appello a scardinare le alleanze criminali, linea a Francesca Paltracca.
3: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto. Il bene comune viene prima degli affari di pochi. Leone XIV ad Acerra, Terra dei Fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale, l'incontro con le famiglie delle vittime, prevoste ad Acerra, per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà ad autorità e fedeli. In piazza Calipari dice no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il passo educativo e sociale. Il leone invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico, rifiuti, spreco, veleno, denuncia sono venuti da un modello di crescita che ci ha stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Impariamo, sottolinea Leone, a essere più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune. È tutto, linea allo studio.
0: L'Iran annuncia di aver autorizzato il passaggio di 25 navi attraverso lo stretto di Hormuz. Mentre si attendono notizie su uno sblocco del negoziato, il presidente Trump cambia i suoi programmi e resta a Washington nel fine settimana.

0: Washington e Teheran. E in Iran sono al lavoro i negoziatori qatarini, benché la Repubblica Islamica ribadisca che il Pakistan, il mediatore, rappresentato in queste ore nella capitale iraniana dal capo delle forze armate di Islamabad, Munir. Si intravedono in controluce i movimenti di un negoziato che arranca, ma procede nonostante la sfiducia tra le parti e gli enormi ostacoli: il futuro assetto dello stretto di Hormuz, il destino del programma nucleare iraniano, le sanzioni alla Repubblica Islamica, il fronte libanese. Il segretario di Stato statunitense Rubio parla di lievi progressi, un elemento positivo lo definisce, il presidente Trump insiste, la guerra finirà a breve. Gli iraniani muoiono dalla voglia di raggiungere un'intesa, mentre il sito di informazione Axios dà la notizia di una riunione tra il presidente con i responsabili della sicurezza nazionale, rivela la frustrazione di Trump di fronte all'annaspare della trattativa. La Casa Bianca potrebbe riprendere le ostilità qualora non ci fosse una svolta negoziale, ma secondo l'emittente CBS nessuna decisione è stata ancora presa. Enzo Arcieri, GR1.
1: Sirene nel nord Israele per un attacco di droni lanciati da Hezbollah dal Libano. L'esercito dello Stato ebraico ha riferito dello schianto di un velivolo senza pilota con esplosivo in Galilea e ha affermato che al momento non ci sono vittime o feriti. 34 anni fa la strage di Capaci con 500 kg di tritolo, la mafia uccideva giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, afferma il presidente Mattarella. Il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, conclude il capo dello Stato. Non bisogna lasciare che il sacrificio di che ha dato la vita venga dimenticato, scrive Giorgia Meloni. A Palermo è il giorno delle commemorazioni, tanti gli eventi, nel pomeriggio il corteo fino all'albero Falcone. Tra i primi ad arrivare sul posto della strage nel 1992 un giovane fotografo, Antonio Vassallo, i suoi scatti subito sottratti da due uomini in borghese non sono mai stati ritrovati, ancora oggi continua a raccontare la sua storia.
2: L'autostrada era volata per aria, la macchina dove viaggiava il magistrato in bilico sull'orlo di questo cratere. Uno di questi due ragazzi di scorta sopravvissuti comincia a gridarmi a gran voce di andare via. Ritorno dopo 10 minuti, a quel punto comincio a fare delle fotografie. Vengo avvicinato da due uomini, mi chiedono di consegnare le fotografie, fui costretto a consegnare il rullino.
3: Che fine fecero le fotografie?
2: Scopro mesi dopo che le mie fotografie non erano mai arrivate nelle mani degli investigatori. Comincia il processo. Il 19 aprile del 95, che le mie fotografie non c'erano. Continuo a chiedermi e dobbiamo chiederci chi ho fotografato involontariamente arrivando tra i primissimi sul luogo dell'attentato.
3: Pensa che un giorno quel rullino riapparirà?
2: Ho perso la speranza. A depistare ormai rassegniamoci, ci sono riusciti.
3: Tutto questo e la sua vita lo racconta in un romanzo, Negli occhi di Giovanni, edito dal Castoro.
2: La storia di un bambino che vive avendo a fianco uno dei mafiosi che collaborò e diede da Capaci collaborazione logistica per quell'attentato. È ai ragazzi che bisogna parlare. Oltre alla memoria si deve praticare il diritto alla verità.
3: Eleonora Fioretti, GR1.
1: La tragedia delle Maldive, oggi il rimpatrio dei 5 corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio, perdendo la via d'uscita. Lunedì le autopsie. Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua primavera ondata di calore dell'anno, soprattutto al centro-nord, dove il picco è atteso tra martedì e mercoledì con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Preoccupa lo shock termico per le coltivazioni di stagione, grande caldo anche nel resto d'Europa con valori di molto superiori alla media. Sport, Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, pole per Russell, seguito da Antonelli, subito dietro le McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le Ferrari, il servizio.
4: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Vuole capirlo la Ferrari in un sabato canadese molto denso tra gara sprint, il via alle 18 italiane, e qualifica classica. Un sabato che sull'isola di Notre Dame dovrebbe essere ancora asciutto, ancorché piuttosto fresco, in attesa della pioggia prevista per domani. Cavallino che occuperà l'intera terza fila con Hamilton quinto e Leclerc sesto. Rosse che hanno pagato, come ormai d'abitudine, quando hanno dovuto montare la gomma soft. Ma se il monegasco si lamenta di mancanza di feeling ai freni, l'inglese è stato molto competitivo per tutta la giornata giornata e solo un errore nel giro lanciato gli ha tolto almeno la seconda fila. Il suo ideal time, quello ottenuto sommando i migliori parziali, è infatti a pochi millesimi dal secondo crono firmato da Antonelli. Sui 23 giri di oggi pomeriggio, insomma, Lewis e Charles potranno verosimilmente andare all'attacco. Magari non delle Mercedes, che occupano la prima fila con Russell a precedere il bolognese, anche se dominando meno del previsto.

0: visto, ma quantomeno delle McLaren, terze e quarte al via dopo aver bocciato, almeno per il momento, la nuova ala anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
1: Torna stasera la Notte Europea dei Musei, patrocinata dall'UNESCO, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa con i musei aperti dopo il tramonto. Il Ministero della Cultura partecipa alla manifestazione con l'apertura serale dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro. A Roma, in particolare, i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino con spettacoli e concerti. Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, grazie di regia Massimo Vasciaveo. Il prossimo GR1 è alle 13, vi ricordiamo che potete riascoltare questa e le altre edizioni del GR1, così come tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto.
2: Rai Radio 1 Sport.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
1: Ore 13.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Papa Leone ad Acerra nella terra dei fuochi. Qui la vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e vincerà. Raccolgo le lacrime delle vittime di chi ha inquinato impunemente. Giornata della legalità, 34 anni fa la strage di Capaci, il presidente Mattarella, evento tragico che avviò la riscossa civile. La premier Meloni, dalla memoria, si costruisce un futuro libero dalla paura. Stati Uniti-Iran si tratta, ma l'accordo ancora non c'è. Teheran, da Washington richieste eccessive. Trump cancella tutti gli impegni e non esclude la ripresa degli attacchi. Solleone di maggio, nelle prossime ore in Italia, la prima ondata di calore dell'anno. Temperature fino a 35 gradi, caldo record anche nel nord Europa. Verso il gran finale, a Kansas sera la cerimonia di premiazione, impazza il Toto Palmarès, a Barbara Streisand assente, la Palma d'Oro onoraria. Ciclismo, al giro primo tappone alpino, calcio Serie A in serata Bologna-Inter e Lazio-Pisa, Formula 1 alle 18 in Canada, la gara sprint con le Mercedes in prima fila. Buongiorno da Giorgio Schiavoni, la visita di Papa Leone ad Acerra nella terra dei fuochi, prima in Duomo, poi in Piazza Gallipari.
5: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
6: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in Piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individuale, dualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
4: 23 maggio è la giornata della legalità nella data della strage di Capaci 34 anni fa. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
7: Il 23 maggio del 92 fu un giorno tragico.

0: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità e la libertà degli italiani, prosegue il capo dello Stato, che sottolinea però la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che di lì in poi subì la mafia. Arrivate, osserva, grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie al contributo dei cittadini nella lotta alle zone grigie e all'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Lusso, GR1.
1: A Palermo, cerimonie e manifestazioni con la partecipazione di società civile, istituzioni e politica.
2: Una ferita ancora aperta, 500 kg di tritolo sventrarono l'autostrada tra l'aeroporto e Palermo 34 anni fa allo svincolo di Capaci. Premendo su un telecomando, la mafia cancellò le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e degli agenti di scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Prima tappa per ricordarli stamattina alla Stele di Capaci con i vertici della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, della giustizia Carlo Nordio, la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Nel centro storico di Palermo in mattinata l'evento istituzionale organizzato dalla Fondazione Falcone a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente. Poi con il ministro Piantedosi l'omaggio agli agenti caduti alla caserma Lungaro, storica sede del reparto scorte. Scolaresche sono arrivate da tutta Italia, manifestazione delle scuole davanti al Palazzo di Giustizia, e da lì nel pomeriggio partirà il corteo organizzato da associazioni, movimenti, sindacati, a seguire l'appuntamento all'Albero Falcone, monumento della riscossa civile contro la mafia. Lì, come ogni anno, verranno letti i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Da Palermo per il GR1, Marcello Longo.
1: E sulla strage di Capaci anche le parole di Giorgia Meloni, che poco fa, intervenendo al Festival del Lavoro di Roma, è tornata anche sui temi economici.
3: Il governo sostiene chi crea ricchezza e occupazione. In un videomessaggio al Festival del Lavoro, Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, e rivendica i numeri: 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Poi avverte: l'intelligenza artificiale non si limiti a sostituire i lavoratori, ma rafforzi le competenze.
4: Con il decreto lavoro abbiamo sancito un principio: solo chi applica il salario giusto, cioè il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali, può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni.
3: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è altra priorità del governo, ribadita dalla Premier, che sui social ha rilanciato le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, a partire dalla proroga del taglio delle accise per altre due settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sul diesel. E sempre sui social il ricordo della strage di Capaci. Far conoscere ai giovani l'importanza della legalità e dell'impegno civile, le parole di Meloni, per costruire un futuro libero dalla paura. Federica Ionta, GR1.
1: La crisi energetica, con i provvedimenti del governo e le richieste all'Unione Europea, al centro del confronto tra i partiti.
5: Allentare i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede l'Europa tutta la maggioranza, in particolare la Lega, che sottolinea: senza deroghe al patto di stabilità si finisce nel burrone. Poi ribadisce sì all'acquisto del gas russo. La richiesta di maggiore flessibilità sulle spese energetiche rappresenta una battaglia di buonsenso, il pensiero da Fratelli d'Italia. E anche da Forza Italia si chiede a Bruxelles maggiore elasticità, ma senza creare fratture con l'Unione Europea. L'opposizione, con Elly Schlein, accusa il governo: abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa. Si acceleri sulle rinnovabili. Il modello Meloni dice stabilità senza crescita. In Europa siamo il fanalino di coda. Pensiero ribadito anche dal Movimento 5 Stelle, che poi con Giuseppe Conte rincara: gli italiani sono schiacciati dagli aumenti dei prezzi. Questo governo però non rinuncia alle spese folli militari. E AWS denuncia 2 miliardi degli italiani bruciati senza effetti. Si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Alessandra Allegra, GR1.
1: Lo shock energetico sotto analisi anche al Festival dell'Economia di Trento. L'inviato.
6: Preoccupazione per la guerra arriva anche dal mondo delle banche per gli effetti possibili sulle imprese a causa dell'aumento dei costi produttivi e a cascata su famiglie e istituti di credito. Ora resistono e combattono, dice il presidente dell'ABI Antonio Patuelli.
7: Ma le conseguenze di questi mesi di guerra non saranno smaltite in automatico e si prolungheranno per lungo tempo.
6: Di fronte all'attuale emergenza bisognerebbe, aggiunge Patuelli, cambiare il MES per utilizzare aumentare la dotazione di 80 miliardi. Prospettive incerte anche sul versante, finora molto positivo, delle esportazioni. Nel 2026 si punta al record di 700 miliardi.

0: per il Made in Italy, obiettivo ancora raggiungibile, dice il presidente dell'ICE Matteo Zoppas, ma da valutare oggi con più prudenza.
1: Stiamo vedendo molte difficoltà critiche, la linearità delle previsioni è saltata, la linearità delle crescite è saltata.
0: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: Domani è lunedì, le elezioni amministrative che coinvolgono oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni, seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15, 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Alle 13:08 minuti su Radio 1 la crisi in Medio Oriente. I Pasdaran fanno sapere che nelle ultime 24 ore 25 imbarcazioni tra petroliere, portacontainer e navi mercantili hanno attraversato lo stretto di Hormuz dopo aver ottenuto il permesso. Proseguono le trattative con gli Stati Uniti. Presidente Trump ha cancellato gli impegni del fine settimana e non esclude la ripresa dell'offensiva in mancanza di un'intesa, mentre a Teheran si continua a limare l'accordo. Il corrispondente da Istanbul.
3: Una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana ha rivelato all'agenzia Tasnim che un accordo non è stato ancora raggiunto, ma i colloqui e le consultazioni sono ancora in corso. Il problema, secondo il ministro degli esteri Araghchi, che ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, sono le richieste ritenute eccessive degli Stati Uniti, accusati di voler sabotare i colloqui di pace. Nelle ultime ore, il capo della diplomazia iraniana ha incontrato una delegazione del Qatar e i mediatori ufficiali, i pakistani, prima il ministro degli interni di Islamabad, poi il suo capo di stato maggiore. Si cerca di finalizzare una bozza incentrata sulla fine del conflitto, ma che, oltre a un immediato cessate il fuoco, prevederebbe anche la libera navigazione nello stretto di Hormuz e una revoca graduale delle sanzioni americane. Nessuna discussione, invece, almeno per il momento, sul dossier nucleare o il programma missilistico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: La guerra russo-ucraina è salita a 10 morti e 38 feriti. Il bilancio delle vittime dell'attacco con droni ucraini ieri contro un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. 11 persone sono ancora disperse sotto le macerie. Putin promette vendetta. Kiev sostiene che l'edificio ospitava militari e non civili. In Ucraina si contano invece altre 4 vittime per gli attacchi russi della notte su Kharkiv e Kherson. La tragedia delle Maldive, a breve il rimpatrio dei 5 corpi recuperati a 60 metri di profondità, sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio, perdendo la via d'uscita.
4: Arrivano in questi minuti finalmente in Italia, poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare i primi chiarimenti su quello che è successo. Intanto prosegue il lavoro della squadra mobile della Questura di Genova, che su delega della Procura romana, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, indaga sulla tragedia. Sentito Stefano Vanin, l'entomologo forense, docente dell'Università di Genova, che si trovava sull'imbarcazione dalla quale sono scesi in acqua i 5. Era una crociera scientifica, non ricreativa, ed eravamo lì per l'università, io per studiare gli insetti, Monica e gli altri per i coralli, ha dichiarato Vanin, che ha anche confermato che l'Ateneo non avrebbe autorizzato immersioni. Fondamentale ora per gli inquirenti è il piano della missione, redatto dalla responsabile Monica Montefalcone. Un programma con il dettaglio delle attività scientifiche da svolgere, con l'elenco dei partecipanti e le loro competenze, brevetti compresi. Simona Decina, GR1.
2: In Cina almeno 90 è morti per un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Diversi dispersi, i responsabili dell'azienda coinvolta sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. Le miniere di carbone, che forniscono alla Cina circa il 60% del suo fabbisogno energetico, continuano a registrare un elevato tasso di incidenti. Prima ondata di caldo, soprattutto al centro-nord, con temperature sopra la media stagionale, il picco a metà della prossima settimana.
5: Arriverà nelle prossime ore in Italia la prima vera ondata di calore della stagione. Per colpa dell'aria di origine africana, le temperature saliranno fino a 40 gradi in Europa, con valori anche di 10 gradi sopra la media. Da noi il caldo si farà sentire soprattutto al centro-nord. Il picco tra martedì e mercoledì, con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Il climatologo Antonello Pasini.
6: In questi giorni c'è questo anticiclone che si espande soprattutto soprattutto su Spagna e Francia. Noi siamo coinvolti tra l'altro soltanto dal bordo orientale e nonostante questo, insomma, le temperature vanno molto al di là delle temperature del periodo.
5: Preoccupa lo shock termico dopo settimane di freddo per gli effetti sulle coltivazioni e sugli ulivi in particolare, ma siamo solo all'inizio.
6: Le nostre previsioni stagionali vedono sicuramente un'estate più calda del normale, in tendenza con tutte le estati dell'ultimo decennio sostanzialmente.
5: Federico Mello, GR1.
2: E ora a Cannes, dove stasera si conclude il Festival del Cinema. Sul palco, tra i premiatori, anche Pier Francesco Favino, l'inviata.
7: Bonsoir. E Yeah Aydara torna sul palco della Sala Lumière per la cerimonia finale di Cannes 79, che stasera scoprirà il palmarès scelto dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Previsioni di Alberto Crespi, Alessandra De Luca e Mauro Donzelli, critici di Repubblica, Avvenire, Coming Soon.
8: Soudain, all'improvviso, di Ryusuke Hamaguchi, sarei contento se avesse la Palma d'Oro. Si parla molto di Notre Salut e credo che ci sarà Javier Bardem come miglior attore.
9: Il film di Hamaguchi, Sorogo Notre Salut ci ha davvero sorpreso. Javier Bardem non credo che abbia rivali.
10: Film di Hamaguchi, Sudan, Il Cerchierito, che potrebbe essere la seconda palma per miglior attore per Javier Bardem, Fjord di Christian Mungiu e Maino Tor di Zia Kinsiev, questo film russo.
7: In Answer to Regard, miglior film Every Time, miglior attore Bradley Fiomona Dembe a 7 per Congo Boy, coprodotto da Rai Cinema, che porterà in Italia anche Paper Tiger di James Gray. Cerimonia dalle 20:15 con Pier Francesco Favino tra i premiatori. Tilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro. Isabelle Huppert accetterà quella d'onore per Barbara Streisand. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Dito nella piaga, ospite speciale della 16ª edizione della Notte dei Musei di Roma, l'atteso appuntamento culturale che ogni anno trasforma la capitale in un grande palcoscenico diffuso di arte, musica e spettacolo.
11: Io non so più cos'è normale.
2: Stasera alle 20:30 l'artista, reduce dal terzo posto ottenuto a Sanremo, sarà al Museo dell'Ara Pacis con uno spettacolo in cui riproporrà alcuni dei brani più iconici del suo repertorio, riarrangiati per l'occasione.
11: Che fastidio, lo snobro male.
2: Per lo studio in sport, per lo sport in studio, Giacomo Prioreschi.
12: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dal ciclismo. È in corso la 14ª frazione del Giro d'Italia, tappone alpino con partenza da Aosta e arrivo a Pila. In rosa c'è sempre il portoghese Eulalio, ma ci dice di più Manuel Codignoni.
13: La tappa è appena partita, buongiorno da parte mia e da parte di Jacopo Teodoro che ci manda in onda. 133 chilometri nei quali sono racchiusi ben 4.000 metri di dislivello con 5 Gran Premi della Montagna. Tappa, come detto, appena partita da poco più di 3 chilometri e già davanti ci sono dei tentativi di fuga di scoperta con dei corridori che cercano di avvantaggiarsi sfruttando anche il fatto che, come detto, la partenza è in salita. Il primo Gran Premio della Montagna, il primo colle, il Col de San Barthélemy, è già di prima categoria. Quest'oggi ci aspettiamo uno sconvolgimento della classifica generale perché Afonso Eulalio, che indossa la maglia rosa, sarà quasi certamente attaccato da Jonas Vingegaard, che è il grande favorito per la vittoria finale di questo Giro d'Italia e anche Savas Sandir di questa tappa, considerato che fino a questo momento i due arrivi in salita, quello del Blockhaus e quello del Cornolescale, li ha conquistati entrambi. C'è la variabile caldo, fa tanto caldo ad Aosta dove sono partiti i corridori e farà tanto caldo per tutte quante le difficilissime rampe di questo tappone valdostano. L'arrivo della tappa è previsto intorno alle 17 e vedremo a quel punto se Afonso Eulalio riuscirà a difendere la propria maglia rosa, quello che combinerà Jonas Vingegaard, quello che faranno gli avversari Aresman, Gallo, Connor, e come riuscirà a difendersi il nostro Giulio Pellizzari, non al meglio in queste giornate a causa del virus intestinale, ma che comunque promette battaglia. Con Jacopo Teodoro da Pila a te.
12: Grazie a Manuel Codignoni. Il calcio, ultima giornata di campionato in Serie A, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta nel primo anticipo del 38esimo turno. Oggi alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa. In Serie B, su Tirol Salvo e Bari retrocesso in C dopo lo 0-0 nel ritorno dei play-out. Grande delusione fra i tifosi del capoluogo pugliese. Sentiamo.
14: La giusta fine, la fine che ci siamo meritati e cercati.
15: Io solamente vedere mio figlio ieri sera che piangeva comunque mentre vedeva la fine della partita, è solo quello il racconto più triste di tutta questa annata fallimentare completamente.
16: Bari si risveglia in Serie C, un ritorno amarissimo dopo 4 stagioni tra i cadetti condite dall'atroce beffa dello spareggio promozione del 2023 perso col Cagliari all'ultimo minuto. Da quel momento qualcosa si è rotto con una squadra incapace di lottare lottare per obiettivi di vertice fino alla caduta libera di quest'anno, con due cambi in panchina e una rosa dimostratasi non all'altezza.
17: 40 partite, non si è vista una partita degna del calcio.
18: E giocatori sempre in prestito, allenatori di continuazione cambiati.
16: Sotto accusa inevitabilmente la società, la gestione della famiglia De Laurentiis, allo stesso tempo proprietari del Napoli con ben altri risultati, per i tifosi del Bari è giunta al capolinea a prescindere da una eventuale cessione.
19: Basta, devono andare via tutti.
16: Da Bari, Livio Coppola per il GR1.
12: I motori con la Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, pole per Russell, seguito dal compagno di squadra Antonelli, subito dietro le McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La sprint partirà alle 18, alle 22 le qualifiche per la gara lunga di domani. In chiusura la notizia della rapina ai danni dell'ex pilota Alan Prost, il 4 volte campione del mondo in Formula 1, è stato anche ferito alla testa. Una banda di rapinatori è entrata martedì scorso nella sua abitazione a Nyon, sul lago di Ginevra. I malviventi hanno fatto irruzione alle 8:30 del mattino, hanno aggredito Prost, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico e costretto uno dei figli ad aprire la cassaforte. Non è stato comunicato l'ammontare del bottino, che si ipotizza ingente. Tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Massimo Vasciavè. Ora c'è il meteo, poi tutti a tavola da Giorgio Schiavoni. Buona giornata.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo il tempo previsto a Solitalia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
22: Stop! E un po' meno?
21: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
22: Stop! Un po' meno.
23: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
22: Stop! Buona!
23: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
25: Deposito Super Smart Premium.
24: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
26: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
27: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
28: La spesa intelligente.
27: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
29: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la coda o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Oggi 23 maggio, benvenuti a tutti a tavola, siete pronti? Tavole sono apparecchiate, la pentola bolle, come va? Qui con me ho Paolo Vizzari!
1: Per tutte le stagioni, io non cambio mai.
0: Inverno, primavera, autunno, estate, Paolo è sempre qui, come un frutto perfetto. Che dici?
1: Ma io sì, mi sento sempre qua quasi per coincidenza, per errore, no? Si potrebbe dire. Però poi, siccome mi ci tieni, io sto qua ad allietarti con gabelle gastronomiche.
0: E quindi passiamo dalla perfezione all'errore, e allora direi proprio di partire dall'errore. Ma in cucina esiste... che sensazione hai di questa parola? L'errore ha mai portato vantaggi in cucina?
1: Tantissimi, Fra. Adesso poi potremmo pensare non tanto errori ma recuperi, no? Visto che tu li ami, la ribollita, la frittata di pasta. Però se ti devo citare un errore, che per me è proprio quello per antonomasia in cucina, o meglio in pasticceria, è la ganache, no? Sai, la cremina al cioccolato? Che ganache, se uno sa il francese, sa che vuol dire idiota, imbecille, maldestro. Perché in realtà nasce quando uno stagista, un giovane cuoco, per errore versa nella panna bollente in un pentolino con del cioccolato e da quell'errore tragico, sacrilego, in realtà crea una delle preparazioni più importanti della pasticceria mondiale tutt'oggi. Quindi vedi?
0: In questo però c'è da dire che la cosa che mi fa anche piacere attenzionare è che la capacità della leadership di leggere un errore e trasformarlo in qualcosa di molto valuale, no? Quindi è anche chi poi è in ascolto, andare in ascolto è sempre una cosa molto importante.
1: E diciamo, questo è anche il tuo lato imprenditoriale, chi sa guardare alla squadra e non solo all'individuo.
0: Molto importante! Un altro errore è la frittata di pasta.
1: Lo sapevo che tu dirlo.
0: Andavo lì.
1: Lo sapevo.
0: Raccontami, Paolo.
1: Ma allora, è proprio un miracolo napoletano, no? L'avanzo che cambia identità, quindi quello che prima era un piatto che tu mangiavi anche scorporato, torna ma cambia forma, diventa una fetta con la sua crosta, diventa una merenda, un piatto da viaggio e anche nella seconda vita non è la versione triste della vita precedente, ma è un'altra vita, è come quando cambi identità e ricominci.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il Papa è rientrato in Vaticano dopo la visita nella Terra dei Fuochi da Leone XIV, l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto troppo male a questo territorio come altre regioni dell'Italia e del mondo. Poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Sono venuto per raccogliere le vostre lacrime. Persone senza scrupoli hanno agito impunemente. 34 anni fa a Capaci la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. E nella data di quella strage si celebra la giornata della legalità. Un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, ma il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, afferma il presidente Mattarella. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, scrive Giorgia Meloni. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump ha annullato tutti gli impegni del fine settimana e non esclude una ripresa degli attacchi, si continua a limare il testo dell'accordo per il cessate il fuoco. Poco fa il capo della Casa Bianca ha avuto un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar. Teheran fa sapere di ritenere eccessive le richieste di Washington. È atterrato all'aeroporto di Malpensa il volo con a bordo le salme dei subitaliani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Lunedì le autopsie. Continua a prendere corpo l'ipotesi che il gruppo si sia stato ingannato dalla sabbia sollevata al suo passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo più a trovare una via d'uscita. Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua prima vera ondata di calore dell'anno, soprattutto al centro-nord, dove il picco è atteso tra martedì e mercoledì con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Preoccupa lo shock termico per le coltivazioni di stagione, grande caldo anche in nord Europa, con valori molto superiori alla media. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
4: Se un lavoro non va...
5: Licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
6: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
4: Se ne trova un altro.
7: Salve.
5: Tata Clara.
4: D'accordo, ma...
7: Lei è Chiara, lui Luigi.
5: Guten Abend.
4: Sarà quello giusto.
8: Non le devi fare le valigie, è più facile così.
9: Ti è spaventata?
5: Ci vuole ben altro.
10: Da oggi, pugno di ferro.
11: Per il ciclo, purché finisca... bene.
12: Hai una donna tedesca e non me lo dici. Così mi piace.
11: In prima visione.
13: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
11: Cercasi Tata disperatamente. Domani 21:30, Rai 1.
1: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e RaiPlay.

0: Leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Sabato Sport.

0: Le 14 e 5 minuti, un saluto da Manuela Collazzo, bentrovati anche da Umbretta Conti in regia e Stefano Siani alla parte tecnica. Un sabato di sport da vivere con noi, aspettando la domenica decisiva in Serie A, oggi altre due gare dell'ultimo turno dopo l'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Alle 18 l'intercampione d'Italia chiuderà la sua stagione a Bologna, alle 20:45 Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare e gli ultimi verdetti. Nell'attesa approfondiremo i temi legati alla corsa Champions e alla lotta a salvezza, grande spazio naturalmente al ciclismo perché oggi al Giro c'è una tappa cruciale, la 14ª Aosta Pila. Saremo fra pochissimo dai nostri inviati, non prima di aver ricordato che parleremo anche di pallavolo, di vela, seguiremo la Formula 1 a partire dalle 18, la gara sprint del Gran Premio del Canada, in serata invece le qualifiche. Vi ricordo anche il nostro numero per SMS e WhatsApp 335-699-2949. Saluto anche Andrea Boccia in redazione. Come promesso, subito dai nostri inviati al Giro d'Italia, 14ª tappa a Aosta Pila. Saluto Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Bentrovati.
1: Ciao Manuela, ben trovato a chi ci ascolta. Allora sì, hai detto bene, una tappa chiave di questo Giro d'Italia, la prima salita alpina, si arriverà a Pila dopo però tanti altri chilometri di fatica e di salite. Una salita, la prima, quella che era la partenza di questa frazione, è già stata completata dal gruppo che guida al momento la corsa, una ventina di corridori e anche ovviamente da quello della maglia rosa che è sempre sulle spalle di Afonso Eulalio che insegue a 1:33 la salita di San Barthélemy, che tra l'altro Giovanni Visconti qui al mio fianco conosce bene perché qualche anno fa ha scolinato per primo su quella salita, poi però fu ripreso dagli altri compagni di quella carovana rosa. Ma è una tappa oggi con oltre 4.200 metri di dislivello, adatta a chi? A chi vuole fare classifica.
2: Buongiorno a tutti, sì, tappa dura, la seconda volta che si scala questa salita iniziale di San Barthélemy, fa molto caldo come in quel giorno che fui io a passare per primo e il caldo può fare la differenza anche oggi. Ci sono 4.200 metri di dislivello in 130 km, poco più, sono tanti, e diversi corridori in fuga adesso, molti scalatori in grado di vincere le tappe del genere, ma è chiara da subito una cosa, Visma Lise Bike sta tirando e vuole giocarsi le proprie carte, provare a vincere la tappa anche oggi.
1: Anche perché Eulalio, la maglia rosa, ha soltanto 33 secondi di vantaggio sul danese della Visma Lise Bike, poco più di 2 minuti su Aresman che è terzo in graduatoria. Il migliore dell'italiano è sempre Giulio Pellizzari a 3:46 dal leader della corsa, ma oggi Pellizzari dovrà faticare perché

0: ieri è arrivato abbastanza stanco, la tappa vinta da Alberto Bettioli. Intanto però arriva una brutta notizia per quanto riguarda diciamo così il pedale azzurro, perché è stato protagonista a lungo in questi primi giorni, ma Cristian Scaroni si ritira dalla corsa. Dunque Astana, che lo ricordiamo ha vinto 3 tappe per 2 giorni, è stata in maglia rosa grazie a Thomas Silva, perde uno degli elementi importanti per le fughe da lontano. Vingegaard davanti a tutti, Ghirotto?
1: Beh, è una tappa verità sicuramente, lo stiamo aspettando, lo stanno aspettando tutti, perché in queste prime due arrivi in salita ha bloccato su tutti, non è che abbia stravinto, ha vinto certamente, però non ha dimostrato il Vingegaard che abbiamo visto negli anni passati, in particolare a Tour de France. Sarà una tappa verità, vedremo anche O'Connor, vedremo anche Hindley, compagno di squadra di Pellizzari, Derek G, insomma c'è un gruppo di corridori che oggi aspettano e aspettavano con ansia questa tappa, e come ha detto Giovanni fa molto caldo. Io sono sceso dalla cima, là è un po' più fresco, ma qua veramente siamo a 30 gradi.
0: E allora ricordiamo che dopo San Bartolomé già superata c'era la salita di Douai, GPM di terza categoria, poi Linoir, Verrogne e poi l'arrivo appunto sul traguardo di Pila, l'ultima salita davvero spaccagambe, perché sono circa 16 km, qualcosa meno di ascesa con una media del 6%, ma con putte che toccano anche il 13%, ecco. Forse lì arriveranno i più forti, Giovanni.
2: Sì, oggi mi viene da pensare che diventa una tappa molto simile a quelle del Tour de France. Le salite sono molto simili, salite lunghe con una pendenza non elevatissima ma neanche così bassa, perché quando comincia a salire al 7, 8, 9% diventa davvero impegnativa, soprattutto con questo caldo che mi ricorda il caldo di luglio al Tour de France, quindi sarà sicuramente un bello spettacolo.
0: E noi abbiamo mandato poco fa in perlustrazione il nostro Manuel Codignone sul traguardo, ci si arriva soltanto tramite cabino via, sta scendendo, lo avremo nel prossimo collegamento. 99 km alla conclusione, 22 corridori lì davanti, a 1 minuto e 39 c'è il gruppo dei migliori, torniamo allo studio.
3: Grazie Cristiano, a più tardi. Dunque tappa verità al Giro d'Italia, ed è per questo motivo che le linee con i nostri inviati al Giro sono sempre aperte, dunque microfono aperto per loro nel momento in cui lo riterranno opportuno e necessario, anche quando daremo vita agli approfondimenti come fra poco quando parleremo di calcio. Ma adesso musica, Giovanotti, Alfa, buon vento.

0: Il campionato si decide tutto domani sera. Gli ultimi verdetti in Serie A, corsa Champions, lotta salvezza, ha vissuto in carriera queste giornate in cui ci si gioca tutto. Il nostro ospite, che saluto con piacere, Stefano Sorrentino, ex portiere e oggi apprezzato commentatore Rai. Ciao Stefano, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, buon sabato.
0: Mi permetto di darti del tu, sia perché possiamo considerarci colleghi, no? E anche coetanei, devo dire.
1: Siamo giovani, siamo quindi voglio giovani. Dire, mettiamoci tutto. Tutto quello che c'è ci mancherebbe.
0: Allora,
1: certo, è un
0: Stefano,
1: piacere.
0: 10 anni fa, quando giocavi nel Palermo, vi salvasti all'ultima giornata. Ti chiedo con che sensazioni si affrontano queste partite, e che possiamo considerare gare da dentro fuori, eliminazione diretta. Insomma, sono partite importanti anche, come dire, con un atteggiamento giusto da mettere in campo.
1: Sì, guarda, io ho sempre cercato di pensare positivo, di non pensare mai che le cose potessero andare male. Poi ho cercato sempre di allenarmi e di allenarci soprattutto nel miglior modo possibile, e poi dopo è chiaro che una volta che poi si arriva al campo, che ti spogli, fai il riscaldamento e sei pronto per entrare in campo, provi a far finta che sia una finale. È chiaro che a volte è andata bene, altre volte è andata male. Quell'anno lì a Palermo 10 anni fa andò benissimo, e quindi sono soddisfazioni, sono ricordi che ancora oggi, che sono passati 10 anni, uno ha ancora vivi nella mente.
0: In quel Palermo di cui tu hai fatto parte c'erano tra l'altro diversi protagonisti anche del calcio attuale, ma uno giovanissimo era Dybala. Sei anche legato a un tecnico che ti ha fatto proprio debuttare in rosanero, un tecnico che si gioca la Champions domani, ed è Gasperini, che tra l'altro ha parlato proprio poco fa in conferenza stampa. E allora partiamo proprio dalla corsa per l'Europa nobile, consideriamola così. Era forse difficile pensare, Stefano Sorrentino, prima del penultimo turno, che la classifica potesse subire un tale scossone, con la Juventus passata addirittura dal terzo posto al sesto? È possibile secondo te domani un altro ribaltone o è molto improbabile?
1: Allora guarda, la cosa positiva è che negli ultimi anni Italia, finalmente le ultime partite non sono passate termine tra scapoli ammogliati o con risultati già scontati, quindi questa è una cosa bella, no? Abbiamo visto risultati comunque a volte sorprendenti, no? Che poi sono sorprendenti solamente perché la nostra abitudine era quella sbagliata, però è giusto che tutte quante le partite vengano giocate tutte quante al massimo da tutti quanti, anche se uno ha già raggiunto l'obiettivo. Sinceramente nessuno si aspettava il pareggio in casa della Juventus con l'Hellas Verona e la sconfitta di domenica scorsa in casa con la Fiorentina. Questo sicuramente ha complicato parecchio la corsa Champions per i bianconeri. La Roma ne ha approfittato, perché la Roma fino a Pasqua era dentro la corsa Champions League tranquillamente, poi per le polemiche ci sono state Gasperini, Ranieri, la società eccetera eccetera, è venuto fuori un polverone e la Roma si è staccata da quelle che scappavano, tra cui anche la Juventus, per poi dopo domenica scorsa invece vincere il derby e approfittarne della sconfitta della Juventus per ritornare di nuovo davanti. Il Milan ha rischiato, anche il Milan che nell'ultimo mese e mezzo ha avuto un grosso calo, e per poi dopo riprendersi domenica a Genova contro un ottimo Genoa. È chiaro che è tutto aperto, mancano 90 minuti, però secondo me mai come quest'anno ci sono tante squadre impegnate, che poi gli obiettivi sono Champions o salvezza, però almeno hanno dato e continuano a dare viva la speranza fino all'ultima domenica di poter conquistare qualcosa di importante.
0: A proposito della Roma, hai citato i rapporti tesi, chiamiamoli così, tra Ranieri e Gasperini. C'è un legame secondo te tra l'addio di Ranieri alla Roma e il filotto di vittorie dei giallorossi?
1: Ma guarda, io credo che quando ci sono dei problemi in una squadra, in una società, in uno spogliatoio, un po' come i problemi che ci sono in casa, i figli poi dopo ne pagano le conseguenze, no? Vuoi o non vuoi, sia volontariamente che involontariamente, le polemiche o i rapporti tesi o quello che c'è stato lo sanno solamente loro o chi è all'interno, però noi standone fuori, con tutte le cose che sono uscite fuori, ma soprattutto poi quando vedi i risultati, vedi una squadra che volava e che batteva tutte quante, poi dopo invece all'improvviso non riuscivano a fare due passaggi di fila, capisci che c'era qualcosa che non andava. Poi dopo l'esternazione, l'intervista di Ranieri, si sono capite tante cose, è stata brava la società nel scegliere e poi dopo alla fine I risultati si stanno vedendo.
0: Gasperini, dicevo, tu lo conosci, l'hai conosciuto anche in campo. Noi possiamo avere un'idea del tecnico per quello che vediamo da fuori, per quello che ha fatto in carriera, ma tu che l'hai conosciuto, come lo descriveresti? Un allenatore molto determinato, che rapporto avevate?
1: Ah, buonissimo col mister, un ottimo rapporto. Poi ha allenato me, ma lui ha allenato tanti anni nel settore giovanile della Juventus, quando ha allenato a mio fratello, quindi lo conosciamo proprio anche come famiglia. E il mister, io sono contento e onorato di essere stato allenato da lui, ma di una persona come lui, perché secondo me come allenatore è uno dei tecnici migliori che ci sono in Italia e non solo, no? Lui, quello che ha fatto l'Atalanta, nessuno al mondo è riuscito a fare qualcosa di così grandioso, soprattutto fino a dove noi ci siamo dentro, no? Perché hai detto prima, siamo colleghi, quindi anche noi stiamo parlando di calcio, quindi anche noi facciamo parte ancora di questo mondo, dove tutto è un po' ovattato, dove ci sono tante facce. Almeno lui è un uomo diretto, un uomo vero, un uomo che non scende a compromessi, un uomo che dice la verità. Sta antipatico spesso, perché il mister lo sappiamo, no? Lo disse anche Ranieri quando lo presentò l'estate scorsa, no? Che gli stava antipatico, però almeno una persona che ti deve dire che una cosa è bianca e per farsi voler bene non ti dice che è grigia. Quindi sai, questo al giorno d'oggi in ogni ambito lavorativo, ma soprattutto nello sport, nel calcio non viene visto bene, però ti posso dire che finalmente che ci sono uomini allenatori tutti di un pezzo, che non si fanno mettere i piedi a nessuno, che non scendono a compromessi.
0: In qualche modo lo ha dimostrato in carriera. Secondo te, Stefano Sorrentino, cosa continua a mancare alla Juventus? La stabilità, la sicurezza anche societaria di questi ultimi anni?
1: Sì, un po' di tutto, secondo me è un mix di cose, no? C'è un detto che dice che il pesce puzza dalla testa, no? Quindi in questo caso, secondo me, nella piramide della società ci sono tanti ruoli che non si sa bene che cosa sono, tante parti scollegate, invece deve essere un tutt'uno, area tecnica, staff, giocatori. Ci sono tante figure che non sanno che ruolo bene hanno solo definito, e poi dopo, per arrivare poi dopo alla fine, i giocatori. In questo momento la Juventus non ha dei grandissimi campioni, secondo me la Juventus, la sua posizione di classifica rispecchia i giocatori che ha.
0: La posizione di classifica del Milan, che come la Roma è il destino dalla propria parte, è una stagione in cui i rossoneri sono passati dai sogni scudetto a un posto Champions da difendere fino all'ultima giornata. Secondo te manca molto al Milan per poter davvero competere per il titolo?
1: Allora, per tre quarti, forse metà, il Milan era una di quelle là che provava a battagliare contro l'Inter, soprattutto avendo un impegno solamente a settimana e non avendo le coppe. È chiaro che la stagione poi dopo, se domani dovesse vincere, quindi centrare l'obiettivo Champions, è stato raggiunto, però ecco, mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto perché giocando una volta a settimana, numericamente proprio meno partite sulle gambe delle altre, quindi secondo me c'è ancora un bel po', secondo me ha bisogno di un paio di pezzi per reparto, soprattutto davanti, perché è una squadra che fa le coppe, che fa la Champions, che vuole provare a lottare per lo scudetto, deve avere almeno due gol che fanno tra i 12 e i 15 gol almeno a testa.
0: Prima di salutarti, Stefano Sorrentino, sempre restando sulla corsa per l'Europa, al di là di come andrà, e comunque un posto in Europa se l'è garantito, come definire il Como di Fabregas, e secondo te a chi dare i meriti maggiori di una stagione così?
1: Beh, là bisogna fare i complimenti a tutti, no? Loro sono un esempio come società, e per quello che dicevo prima, che ci sono alcune società che sembrano tante società dentro una società, no? Che ci sono i vari reparti scollegati o comunque non uniti come il Como dalla presidenza alla parte dirigenziale, allo staff tecnico, alla scelta dei giocatori. Sembra essere veramente, non è la classica frase fatta, ma una grande famiglia, no? Che tutti quanti hanno la stessa idea, che è la cosa, credo, principale che possa fare la differenza, e la sta facendo in una squadra di calcio.
0: Lecce o Cremonese, chi si salva, Stefano? Mettiamola così, chi lo meriterebbe secondo te?
1: Allora, per la costanza, io penso il Lecce, poi dopo c'è Di Francesco, che negli ultimi anni purtroppo ha sempre incappato in retrocessioni, anche secondo me facendo per tanti tratti della stagione degli ottimi campionati, oltre ad essere secondo me un allenatore molto molto preparato. Dall'altra parte la Cremonese ha cambiato tanto, la Cremonese comunque a un certo punto sembrava spacciata, poi dopo alla fine si è ripresa con il cambio dell'allenatore. Diciamo che è una bella sfida, una bella lotta. È chiaro che in questo momento vedo più avvantaggiato il Lecce.
0: Grazie Stefano Sorrentino e buona ultima di campionato. Grazie per essere stato con noi.
1: Un abbraccio, grazie a tutti. Ciao ciao.

0: Torniamo dai nostri inviati al Giro d'Italia, 14esima tappa, Aosta Pila, a te Cristiano Piccinelli.
1: Con il gruppetto davanti, formato da una ventina di corridori, tra cui Giulio Ciccone, sottolineiamo ovviamente la presenza dell'abruzzese, ma anche di Lorenzo Milesi, sempre più protagonista in questo giro con la sua Movistar, che sono a 85 km dal traguardo e stanno in una fase di calma prima di affrontare il secondo GPM di giornata. Hanno un vantaggio superiore ai 2 minuti, 2:22, rispetto al gruppo della Maglia Rosa, dove c'è Vingegaard che saluta la moto di ripresa. Un bacio per lui a coloro che stanno riprendendo le fatiche dei protagonisti di questo Giro d'Italia. Tanti ancora chilometri di salita. Sulla salita finale è andato il nostro Mario Codignoni sotto mentite spoglie per raccontarvi tutto di quello che c'è là sopra. Noi come postazione siamo a fondo valle, da dove parte la cabinovia che porta a Pila. Manuel.
2: Buon pomeriggio a tutti, la premessa è che su si sta molto meglio rispetto a dove ci troviamo in questo momento, perché fa sempre caldo ma ci sono almeno 7-8 gradi in meno, la temperatura è gradevolissima e soprattutto c'è già tanta gente pronta ad attendere il transito dei corridori, c'è una grande atmosfera di festa con una giornata che è veramente splendida, si possono ammirare tutte quante le montagne, si intravede in lontananza la punta del Cervino leggermente coperta dalle nuvole, ma è l'unica montagna che non si riesce a vedere perché guardando verso la destra si vede il Breithorn, invece dritto di fronte al dove arriva appunto la cabinovia che porta in cima ai 1800 metri di Pila si può vedere la sua maestosità il Monte Bianco come raramente si può vedere, a meno di non trovare giornate come questa. C'è tantissima gente, sta ancora salendo, la cabinovia è piena e c'è una fila lunghissima che diciamo viene formata dalla gente che vuole andare a salire su, ci vogliono una ventina di minuti per arrivare in cima, segno che se ti metti in coda adesso devi fare almeno una mezz'oretta di coda più altri 20 minuti di cabinovia per arrivare in cima e poterti gustare l'arrivo, ma lo spettacolo ripaga assolutamente i tempi d'attesa e il disagio di dover salire, perché ripetiamo, quest'oggi è una giornata bellissima e se qua giù fa molto caldo, e questo è un fattore anche per i corridori, abbiamo visto Vingegaard infilarsi una specie di borsa del ghiaccio sotto il coppino per cercare di rinfrescarsi, su fa sempre caldo per carità, ma le temperature sono decisamente più gradevoli e l'arrivo sarà uno spettacolo vero.
1: Con Ciccone che in questo gruppo 18 minuti dalla Maglia Rosa, ma può dire qualcosa il fatto che sia presente questa fuga?
3: Beh, lui insomma l'ha puntata questa tappa, sapeva che era il giorno giusto, ieri non ha fatto la gara, ha cercato di recuperare più energie possibile, pertanto oggi le deve tentare la sua carta. Certo è che la Visma Alice Bike secondo me non sta dando tanto spazio, e per completare il discorso davanti abbiamo anche degli altri italiani, abbiamo Vergallito, Garofoli, Crescioli, Milesi, Ciccone come dicevi, ma attenzione perché Narvaez, tre tappe a questo Giro d'Italia, Arrieta un'altra tappa, UAE, quindi insomma, ma chissà.
1: Torniamo allo studio.
0: E noi ci fermiamo, linea Onda Verde, poi torneremo con gli aggiornamenti dal Giro, con i nostri approfondimenti, restate con noi Sabato Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14.31 e 30 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini, al traforo del Monte Bianco, code con tempi di attesa di oltre un'ora allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. In A22 Brennero-Modena tra Bolzano Sud e Affi Lago di Garda Sud in direzione di Modena, rallentamenti. Andiamo in A7 Milano-Genova tra Toligure, tra Roncoscrivi e Busaco Valle in direzione di Genova 3 km di code per lavori. E poi in A9 le Lenate-Chiasso in Lombardia tra il Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate il traffico è congestionato con 3 km di code. Adesso in A14 Bologna-Ancona nelle Marche code allo svincolo di Pesaro Urbino in uscita in entrambe le direzioni e in chiusura ancora A14 tratto abruzzese 1 km di code a causa di un incidente tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Sabato Sport.
0: Di nuovo insieme, le 14.33, ancora un saluto da Manuela Collazzo e la squadra di Sabato Sport, Ombretta Conti in regia, Stefano Siani alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Abbiamo approfondito i temi legati al calcio, all'ultima di campionato, domani verdetti e dunque ultimi verdetti per quanto riguarda la corsa Champions e la lotta salvezza. Stiamo aggiornando la cruciale tappa del Giro d'Italia, la 14esima a Aosta Pila, con i nostri inviati, torneremo da loro a breve, poi parleremo anche nel corso del nostro pomeriggio insieme di pallavolo, di vela, aspettando anche la Formula 1, la gara sprint del Gran Premio del Canada che seguiremo naturalmente, poi le partite del sabato di A, Bologna-Inter e Lazio-Pisa, la prima alle 18, la seconda alle 20:45. C'è spazio però anche per la solidarietà, è cominciata il 18 e terminerà domani, 24 maggio, la campagna di sensibilizzazione di Amref per la raccolta fondi, La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere oltre 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya, Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Allora, per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS 2 euro oppure tramite chiamata da rete fissa 5-10 euro, il numero è il 45587, dunque 45587, la raccolta campagna di sensibilizzazione di Amref, La fame non è un gioco. Dicevamo, il Giro d'Italia, la tappa verità, così è stata nominata, la tappa cruciale dunque del Giro, quella 14esima da Aosta Pila. Per un aggiornamento torniamo dai nostri inviati e dunque ancora Cristiano Piccinelli.
1: 81 km, 300 metri al traguardo, ma soprattutto poco più di 2 al traguardo volante di Roissan, con il gruppetto dei 20 fuggitivi che a 2.42 sul gruppo Maglia Rosa. Ma dicevamo nel precedente collegamento, Giovanni Visconti, all'interno di questo gruppo c'è Jonathan Narváez. La cosa non ti sorprende però?
11: No, non mi sorprende, perché scrutando tra i nomi in fuga, appunto, lo avevo notato, non farà la tappa per vincerla, potrebbero pensarci i suoi compagni Arrieta e Christen, ma attenzione, perché fra meno di 2 km ci sarà il traguardo volante di Roissan e se passerà in testa guadagnerà 12 punti, lui ne ha 11 di distacco da Magnè, potrebbe diventare la nuova maglia ciclamino.
1: Classifica punti dunque un obiettivo per la UAE, che lo ricordiamo sempre nel corso della seconda tappa ha perso 3 elementi tra cui il capitano designato Adam Yates e si è reinventata squadra cacciatrice di tappa andando a cogliere 4 successi, 3 proprio con Narváez, 1 con Arrieta. Ma andiamo con il gruppo Maglia Rosa, Manuel.
2: Gruppo Maglia Rosa che sorveglia l'andamento della fuga, davanti non ci sono gli uomini della Maglia Rosa ma ci sono gli uomini della Vilma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard a segno, ma non è che ci vuole Sherlock Holmes in questo caso, basterebbe anche Basil l'investigatopo, diciamo così, per capire che quest'oggi Jonas Vingegaard vorrà cercare di fare qualcosa. La fuga resta sempre lì tra i 2 minuti e mezzo e i 3 minuti, c'è accordo tra i fuggitivi, ma ripeto, il gruppo non lascia particolare spazio, anche perché ci sono corridori che tutto sommato non sono neanche piazzati male nella classifica generale. C'è David De La Cruz che è a 6,43, c'è Jan Hirt, uno che in tappe di questo tipo di solito combina sempre qualcosa di bello, che è a 7,53. Quindi è anche interesse della squadra della maglia rosa non far prendere troppo agio a questi corridori che proseguono d'amore e d'accordo là davanti. Cristiano?
1: Il gruppo davanti è anche Vlasov, compagno di squadra di Pellizzari Hindley nella Red Bull Boransgrohe. Oggi per la Red Bull è anche un test, un banco di prova, o no, Ghirotto?
3: Certo che sì, ci aspettiamo anche Pellizzari di capire come ne è uscito, se ne è uscito da un virus che ha dichiarato insomma di avere. Tra l'altro ieri ha cercato di intervistarlo il nostro Manuel Codignoni e ha detto scusate devo andare via. Questo potrebbe essere anche il segnale di poter andare via subito per andare a recuperare più energie possibili, perché questo è anche il Giro d'Italia. Qua insomma le premiazioni, le dichiarazioni, le interviste pesano poi alla fine per i corridori.
1: E allora 79 km, 600 metri al traguardo, tra poco il traguardo volante di Roisin, siccome mancano 500 metri direi di andarlo a seguire in presa diretta per capire se effettivamente Narváez andrà a sprintare per la maglia ciclamino per conquistare il primato nella classifica a punti con il gruppo lì davanti che procede in fila indiana, ma forse ci vorrà ancora un po' perché è un tratto anche di leggero falso piano. Allora vi daremo conto del risultato di questo sprint volante nel prossimo collegamento, ma ribadiamo 79 km e 300 metri al traguardo, una ventina davanti con 2 minuti e 48 sul gruppo dei migliori. Studio Radio Station BTSN.

0: Oh. Torniamo per un flash al Giro d'Italia, Cristiano Piccinelli.
1: Per darvi conto del risultato dello sprint intermedio di Roisan, vittoria come previsto dal nostro Giovanni Visconti per Jonathan Narváez, che dunque va a conquistare 12 punti e sfila la maglia ciclamina Polmanie. Non a caso secondo è arrivato Garofoli, che è compagno del francese della Sodal Quickstep, che però ha provato invano a resistere al corridore dell'Ecuador, che dunque da domani sarà il nuovo leader della classifica a punti. Ma lo spettacolo è soltanto all'inizio. Emanuela.
0: E noi parliamo adesso di pallavolo. È cominciata la stagione delle nazionali, una stagione come sempre densa, molto importante, che culminerà con gli europei, ma oggi vogliamo riavvolgere il nastro della stagione maschile e celebrare la squadra campione d'Italia, campione d'Europa, campione del mondo, la Sirsusa Perugia. E lo facciamo con chi da anni e con passione è all'apice di questi successi, il presidente Gino Sirci. Ben trovato, Sirci.
2: Ben trovato a tutti voi, ai suoi, diciamo,
0: ascoltatori. Grazie Gino Sirci. Peraltro il vostro successo in Champions ha completato un tris italiano di trionfi dopo la CEV vinta da Piacenza e la Challenge vinta da Milano. Una società, sì, la sua, che negli ultimi anni ha vinto più di tutti, la squadra che dal 2017 vince di più in assoluto. E questa possiamo dire la stagione della definitiva consacrazione del suo club, anche per la maturità espressa durante tutta la stagione.
2: Sì, perché fare il back to back, cioè vincere due coppe di campioni, è questo, diciamo, il vero significato di questa stagione straordinaria. Vincere due coppe di campioni di fila, oltre che essere campioni d'Italia, quindi vincere il campionato, vincere la Supercoppa, che anche quella sempre una supercoppetta, ma in realtà fu una straordinaria partita con grandi emozioni e soprattutto grande significato, e poi vincere il campionato del mondo 3 mesi prima significa, diciamo, una grande cosa. Quindi siamo, diciamo, campioni di tutto, questo, diciamo, è il nostro detto, campioni di tutto. Quindi Perugia regna sovrana, PRS è il mio nuovo hashtag, prima avevo RCD, cioè regniamo con diritto, adesso invece PRS.
0: Siete saliti di livello decisamente.
2: Perugia regna sovrana, è questo che è, diciamo, il nostro, diciamo, imperativo adesso.
0: Allora io le faccio 3 nomi, chi per un verso chi per un altro, significativi di questa stagione, posso dire delle stagioni di Perugia: Lorenzetti, Giannelli, Colaci. Vorrei che mi descrivesse il tecnico, il capitano e il libero, che peraltro dal prossimo anno cambierà ruolo, sempre con voi ma fuori dal campo. Cominciamo, sì, dall'allenatore Gino Sirci. Quando ha scelto Lorenzetti, perché lo ha scelto? Sì. Che cosa dà in più a questo gruppo?
2: Allora, intanto l'ho scelto perché era libero e poi perché era a livello, diciamo così, nomina, che era, diciamo, un buon allenatore. Poi invece ho scoperto che è un grande pensatore, un grande, diciamo, uomo, e devo dire che, ecco, ci ho guadagnato. Pensavo appunto di prendere meno, ma invece ho preso di più. Quindi alla fine, quando ti rendi conto che hai fatto un grande affare, è questo, diciamo, il mio pensiero oggi. Quindi un grande pensatore.
0: Un grande pensatore. Giannelli, il capitano, che peraltro ha un grande rapporto con Lorenzetti, i due avevano lavorato insieme anche a Trento. Giannelli, da molti considerato il più grande nel suo ruolo, almeno in questo momento. Sirci.
2: Allora, Giannelli è un grande leader, condottiero, io possiamo dire esempio, perché Giannelli è un esempio. Lui si mette a disposizione, cioè lui conduce perché lui si mette a disposizione. Quindi un esempio. Giannelli è un grande condottiero, un esempio, diciamo, di, chiamiamolo, di vittorie, un esempio, diciamo, di leadership.
0: E Colaci invece, che a 41 anni si
2: Colaci
0: ritira?
2: Colaci è una persona, possiamo dire, poco visibile, no? Però è un
0: leader
2: essenziale.
0: Silenzioso.
2: È la persona essenziale. E se tu togli Colaci da questa squadra, hai dei problemi. Infatti noi il prossimo anno cambieremo 3, diciamo personaggi, leader, diciamo, della squadra, e Colaci secondo noi è il timore più importante, perché senza Colaci, io dico essenziale.
0: Essenziale.
2: Giannelli, diciamo, l'esempio, e l'allenatore è il pensatore, quindi siamo l'ideologo di tutto quanto il nostro movimento.
0: Lo diceva un gruppo che della prossima stagione sarà rinnovato, qualche timore per i cambiamenti che ci saranno, comunque fa bene anche cambiare a squadra e società.
2: Allora, salto... guardi, è come quando lei va in vacanza.
0: Sirci? Lo abbiamo perso.
2: Battuto ad andare sul posto.
0: L'avevamo perso per un attimo, come quando si va in
2: dove
0: vacanza.
2: Dove sono stato, diciamo, precedentemente, sono andato bene, conosco. Però le piace anche, diciamo, lo sconosciuto, le piace anche, diciamo, la cosa, la novità, no? Allora, questo è uguale. Noi, diciamo, sicuramente ci vuole un po' e un po'. Tre giocatori come quelli che abbiamo, 3-4 giocatori che abbiamo cambiato, secondo me è il numero giusto per creare uno stimolo nuovo, perché i giocatori, diciamo, hanno bisogno di essere stimolati e soprattutto dalle new entry. E soprattutto, vuol dire, poi ci serve, diciamo, il nocciolo duro, ci vuole la spina dorsale, che comunque non è detto che debba per forza cambiare. Quindi con la spina dorsale, diciamo, vecchia e con, diciamo, gli arti nuovi, secondo me potremmo fare bene.
0: Qualche innesto importante. A Perugia sono passati davvero grandissimi giocatori. Le chiedo, così un po' per giocare, non a chi si è legato di più, perché forse farebbe anche torto agli altri, ma c'è un giocatore che avrebbe tanto voluto avere nella sua squadra, o che comunque vorrebbe vedere nella sua squadra, un suo vecchio pallino, possiamo dire?
2: No, io l'unica cosa che vorrei vedere, diciamo, vorrei vedere ancora per tanti anni Simone Giannelli, quello che vorrei vedere, no? Perché non ho invidia, perché poi i giocatori poi li abbiamo presi, perché noi siamo stati, diciamo, dico fortunati o lungimiranti, però i giocatori poi quelli buoni li abbiamo presi, siamo contenti degli acquisti, non c'è nessuno oggetto del desiderio inespresso, diciamo che l'unica cosa che vorremmo oggi siamo è Giannelli per altri, diciamo, 10 anni.
0: Vorrebbe legare Giannelli a vita a Perugia, e lui si trova molto
2: bene per ulteriori anni, perché è, diciamo, un esempio. Quindi questa società ha bisogno di esempi. Io ad esempio giochiamo di parole, sono, diciamo, riuscito a creare un movimento di sponsor, di finanziatori, perché sono stato esempio a mia volta, cioè come finanziando e, diciamo, pagando, diciamo, io finanziando la società. E quindi ho trovato, diciamo, dietro di me vari adepti che appunto sono venuti dietro, perché appunto trovavano uno che per primo era l'esempio. E quindi, ecco, ci serve un esempio ancora, ecco. Secondo me Giannelli incarna veramente l'essenziale, con l'esempio che ci serve per il futuro, ecco.
0: E lei incarna quindi il presidente
2: appassionato. Non ho nessun desiderio se non continuare con i nostri.
0: Benissimo, lei invece incarna il presidente appassionato, i suoi investimenti, anche davvero il suo amore per questo sport sono evidenti. Immagino però anche, possiamo chiamarli sacrificio, comunque le difficoltà di gestire una squadra di così alto livello. Secondo lei che cosa si può fare di più per rendere ancora migliore il nostro movimento? In cosa le piacerebbe in qualche modo sentirsi maggiormente garantito, magari anche dalle istituzioni?
2: È semplice, guardi, quello che si deve fare è che il movimento internazionale, che la federazione internazionale e poi quella europea, devono impegnare un po' meno i nostri giocatori, perché certi giocatori adesso vanno in vacanza, insomma, 10 giorni, e poi si devono mettere a lavorare, a giocare per le nazionali l'estate, e questo, diciamo, è un po' troppo stressante. Hanno bisogno, secondo me, un po' più tempo e un po' più, diciamo, relax, perché altrimenti poi vengono fuori delle situazioni che i giocatori creano, diciamo, gli succede delle fratture da stress, gli succede magari degli infortuni, sono anche stressati a livello mentale, anche questo, diciamo, non dobbiamo, diciamo, tralasciarlo. E quindi, secondo me, diciamo, quello che ha bisogno il movimento pallavolistico maschile e femminile è trovare, diciamo, l'estate un po' più vacanze, un po' meno, diciamo, impegni istituzionali delle nazionali.
0: Una gestione più oculata del calendario, questo è il concetto.
2: Sì, E giocare i giovani, spesso diciamo certi giovani che sono magari 18-20 anni, che sono dei grandissimi diciamo personaggi, non vengono fatti giocare, e quindi vuol dire questo diciamo è un pass e gli crea diciamo uno sviluppo nella loro carriera diciamo ritardato.
0: Grazie.
2: E invece magari sì, vengono diciamo stressati quelli che già sono campioni, e non va bene, cioè, tutti quanti devono avere il loro spazio, e soprattutto questo deve servire per quelli che sono quelli già maturi, perché non devono essere diciamo stressati.
0: Grazie Gino Sirci, davvero complimenti per la stagione eccezionale della sua Perugia, ci rivediamo in giro per i campi. Grazie,
2: grazie,
0: buona
2: grazie
0: estate.
2: A voi.
0: Torniamo al Giro d'Italia, 14ª tappa, Aosta Pila, i nostri inviati, cominciando con Cristiano Piccinelli.
1: Selezione in testa al gruppo che comanda la corsa, 72 km e 700 metri dal traguardo. Siamo sul secondo GPM di giornata, davanti Leknessun con un suo compagno della 1X, ma anche Giulio Ciccone. Manuel,
3: il forcing del norvegese che ieri è arrivato secondo nella tappa vinta da Alberto Bettiolla, ma evidentemente ha ancora voglia di cercare di costruire qualcosa, ha spezzato il gruppetto degli attaccanti in diversi microgruppetti, si sono staccati in tanti e alla fine sono rimasti in tre. Leknessun, Kulseth, che è il compagno di squadra del norvegese anche lui peraltro, ma Leknessun si riconosce perché indossa la maglia di campione nazionale norvegese, e Giulio Ciccone. Adesso ci sono altri corridori che dopo quella accelerazione compiuta dai due norvegesi stanno riavvicinandoci, sono due della Movistar, sta rinvenendo su anche il corridore della Bora Hansgrohe, ovvero sia Vlasov, ma di certo queste prime scaramucce ci fanno capire che insomma non tutti questi 23 arriveranno parecchio in avanti, perché tra i loro ci sono uomini che vanno molto forte in montagna: Ciccone, Mas, Lopez, Hirt, Bowman, Vlasov, lo stesso Pöls, e degli uomini che invece fanno più fatica, e questa è una tappa dove diciamo non si bleffa. Cristiano,
1: ancora 1000 metri prima di scollinare da 2 con il gruppo maglia rosa, Giovanni Visconti, che a 3:18 forse hanno lasciato troppo spazio?
4: Ancora non si può dire, però devono stare attenti. Visma Lise Bike che sta tirando evidentemente vuole provare anche a vincere la tappa, oltre a vestire la maglia rosa, però davanti ci sono corridori davvero forti in salita, e lasciare troppo spazio può complicare le cose, quindi credo che a breve useranno anche i loro uomini più forti in salita per accorciare un po' il distacco.
1: E si pensa subito a Sepp Kuss, ma giusta anche secondo me, non so cosa ne pensi Ghirotto, la strategia o il modo di correre della squadra della maglia rosa, la Bahrain Victorious, che oggi lascia fare la Visma.
5: Credo che la Bahrain, la maglia rosa, Eulalio sta vivendo un momento diciamo felice, perché se vogliamo dirla tutta non è che la sua squadra abbia lavorato, anzi ha vissuto così di altre squadre che hanno tirato per lui e ha portato a casa il risultato. Certo è che secondo me questa fuga non avrà tanto spazio, io dico la mia, poi non ci azzecco mai, ma lo stanno tenendo là un po' anche a 4, potrebbero anche arrivare a qualche diciamo secondo in più, ma credo che la Visma oggi la voglia portare a casa con Vingegaard.
1: E davanti nel gruppo maglia rosa, oltre alla Visma, in seconda posizione c'è la Ineos, la Net Company Ineos di Egan Bernal, Manuel.
3: E di Tymer Aresman. Egan Bernal ieri lo abbiamo sentito, ci ha detto: io mi sento bene, ma questi ragazzi vanno troppo forte, non so cosa potrò fare. Però al di là della magari eventuale pretattica da parte del colombiano, c'è anche un Tymer Aresman che comunque è decisamente molto forte, ha fatto vedere a cronometro di essere in forma, e dunque anche lui può essere parte della contesa per il podio finale, mentre intanto c'è nervosismo nel gruppetto di testa con il tentativo di fuoriuscita in questo caso da parte di Van der Lee, che viene seguito da un uomo della UAE, dovrebbe essere Christen se non vado errato. Insomma, non si va poi così d'amore d'accordo là davanti.
1: Tra poco lo scollinamento sul 2, c'è anche lotta evidentemente per provare a guadagnare punti in classifica maglia azzurra con i due corridori di davanti che hanno un po' di margine, 3:24 il ritardo del gruppo della maglia rosa, 71 i chilometri e i 400 metri ancora da percorrere, con Van der Lee davanti, Ciccone un po' più indietro, con il gruppo che cerca di tornare su due battistrada, con Arrieta adesso che prova ad anticipare tutti. Giovanni?
4: Sì, è Arrieta che ha seguito Van der Lee, Arrieta che sta diventando l'uomo per la classifica generale, soprattutto per lottare per una maglia bianca, non è lontanissimo lontanissimo dalla lotta per la top 10, adesso è 20° in classifica e con questa fuga, qualora andasse in porto, potrebbe recuperare un po'.
1: Ed è proprio Arrieta vincitore di una tappa, la tappa peraltro in cui Afonso Eulalio arrivò secondo ma conquistò la maglia rosa. Eravamo a Potenza in quel caso, ricorderanno magari gli appassionati come Arrieta addirittura sbagliò strada a un certo punto, frenò e tornò sulla carreggiata per andare poi a conquistare il successo di tappa davanti proprio a Eulalio. Arrieta al momento ha scollinato per prima, 70 km, 800 metri al traguardo, il gruppo dei 20 è molto allungato e sgranato, a 3:29 c'è quello della maglia rosa. Torniamo allo studio.

0: Notizia di atletica e non buona per Mattia Furlani, che si è infortunato durante la tappa di Diamond League in Cina. L'azzurro è uscito in barella per un problema al bicipite femorale della coscia destra, la cui entità sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Un infortunio avvenuto durante la fase di volo al quarto salto, quando l'azzurro era terzo in classifica grazie all'8.28 del terzo salto, preceduto dall'8.07 in ingresso e dall'8.13 del secondo salto. Notizia che approfondiremo magari più avanti. Adesso la sigla in sottofondo, linea alla GR1 e poi torneremo con Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
3: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
4: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
5: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, ancora nessun accordo fra Stati Uniti e Iran, nonostante gli sforzi di mediazione di Pakistan e Qatar. Dalla Repubblica Islamica frenano, gli Stati Uniti hanno pretese eccessive. Per lo speaker del Parlamento iraniano, Ghalibaf, le forze armate si sono riorganizzate durante la tregua e minaccia risposte devastanti in caso di una ripresa degli attacchi. Ipotesi valutata dalla Casa Bianca, dal capo della Casa Bianca, Trump, che giudica inaccettabili per ora le richieste iraniane. Il presidente americano ha discusso lo stato dei negoziati con l'emiro del Qatar in un colloquio telefonico. L'esercito israeliano ha intanto avvertito di attacchi imminenti contro obiettivi di Hezbollah in 10 località del Libano meridionale, chiedendo alla popolazione di allontanarsi. Israele ed Hezbollah si accusano reciprocamente di violazioni quotidiane del cessate il fuoco entrato in vigore il 17 aprile. 14 in totale le vittime nel raid nel sud del paese dei Cedri nelle ultime 24 ore. Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dal territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot, che spiega: decisione che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti degli attivisti della flottiglia. La Commissione europea, dopo la proposta di alcuni paesi, fra cui l'Italia, sta valutando sanzioni contro Ben Gvir. Leone XIV è rientrato in Vaticano dopo la visita nella Terra dei Fuochi dal Papa, l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio, poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale.
3: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
4: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, Terra dei Fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia: no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità. Occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico, rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
2: 34 anni fa a Capaci la strage in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il 23 maggio, data di quell'attentato, si celebra la giornata della legalità a Palermo, commemorazioni proprio in questi minuti, il raduno per poi partire in corteo verso l'albero Falcone, dove dalle 16 alle 17:58 orario della strage ci sarà la lettura dei nomi delle vittime di Capaci e di Via D'Amelio. Capo dello Stato Mattarella ha affermato che quel 23 maggio avvenne un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani che rappresentò l'avvio della riscossa civile. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato.

0: e 10 sul diesel. La Premier rivendica di aver fatto scelte per difendere il potere d'acquisto degli italiani. In un videomessaggio al Festival del Lavoro torna sui risultati economici dell'esecutivo. Ascoltiamo le sue parole.
1: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
0: Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua prima vera ondata di calore del 2026. Il picco è atteso fra martedì e mercoledì con temperature fino a 35 gradi fra Piemonte, Lombardia ed Emilia, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni di stagione. Grande caldo anche in Nord Europa, dove i valori saranno molto superiori alla media. È tutto, la linea torna sabato Sport, il prossimo giornale alle 16.
2: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Sabato Sport.
4: Le 15:06, ancora un saluto da Manuela Collazzo e dalla nostra squadra, Umbretta Conti in regia, c'è Daniele Di Noia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Vi dicevamo dell'infortunio di Mattia Furlani, il campione del mondo del salto in lungo, si è fatto male in gara in Diamond League, è scivolato sull'asse di battuta al quarto tentativo di salto, si è fatto male il bicipite femorale, nelle prossime ore sarà sottoposto a una risonanza magnetica, poi al rientro in Italia lunedì ulteriori accertamenti, però si teme uno stiramento o peggio ancora uno strappo e nel caso di infortunio lungo e serio purtroppo Mattia Furlani sarà costretto a rinunciare a un appuntamento molto atteso, il Golden Gala il 4 giugno e dunque l'appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, dove Mattia Furlani sarebbe stata una delle stelle più attese, non soltanto nazionali. Nel caso dovessimo avere ulteriori aggiornamenti su questa notizia, naturalmente ve ne daremo conto, così come vi daremo conto e seguiremo fino alla fine la 14ª tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila, una tappa, lo abbiamo detto più volte, cruciale per la classifica. Torniamo dai nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto.
5: Eh sì, perché insomma si comincia a fare sul serio tra poco la salita di Linoir, un GPM di prima categoria a cui farà seguito la salita di Verrogne, che è un po' più facile ma praticamente è una monosalita, una salita unica. Manuel Codignoni, davanti c'è Arrieta.
6: Arrieta che ha tirato dritto dopo aver bruciato allo sprint il proprio compagno di Eva Scoperto, ovvero sia Jardy van der Lee, adesso ha un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti del gruppo degli inseguitori, che comunque si è ben organizzato in questo momento e sta cercando di portare avanti l'inseguimento. Potrebbero riprenderlo di certo, l'azione di Arrieta, corridore molto impulsivo, no? L'abbiamo visto non solo sbagliare strada ma anche cadere nella tappa che poi ha vinto, in quel finale di tappa Potenza dove è caduto lui, è caduto Eulalio, poi lui ha pure sbagliato strada ed è arrivato. Adesso sta cercando di portare avanti l'azione, ma io credo che tutto sommato non sarà neanche particolarmente triste nel momento in cui lo riprenderanno. Infatti in questo momento si volta all'indietro quasi ad aspettare quelli che lo stanno per raggiungere. Cristiano,
5: 60 km e mezzo al traguardo per i battistrada, 3 minuti e 48 il ritardo del gruppo Magliarosa. Ghirotto,
7: non deve andare tanto oltre perché poi recuperarli è difficile, però attenzione, l'ultima salita è veramente una di quelle che ti sfianca, bisogna prendere il passo giusto, non bisogna esagerare, sono 16 km e 500 metri con delle pendenze anche importanti, quindi bisogna centellinare le forze. In questo momento si sta viaggiando a 37 di media, quindi non è che si sta andando forte, ma questo è evidente perché c'è tanta salita da fare.
5: 60 km tondi tondi con il gruppo allungato lì davanti, a 3:47 l'abbiamo detto il gruppo della Maglia Rosa, sta per cominciare la salita di Linoir. Ci sarà selezione nel gruppetto degli attaccanti quest'oggi, in questa salita, Giovanni?
8: Sì, potrebbe esserci selezione già da questa salita, che in pratica si tratta di una salita unica, perché sono circa 13 km intervallati da una discesa, una leggera discesa di 3 km. Vediamo, per quanto

0: mi riguarda e penso che Arrieta stia un po' sbagliando in questo momento, perché anche 10 km da solo al vento alla 14ª tappa con il caldo che c'è oggi li puoi pagare in finale. Credo che farebbe bene a farsi riprendere, visto che sta anche lottando per la maglia degli scalatori, ha appena sprintato a Douai per prendere dei punti, credo che sia meglio per lui aspettare gli inseguitori.
1: Situazione nel gruppo maglia rosa, Monaco Dignoni.
2: Gruppo maglia rosa che procede al piccolo trotto, se di piccolo trotto si può parlare, visto e considerata la, diciamo, il disegno di questa tappa. Davanti ci sono sempre gli uomini della Visma Lisa Bike, in seconda ruota quelli della squadra della maglia rosa, la Bahrain Victorious, con un Afonso Eulalio che ha pedalato sempre costantemente intorno alla 12ª, 13ª posizione, non dando segni, diciamo, di particolare cedimento fino a questo momento, e anzi molto vicino a Jonas Vingegaard. Alle spalle ci sono quelli della Ineos e non quelli della Red Bull Bora, e anche questo può essere un indizio di come Giulio Pellizzari non sta benissimo, oppure magari anche lo stesso Jay Hindley ha chiesto ai propri compagni di cercare di stare un pochino più indietro. Non lo so, lo scopriremo, diciamo, credo fra non molto. Cristiano,
1: e che valutazione dai di questa situazione, di questo posizionamento nel gruppo, Ghiro?
3: Ma è difficile anche un po' dirlo, e insomma bisogna anche essere dentro e capire un po' questa strategia, che è un po' discutibile, certo, però l'andatura è regolare, quindi non ci sono scatti lì dove c'è la maglia rosa, quindi si può anche a volte mettersi là un po' in mezzo per guardare anche un po' i propri avversari, no? Questo potrebbe essere anche un'altra lettura.
1: Con il gruppo che della maglia rosa che in questo momento è dietro di 3.42, ma inizia la salita di Lenoir per il gruppo, le pendenze si fanno già sentire, Giovanni.
0: E Arrieta si è fatto riprendere, come stavamo dicendo poco fa, comincia di nuovo il suo passo forsennato Leknessund, che ha il dente avvelenato per la tappa di ieri. Oggi forse terreno più adatto a lui, ha anche un compagno di squadra, Kulset, molto forte in salita. Vedremo, secondo me cominceranno già a fare selezione su questa salita, e anche il gruppo potrebbe selezionarsi ancora. E fa strano un po' non vedere la Red Bull e Pellizzari nelle prime posizioni, o è tattica vera o sta male veramente.
1: E lo capiremo strada facendo. Intanto però vedo bello pimpante Ciccone lì davanti, Manuel.
2: Si è messo in terza ruota Giulio Ciccone alle spalle di Leknessund, che là davanti sta continuando a menare come un fabbro ferraio, veramente sbatte il proprio martello sull'incudine. Del resto è rovente la temperatura ed è rovente anche il dente di Andrés Leknessund. In seconda ruota c'è un corridore della Movistar, credo sia Juan Pedro López Perez, e in terza ruota c'è appunto il nostro Giulio Ciccone, che è stato molto saggio, non ha seguito lo scatto di Arrieta, ha seguito del proprio passo i due della 1X quando in precedenza hanno allungato, e ha cercato di salvare un po' la gamba, perché sa che la tappa è ancora lunga e sa anche che nel caso in cui il gruppo dovesse effettivamente lasciare questa fuga, ci sono tanti altri corridori come lui forti in salita, perché c'è gente come Arrieta, c'è gente come Pöls, c'è gente come Hirt, insomma non deve guardarsi da molti, ed è meglio in questo caso economizzare le energie. Lui che è un istintivo, un generoso, ma probabilmente ben consigliato in questo caso dall'ammiraglia, che non sempre ci ha azzeccato la leader track, questa volta ha scelto saggiamente di posizionare Arsini. Cristiano,
1: 57 km, 400 metri alla conclusione, una ventina lì davanti, ancora 6 km 6 per arrivare al Lenoir, a 3 minuti e 34 il gruppo maglia rosa. Studio.

0: Continuiamo a parlare di calcio, torniamo a parlare di calcio, ma lo facciamo in una veste diversa. È da giovedì nelle sale e gli appassionati senz'altro, non soltanto della Roma, non se lo staranno perdendo. Aldair, cuore giallorosso, documentario diretto da Simone Godano, distribuito da Nexus Studios. Claudio Amendola è la voce narrante di un racconto che non è solo la vita di Aldair, è tanto altro, è il racconto del legame profondo di Aldair con la città e il popolo di Roma. Lo scrittore Sandro Bonvissuto guida la narrazione, un viaggio tra Italia e Brasile per ricostruire la storia sportiva e umana di uno dei più grandi difensori ammirati nel nostro campionato, e sicuramente per i nostalgici anche un gran bel tuffo nel passato. E noi ringraziamo davvero Aldair per essere con noi a Sabato Sport su Rai Radio 1. Benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio. Sì, bella esperienza.
0: Bella esperienza, 13 anni alla Roma, immagino una grande esperienza per lei dal 90 al 2003, una grande storia d'amore anche con la città. Le chiedo perché ha voluto raccontarla, come è nata l'idea di questo documentario che, lo dicevo, non è soltanto il racconto della sua vita sportiva, ma anche il racconto della sua vita in Brasile, dove poi tutto è cominciato. Come è nata questa idea del documentario?
1: Allora, è stato
0: c'è qualche problema con Aldair, non riusciamo a sentire bene la sua voce, c'è qualche piccolo problema. Per prima di ripristinare il collegamento con Aldair, direi di mandare parte del trailer del documentario, dicevo, in Brasile, laddove tutto è cominciato, il racconto della sua vita umana anche, non soltanto sportiva.
2: Pronto! Silenzioso, riservato.
3: La gente si deve rendere conto di che è stata Aldair per noi. Io la devo raccontare sta cosa.
4: Chi è Aldair? Se c'è una cosa che abbiamo capito di lui, è che parla poco.
3: Tu sei stato descritto sempre come un ragazzo tranquillo. Era davvero così?
5: Era così, anche perché se faceva diversamente mia madre non faceva entrare dentro casa.
6: Questo dove ti ho portato? In questo campetto qua che ho iniziato a giocare a calcio. Primi calci ho iniziato qua. Giocavi scalzo.
3: Cioè il campo intestato. È il campo della tua infanzia.
6: Questo è il campo della infanzia.
0: E allora dal trailer si intuisce che questo è un viaggio attraverso i luoghi in Brasile in cui Aldair è cresciuto, lì dove tutto è cominciato, quel ragazzo che poi è rimasto sempre lo stesso anche nella sua umiltà, nella sua semplicità, ed è sicuramente questo uno degli aspetti che meglio emerge nel racconto, il grande legame che ha con il suo luogo di origine, che magari ci dirà anche il grande legame con Roma. Ma chiedevo ad Aldair, prima di tutto, come è nata l'idea di questo documentario? Abbiamo recuperato il collegamento con Aldair.
1: Sì, scusate. Stavo dicendo, tre amici romanista scadati mi hanno messo in testa la possibilità di fare questo documentario. Da lì insomma, iniziato a parlare. Dopo qualche mese anch'io ho deciso di far sapere, raccontare un po' della mia infanzia, da dove sono uscito, da dove sono cominciato a giocare, così è stato.
0: Ecco, abbiamo ascoltato nella clip che abbiamo mandato in onda il Brasile, luoghi in cui è cresciuto, lì dove tutto è cominciato, la sua umiltà, la sua semplicità, quello che poi ha portato anche quando è arrivato a Roma, in Italia. Le chiedo, prima di parlare della Roma, che legame ha oggi con il suo luogo di origine, con il Brasile?
1: Rendiamo penso come è stato rappresentato nel documentario, no? Ci torno sempre lì dove sono nato, per tutti i miei fratelli, gli amici, un paio di volte all'anno, ci torno sempre, ci sto poco, però vado sempre.
0: E il luogo di origine è sempre quello del cuore.
1: Vivo molto per il Brasile, per Brasile Italia, non è che spesso a Roma e in questo momento sono qua perché, come sapete, sto girando questo documentario.
0: Assolutamente, e già che ci siamo parleremo di Roma a brevissimo, però il Brasile, ecco, l'è stato campione del mondo nel 94, ci avviciniamo ai mondiali di quest'anno, ai noi senza l'Italia. Il Brasile di Ancelotti, che ruolo può avere Aldair? È fiducioso, si fida di Ancelotti, che peraltro dice di stare benissimo in Brasile?
1: Sì, sono fiducioso, sì. Il fatto che la federazione brasiliana ha scelto un allenatore così importante, di questi ce l'ha tanta fiducia, penso che non è chiaro che non ci abbiamo dei giocatori importanti nostri nella grande forma, ma lui ha chiamato nazionale, speriamo che possa recuperarsi. E niente, speriamo di arrivare fino in fondo. Penso che c'è quello che abbiamo in attacco. Il Brasile è molto forte in attacco, e credo che lui.
0: Il Brasile è la sua grande storia, la sua grande storia anche mondiale. Aldair, torniamo a lei, raccontato nel documentario da chi lo ha vissuto, i compagni di squadra, anche i presidenti, i personaggi dello spettacolo, i giornalisti. Allora, anche il legame con Roma, ne parleremo dopo questa clip.
7: Lui era troppo avanti rispetto agli altri, ti faceva delle cose che non pensavi che un difensore potesse fare.
8: Tanti nomi della Roma, dei giocatori, non te li ricordi, Aldair te lo ricordi.
9: Con la sua carriera, tutto quello che ha fatto è un patrimonio del calcio.
10: Aldair lo capisci davvero quando non ce l'hai più. L'uomo che ha fatto la rivoluzione con il silenzio.
0: Le voci di Totti, Verdone, Candelà, Amendola, dunque tra calcio, spettacolo, tutti a descrivere Aldair giocatore ma anche Aldair uomo. Se dovesse invece raccontare lei il legame speciale che ha creato non solo con la squadra ma anche con la città, cosa direbbe, cos'è Roma per lei?
1: Allora, mia seconda città, Italia, è il mio secondo paese, penso che sia stato qui tantissimo. C'è un affetto così grande per parte della tifoseria romanista, ma anche in generale, come va a dire, in tutta Italia. Penso che quello che ho pensato sul campo, il rispetto, le città e i tifosi avversari, per questo, quindi sto bene a Roma, ma non solo.
0: Che ricordi ha di quel calcio Aldair, di quegli anni in Italia? C'era più passione? C'era un campionato più avvincente?
1: Allora, quando sono arrivato in Italia, sì, era un campionato molto diverso di tanti anni fa, era il campionato più forte che ci stava in Europa. Gli attaccanti erano quelli numero uno in squadra, c'erano due attaccanti molto forti. La Roma scelta di prendere un difensore che sono stato io e niente da risolto. Sono rimasto a Londra qua.
0: E invece
1: è stato del periodo molto bello. E chiaro che i tempi oggi non sono uguali, però speriamo che ci possa tornare presto.
0: Prima di salutarla le chiedo, a proposito invece del calcio attuale, della Roma di oggi, le piace la Roma di Gasperini? Ci va in Champions? Che dice Aldair?
1: Io secondo me sì, penso che in qualche partita fa nessuno si poteva credere, no? Ma adesso dipende solo della Roma, una squadra che secondo me ha fatto un bello campionato insieme a tutti gli altri lì, a quelle parti dell'Inter che l'ha dato 15 punti e tutto, ha fatto un campionato sì, a parte, però gli altri tutti lì, però in questo momento la Juve è a Juve in dentro, di due ponte, una cosa che capita poche volte, quindi la Roma non può far scappare questa possibilità di avere
0: un obiettivo da non fallire domani gli ultimi verdetti in campionato. Grazie davvero ad Aldair, ricordiamo, e nelle sale da giovedì Aldair Cuore Giallorosso, documentario sulla storia non soltanto sportiva del grande ex difensore della Roma. Grazie Aldair, buona giornata
1: a voi, grazie.

0: Torniamo ad aggiornare la situazione al Giro d'Italia, 14ª tappa, Aosta Pila, i nostri inviati a te, Cristiano Piccinelli.
1: 51 km, 900 metri al traguardo, 1100 i metri invece che mancano allo scollinamento del Limnoir, ma si riduce la pattuglia in avanscoperta e si riduce il vantaggio, 3:20, la fatica di Reds nel gruppo Maglia Rosa. Manuel,
2: stanno facendo tutti quanti una faticaccia tremenda gli uomini della maglia di Jonas Vingegaard, della Maglia Rosa Impactory, mi verrebbe da dire, ma sarebbe ingeneroso nei confronti di Afonso Eulalio, che stanno tirando il gruppo ad andatura costante. C'è stato un movimento di manovra abbastanza interessante qualche chilometro fa, perché per qualche centinaia di metri si è messo avanti un compagno di squadra della Maglia Rosa, Fran Mihojlovic, a cui secondo me Eulalio ha detto: mettiti lì davanti e cerca di rallentare un pochino, ed è stata la fase in cui il distacco della vanscoperta era leggermente aumentato e si era portato intorno ai 3:40. Subito dopo però si sono rimessi davanti gli uomini della Visma e siamo tornati nuovamente a 3:10. Davanti sono rimasti una decina, non di più. C'è ancora Giulio Ciccone, c'è ancora anche generosissimo Gianmarco Garofoli, che fa parte di questo plotoncino in avanscoperta, ma ripeto, la fatica è veramente tanta perché fa veramente tanto caldo, e Team Rex adesso con le sue boccacce, con la lingua di fuori, la camicia tutta quanta aperta, ci fa veramente capire quanto in questo momento i corridori stiano soffrendo lungo le rampe che portano verso il termine della salita del Limnoir. Cristiano,
1: Sepp Kuss sembra più tranquillo rispetto alle smorfie di Team Rex, mentre il gruppo procede ovviamente verso lo scollinamento del Limnoir, il gruppo lì davanti con Ciccone, 700 metri ancora da scalare, ma abbiamo visto per lunghi tratti Giovanni Visconti nel gruppo dei Big, Pellizzari in fondo al gruppo, poi è risalito, però era in fondo.
3: Sì, ha cominciato la scalata Limnoir nelle ultimissime posizioni, poi la gente piano piano si andava staccando e lui invece è risalito, e quindi sembra che si stia un po' riprendendo. Intanto ho visto una cosa curiosa, Visma Lise Bike che è stata costretta a chiedere borracce e ghiaccio al personale staff di altre squadre, e sono stati bravissimi a passare appunto una borraccia e anche del ghiaccio a Campenaerts, che se l'è messo dietro il collo. Sta facendo davvero caldo e può essere un fattore oggi.
1: Ghirotto, vedendo le morfie di dolore, perché non saprei come altro definirle, di Team Rex, sei contento di essere al mio fianco, immagino?
4: Beh, sono molto contento, la fatica però l'ho fatta anche io, però la Visma Lise Bike sta comunque facendo un'andatura regolare ma costante, perché adesso il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3:19, è una potenza la Visma, perché tu hai citato qualche nome, Kuss che è sempre l'ultimo uomo a favore di Vingegaard, ma però c'è anche un Piganzoli che in questo Giro d'Italia sta facendo vedere veramente belle cose, hanno fatto un bel incaggio la Visma con questo italiano.
1: Sì, che poi è comunque anche protagonista in classifica generale, ma torniamo sul gruppo di testa, molta fatica anche per loro, Manuel.
2: Molta fatica anche per loro, vedo pedalare però abbastanza agile, abbastanza bene anche Giulio Ciccone. Adesso ecco, non vorrei fare il gatto nero, il portatore di Iella, però mi sembra uno dei più brillanti in questo gruppo, l'ho visto spesso e volentieri fare avanti e dietro, spostarsi con diciamo una faccia un po' più bella rispetto a quella di altri, per esempio un Vlasov, che comunque è un corridore di pedigree, che mi sembra diciamo un po' più affaticato rispetto a Giulio Ciccone. Tanta gente lungo le strade, tanta gente, ve lo dicevamo, che è salita su fino in cima a Pila con la cabinovia, anche chi è salito questa mattina in bici o a piedi per i sentieri per andare a vedere l'arrivo, tra i presenti anche, mentre intanto attenzione perché c'è uno scatto da parte della dorsale numero 48 Van der Lee, che cerca di portarsi in avanti proprio nella zona dello scollinamento e viene seguito da Giulio Ciccone che risponde benissimo e si mette davanti a tutti, brillante Giulio Ciccone che supera Van der Lee e scollina il Gran Premio della Montagna davanti a tutti. Questa volta ci avevo visto bene, Giulio Ciccone sta bene. Cristiano,
1: è questa sgasata di Giulio Ciccone, è un indice, insomma, ci fa capire le sue reali condizioni, Giovanni Visconti?
3: Sì, ma che Ciccone stesse bene lo sapevamo tutti, ha avuto anche parecchia sfortuna, non ha azzeccato il momento giusto fino ad ora. Si va a prendere questo Gran Premio della Montagna di prima categoria che gli dà 40 punti e si mette anche lui nella lotta per la maglia degli scalatori. Adesso saliranno verso Verrogna altri 6 km al 7%, ed è un bene che abbia fatto questo sprint, anche perché si mantiene il vantaggio ed è importante cominciare l'ultima salita con almeno 3 minuti e 30 di vantaggio se vuole avere speranza di provare a vincere la tappa.
1: Anche perché insomma in Val d'Aosta Ciccone si è sempre trovato a suo agio, non a caso nel 2022 è arrivata anche la sua ultima vittoria al Giro d'Italia, quella tappa arrivava a Cogne, ma ovviamente era un'altra tappa di montagna come quella di oggi.
4: Beh, lui ha caratteristiche da scalatore, tra l'altro una soddisfazione se l'è già presa perché ha indossato la maglia rosa per un giorno e comunque, insomma, oggi bisognava centrare la fuga. Certo, 3 minuti e pochi secondi sono veramente pochi per pensare di riuscire a tenere botta in una salita finale che è molto lunga e bisogna veramente avere una gamba bella piena. Certo, sta correndo in modo intelligente, questo scatto tutto sommato ci sta perché 300 metri non sono poi così dispendiosi in economia di tutta la tappa.
1: 50 chilometri al traguardo finale per il gruppo davanti, composto da una decina di elementi. Al cui interno c'è per l'appunto Giulio Ciccone, c'è anche Eric Mas, Rubio, Kulset, che è uno dei più vicini anche in classifica generale alla maglia rosa Fonsolalio, Arrieta, Puls, Donovan, Bowman, Hirsch, Hirst. Dunque, insomma, un gruppo sicuramente nutrito e ricco di talento, quello che comanda al momento la corsa. 3:19 il ritardo del gruppo maglia rosa, ma dopo la salita di Linoir ci sarà quella di Verroni. Dunque si continua a scalare al Giro d'Italia. Studio.

0: Ricordiamo per quanto riguarda l'atletica le notizie cattive che arrivano dalla Cina: una trasferta sfortunatissima in Diamond League per Mattia Furlani, il campione del mondo di salto in lungo, che si è fatto male al bicipite femorale della coscia destra, come riporta un comunicato della federazione. L'entità dell'infortunio sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Un problema occorso nella fase di volo al quarto salto. I timori sono quelli di un infortunio serio, uno stiramento, peggio ancora uno strappo, e questo vorrebbe dire rinuncia al Golden Gala del 4 giugno per Mattia Furlani. Parliamo adesso di vela. L'avvicinamento all'America's Cup, l'evento più importante al mondo per quanto riguarda la vela, che Napoli ospiterà il prossimo anno. Il percorso di avvicinamento, le regate preliminari, il primo appuntamento ufficiale a Cagliari di questo viaggio verso Napoli 2027. Regate preliminari cominciate ieri, si concluderanno domani, e le sta seguendo per noi Germana Brizzolari, che saluto. Germana.
1: Ciao Manuela, bentrovata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, io sono qui a Cagliari, è appena terminata proprio da pochissimi minuti la quarta regata preliminare. Il vento era intorno ai 16 nodi, onda abbastanza formata, un sole splendente, ma abbiamo anche un altro ospite da presentare.
0: Esattamente, sul campo di regata, credo, il presidente della Federvela, Francesco Ettore, bentrovato.
2: Grazie a tutti voi.
0: E allora vi lascio proprio commentare questa giornata, queste giornate e questo avvicinamento a Napoli 2027. Germana Brizzolari, Francesco Ettore.
1: Allora, presidente Torre, un'altra regata veramente molto bella, molto combattuta. Stavo dicendo un po' i dati meteo e l'onda, la partenza. Partiamo dalla partenza e poi arriviamo al risultato. Facciamo un po' sospirare i nostri ascoltatori.
2: Sì, una partenza molto molto interessante, molto partita diciamo poco bene dai ragazzi della Youth. Hanno avuto qualche problema di volo, però poi diciamo hanno fatto un grande recupero durante tutto il campo di regata. Per quanto riguarda i primi posti, abbiamo assistito a un match race pazzesco tra Luna Rossa e New Zealand, veramente pochissimi metri con queste barche, con queste velocità, poche decine di metri sono praticamente nulla. È stato veramente un match race, un anticipo di quello che vedremo come match race veramente entusiasmante. Devo dire che è stato un sorpasso continuo, e poi alla fine per pochissimi metri, credo 2 secondi, siano passati avanti i neozelandesi. Però veramente una regata bellissima, in una giornata fantastica, mare, vento, onda, c'è tutto per esaltare questo sport.
1: Assolutamente, diceva il presidente Torre, che è a bordo comunque del Cristino, il famoso yacht che fu Dionassis, una meraviglia della tecnica e delle imbarcazioni. Adesso, riassumendo, ha vinto New Zealand e Luna Rossa appunto senior, cioè con Ruggero Tita e Peter Barling al timone a 2 secondi, come diceva appunto il Torre, si sono sorpassati con delle tecniche anche in copertura di sparigliatura delle carte veramente incredibile. New Zealand giovane, arrivata a 37 secondi, e i ragazzi Gradone e Porro, quindi Luna Rossa Youth and Women, a 47 secondi fuori GB1. La classifica aggiornata, perché ricordiamo ieri c'è stato il dominio invece dei giovani e delle donne di Luna Rossa, quindi Gradone e Porro, che avevano lasciato un po' tutti dietro con 29 punti, adesso salgono comunque a 36, perché essendo arrivati quarti sappiamo che il primo prende 10 punti, il secondo 9, il terzo 8, così a scendere. Quindi Gradone, Porro, Luna Rossa Youth and Women è a 36, recupera un pochino New Zealand con uno dei timonieri Nathan Outeridge, e sale a 30 punti. Tita e Barling, quindi Luna Rossa senior, a 29, New Zealand giovani a 28. Presidente Torre, stavamo dicendo veramente uno spirito qui a Cagliari come se fossimo già molto più avanti nella competizione dell'America's Cup.
2: Assolutamente, Cagliari è entrata subito nello spirito della competizione, è veramente tantissima gente anche qui in acqua, ci sono veramente tantissime barche a contorno dell'evento, veramente uno spettacolo splendido, e Cagliari ha saputo sicuramente entrare nel vivo della manifestazione e traghettarci verso l'altro evento di Napoli e poi della Coppa America. Quindi un grande spettacolo per tutta la vela mondiale, ma soprattutto per la vela italiana, perché coinvolge città, località come Cagliari, fantastica, e poi questi ragazzi che sono veramente nostro orgoglio, ragazzi che abbiamo visto crescere, ora si confrontano con i migliori velisti al mondo, quindi il massimo che ognuno possa aspirare.
1: Presidente Torre, raccontiamoli un po' questi ragazzi, partiamo da chi è in testa alla classifica, quindi Luna Rossa Youth and Women al timone, Gradoni, Marco Gradoni, 22 anni, a dritta, a sinistra Margherita Porro, 27.
2: Assolutamente, entrambi hanno avuto in percorsi nelle classi olimpiche, Marco chiaramente ha fatto la storia nell'Optimist con i tre mondiali consecutivi, veramente tantissima esperienza e tantissimo talento per entrambi, anche Margherita veramente ha fatto una crescita molto molto importante, credo che siano veramente dei ragazzi con grandissima esperienza, sono giovani ma hanno già tantissima esperienza sia di classi olimpiche ma anche proprio di
1: Luna Rossa, no? Hanno vinto a Barcellona le loro rispettive classi, no? con l'America Cup.
2: Quindi già hanno un background incredibile, quindi qui lo confermo, lo hanno confermato anche battagliando con i grandi, quindi questo vuol dire una grande crescita loro, ma soprattutto di tutto il team che gli ha saputi far crescere nel modo migliore.
1: Infatti quando li intervistavo ieri mi parlavano ovviamente degli allenatori che sono molto bravi e poi del team quanto è coeso e quanto è importante appunto andare avanti verso lo stesso obiettivo. Dietro i due timonieri, i due trimmer altrettanto bravi, perché Maria Giubilei è fresca fresca vincitrice del mondiale sul Nacra, esatto, sul Nacra 17, e poi Giovanni Santi.
2: Assolutamente, altri due ragazzi, un ragazzo e una ragazza veramente molto molto interessanti. Maria chiaramente a prua del Nacra, ha già grande esperienza, viene reduce proprio dal mondiale di Quiberon di qualche giorno fa. Santi sicuramente veramente molto molto promettente, che abbiamo visto anche lì con le classi giovanili, e devo dire che ha un grande merito e sta anche lui crescendo tantissimo in questo gruppo e sicuramente ci darà tantissime soddisfazioni, quindi veramente un grande merito va anche a tutto il team, ai tecnici, agli allenatori e a Max che sta a guidarli nella maniera migliore.
1: Max Sirena è un punto di riferimento per Luna Rossa da tanto tempo. Presidente, lei che è lì proprio sul campo di regata, stanno per partire per la seconda regata di oggi, la quinta in totale?
2: Sì, stanno preparando, le condizioni sono molto stabili, sono praticamente la stessa area di prima, forse leggermente meno della conclusione della regata precedente, però diciamo la condizione del vento, del mare più o meno è simile, quindi
1: sempre tra Scirocco e Sud, il campo di regata sempre tra Scirocco e Sud, quindi adesso vedremo un'altra battaglia che continueremo poi a raccontare sia con il presidente della Federvela e Torre, sia nei nostri giornali radio, nelle trasmissioni. Presidente, buon mare, buon vento e buona America's Cup.
2: Grazie anche a voi e a tutti.
0: E allora grazie al presidente Francesco Ettore, presidente di Federvela, e a Germana Brizzolari, inviata a Cagliari, che ritroveremo domani. Germana.
1: Ciao Manuela, grazie, buon lavoro, e qui ci andiamo subito a vedere come andrà questa quinta regata preliminare e ve ne daremo conto.
0: E ci racconterà nel corso di giornata. Grazie Germana Brizzolari. Noi torniamo ad aggiornare invece la situazione al Giro d'Italia, 14ª tappa Aosta Pila, ai nostri inviati, cominciando con Cristiano Piccinelli.
3: 43 chilometri al traguardo finale e 2 allo scollinamento dal GPM di Verogne, con il gruppo della Maglia Rosa che recupera qualcosa rispetto ai battistrada. 3.06 adesso il ritardo dei big, davanti sempre la Visma di Jonas Vingegaard. Manuel Codignoni.
4: E poco fa si è spostato a destra perché aveva esaurito il suo lavoro, ma più che altro aveva esaurito le energie Team Rex, di cui abbiamo parlato a lungo poco fa, per andare poi a salire nel suo passo staccandosi. Gli ha dato una bella pacca sulla spalla a ringraziarlo il nostro Davide Piganzoli, sono entrambi compagni di squadra di Jonas Vingegaard. Nel gruppo dei migliori invece c'è un nuovo tentativo di allungo da parte di Giulio Ciccone, si era staccato Van der Lier, erano rimasti in 13, adesso Giulio Ciccone che si era portato in coda, prova ad evadere, allunga, gli va dietro Garofoli, cercano di andargli dietro anche Hirt e Rubio, altro allungo di Giulio Ciccone. Cristiano,
3: per provare sicuramente a guadagnare punti in classifica maglia azzurra, quelle degli scalatori. E basta, Giovanni Visconti?
5: Ma forse bastano, perché è partito un po' troppo presto, mancano 1 km e 600 metri al GPM di Verrogne, evidentemente non tengono il suo passo, ha la gamba migliore tra i corridori in fuga, vuole mantenere quel distacco necessario, perché come diceva Massimo Ghirotto prima, ci vuole almeno 3 minuti e mezzo all'inizio dell'ultima salita verso Pila, perché il gruppo sta cominciando a fare seriamente, si è già sgretolato, sono circa 25-30 i corridori che compongono il gruppo Maglia Rosa in questo momento.
3: Ma la Maglia Rosa di Afonso Lario è sempre lì in coda dietro la Visman Isa Bike con la
6: sì,
3: sua parente.
6: Esatto, personalità ma anche tante gambe, bisogna dire. La Maglia Rosa e Lario non ha pesato più di tanto fino adesso, perché a un certo momento lo abbiamo anche visto a ruota di Vingegaard, quindi vuol dire che ha battezzato la ruota quella giusta, bisogna capire poi lungo i tornanti che portano a Pila se riuscirà a limitare il suo vantaggio, che sono insomma abbastanza pochi, 30 e poco più secondi.
3: Due della Movistar, Blasov e poi Ciccone lì davanti a 1200 metri dallo scollinamento. Manuel.
4: Con Ciccone che non si volta, prosegue pertinace nella sua azione con una pedalata tutto sommato abbastanza agile e mi sembra anche abbastanza produttiva. Dietro cerca di ricucire Kulseth, il corridore della Team 1X, che però proprio in questo momento si stacca dal tentativo di inseguimento e lascia questo tipo di onere a Donovan, corridore del Team Pinarello Q365, che a sua volta cerca di ricucire. Ci sono una trentina di metri di distacco nei confronti dei primi quattro e della quello che resta del gruppo in fuga, con cambi regolari perché ha cercato di dare una tirata anche un corridore della Movistar che poi si sposta, ma il ritmo è abbastanza lento e credo che Giulio Ciccone voglia provare a dare un'altra stilettata, anche perché da dietro, tirati in questo caso da Jan Hirt, stanno rientrando. Cristiano.
3: Con Vlasov che è lì, anche perché potrebbe essere una risorsa poi strada facendo per gli uomini della Red Bull, i due capitani, Pellizzari e Hindley.
5: Sì, io credo che sia questa la mossa di Red Bull Bora oggi, non credo che puntino la tappa, poi può sempre arrivare una vittoria di tappa, ben venga, ma è stato messo in fuga Vlasov appunto per essere un punto d'appoggio per Hindley e per Pellizzari.
3: 800 metri allo scollinamento, sempre davanti Giulio Ciccone, che ha dimostrato di avere un'ottima condizione in questo ultimo periodo, Ghiro.
6: Ma sì, ha fatto bene, perché se fino a poco fa, cioè prima dello scatto di Ciccone, erano ancora in 13 corridori, quindi vuol dire che l'andatura non era quella che insomma ha selezionato il gruppo che era là davanti, ha rilanciato e secondo me ha fatto bene e riparte un'altra volta.
3: 2.38 il margine di vantaggio sul gruppo dei migliori, Manuel.
4: A fare le spese di questi scatti e controscatti sono stati Juanpe López Pérez, corridore della Movistar, e anche Donovan, che non riesce a tenere le ruote dei corridori là davanti, ha provato un altro allungo in progressione, però questa volta non è stata una stilettata come in precedenza. Giulio Ciccone credo che abbia aperto il gas all'80%, mettiamola così, per andare a vedere insomma chi riusciva a stargli a ruota, tanto che adesso si volta e chiede collaborazione a Enel Rubio, che è il corridore della Movistar che in questo momento è a fianco a lui. Alle loro spalle c'è anche Vlasov, c'è anche l'altro elemento della Movistar, Henrik Mas, un altro che in salita sa andare decisamente molto forte, c'è Hirt, c'è Kulseth, c'è Arrieta, c'è ancora Garofoli, è rientrato anche il veterano Wout Poels e sta cercando di rientrare anche Donovan. Si va avanti un po' a scatti, ma questa andatura a scatti fa sì che il gruppo dietro pian pianino, andando su regolari, rosicchi terreno, perché adesso il gruppo della Maglia Rosa viene cronometrato a 2:39. Cristiano.
3: 300 metri allo scollinamento, grazie anche alla vittoria nel GPM precedente, risale nella classifica Maglia Azzurra Giulio Ciccone, adesso è quarto dietro a Vingegaard, Van der Lee e Diego Pablo Sivilla, 57 punti, però ovviamente può iniziare a farci un pensierino Giulio Ciccone.
5: Beh, io penso che sia bello per lui provare a indossare questa maglia che ha già vinto, è una maglia che ti dà morale, è un sintomo che vai anche forte. Intanto vediamo che parte la volata per il GPM ed è proprio Ciccone che va, che la spunta su Arrieta, altri punti per lui.
3: Eh sì, va a scattare Giulio Ciccone, fa il vuoto. Manuel.
4: Svernicia letteralmente, svernicia Arrieta, dietro Arrieta Rubio cerca sul colpo di reni di andare a prendere punti e di toglierli al corridore del team UAE, bisognerà vedere il photo finish, credo ce l'abbia fatta Rubio, di sicuro non ci sono dubbi però sulla prestazione di Giulio Ciccone, che quando ha visto che Arrieta è partito lo ha letteralmente sverniciato. Sappiamo che Giulio Ciccone è un corridore esplosivo, è un corridore che sa essere anche molto veloce in volata, ma qui più della velocità diciamo fisiologica e insomma genetica c'entra anche la grande gamba, la grande condizione. Appena ha visto che alla sua sinistra stava scattando Arrieta, Giulio Ciccone si è alzato sui pedali e lo ha letteralmente sverniciato. Cristiano.
3: Mancano 40 km e 600 metri al traguardo, il gruppetto lì davanti ha 2 minuti e mezzo abbondanti di vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa, ma manca ancora la salita finale. Studio.

0: Elisa fa giù scattare una foto.
1: La musica di Elisa Amore ci accompagna verso il GR1 delle 16, dopodiché torneremo a seguire le fasi più importanti della 14ª tappa del Giro d'Italia a Ostapila con i nostri inviati, prima di tornare a parlare di calcio avvicinandoci a Bologna-Inter, la gara delle 18, e ci avvicineremo però anche alla gara sprint di Formula 1 in Canada. Tutto questo dopo il giornale radio delle 16, buon ascolto e ci risentiamo dopo per Sabato Sport e poi sulle strade del Giro GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, strage di Capaci. 34 anni fa la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. In corso a Palermo il corteo organizzato da associazioni e movimenti fino all'albero Falcone, dove all'ora della strage, le 17:58, verranno letti i nomi delle vittime. In mattinata si sono invece tenute le celebrazioni ufficiali. Il servizio di Valerio Penna.
3: Ricordo i loro volti, il loro sorriso e la loro determinazione nell'affrontare giornalmente un compito difficile, arduo e sicuramente impegnativo.
4: È ancora viva la memoria del commissario capo Isidoro Priola quando pensa ai suoi colleghi, gli agenti Schifani, Di Cillo e Montinaro, morti 34 anni fa. Un sentimento che lega l'intera nazione nel giorno della strage di Capaci. La mattina è cominciata con la commemorazione delle autorità alla stele eretta lungo la A29. I ministri dell'Interno Piantedosi e della Giustizia Nordio, con la presidente della Commissione parlamentare antimafia Colosimo e il capo della Polizia Pisani, hanno deposto una corona d'alloro. Nel vicino Giardino della Memoria, le iniziative con le scuole. Scuole presenti anche nella manifestazione davanti al Tribunale. Poi la cerimonia nel reparto scorte della caserma Lungaro, con l'omaggio alla lapide dedicata alle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, cadute per mano mafiosa. Una mafia che si evolve, come sottolinea il primo rapporto dell'ONU sul crimine organizzato, scaturito dalla Convenzione di Palermo del dicembre 2000, che fu ispirata proprio dal lavoro di Giovanni Falcone. Evoluzione digitale, narcotraffico, violenza come strumento di affermazione, ma soprattutto la capacità di fare rete.
2: Stati Uniti-Iran, si continua a oscillare fra trattative e ritorno alla guerra.
5: C'è la possibilità che l'Iran accetti l'accordo già oggi. Parola del segretario di Stato Marco Rubio, che parla di lievi progressi. Donald Trump intanto sente al telefono l'emiro del Qatar, i cui rappresentanti sono a Teheran per far procedere le trattative con Washington. Nella stessa direzione gli sforzi del capo dell'esercito pakistano Munir, che ha lasciato l'Iran dopo aver visto il ministro degli esteri Araghchi. Ma dalla Repubblica Islamica sostengono che le differenze con gli Stati Uniti restino significative e profonde. Secondo Sky News Arabia, Teheran chiederebbe un meccanismo preciso per la revoca delle sanzioni in cambio della consegna di una certa quantità di uranio arricchito. Donald Trump, frustrato dalla mancanza di un'intesa, sta comunque valutando il ritorno alle operazioni militari e a suggerire forse che una decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore. È anche la scelta del presidente di restare a Washington per il fine settimana. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina è salito a 18 il bilancio delle vittime nell'attacco con droni ucraini di ieri. Contro un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Si scava ancora sotto le macerie alla ricerca dei dispersi. Putin promette vendetta. Kiev sostiene che l'edificio ospitava militari e non civili. In Ucraina si contano invece altri 4 morti per gli attacchi russi della notte su Kharkiv e Kherson. Il viaggio di Papa Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Il pontefice ha invitato le popolazioni della zona a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto troppo male al territorio, come ad altre regioni d'Italia e del mondo. Poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Sono venuto, ha detto loro, per raccogliere le vostre lacrime. Elezioni amministrative domani e lunedì. Oltre ai 6 milioni cittadini chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.
6: Urne aperte domani e dopodomani in 750 comuni. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno, questo nelle regioni a statuto ordinario. 3 comuni al voto, 15 capoluoghi, di cui uno di regione Venezia. Si vota anche ad Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Enna, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno e Trani. Per votare, come sempre, serve la tessera elettorale e un documento d'identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Torniamo sulla giornata della legalità. Nel nuovo album di Bungaro, in memoria di Antonio Montinaro, le parole di Matilde Montinaro, sorella del caposcorta di Giovanni Falcone, ucciso 34 anni fa.

0: 5 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Sabato Sport.
4: Sono le 16:06, ancora un saluto, ben trovati da Manuela Collazzo al microfono, da Umbretta Conti in regia, da Daniele Di Noia alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Calcio, Serie A, verso le decisive gare di domani sera, verso dunque le gare che definiranno la corsa Champions, anche la lotta salvezza. Per quanto riguarda la Champions, le parole degli allenatori delle squadre, Milan e Roma, padrone del proprio destino, dunque Gasperini verso Verona Roma domani sera, la Champions ha detto un traguardo d'élite, conta per crescita e appeal, dipende tutto da noi, dopodiché faremo un bilancio della stagione, è stato comunque un anno difficile, ha detto Gasperini. Allegri verso Milan Cagliari, Champions obiettivo vitale, così il tecnico rossonero, secondo il quale il problema numero uno per la sua squadra è l'atteggiamento, evitare la superficialità, ha detto Allegri. Ma adesso torniamo dai nostri inviati al Giro d'Italia, perché si entra davvero nel vivo della 14ª tappa Aosta Pila, e allora Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, a voi per aggiornare la situazione.
5: 27 chilometri, 600 metri al traguardo per il gruppo che comanda, composto da Van der Lee, Education First, Ciccone, Lidl Trek, Mazze, Rubio della Movistar, Hirt della NSN, della Cruz e Donovan della Pinarello, poi Vlasov, Red Bull, Bowman, Jaco Alula, Arrieta della UAE, Pulse della Unibet e Coolset della 1X, 2 minuti e 26 di vantaggio, ancora un po' di tregua, poi la strada tornerà a salire fino alla fine. Manuel Codignoni.
6: Scaramucce continua comunque nel gruppo di testa tra Giulio Ciccone e i due della Movistar, Rubio e Mas, che si sono sfidati più volte anche in discesa. Adesso c'è Giulio Ciccone là davanti a fare l'andatura velocissima del plotone in avanscoperta in discesa. Il gruppo della maglia rosa è rimasto veramente ridotto ai minimi termini, sono in 26-27, credo sia questo il numero dei componenti. Ci sono tutti, c'è anche, ovviamente essendo il gruppo della maglia rosa, la maglia rosa stessa, Afonso Ulalio, c'è Vingegaard, ci sono Gallo, Connor, ci sono i due della Ineos Net Company, Egan Bernal e Taimen Aresman, e ci sono anche i due della Red Bull Bora, ovvero sia Jai Hindley e Giulio Pellizzari, che fino a questo momento dunque ha tenuto duro e fa parte del gruppo dei migliori. Fase ridiscesa, gruppi allungatissimi entrambi, Cristiano.
5: Con O'Connor, Ben O'Connor della Jai Kalula, che però è rimasto lì da solo, insomma la squadra più nutrita è quella di Jonas Vingegaard, Giovanni Visconti.
7: Sì, O'Connor ha un uomo ancora davanti che riprenderanno presto, ma Visma, Lise Bike ha corso benissimo, ha sfruttato per più di metà tappa Team Rex, bravissimo, ringraziato da tutti. Tra l'altro Piganzoli ha dato una pacca sulla spalla quando si è spostato, ed è anche un bel segno di maturità e di carattere da parte di questo ragazzo. Adesso c'è Bart Lemmen al comando, dopo hanno ancora Campenaerts che potrà cominciare la salita e tirare forte, e poi Piganzoli e Kuss che prepareranno la strada per l'attacco di Vingegaard.
5: Con dunque la Visma Lisa Bike che sembra aver preparato fino all'ultimo dettaglio questa frazione che potrebbe, dovrebbe, riscriverà la classifica generale.
8: Io penso proprio di sì, perché ci sono tutte le condizioni perché succeda questo. Sicuramente con gli uomini là davanti insomma non avranno tanto spazio. Adesso ci sono, terminata la lunga discesa, ci sono 10 km di falso piano, e in questo caso devono veramente andare tutte e guadagnare, se capita, anche un minuto, perché in questo momento hanno 2 minuti e 23 secondi. La salita finale, lo abbiamo detto tante volte, 16 km 500 metri, con una pendenza media del 7%, a picchi dall'11% proprio negli ultimi 3 chilometri. Noi l'abbiamo vista salendo, diciamo, con la cabina, ed è una salita regolare fatta a tornanti, quindi bisogna tenere un ritmo, e Kusse e Piganzoli hanno la possibilità di portare più la possibilità a Vingegaard, e poi quando partirà, auguri a tutti.

0: 4 km e 7 al traguardo, il gruppetto davanti resiste. Emanuel,
1: gruppetto davanti resiste, siamo nella fase in cui la strada spiana leggermente dopo la discesa, iniziano i movimenti dei corridori che vanno a chiedere generi di conforto agli ammiragli. In questo caso è proprio il compagno di squadra di Benno Corton, O'Connor Bowman, che ha già vinto al Giro d'Italia peraltro tappe, se non ricordo male si è portato a casa anche una maglia azzurra, ma potrei sbagliarmi, a chiedere l'intervento dell'ammiraglia. Ma si viaggia comunque molto veloci su queste strade che anche planimetricamente sono non particolarmente larghe. Adesso per esempio si affronta un ponte dopo una curva di 90 gradi verso sinistra con un po' di brivido perché non tutti hanno disegnato le traiettorie in maniera corretta. Di questi comunque quello che sta meglio è senza dubbio Giulio Ciccone, che non a caso continua a parlare più con i propri compagni di fuga che con l'ammiraglia, e questo ci dà anche un po' la misura di come sia un po' un corridore vecchio stile l'abruzzese. Cristiano,
0: 23 km 9 al traguardo finale, 2:21 il vantaggio del gruppo Maglia Rosa con la Visma Lise Bike a fare l'andatura per cercare ovviamente di tornare sui battistrada che attraversano adesso una fase di calma prima della ascesa finale. Un gruppo nutrito che è rimasto tale fino a questo momento, con adesso l'approssimarsi anche del traguardo che concede a buoni in termini di secondi. Qui è meno probabile che ci sia uno sprint, una voglia anche da parte di coloro che sono davanti di andare a cercare i secondi, perché in classifica sono tutti abbastanza lontani da Alfonso Eulalio, l'attuale maglia rosa che sta combattendo, sta cercando ovviamente di andare a conquistare quello che potrebbe diventare da oggi il suo obiettivo, ovvero la conquista della maglia bianca, quella relativa al miglior giovane del Giro d'Italia, che si basa ovviamente sui tempi dei corridori che rientrano in questa categoria. Questa è la situazione dunque, 23 km esatti, tondi tondi alla fine della 14ª tappa. La Ossa Pila, studio.

0: musica sport nella nostra lunga diretta insieme, ma anche solidarietà. E allora vi ricordo ancora la campagna lanciata da AMREF dal 18 maggio e fino a domani, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere oltre 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie. Si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS 2 euro o chiamata da rete fissa 5 o 10 euro al numero 45587. Lo ripeto, 45587. Sarà possibile donare anche durante il concerto per l'Africa Day, l'evento che si terrà il 25 maggio presso la Sala di Via Asiago a Roma, in collaborazione con Radio Rai e Asvis, e in diretta su Rai Radio 2, in diretta sul nostro canale Rai Radio 1, la 14ª tappa del Giro d'Italia a Aosta Pile. Allora torniamo dai nostri inviati per un aggiornamento. A te, Cristiano Piccinelli.
1: Meno di 20 chilometri alla conclusione, si avvicina la salita verso Pila. 2:11 il margine dei battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa, che è rimasta con un solo compagno. Indovinate un po' chi è il monumentale Damiano Caruso. Manuel,
2: il mitologico Damiano Caruso, che quando serve è sempre lì, è un corridore veramente per il quale bisognerebbe fare il tifo sempre, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle preferenze, perché è un modello di longevità agonistica, ma anche un modello di grande professionalità, di grande impegno e di grande talento. L'anno scorso non doveva fare classifica, si è ritrovato comunque ad ottenere un risultato prestigiosissimo nella classifica finale del Giro d'Italia. Vi segnalo che nel gruppo davanti è riuscito a rientrare in discesa anche il bravissimo Gianmarco Garofoli, corridore marchigiano, dorsale numero 133, corre con la Sudal Quickstep, è riuscito a rientrare e adesso a fare il grosso del lavoro in questo tratto di Falsopiano in discesa, barra discesa, diciamo così, sono i due della Pinarello Q365, Della Cruz e Donovan, che stanno spingendo rapportoni ventre a terra per cercare di guadagnare quanto più possibile nei confronti di un gruppo della maglia rosa che però continua inesorabilmente a guadagnare, segno che vogliono rompere gli indugi gli uomini della Visma Lisa Bike, vogliono cercare di avvicinarsi quanto più possibile ai fuggitivi all'attacco della salita per poi sferrare a loro volta, diciamo, l'offensiva con il loro uomo forte.
1: Facendo una previsione, quando ci potrebbe essere il ricongiungimento, Ghiro?
3: Ma penso quando mancheranno una decina di chilometri circa dall'arrivo, poi sai, dipende, sicuramente la Visma Lease Bike non prenderà la salita tutta perché ci sono tanti chilometri da fare, la prenderanno in modo regolare, guardando poi anche chi è in difficoltà, perché poi i direttori sportivi che sono là dietro, che hanno radioline, televisione, tecnologia a non finire, diranno via radio se qualche corridore di classifica è in difficoltà, e a quel punto ci sarà una reazione e lì vedremo a che chilometro saremo.
1: Visma, Netcompany Neos, Decathlon, queste in ordine le squadre del gruppo maglia rosa, Giovanni.
4: Sì, è ottima prova anche di Decathlon, perché ancora con quattro uomini davanti dopo la Visma è la squadra più numerosa, e ha detto bene Massimo Ghirotto, probabilmente il primo attacco arriverà quando ci sarà la comunicazione via radio che qualcuno dei pretendenti al podio è in classifica. Credo anche che comunque corridori come Ciccone possano andare avanti e sperare di essere ripresi il più tardi possibile.
1: 2:13 il margine del gruppetto lì davanti quando mancano 17 chilometri al traguardo finale a Pila. Manuel,
2: strada rettilinea, una rotonda affrontata con una linea quasi da MotoGP da parte del Plotoncino in ala scoperta. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, sono 12, 13 anzi i corridori là davanti, gran parte del lavoro se lo stanno sobbarcando, lo dicevamo, i due della Pinarello Q365, in particolare Mark Donovan, che evidentemente sta spremendo tutte quante le sue energie cercando di lanciare a sua volta Della Cruz, che è il suo compagno di squadra. Si arriva al chilometro brandizzato, sono i due della Pinarello Q365 a transitare davanti, molto attivo anche Jan Hirt, più sornione in questa fase Giulio Ciccone, che immagino stia cercando di salvare le gambe in previsione di un attacco o di un tentativo di allungo sulla salita, perché sa bene che se continua a viaggiare con questo ritmo il gruppo li riprende. Cristiano.
1: Eh sì, perché insomma sono sempre più vicini, 2:13 adesso il margine ridottissimo che i fuggitivi battono antistrada hanno rispetto al gruppo della maglia rosa, in cui evidentemente insomma per tutta la giornata la Visualize Bike ha fatto l'andatura, ha scelto come tenere a distanza coloro che al momento sono davanti, quando sta per arrivare la temuta salita finale, quella che deciderà ovviamente il vincitore di giornata, ma non solo, forse, come diciamo spesso, ci farà capire chi questo giro non lo vincerà.
4: Eh sì, questo lo capiremo senz'altro. I corridori hanno davanti a loro circa 45 minuti di salita dopo una tappa super esplosiva, corta ma molto dura, perché ricordiamolo, 4200 metri il dislivello oggi in 130 km sono tanti, e tra poco comincerà lo spettacolo vero per la lotta alla maglia rosa.
1: 16,3 km al traguardo, 13 davanti, 2 minuti e 15 sul gruppo che insegue. Studio.

0: Luca Carboni e Giorgio Poi, prima di partire noi siamo pronti per andare sulle strade del Giro e dunque tutto dedicato al ciclismo, questo spazio sulla nostra rete per seguire le fasi finali della 14ª tappa del Giro d'Italia Aosta Pila. Io vi ricordo il nostro numero 335-699-2949 per scriverci, sms o whatsapp, anche per gli appassionati di ciclismo, se avete curiosità per i nostri inviati Picinelli, Codignoni, Visconti e Ghirotti. Dunque siamo pronti per partire sulle strade del Giro, ma prima la pubblicità.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
4: So tutto di te, da quando ho iniziato a guardarla.
5: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua Lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
11: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
0: La 14ª tappa del Giro d'Italia, una tappa cruciale per la classifica Aosta Pila. Questa la frazione, il racconto di Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. A voi.
12: È iniziata la salita per i battistrada, al cui interno c'è anche il nostro Giulio Ciccone, 13,7 km al traguardo, meno di 2 minuti di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, Manuel Codignoni.
13: E adesso io credo che fra poco inizieranno le scaramucce, perché è chiaro a tutti che avvisare dalle ammiraglie a questo ritmo non si arriva lontani. Sotto i 2 minuti il vantaggio del Prodoncino là davanti in avanscoperta, lunghe trenate per Juanpe Lopez Perez, corridore del team Movistar che era rientrato in discesa. Adesso c'è Gianmarco Garofoli che si mette davanti, che cerca di muovere in avanti in progressione, alle sue spalle Giulio Ciccone e in terza ruota c'è Einer Rubio, corridore della Movistar che sta marcando Garofoli. Vedremo se questa azione avrà un qualche tipo di futuro. Nel frattempo dietro il gruppo della Maglia Rosa, come detto, ha accorciato. Scena molto divertente con Simone Gualdi, corridore italiano del team Lotto Intermarché, che approfittando di una zona di rifornimento è andato letteralmente a fare il bagno sulla schiena, sul coppino per capirci, al connazionale, non con compagno di squadra ma probabilmente amico, Giulio Pellizzari, che pedalava di fianco alla Maglia Rosa Afonso Eulalio in questo protoncino oramai ristrettissimo. Cristiano.
12: Davanti Vlasov e Bowman, il primo per Red Bull, il secondo per Joey Kalula. Loro forse saranno obbligati a non tirare, che dici, Ghiro?
14: Certamente che sì, non devono farlo proprio perché devono capire cosa succede dietro. È importante sapere Pellizzari per esempio come sta, perché l'abbiamo visto un po' dietro rispetto a chi davanti sta facendo la natura, cioè i calabroni di Vingegaard, il favorito. Ma ho visto insomma che non hanno preso la salita con un'andatura ben decisa, ma questo è giusto perché lo abbiamo detto, è molto lunga. Prima ho visto un dato, stavano viaggiando a 20 km all'ora con una pendenza del 9%, questo per dire che insomma stanno andando anche forte.
12: Davanti, come predetto dal nostro Visconti, Campenaerts nel gruppo della Maglia Rosa, poi Kus, poi Piganzoli, poi Jonas Vingegaard.
15: Esattamente, e per quanto divertente la scena di Gualdi che versa un po' d'acqua sul collo a Piganzoli, è poco confortante perché un Pellizzari in fondo al gruppo che viene aiutato da un amico, sono dei cari amici, sicuramente ci fa capire che sta attraversando un momento difficile, se ne è accorto lo stesso Gualdi. Come avevamo detto, Visma Lise Bike comincia la salita con un passo regolare ma anche forte, non è un passo che non fa male, un passo che fa male assolutamente con Campenaerts, e hanno sempre le due pedine Kuss e Piganzoli pronte a spianare la strada all'attacco di Vingegaard.
12: 12-9, si cominciano a staccare alcuni componenti del battistrada. Andiamo da Manuel.
13: Il vagone del gruppo della maglia rosa perde Markel Belocchi, corridore interessante che si era piazzato a ridosso della top 10 per qualche giornata, credo che il suo distacco al termine di questa frazione diventerà importante. Gruppo della maglia rosa dove c'è stato un tentativo della, scusate, in avanscoperta dove c'era stato in precedenza un tentativo di allungo, ma anche in questo caso in progressione da parte di Ian Hirt, che però non ha particolarmente scremato gli animi se non mettendo un po' in difficoltà Arieta, che ha speso tanto in questa giornata. Adesso davanti a tutti si è ripiazzato nuovamente De La Cruz, corritore del team Pinarello Q365, con Hirt alle sue spalle e Giulio Ciccone in terza ruota. Sulla ruota di Ciccone, attenzione, c'è Alexander Vlasov. Cristiano.
12: Con 12 km ancora da percorrere, tutti di salita e con il vantaggio sempre più esiguo dei battistrada, 1:41. Ghiro.
14: Sì, che resiste tutto sommato in queste prime rampe, in questi primi chilometri. Chiude nel gruppetto maglia rosa Eulalio, Caruso e Pellizzari. È proprio questo, diciamo, l'andamento del gruppo maglia rosa. Un Pellizzari che ho visto si è guardato indietro e ha cercato di capire, insomma, com'è la situazione. Speriamo che riesca a tenere il ritmo che in questo momento è regolarissimo.
12: Eh sì, in effetti il ritmo è abbastanza regolare, ma evidentemente c'è più forza nelle gambe da parte dei corridori della Visma Lise Bike. Già 2 vittorie su 2 in salita per Jonas Vingegaard. Non c'è 2 senza 3, Giovanni Visconti.
15: Beh, di solito i detti non sbagliano mai, noi ci auguriamo anche che ci sia un po' più lotta e che se la sudi davvero questa tappa, che non sia così semplice. Comunque, tornando al passo che sta facendo Campenaerts, sembra un passo che non fa male, ma vedere Pellizzari, Eulalio che è in formissima, e anche Caruso contorcersi un po' sulla bici, ci fa capire che invece è un bel passo anche questo.
12: Torniamo sulla testa della corsa, Manuel Codignoni.
13: Dove si staccano vagoni, si è staccato Garofoli, si è staccato Arrieta, si è staccato anche un altro corridore, segnatamente Coolset del team 1X. Adesso sono rimasti in 1, 2, 3, 4, 5, 6 là davanti, e le difficoltà anche di Enric Mas, che insomma è un corridore che in salita molto forte, podi alla Vuelta di Spagna, ci fa capire che sta cercando in questo caso De La Cruz, che è davanti, di profondere il massimo sforzo per cercare di alimentare quanto più possibile questo tentativo di fuga. Non sembra invece fare particolarmente fatica in terza ruota Giulio Ciccone, anche se anche lui si è tolto gli occhiali, e di solito, della mia modestissima esperienza di sportivo della domenica, quando ti togli gli occhiali non è tanto per vederci meglio ma quanto perché cominci ad essere un po' meno lucido, ma magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi. Cristiano.
12: 12 km al traguardo per i battistrada, 1:34 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa, inquadratura della maglia azzurra Jonas Vingegaard. Sembrava sereno, tranquillo, come se non faticasse, Ghiro.
14: Sì, come se non faticasse, ma ho visto anche la Decathlon di Felix Gall che è lì davanti con 3 uomini, pertanto è molto compatta questa squadra francese. Un Felix Gall che attendeva questo arrivo, lui è uno specialista proprio di queste scalate, eh. È un regolarista, lui con la sua andatura molto agile, 100 pedalate al minuto, riesce a tenere un ritmo costante e forse è l'unico che secondo me può anche insidiare, diciamo, una eventuale vittoria a Vingegaard. Gruppo di testa che sta scalando da 12 minuti a 37, gruppo maglia rosa che sta scalando a 10 minuti e 23.
12: Con Afonso Lalio in fondo al gruppo, ma resiste, bravo Afonso.
15: Resiste mentre risale nuovamente posizioni Pellizzari, anche nelle salite precedenti ha cominciato sempre in fondo al gruppo. Non lo so se è una tattica questa o se ogni salita vuole capire come sta, però a noi fa piacere, risale posizioni e ci fa ben sperare.
12: con il suo compagno alla Red Bull Vlasov davanti nel gruppo di testa, Manuel.
13: E Vlasov si mette davanti a tirare, si è messo a fare una tirata, poi dopo si è reso conto evidentemente, o qualcuno dall'ammiraglia gli ha detto: ehi, ma che cavolo stai facendo? Si sposta immediatamente, adesso davanti c'è Giulio Ciccone, a ruota di Giulio Ciccone c'è Einar Rubio, quindi Jan Hirt. Sono rimasti, come detto, in 7 o 8 circa quelli là davanti, la velocità è di 20 km all'ora in un punto dove la pendenza diventa meno arcigna, siamo intorno al 5%, si sposta anche Giulio Ciccone adesso per far spazio a Jan Hirt che si alza sui pedali, mentre intanto il gruppo della maglia rosa va a riassorbire Juanpe López Perez, corridore andaluso del team Movistar, qualche giorno in maglia rosa ai tempi della Lidl Trek, della Trek Segafredo, all'epoca si chiamava così, qualche anno fa, esaurito il suo lavoro, si era riaccodato in discesa, è andato a fare qualche tirata per poi, diciamo, riabbandonare nuovamente il gruppo là davanti, mentre arriva un aiuto, diciamo, estemporaneo nei confronti della maglia rosa, Afonso Ulario gli si affianca, proprio lo stesso Juanpe López Perez che fa quello che Gualdi aveva fatto a Pellizzari, gli svuota una borraccia sulla schiena, amicizie estemporanee in gruppo, e qui mi rivolgo a Giovanni Visconti e Ghirotto che in gruppo ci sono stati, succede anche questo.
12: Giova.
15: Succede, mi è successo anche a me, spesso in queste tappe ero in fuga e magari venivo fermato per il capitano, e io stesso l'ho fatto per altri corridori, è una cosa molto bella, è una legge non scritta, no? Si è tutti amici alla fine, si è a lottare tutti per lo stesso obiettivo, però quando si è amici è bello anche comportarsi così.
12: Non abbiamo sottolineato, caro Ghirotto, che nel gruppo della maglia rosa c'è anche Storer con un compagno della Tudor con il dorsale 186, c'è Rondel anche lui in classifica perché Storer è a 3,34, Rondel il francese a 4,51, squadra, lo ricordiamo, professional, ovvero tra virgolette Serie B del ciclismo, quindi sotto la categoria World Tour, ma che ha ovviamente una bella potenza economica e sta dimostrando anche di valere per le grandi corse a tappe.
16: Ah beh, certamente che sì, Storer che tra l'altro, se non ricordo male, è arrivato, ha fatto una top 10 l'anno scorso al Giro d'Italia, quindi è qua per dimostrare e ribadire casomai un piazzamento ancora migliore, magari una top 5, ma è veramente una bella squadra, guidata da Tosato, un direttore sportivo molto bravo, molto insomma intelligente, e sa guidare benissimo i suoi ragazzi.
12: 10 km 7 al traguardo, i fuggitivi hanno vantaggio di 1,20, sembra inesorabile l'avanzare del gruppo al cui interno c'è sì la maglia rosa, ma c'è soprattutto Jonas Vingegaard. Manuel.
13: Gruppo della maglia rosa che è sempre tirato da Victor Campenaerts, che sta facendo il suo ritmo da cronoman, lui che è un grande passista ma che in salita si difende anziché no, gruppo che procede regolare con il volto però di Victor Campenaerts, che in questo momento inizia a fare vedere qualche smorfia, se prima aveva una bella faccia, adesso sotto il baffo del corridore del team Visma Lisa Bike iniziano a vedersi anche i denti, inizia un po' ad ondeggiare la testa in questo modo un po' particolare che i fiamminghi chiamano TikTok, quando inizia a fare TikTok, mi raccontava il motociclista belga che ha condotto la mia moto per qualche anno al Giro d'Italia, Denis Nayev, che non credo sia all'ascolto ma in ogni caso saluto, quando inizia a fare TikTok di solito si inizia a fare un po' di fatica e si inizia ad avere qualche difficoltà, sembra aggrappato alla coda del gruppo con le unghie e con i denti anche Afonso Ulario, che fino a questo momento sta tenendo, sarà importantissimo per lui la compagnia di Damiano Caruso anche dal punto di vista psicologico e non solamente dal punto di vista delle gambe. Cristian,
12: in fondo al gruppo oltre a Ulario ho visto anche Derek G e poi i due Red Bull, Hindley e Pellizzari. Giovanni.
15: Sì, anche Hindley adesso è andato un po' più indietro nel gruppo, ma sembra stare meglio. Intanto ho notato un'altra situazione che non si nota benissimo da fuori. Bowman mandato in fuga dalla Joico Alula, e alla fine la sua utilità qual è stata? Siamo nei 10 km finali, non è più possibile il rifornimento, gli ha passato un paio di gel, gli ha versato dell'acqua sul collo. È in un ciclismo dove tutti i particolari possono fare la differenza, tra l'altro oggi una tappa adatta a Ben O'Connor perché va molto bene con il caldo, anche questo potrebbe aiutarlo e fare la differenza.
12: 10 km tondi alla conclusione, il gruppo davanti si guarda un po' per capire quali sono le scelte possibili, a 1,11 il gruppo maglia rosa, Ghirò.
16: Sì, Ciccone, Rubio, Hirt e Vlasov, se questo è il quartetto che ha guadagnato diciamo una decina, una quindicina di metri, sono un po' di scaramucce che secondo me dovrebbero trovare un po' più di accordo, perché prima mi hai fatto una domanda, quando verranno presi i fuggitivi, io mi sono sbilanciato ai meno 10, in realtà a questo momento mancano 9700 metri e hanno ancora un vantaggio di 1,08, ma ancora Vingegaard e soprattutto Kuss e Piganzoli non sono ancora entrati in azione nel modo più veloce.
12: E Afonso Ladio rimane lì aggrappato al suo sogno rosa. Manuel
13: si è tolto anche lui gli occhiali, respira a bocca aperta, si passa la mano sul volto, sta cercando di difendere questa maglia quanto più possibile, maglia che ha onorato nel migliore dei modi al pari della propria squadra che sta facendo un giro clamoroso, il team Bahrain Victorious. Davanti proseguono le scaramucce, intanto adesso è Rubio che cerca di allungare, gli va dietro Giulio Ciccone, ma anche in questo caso si tratta di un attacco in progressione, continuano a guardarsi molto, iniziano a fare anche un po' di giochi di tattica, ma è chiaro che con 1:10 di vantaggio non è che si possa più di tanto giocare, perché come giustamente sottolineavano Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, i grossi calibri del team Visma Lisa Bike non sono ancora entrati in azione, parliamo di Sepp Kuss e parliamo di Davide Piganzoli. A occhio credo che non manca molto, perché l'azione di Victor Campenaerts inizia ad essere abbastanza scomposta, segno che probabilmente sta per finire la benzina. Afonso Eulalio è sempre lì nella coda del gruppo, in quart'ultima posizione, alle sue spalle ci sono corridori che facevano parte della fuga della prima ora che si sono riagganciati, segnatamente Gianmarco Garofoli e Donovan, con Ciccone che cerca di prendere invece l'iniziativa là davanti.
12: 9,2 km, Ciccone prova ad andare, 1:05 il vantaggio del gruppo Maglia Rosa, al cui interno ci fa piacere rivedere uno che il giro l'ha vinto, è Gambernali.
14: Eh beh sì, veramente, lui è lì davanti, alla sua ruota c'ha Aresman, che è il corridore insomma che farà classifica, in questo momento occupa la terza posizione a 2:03, quindi pertanto insomma ci fa veramente piacere, lui il Giro d'Italia l'ha vinto.
12: Nel 21 se non vado errato Pols, Ciccone e poi Rubio lì davanti, Giovanni, 1 minuto di vantaggio, 9 km ancora di salita però.
15: Questo è un bell'attacco da parte di Pols, con Ciccone a ruota, sta rientrando Rubio, devono cercare di andare d'accordo almeno questi tre corridori, ma dietro il gran lavoro di Campenaerts che è appena finito, adesso c'è Kuss davanti, Campenaerts da solo in 7 km ha recuperato 1 minuto ai fuggitivi.
12: Torniamo allo studio
0: e noi ci fermiamo per la pubblicità.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Sulle strade del Giro.
0: Le 16:41 sulle strade del Giro per seguire le fasi finali della 14ª tappa a Aosta Pila. Informazione per i nostri inviati, anche per i nostri amici all'ascolto. Anticiperemo intorno alle 16:50 circa le notizie del giornale radio, in modo tale da poter seguire così le fasi finali cruciali della tappa. E allora ancora qualche minuto dai nostri inviati, Cristiano Piccinelli, Giovanni Visconti, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto. Poi torneremo appunto per le notizie del giornale radio e fino alla fine della 14ª tappa per anche dopo i commenti finali. Intanto a te Cristiano.
12: 8,5 km alla conclusione per i battistrada, 1 minuto di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa che sta perdendo un po' di pezzi, pagano Dazio, la Maglia Rosa e Eulalio, anche Derek G e O'Connor, se ho visto bene. Manuel.
13: È così Cristiano, ma c'è un motivo, si è spostato Campenaerts, l'avevamo detto, ed è entrato in azione Sepp Kuss. La notizia, se vogliamo, è che l'ultimo uomo di Vingegaard in salita non è più Sepp Kuss ma è Davide Piganzoli, e questo da italiani ci fa piacere. L'azione di Sepp Kuss ha portato ad un'accelerazione che ha fatto sì che si siano staccati Damiano Caruso, si siano staccati anche Ben O'Connor, e questa è una notizia perché il nostro Giovanni Visconti ci diceva che con il caldo lo scalatore australiano sapeva andare molto forte, evidentemente ha trovato una giornata se non proprio no, e anche le difficoltà di Afonso Eulalio. Chi invece sta riuscendo fino a questo momento a tenere duro è il duo del team Red Bull Boar, ovvero sia Jay Hindley e Giulio Pellizzari, che quantomeno non si sono staccati subito dopo l'entrata in funzione, in marcia, da parte del lo scalatore statunitense Sepp Kuss, vincitore qualche anno fa di una Vuelta in Spagna. Cristiano.
12: Un uomo importantissimo nell'economia dei grandi giri della Visma Lise Bike, perché se Jonas Vingegaard ha vinto una Vuelta e anche soprattutto due Tour de France, buona parte è ovviamente merito del ripescatore, però una percentuale non da poco anche di Sepp Kuss.
15: Una percentuale altissima, direi, come alta la percentuale che gli ha permesso di vincere una Vuelta trovandosi in questa grande squadra che gli ha fatto un premio lavorando per lui ed è stata strameritata. E intanto forse dobbiamo imparare a non dire più Giulio Pellizzari in coda al gruppo, perché è in coda al gruppo ma il gruppo va diminuendo di unità e lui è sempre lì, lui è sempre lì.
12: Bravo, bravo Giulio, anche visto quello che sono stati i suoi problemi di natura fisica con Hindley lì davanti, con Aresman, con Egan Bernal, con Felix Gall, che però, caro Ghirotto, è da solo lì davanti.
14: Sì, ma è da solo, però no, ormai non c'è nessuna tattica da fare di squadra. L'unica cosa è, se vai in crisi, avere un compagno di squadra che in qualche modo ti fa un'andatura e ti incita e ti aiuta. Ma Gall è lì, a me sembra che abbia un viso abbastanza fresco e pertanto deve solo aspettare Vingegaard e capire quale sarà l'andatura che imprimerà il danese.
12: Spiano alle montagne, Sepp Kuss, 7,6 km, alla conclusione per i battistrada, al cui interno c'è il nostro Ciccone, 47 secondi di vantaggio sul gruppo Vingegaard a 1,13, il gruppo della maglia rosa che dunque sta perdendo 30 secondi rispetto a Vingegaard e dunque sta per salutare il simbolo del primato. Bernal è attaccato alla ruota di Jonas Vingegaard, davanti però c'è sempre Giulio Ciccone. Manuel,
13: davanti c'è sempre Giulio Ciccone nel gruppo dei migliori che continua ad alimentare l'azione. Adesso sembra essersi trovato una sorta di labile accordo tra i corridori che sono là davanti in avanscoperta, ma è chiaro che l'azione da parte di Sepp Kuss ha portato un'accelerazione importante al gruppo, con, come correttamente notavate voi, la presenza in questo gruppo di Giulio Pellizzari, che riesce a restare là attaccato alla ruota di Michael Storer, ma anche di Egan Bernal, lo scalatore delle Ande, che si sta veramente rendendo molto utile anche alla causa del proprio capitano Tim Enaresman, pronto evidentemente però anche a giocarsi le sue carte in una tappa che fino a questo momento sta avendo uno sviluppo abbastanza lineare nell'idea di quello che ci eravamo aspettato, ma brutale nel ritmo imposto da Sepp Kuss, che ha ridotto il gruppo della maglia azzurra, chiamiamolo così, a non più di 7-8 unità, e all'interno di queste 8 unità però ribadiamo ancora la presenza del nostro Giulio Pellizzari. Cristiano,
12: mi corregge giustamente il mio amico Massimo Ghirotto, c'è un compagno per Felix Gall, si tratta di Mühlberger in questo gruppetto. Ghiro?
14: Sì, è fondamentale, l'ho detto prima, quando hai un compagno di squadra è comunque uno che ti aiuta, ti dà morale, e si dice lui, Gall, ne ho uno, probabilmente mi può anche aiutare. Ma in questo momento Kuss sta facendo un'andatura abbastanza importante e ha sempre alle sue spalle il compagno di squadra, che è veramente il nostro italiano, che sta veramente facendo qualcosa di buono. E intanto la maglia rosa è stata raggiunta da Caruso, che lo sta conducendo verso l'arrivo,
12: stimolando ovviamente a fare il massimo possibile per restare comunque davanti a tutti nella classifica della maglia bianca. Nel gruppo anche Harper della Pinarello, nel gruppo degli uomini di classifica, quello di Vingegaard. Manuel,
13: un altro di quelli che sta cercando di tenere la coda dei migliori con le unghie e con i denti, cercando di aggrapparsi quasi fisicamente proprio con gli artigli alla ruota degli ultimi, ma che in questo momento comunque sta riuscendo a mantenere la sua posizione. Lui che nella classifica generale è decimo. Damiano Caruso, come dicevate, ha raggiunto Afonso Eulalio, gli ha dato una pacca sulla schiena e si è messo davanti a scandire un ritmo, e questo mi fa pensare una cosa, che Afonso Eulalio abbia commesso un errore, perché Damiano Caruso si è staccato subito nel momento in cui Sepp Kuss si è messo a fare il ritmo. Afonso Eulalio invece ha cercato di tenere il ritmo dello scalatore californiano, subito dopo però poi si è staccato, ha perso tempo, e Damiano Caruso, che è salito regolare del suo passo non avendo fatto quello che evidentemente è stato un fuorigiri, lo ha raggiunto, che adesso lo sta tirando su. Attenzione, perché Sepp Kuss ha esaurito il suo lavoro e adesso a guidare il gruppo Vingegaard c'è Piganzoli, è rimasto con un solo compagno di squadra, Jonas Vingegaard, ma che compagno di squadra Piganzoli. In questo gruppo però continuano ad esserci sia Giulio Pellizzari, che Michael Storer, che Felix Gall, che Egan Bernal assieme a Tim Enaresman. Attenzione a Egan Bernal quest'oggi, attenzione allo scalatore delle Ande. Cristiano,
12: 6,3 km per i battistrada, 29 secondi ancora di margine, a 1:16 la maglia rosa, Afonso Eulalio davanti il duo Movistar, poi Ciccone e poi Jan Hirt, il cieco della NSN, ma sta per arrivare Piganzoli, scelto come ultimo alfiere di Jonas Vingegaard.
15: e questo gli fa onore, molto bello per tutti noi italiani. Se il passo di Kuss ha fatto male riducendo il gruppo a circa 10 unità, quello di Piganzoli farà ancora più danni per gli avversari di Vingegaard. Vingegaard che tra poco sicuramente scatterà, siamo ormai vicini al momento dello scatto che tutti stanno aspettando da giorni, ma ci sono facce molto belle dietro di lui, c'è un Aresman e anche Bernal oggi davvero in grande forma.
12: Con Gall, con Storer, con Harper, con anche Giulio Pellizzari che indossa la maglia bianca, e questo potrebbe essere, oltre al podio, anche un obiettivo per il Duca di Camerino, provare a scalzare al primo posto di questa speciale classifica anche Afonso Eulalio. Ghiro?
18: No, allora sto guardando un dato dal nostro monitor, cioè la pendenza è del 6%, stanno andando a 26 km all'ora. Giovanni, Giovanni intendo il nostro Visconti, è una velocità pazzesca, ma veramente bravo questo Piganzoli che sta facendo un'andatura regolare, 21 secondi, lo voglio andare a riprendere piano piano, e quindi quando arriveranno lì a 10, forse poco meno, probabilmente Vingegaard partirà.
12: Allora andiamo allo studio per il GR, poi torniamo per goderci il finale di questa 14ª tappa.
0: Grazie, mi ha raggiunto Vanessa Giovagnoli per le notizie del giornale radio. Vanessa.
19: Grazie Manuela. E grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Partiamo allora dalle trattative tra Stati Uniti e Iran. È intervenuto il segretario di Stato americano Rubio, che è in visita a Nuova Delhi in India. Già entro oggi, ha detto, oppure fra un paio di giorni, avremo qualcosa da annunciare su un possibile accordo con Teheran. Secondo il Financial Times si starebbe andando verso una proroga di 60 giorni per la tregua. Nei termini dell'intesa ci sarebbe anche la graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha avuto un colloquio con l'emiro del Qatar e ha annullato tutti gli impegni del fine settimana. Veniamo in Italia, la giornata della legalità che si celebra nel giorno della strage di Capaci. Il 23 maggio di 34 anni fa la mafia uccise il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. A Palermo è in corso il corteo organizzato da associazioni e movimenti, stanno per arrivare all'albero Falcone, dove all'ora della strage, le 17:58, verranno letti i nomi delle vittime. Il Papa questa mattina è stato ad Acerra, nella terra dei fuochi. Sono venuto a raccogliere le vostre lacrime, ha detto Leone, che ha anche incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. No alla rassegnazione, scegliamo la giustizia contro gli interessi oscuri, ha affermato tra l'altro il Papa. È atterrato all'aeroporto di Malpensa il volo con a bordo le salme dei subitaliani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Lunedì le autopsie, continua a prendere corpo l'ipotesi che il gruppo sia stato ingannato dalla sabbia sollevata al loro passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo più a trovare la via di uscita. Chiudiamo con il meteo, perché c'è grande caldo in nord Europa con valori di molto superiore alla media, e anche in Italia ce ne siamo accorti, è arrivata la prima vera ondata di calore dell'anno soprattutto al centro nord, il picco atteso tra martedì e mercoledì con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia.
0: Grazie Vanessa Giovagnoli. Ultimi chilometri della 14ª tappa del Giro d'Italia, il racconto dei nostri inviati, a te Cristiano Piccinelli.
12: 4 km 8 al traguardo con Piganzoli che ha tirato fino al ricongiungimento con i battistrada Pagadazio, Giulio Pellizzari, Manuel.
13: Giulio Pellizzari che si è staccato, paga una ventina di metri adesso nei confronti del plotoncino Vingegaard che lo precede, plotoncino Vingegaard ridotto ai minimi termini con Piganzoli che adesso si volta, cerca di vedere chi è rimasto dietro, allora riabbassa ancora la testa, è pertinace, continua della sua azione, parte adesso Vingegaard, lo scatto di Vingegaard che supera Piganzoli. Piganzoli si mette davanti, a uno scatto più in progressione che una vera e propria rasoiata, dietro si guardano per cercare di capire chi ha intenzione di andarlo ad inseguire, Jonas Vingegaard al comando, Cristiano.
12: E solo Gall sembra resistere, Jonas Vingegaard a 4 km e mezzo alla conclusione, davanti a tutti a 1.07 la maglia rosa, Afonso Eulalio, Giovanni.
15: Che trenata quella di Piganzoli, incredibile, prima che scattasse Vingegaard si era già staccato Tim Aresman e addirittura sembra poter tenere Piganzoli le ruote di Felix Gall. Grande giornata per lui.
12: va via Jonas Vingegaard, fa il vuoto Ghirotto,
14: va via, ma sta gestendo perché mancano 4400 metri, è ancora lunga, gli ultimi 3 chilometri sono i più impegnativi, dove ci sono dei picchi anche all'11%. Si gira Vingegaard, si vuole guardare com'è la situazione dietro e vediamo la Gall che sta cercando con il suo ritmo di tenerlo là come punto d'appoggio, ma dietro vediamo una maglia gialla che probabilmente è quella di Piganzoli.
12: Piganzoli, l'avversario forse più temibile per Jonas Vingegaard, sembra così.
15: Sembra quasi così, ma è incredibile, ha fatto un lavoro spettacolare, non a caso lo hanno lasciato come ultimo uomo oggi. Se riuscisse a tenere le ruote di Felix Gall fino all'arrivo sarebbe qualcosa di incredibile. Io gli consiglierei anche di mollarlo un po', di non fare fuorigiri, perché a questo punto si prospetta una bella classifica generale anche per lui.
12: 4100 metri al traguardo, davanti a tutti la maglia azzurra che potrebbe diventare presto rosa, Jonas Vingegaard. Manuel,
13: si è girato una sola volta Jonas Vingegaard, adesso si alza sui pedali, cerca di rilanciare la propria azione, ha una faccia da giocatore di poker in questo momento il corridore danese, ma lo conosciamo, è uno che dalla sua espressione raramente lascia trasparire quello che è lo stato delle sue gambe, ma sta andando forte, mentre intanto salendo del suo passo Giulio Pellizzari sta per raggiungere il gruppettino Aresman e il gruppettino Hindley, e questo è importante perché si trova davanti dei compagni, tra cui appunto il compagno di squadra Hindley, che potrà magari cercare di portarlo su per cercare di limitare i danni. Hanno staccato questi tre corridori, ovvero sia Aresman, Hindley e Pellizzari, Michael Storer, l'australiano del team Tudor, da qui in poi diventa una sorta di cronometro individuale per questi corridori. Vingegaard su tutti per cercare di tirare fuori il massimo senza sbagliare, senza incorrere nella tentazione di strappare. Cristiano,
12: 3,7 km di crono scalata per Vingegaard.
14: Assolutamente sì, ma l'azione di Piganzoli veramente qualcosa di straordinario, sta facendo da stopper all'inseguimento di Felix Gall, il che uno potrebbe dire in pianura ci sta anche bene, ma farla in una salita così impegnativa, stanno salendo da più di 31 minuti e bisogna arrivare a circa 45-46 minuti di scalata, e un Piganzoli straordinario, devo dire che insomma questo potrebbe fare anche il capitano in qualche altra squadra.
12: 3,4 km al traguardo per Vingegaard, a 19 secondi Gall e Piganzoli, a 35 il gruppetto Aresman con Pellizzari e Hindley, a 1,40 il gruppo maglia rosa, quella di Afonso Eulalio. Hindley in questo momento meglio di Pellizzari. Manuel,
13: in questo momento sì, sta abbandonato la compagnia dei due estemporanei compagni, e questo ci dice anche che evidentemente ha avuto via libera dall'ammiraglia per cercare di giocarsi le proprie carte senza aiutare Giulio Pellizzari, ma ci sta perché Hindley alla vigilia di questa tappa era sesto a 3,12 da Eulalio, Pellizzari era nono a 3,42. Pellizzari dovrà gestire da solo questi ultimi 3 chilometri. Hindley sembra salire molto bene, sembra non aver patito, diciamo, i cambi di ritmo che sono stati portati da Kuss prima e Piganzoli poi. Di certo però Piganzoli in questo momento è alla ruota di Felix Gall, che insegue a 25 secondi Jonas Vingegaard, ovviamente non pensa neanche lontanamente di dare un cambio al proprio compagno, ci mancherebbe altro, sta facendo lo stopper e dietro Hindley sta rinvenendo. A questo punto bisognerà capire anche quanto potrà perdere da qui in poi la maglia rosa, che paga già 1,51 da Vingegaard, in ottica ovviamente non lotta per il primato ma in ottica top 5 o top 10. Cristiano,
12: 2900 metri per Jonas Vingegaard, a 25 secondi Gall e Piganzoli, a 37 ci sono Hindley e poi un po' più indietro Aresman e Pellizzari, a 1,54 il gruppo della maglia rosa. Adesso prova ad andare via Felix Gall, stremato, ma non potrebbe essere altrimenti. Piganzoli, a cui va il nostro bravo, credo sei d'accordo Giovanni,
15: rimane il fatto che è stato autore di una grandissima prova, può aspettare gli altri corridori dietro e salire con loro. E intanto anche oggi abbiamo visto inizialmente una grande differenza al momento dello scatto da parte di Vingegaard e poi il vantaggio che si stabilizza, adesso siamo sui 25-26 secondi con un Felix Gall che riesce a non naufragare, il corridore che pedala in maniera più agile di tutti, e questo gli permette di non perdere troppo.
12: Perde invece Aresman da Hindley e Pellizzari, Manuel,
13: ma soprattutto Pellizzari si è ricongiunto a Hindley, adesso si è messo davanti, bravissimo il Duca di Camerino che ha saputo gestire molto bene le energie, non ha fatto l'errore del blockhouse per dirla alla Diego Ulissi quando ci ha raccontato le sofferenze di quella tappa, è salito del proprio passo, si è ricongiunto a Jay Hindley e sembrava avere una agilità di pedalata importante. Vi sottolineo anche un altro particolare, disperso più indietro Derek G, l'uomo di classifica della team Lidl del track viene aiutato e letteralmente tirato su da uno splendido Giulio Ciccone. Forse qualcosa in ammiraglia lì del track è mancato a livello di lucidità nella gestione complessiva di questo giro. Cristiano,
12: 2300 metri, prosegue la sua azione solitaria Jonas Vingegaard a 30 secondi galla, 42 il duo della Red Bull Pellizzari. Resiste,
14: ma quando c'è questa reazione, no, che da un momento di difficoltà tu riesci a ritornare sul tuo compagno di squadra Indre, addirittura è lui che fa l'andatura e lo sta facendo anche in modo brillante, perché la sua postura in bicicletta è ottima, si vede che ha ritrovato delle energie. E poi questa salita qua ha anche dei lunghi tornati, ma anche dei lunghi rettilini, qui tu hai un punto d'appoggio là davanti, cosa che ha Gall e tutti gli inseguitori che arrivano dietro. Un Vingegaard che sta guardando avanti, è un po' affaticato, non è più così potente la sua azione come quando è partito, ma diciamo, questa è una salita, l'ha detto anche Giovanni Visconti, alla Tour de France, lunghissima, 16 chilometri.
12: 2000 ne mancano invece, 2000 metri, non 2000 chilometri ovviamente, al traguardo per Jonas Vingegaard, che continua a mantenere il vantaggio più o meno immutato, non guadagna ancora tantissimo rispetto a Gall e agli altri inseguitori, Giovanni.
15: Sì, ma potrebbe arrivare con un vantaggio intorno al minuto, ci sarà anche l'abbuono. E per Pellizzari intanto si riapre la lotta al podio, perché dietro di lui staccati ci sono già Aresman, c'è O'Connor, Storer, Derek G, quindi grande prova quella di Giulio oggi.
12: E può pensare anche a risalire nella classifica maglia bianca, perché adesso più o meno siamo a 1:20 rispetto a Afonso Olalio, che è anche detentore di questa classifica.
15: Ha dimezzato in pratica il suo distacco dalla maglia rosa attuale, che sarà maglia bianca probabilmente a fine tappa oggi, quindi si riapre anche la lotta per la maglia bianca.
12: 1600 metri, facciamo un po' d'ordine, Manuel.
13: In testa c'è Jonas Vingegaard da solo a 39 secondi, c'è Felix Gall a 51 secondi, c'è un terzetto formato da Giulio Pellizzari, il suo compagno di squadra, ovvero sia Jai Hindley, e Davide Piganzoli. A un minuto c'è Aresman, la maglia rosa è a 2 minuti e 18, prosegue tra due ali di folla l'azione di Jonas Vingegaard, che, potenza del ciclismo moderno, continua a guardare davanti, ma soprattutto continuamente, scusate la ridondanza dell'avverbio ma dà l'idea un po' della situazione, a scrutare i dati del proprio computerino per cercare di salire, teleguidato dai dati che gli vengono forniti dallo strumento tecnologico. Cristiano.
12: E guardava i tempi di salita il nostro Giovanni Visconti, ha fatto un segno chiaro ed evidente, numeri incredibili,
15: verrà frantumato anche questo record sulla salita di Pila, che era di 48 minuti e 34, siamo a 37 minuti e 20 in questo momento, a 1,2 km dall'arrivo, quindi a poco più di 3 minuti dall'arrivo. Frantumato il record.
12: Jonas Vingegaard, il marziano, atterrato sul pianeta Giro, potrebbe andare a conquistare maglia rosa e ovviamente anche il tris di vittoria.
14: Sì, dopo corno alle scale e quella di prima, il blockhouse, e i tre arrivi in salita se li porta a casa tutti. Allora, in proiezione classifica, sicuramente vince la tappa, sicuramente indossa la maglia rosa, ma attenzione perché Gall comunque è a 44 secondi e poi c'è Aresma a 1,07, che proprio in funzione di questa attuale classifica potrebbe balzare al secondo posto, vado un po' a spanne.
12: 1000 metri per Jonas Vingegaard, Manuel Codignoni.
13: Che non si guarda indietro, continua a guardare davanti, siamo adesso nel tratto di strada transennato, dunque non ha più il problema, ammesso che si tratti di un problema, diciamo, di farsi largo tra le due ali di folla che affollavano quel tratto di salita. Adesso la strada spiana leggermente in questo tratto, Jonas Vingegaard riesce a fare velocità, è rimasto seduto, composto sulla sella per grande parte di questa scalata senza alzarsi, senza cercare di fare fuori giri e cercando di mantenere un ritmo alto ovviamente, ma il più possibile regolare. Solo adesso si volta in prossimità di questo tornante verso sinistra, non vede nessuno alle sue spalle, allora inizia ad ondeggiare con le spalle medesime e rilancia la propria azione a 700 metri dal traguardo.
12: Non sarà esuberante come Tadej Pogacar, il suo grande avversario, ma spettacolo lo garantisce sempre Jonas Vingegaard.
15: Beh, a questo punto possiamo dire che anche non al top della forma, perché si vede che non è il Vingegaard che attaccava Pogacar di qualche anno fa al Tour de France, però evidentemente gli basta questa gamba, comunque la differenza la sta facendo, perché se parti a 4,5 km d'arrivo, arrivi con un minuto, la differenza l'hai fatta. E attenzione dietro, perché Gall sta un po' cedendo, siamo a 51 secondi adesso, è a 1 minuto, quindi a 9 secondi Hindley, Pellizzari e Piganzoli.
12: A 1,13 Aresman, a 2,41 Eulalio, Meglio e Ben O'Connor, che rischia di essere il grande sconfitto di oggi, Ghiro.
14: Purtroppo sì, dopo aver provato Ciccone di vincere la tappa, oggi il suo leader becca parecchi secondi di svantaggio, ma bisogna dire che insomma è stata veramente una bella tappa, e poi Cristiano veramente tanto pubblico.
12: E per la fortuna, bisogna dirlo, Manuel corretto, questo va riconosciuto oggi.
13: Diciamo che forse noi, se c'è una cosa in cui la Giro d'Italia è superiore al Tour de France, è anche la correttezza dei tifosi, che spesso lì sono un po' troppo esuberanti, qui in Italia invece sono molto appassionati ma anche molto corretti e incitano con il loro calore i corridori che salgono, come Jonas Vingegaard, che sta per arrivare in prossimità del traguardo tra due ali di folla dietro le transenne, ma che fanno sentire tutto il calore del pubblico italiano.
12: Ormai ultimi metri per Jonas Vingegaard, vicinissimo e prossimo alla terza vittoria, al suo debutto al Giro d'Italia. Il re pescatore sta per diventare il re del giro, punto interrogativo?
15: Penso proprio di sì, sta per diventare il re di questo giro, e attenzione, perché anche il record di Pogacar di 6 vittorie di tappa viene messo in discussione oggi, perché ci sono altri arrivi molto difficili, e a questo punto la condizione di Vingegaard salirà di giorno in giorno, come sta salendo il suo morale,
12: anche perché è un corridore che cresce nelle 3 settimane, corridore adatto, adattissimo ai grandi giri, adattissimo a conquistare le salite. Solito bacio sul manubrio ai figli, alla moglie Trine, e va a vincere Jonas Vingegaard sul tetto di Pila. Vince anche il terzo arrivo in salita al Giro d'Italia e indosserà la maglia rosa, Ghiro.
14: Beh, credo che abbia fatto il bottino pieno. Bisogna ringraziare, deve ringraziare anche la squadra oggi, perché dal primo chilometro hanno tenuto là quei 15 corridori, 20 corridori in fuga, li hanno lasciati andare a 3,5, 3, 2, fino a un minuto, a pochi chilometri d'arrivo, e poi è partito il danese e ha regalato spettacolo.
12: Piganzoli quinto, ma sta per arrivare Felix Gall. Andiamo a valutare il suo ritardo rispetto a Jonas Vingegaard. Interessa per la classifica generale il corridore austriaco della Decathlon, paga già oltre 40 secondi e andrà a chiudere la sua prestazione con forse una cinquantina scarsi, 48 di ritardo rispetto a Vingegaard. Terza posizione in questa tappa per Jay Hindley, l'australiano della Red Bull, che precede il suo compagno di squadra. No, perché fa quarto Piganzoli, anticipa anche Giulio Pellizzari, che però si è difeso. Italia grande con i suoi scalatori, perché Piganzoli e Pellizzari fanno meglio che di Aresman.
15: Direi che noi italiani veniamo fuori da questa tappa contenti, perché non ci aspettavamo un Pellizzari che a sua detta era un po' in crisi così bene oggi, che risale molte posizioni in classifica, e non ci aspettavamo un Piganzoli strepitoso come quello che abbiamo visto.
12: Manuel Codignoni, Piganzoli davvero straordinario, perché si è fatto la tirata finale per lanciare l'attacco di Vingegaard e poi addirittura meglio di Pellizzari, incredibile.
13: Piganzoli è diventato l'ultimo uomo di Jonas Vingegaard, e credo che questa sia la notizia, l'altra notizia di giornata, azione meravigliosa mentre sta per arrivare sul traguardo Egan Bernal, lo scalatore delle Ande, ha già 1:50 di ritardo, anche Eulalio che abbandona la compagnia di Caruso, che meravigliosamente l'ha tirato su, sta cercando di profondere il massimo sforzo per cercare di difendere la maglia bianca a questo punto dall'attacco che gli viene portato da Giulio Pellizzari, e inizia adesso lo

0: beniamino del pubblico italiano, il corridore portoghese, che però si è difeso assolutamente con estrema dignità. Ai 100 metri Afonso Lalio perderà la maglia rosa, ma io credo che resterà nel cuore dei tifosi italiani, Ghiro.
1: Assolutamente sì, attenzione, perché comunque resterà anche nei 5 grosso modo, quindi, perché non sta perdendo moltissimo. 2 minuti e 45, 2 minuti e 47 precisamente per Eulalio rispetto a Vingegaard, pertanto ha fatto una prestazione magistrale e devo dire che anche Caruso probabilmente lo avrà trainato fino al limite delle sue possibilità, e la maglia rosa ha dato spettacolo. Adesso lotterà, come diceva Giovanni, per la maglia bianca del più giovane, diciamo, in questo giro.
0: Anticipiamo le pagelle che poi ci saranno sulla nostra pagina Facebook di Radio 1 Rai. Visconti, il voto a Vingegaard, che voto gli diamo oggi?
2: Oggi gli do un 7 perché, ripeto, lo vediamo tutti, non è il Vingegaard brillante che ci aspettiamo, però fa tutto alla perfezione, muove la squadra alla perfezione, tutte le loro pedine sono state sfruttate nel modo giusto e vince, non stravince, anche oggi non ha stravinto, ma 50 secondi non sono pochi, più la buono, è un voto altissimo che sarà destinato ad aumentare.
0: Un po' cattivo come maestro Visconti, Ghiro.
1: Posso permettere?
2: Certo.
1: Io gli do 10. 3 tappe, 3 vittorie. Non ha stravinto, è giusta l'osservazione, ma che gli vuoi dire? Però questo siamo nell'ordine.
2: Io il 10 me lo tengo per il fine giro, perché arriverà lì il voto sicuramente.
1: Nell'ordine delle opinioni.
0: Intanto Manuel, consueto protocollo, non della premiazione, ma per Vingegaard, perché dopo l'arrivo e il bacio sul manubrio ce l'ha telefonata a casa.
3: Mi ricordo un po' quel vecchio film Rocky 4, no? Dove c'era Dick Nielsen che faceva la moglie di Ivan Drago, che quando poi Ivan Drago le prese da Rocky, le prese praticamente anche da Brigitte Nielsen. Ovviamente stiamo scherzando, però insomma la telefonata di Jonas Vingegaard alla moglie Trine è oramai un grande classico. Non sembrava, diciamo, è sempre difficile distinguere l'espressione di Jonas Vingegaard mentre parlava. È chiaro che l'orgoglio di questa vittoria era importante anche la comunicazione con la moglie, con la sua famiglia. È papà di due splendidi e biondissimi bambini. Jonas Vingegaard quest'oggi mette le mani sul giro con questa vittoria e come da protocollo la chiamata con la moglie con il telefono porto dall'addetto stampa del team Visma Lisa Bike a sottolineare e suggellare quella che è stata una grandissima giornata per il repescatore.
0: Torniamo allo studio.
4: Ci fermiamo per la pubblicità.
5: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Sulle strade del Giro.
4: Si annunciava come una tappa determinante, cruciale per la classifica, la 14ª del Giro d'Italia da Aosta a Pila, e così è stato. Andiamo ancora dai nostri inviati, riepilogando la situazione e vi anticipo anche che commenteremo tutto quanto accaduto oggi con un ospite, ma intanto a voi Cristiano Piccinelli.
0: Per darvi i risultati odierni, ovviamente con la vittoria di Jonas Vingegaard, che è arrivato da solo sul traguardo di Pila con 49 secondi di vantaggio su Galla, 58 su Hindley, 1.03 su Piganzoli e Pellizzari, 1.23 su Aresman, 1.35 su Storer, 2.08 su Pols e Jan Hirt, 2.08 anche su Egan Bernal, che chiude in decima posizione. Si sta riscrivendo sostanzialmente la classifica generale con Vingegaard che indosserà la maglia rosa con 2 minuti e 26 su Eulalio, che resta secondo, bravissimo il portoghese, a 2.50 Felix Gall, il terzo in graduatoria, Pellizzari da nono diventa sesto, 4.22, Piganzoli chiude in decima posizione. E dunque evidentemente una grande giornata per la Visma, per Vingegaard, ma anche per Piganzoli. A te Manuela.
4: Grazie Cristiano, grande giornata dunque per Vingegaard, nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Noi commentiamo questa frazione con un campione del mondo, Maurizio Fondriest, ben trovato.
8: Buon pomeriggio a tutti.
4: E allora, l'avevamo detto e si era detto e sarebbe stata una tappa cruciale questa, la 14ª, e così è stato. Un commento da lei, poi la lascio ai nostri inviati al Giro.
8: Ma Vingegaard era il grande favorito di questo Giro, ha avuto qualche problema di salute, non l'aveva detto, aveva preso un po' di raffreddore, tosse, quindi le prestazioni che aveva fatto anche alla cronometro non sembravano di altissimo livello, però

0: non conoscendo mai le condizioni reali dei corridori, quando dai un giudizio diventa difficile, ed è per questo che aveva fatto vedere magari una prestazione non come tutti si aspettavano. Però quando un corridore è intelligente, una squadra molto vicina a lui, hanno gestito alla perfezione anche il suo stato di salute, quindi cercando di raccogliere secondi a destra e a sinistra senza spendere più di tanto. Oggi si è visto un Vingegaard un po' al di sopra delle tappe scorse, quindi è arrivato con quasi un minuto su Felix Gall, adesso ha quasi tre minuti su di lui. Eulalio, che si è difeso molto bene, può puntare ad arrivare nei cinque, e bene anche abbiamo visto Piganzoli, che sta logicamente lavorando per Vingegaard, però bene, perché abbiamo un altro italiano oltre a Pellizzari, che anche lui, dopo aver accusato dei malesseri fisici, è tornato ai suoi livelli. Quindi entrambi i corridori nei 10 era un po' che non si vedeva per il nostro ciclismo italiano.
1: Questa è una prima disamina. Cristiano Piccinelli, con voi Maurizio Fondriest per commentare questa giornata al Giro. Vi ricordo anche il nostro numero per scriverci, SMS o WhatsApp, 335-699-2949. Cristiano.
2: Ovviamente un grande saluto al campione del mondo Maurizio Fondriest. Ricollochiamo ancora una volta all'ordine d'arrivo di quest'oggi: la vittoria di Vingegaard davanti a Gall e Hindley. In classifica generale il danese diventa nuova maglia rosa con 2 minuti e 26 su Eulalio, Felix Gall a 2.50, Pellizzari sesto a 4.22, Piganzoli decimo a 6.13. Poi Maurizio, io ti voglio sottolineare questo dato: 14esimo Damiano Caruso 8.49, sembra eterno il siciliano della Bahrain.
0: Damiano è un grandissimo professionista, cioè, a questa età, se rimani a questi livelli, vuol dire che sei un grandissimo professionista, come è stato Nibali alla sua età, continuando a rimanere a alti livelli, Valverde. Quindi Damiano, che doveva essere l'uomo per Rui Drago, che purtroppo è caduto alla seconda tappa, si è rifatto e cercando di farlo entrare nei primi 5.
2: E allora Giovanni Visconti per il nostro ospite.
3: Ciao Maurizio, intanto complimenti,
0: ciao,
3: perché
0: Giovanni,
3: ti vediamo spesso in giro e sei sempre in super forma, davvero complimenti.
0: Grazie.
3: Detto questo, hai fatto il nome di Buitrago, ecco, mi chiedevo come lo avresti visto in questo giro, guardando la classifica ora, sarebbe stato protagonista, poi come sta soprattutto dopo la brutta caduta e se lo vedremo protagonista al Tour de France?
0: Tiago Buitrago era pronto per questo Giro d'Italia, l'obiettivo era quello di arrivare logicamente il podio era l'obiettivo massimo, ma altrimenti nei 5, con le caratteristiche che ha Buitrago era la sua portata. Purtroppo il ciclismo ci lascia anche questo, no? Però io direi, io sono molto felice che da una caduta così ne è uscito bene, perché ha picchiato il collo, con il collo il paletto del guardrail, e quindi ha male alle costole, però si sta riprendendo, è andata bene. Io per questo, sai, di fronte alle cadute la prima cosa, io sono stato corridore, la prima cosa, ok, prima guardo i corridori che non si sono fatti male, poi dopo le corse, non dobbiamo mai dimenticarci, a volte dimentichiamo che prima delle squadre, dei contratti, della carriera c'è la salute, e quindi per questo motivo io sono felice che lui stia bene, ha la possibilità di fare un buon finale di stagione con la Vuelta.
2: Manuel, a te.
4: Saluto con tanto affetto Maurizio Fondriest, chiedo scusa, e volevo interpellarlo sulla prova di Giulio Pellizzari. Quest'oggi tutti quanti lo davamo in difficoltà, no? Lui stesso non aveva una bella faccia nelle giornate scorse, aveva detto che questo virus continuava a debilitarlo, a creargli un po' di difficoltà, un po' di nausea. Quest'oggi si è difeso alla grande, è stato bravissimo, è arrivato quinto, adesso in classifica generale è sesto, ma soprattutto Maurizio ha dimostrato, secondo me, confortami se sei della mia stessa opinione, di essere un ragazzo veramente intelligente. Sul Blockhaus ha commesso l'errore, si è fatto prendere dalla tentazione di seguire Vingegaard, ha fatto il fuorigiri e l'ha pagato. Quest'oggi invece è salito nel suo passo, non ha fatto neanche un fuorigiri e alla fine è stato lui a tirare su Hindley, che sulla carta dovrebbe essere molto più esperto. È stata veramente una grande prova anche dal punto di vista della maturità, secondo me, per il Duca di Camerino. Maurizio?
0: Un corridore, lo parlo di no? Un corridore come Pellizzari che sta crescendo molto bene, sarà l'uomo del futuro per le gare a tappe, per i nostri colori, e lo valuti nei momenti difficili. Lui probabilmente anche forse aveva il virus, non è che ti arriva, se l'hai in corpo magari da un paio di giorni prima, e quindi un po' ti debilita, no? E magari ha fatto l'errore, però sai, sono degli errori che uno deve anche avere il coraggio di fare per provarsi, no? E però dopo abbiamo detto tutti, no, ma ho sentito i commenti che aveva sbagliato, sì, ha sbagliato, ma ha pagato i giorni successivi, ma perché stava male, non perché è il vero Giulio Pellizzari, no? Però quando poi uno fa un cronometro del genere ancora debilitato, capisci che hanno una grande anche intelligenza tattica per di cercare di andare sempre col suo ritmo. L'abbiamo visto anche oggi, sempre in fondo al gruppetto, però per cercare di stare più coperto. Quando stai in fondo al gruppetto così, magari spendi leggermente meno, no? E è andato su quel suo passo senza mai variare il ritmo, e ha fatto una bella prestazione. Io penso che c'è davanti ancora una settimana, e lui ancora la possibilità, il podio non è facile da raggiungere, però non è impossibile, perché cioè, l'ultima settimana possono cambiare ancora tante cose.
2: Eh sì, in effetti insomma, può succedere davvero di tutto da qui alla fine, anche se una certezza ce l'abbiamo, quella di Jonas Vingegaard, padrone delle salite del Giro e padrone anche della maglia rosa. Ghirotto per Fondries.
5: Sì, ciao Maurizio, ciao.
0: Ciao Mario.
5: Allora, vabbè, Pellizzari l'anno scorso è venuto al Giro per fare il gregario a Roglic, adesso ti porto su Piganzoli, no? Che fa il gregario di Vingegaard. Ora, parlando di ciclismo italiano, Piganzoli in questo momento è decimo in classifica, no? C'è una top 10 che sicuramente sarà destinata probabilmente a scendere, cioè nel senso che dovrà lavorare molto in vista anche delle tappe che arriveranno. Però devo dire che questo ragazzo qua potrebbe essere stato tranquillamente un capitano da qualche altra squadra un po' minore, oppure gli ingaggi contano economicamente parlando, intendo.
0: Ma no, ma sicuramente lui, se guardiamo quello che avevano fatto il Tour dell'Avenir, sia Pellizzari che Piganzoli, quindi era scontato, erano i due corridori che potevano darci per le grandi cose a tappe delle grandi prestazioni, e lo stanno facendo logicamente. Piganzoli sta ancora crescendo, è in una squadra comunque che è molto attenta ai ragazzi, lavora molto bene, e se guardiamo avanti, non è che Vingegaard andrà avanti per 10 anni, non è che Pogacar andrà avanti per 10 anni. Quindi questi sono due ragazzi, e io lo dico da tempo, no? È una ruota che gira, no? Siamo stati in un periodo difficile in Italia, ma adesso secondo me andiamo nella parte positiva di questa ruota che sta girando, anche per le gare a tappe, con Piganzoli e Pellizzari, però abbiamo sempre un Gann, abbiamo sempre Milan, quindi e ne stanno arrivando degli altri, perché abbiamo Finn è un altro talento, quindi lo avremo, e ne stanno arrivando degli altri ancora giovanissimi, no? Quindi io penso, sono fiducioso che nei prossimi 10 anni avremo sia corridori per le gare a tappe, sia per i corridori per le gare in linea ad alto livello in Italia.
2: E io insomma mi fido dell'ottimismo di Maurizio Fondries, che sicuramente conosce più a fondo anche insomma quelle che sono le giovani speranze, alcune che ha citato insomma si sono già affermate, come Lorenzo Finn, perché insomma ha conquistato titoli iridati, non è ancora forse a livello di Seixas, che è già conosciuto a livello mondiale, che farà anche il Tour de France ed è la grande speranza del ciclismo transalpino. Però vorrei andare a guardare un po' i bocciati, diciamo, a questo punto di volta del Giro d'Italia. C'è qualcuno che, non so se possiamo usare questa parola, ma ti ha deluso, da cui ti aspettavi forse di più?
0: Derek G sicuramente non è andata come magari anche la squadra sperava, no? O'Connor più o meno era quello il suo livello. Bernal, anche Bernal è lì, non è più il Bernal di prima della caduta. Io dico bravissimo, perché un corridore che ha fatto una caduta del genere e tornare a questi livelli direi molto buoni è già un grande successo, però non è più il Bernal di quando vinse il Tour del Giro, no? Quindi gli altri non me la sento di bocciare, perché gli altri erano delle, non dico delle comparse, ma uomini per entrare nei 10.
2: E invece l'ultima domanda, poi ovviamente ti salutiamo. La prossima settimana, vabbè, domani c'è la Voghera Milano, che presumibilmente, anzi direi con certezza matematica, sarà volata. Poi però la tappa di Alleghe, quella di Piancavallo, insomma lì ci sarà ancora qualche possibilità per attaccare il podio, oppure anche la possibilità di andare in maglia rosa secondo te?
0: Allora, per la maglia rosa penso che non ci sia storia se non succede qualcosa di particolare, no? Mentre per il podio secondo me c'è ancora una bella lotta dietro fra almeno 4-5 corridori, perché sono due tappe impegnative e siamo nell'ultima settimana. Due volte Piancavallo penso che sia che potrebbe veramente ribaltare ancora la situazione.
2: Torniamo allo studio da Manuela Collazzo.
1: E noi ringraziamo Maurizio Fondriest per essere stato con noi. Buon giro e grazie per aver partecipato a Sulle strade del Giro. Grazie Maurizio Fondriest. E allora Cristiano Piccinelli, prima di salutarci per il momento, perché poi vi ritroveremo fra qualche ora circa alle 20:20 l'appuntamento con lo speciale da voi curato, breve riepilogo, quel che ci aspetta domani, e poi vi salutiamo per ora. Grazie Cristiano.
2: Vittoria per Jonas Vingegaard, la terza al Giro d'Italia, sempre in salita davanti a Gale Hindley. In classifica cambia tutto, perché Vingegaard è il nuovo detentore della maglia rosa con 2 minuti e 26 sull'ex leader della generale, ovvero Afonso Eulalio, che resta a 2:26. Terza piazza per Felix Gall a 2:50 dal danese della Visma Lise Bike. Gli italiani in classifica: Pellizzari è sesto a 4 minuti e 22, Piganzoli decimo a 6:13. E domani che ci aspetta, Ghiro? L'abbiamo un po' anticipato, volata prevedibile, possibile, certa, perché praticamente non ci sono difficoltà altrimetriche, e allora spazio ovviamente alle ruote veloci, spazio a Jonathan Milan.
6: Direi proprio di sì, ma spazio anche a Magnier, a Groenewegen, insomma sarà una battaglia veramente dura. Certo andrà di via qualche fughetta, comunque Voghera Milano, 157 chilometri, 0 metri di altimetria, quindi sarà una strada monopianura proprio fino all'arrivo.
2: E allora grazie alla nostra squadra, vi ricordo intanto le pagelle, tra circa tre quarti d'ora facciamo 18:15, 18:20, più o meno questo è l'orario in cui ci sarà la diretta con le pagelle dei nostri Visconti e Ghirotto. Grazie, dicevo, alla nostra squadra: Manuel Codignone, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia, il sottoscritto, Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A te Manuela.
1: Grazie Cristiano Piccinelli. E allora ribadisco, per quanto riguarda Rai Radio 1, l'appuntamento con i nostri inviati al Giro, lo speciale alle 20:20 circa. Noi ci fermiamo, pubblicità, previsioni meteo e poi torniamo per aprire, anzi riaprire, la pagina del calcio.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Radio 1. Un mondo da sentire. Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area a appenninica, ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione, deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio, da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
14: Sabato Sport.
1: 27 minuti, ben trovati ancora, Manuela Collazzo al microfono, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione, Vingegaard nuova maglia rosa del Giro d'Italia, abbiamo seguito la decisiva 14esima tappa con arrivo a Pila. Una notizia di tennis, Roland Garros, Jasmine Paolini non giocherà il torneo di doppio, non potendo quindi difendere il titolo conquistato lo scorso anno con Sarerrani, ha un lieve problema, un piede, e dunque la toscana privilegerà il singolare e Sarerrani giocherà il doppio con l'austriaca Lili Tagger, mentre nel torneo maschile arriva alla vigilia del via la rinuncia del francese Fis, che già si era ritirato agli internazionali di Roma per un problema all'anca. Dicevamo della pagina del calcio, pronti ad aprirla, anche perché alle 18 comincerà Bologna-Inter, dunque i campioni d'Italia chiuderanno la stagione al Dallara. Avremo il collegamento con i nostri inviati Giuseppe Bisanti e Antonello Brughini, vi faremo anche ascoltare le voci di coloro che daranno vita alle partite decisive di domani, dunque sia Corsa Champions sia Lotta Salvezza. Avremo poi la presentazione della gara sprint di Formula 1 in Canada, a momenti Luca Cesaretti con noi, però possiamo continuare ascoltando musica.

0: Le gare che domani sera decideranno gli ultimi piazzamenti per quanto riguarda la corsa Champions, per quanto riguarda la salvezza, le parole degli allenatori. Poco fa in conferenza stampa il tecnico della Juventus Spalletti ha presentato l'ultima gara della Juve in campionato in casa del Torino, dunque il derby, una gara che arriva dopo una sconfitta pesantissima, quella di domenica casalinga contro la Fiorentina e il conseguente crollo in classifica. Bianconeri passati dal terzo posto alla sesta posizione. Spalletti ha detto di aspettarsi una prestazione degna e una reazione adeguata proprio alla luce della sconfitta di domenica e vista anche l'importanza della gara di domani e quindi il derby contro il Torino. Milan e Roma avranno invece il destino nelle proprie mani. Ne abbiamo parlato anche in apertura di trasmissione con Stefano Sorrentino, ex portiere e ora commentatore Rai. Allora vi facciamo ascoltare le parole di Gasperini. Domani la Roma ospite del Verona. Gasperini parla anche un po' della stagione facendo un piccolissimo bilancio, ma ha detto che poi per i bilanci definitivi si aspetterà domani sera.
1: Non è stato un anno facile. Adesso quello che prevale veramente è riuscire a coronare un risultato che in certi momenti neanche noi ci pensavamo fosse ancora raggiungibile, e forse questo lo rende ancora un po' più atteso, no? Perché dipende da noi, dipende dalla partita di domani. Il calcio in queste cose è un po' crudele, perché i 90 minuti ti vai a giocare veramente molto. Prima accennava dei risultati negativi, però mi auguro e penso ne sono stati fatti, quelli si dimenticano, no? Quelli negativi rimangono impressi, però chissà quante volte ha vinto partite decisive la Roma, bisogna guardare a quelli.
0: Il calcio è crudele, diceva Gasperini, ci si gioca tutto in 90 minuti e guardando in basso alla classifica, davvero Cremonese e Lecce si giocano tutto domani sera, con la Cremonese che è terzultima a 34 punti e con il Lecce che invece è un punto più su, preziosissimo vantaggio, 35 punti per la squadra di Di Francesco che ospiterà il Genoa, mentre sicuramente più complicato l'impegno della Cremonese in casa contro il Como, per il fatto che anche il Como ha ancora possibilità, seppur remote, di agguantare la Champions, e comunque la squadra di Fabregas in Europa c'è. E allora vi facciamo ascoltare le parole del tecnico della Cremonese Giampaolo.
2: Io giocherei con la radiolina spenta, nel senso gioca la tua e alla fine vedi che succede. La squadra domani deve scalare l'Everest, non è impossibile, perché niente è impossibile, ma dovrà far tante cose per bene contro un avversario fortissimo, dovrà fare una partita forse la migliore della loro vita o della nostra vita calcistica, ma si può fare, non penso che non si possa fare, si può fare attraverso il mettere assieme tanti tasselli e tante cose. Quindi io sono fiducioso, so che comunque dovremmo andare oltre.
0: Radioline spente, diceva Giampaolo, per quanto riguarda la Cremonese, ma naturalmente radioline accese domani sera, perché l'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto all'interno di una giornata domani ricca, ricchissima di sport. Lo sport, il Giro d'Italia, abbiamo seguito la 14ª tappa e avremo modo di farvi ascoltare più avanti le parole dei protagonisti. Intanto ve le riassumiamo: la nuova maglia rosa Vingegaard, era il giorno che aspettavo, ha detto sono felicissimo, vincere oggi è stato importantissimo e la classifica è meglio del previsto. Ricordiamo Vingegaard trionfatore a Pila nella 14ª tappa della Corsa Rosa e nuova maglia rosa, nuovo leader della classifica. 17:35, ancora musica e poi cominceremo a parlare di Bologna-Inter.

0: mai una che ho detto è lei. Di Milano non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di Milano non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: I campioni d'Italia dell'Inter, lo dicevamo, chiudono la stagione a Bologna e allora andiamo dai nostri inviati Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini anche per capire se all'ultima giornata, nell'ultima gara, ci sarà spazio per volti nuovi. Ben trovati Bisantis e Brughini.
3: Ciao, buonasera a te Emanuela Collazzo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, subito per rispondere alla tua domanda direi di no, perché dando un'occhiata alle formazioni che sono da poco arrivate qui in postazione, sia da una parte sia dall'altra, ci sono tanti titolari, insomma, della rosa dei titolari, quindi non c'è una rotazione almeno nell'undici iniziale. Insomma, si cerca di onorare il campionato fino alla fine, anche se questa partita, così come quella di ieri a Firenze, così come quella di stasera all'Olimpico tra Lazio e Pisa, fino a Napoli-Udinese di domani, sono quelle partite che mettono in palio poco nulla dal punto di vista della classifica, con l'Inter già certa dello scudetto, che ha già pure festeggiato, ha al momento 13 punti di vantaggio rispetto alla seconda, che è il Napoli, magari vorrebbe allungare di più per confermare ancora di più il fatto che questo scudetto è strameritato, come strameritata è stata la Coppa Italia. Per quel che riguarda il Bologna, una settimana fa è sfumata l'ultima possibilità di andare in Europa, perché è arrivato la vittoria a Bergamo in casa con la diretta rivale l'Atalanta, però servivano più di due gol di scarto, è arrivato 1-0, quindi l'Atalanta, che poi ieri con un punto ha consolidato vi è più la settima posizione, e il Bologna arriverà dunque ottavo, a meno che Lazio e Udinese non sorpassino il Bologna, anzi no, non possono, perché il Bologna è 55 e la Lazio è 51, quindi il Bologna è a ottavo in classifica. Certo, dopo un anno di Champions, un anno di Europa League, resta un po' di amaro in bocca, anche se però rimane un campionato positivo. E allora, visto che chiedevi se ci fossero meno volti nuovi, ti dico le formazioni, così si può capire che tanto Italiano quanto Chivu manderanno in campo la formazione al momento migliore disponibile, con il Bologna che ha perso proprio ieri Orsolini per un infortunio muscolare. 4-3-3 per i rossoblu, con Skoruski in porta, De Silvestri, Elland, Lukumi e Miranda in difesa, Freuler, Ferguson e Pobega a centrocampo, Bernard Deschi, Castro e Rowe davanti, la replica di Christian Chivu, ovviamente il classico 3-5-2 con Josep Martinez in porta, Bissek, De Vrij e Carlos Augusto in difesa, Diouf, Barella, Sucic, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro Martinez affiancato da Pio Esposito. Dirigerà l'incontro Bonacina di Bergamo, Laghezza e Zezza e Guardialine, Marcenaro il quarto ufficiale, Pezzuto e Baroni saranno collegati alla VAR. C'è il sole, abbiamo sentito anche da tutte le nostre corrispondenze dalla penisola che è quasi estate, nonostante siamo a fine maggio, la temperatura è sui 28 gradi, sole splendente sulla Dallara, che comunque presenterà una buona cornice di pubblico proprio per dare il saluto alle squadre. Una ha ottenuto il doppio risultato e l'altra, come detto, non è in Europa ma ha sempre fatto un campionato, direi una stagione positiva, perché anche in Europa League il Bologna si è spinto fino ai quarti di finale, frenato solo dalla Aston Villa, che proprio questa settimana si è aggiudicato il trofeo. Accanto a me in postazione Brughini, è la classica partita da fine stagione, però potremmo avere degli spunti anche in funzione prossimo campionato.
4: Grazie, buon pomeriggio dunque a tutti. Si gioca per onor di firma, e se l'Inter, lo ricordavi, ha raggiunto i suoi obiettivi, e che obiettivi, la squadra emiliana chiude la stagione con qualche rimpianto, soprattutto l'eliminazione dalla Coppa Italia. Chivu, allenatore dell'anno per la Lega di Serie A, ha scelto di non portare, ricordavi, 4 big: Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Passerella, insomma, è di fine stagione, un bel clima, alla fine saranno 30.000 sugli spalti. Partita è sì di fine stagione, ma sicuramente ci sarà battaglia.
3: E questa è la situazione in questo momento: tutti i giocatori, quindi riserve e titolari, sono in campo per i classici esercizi col pallone. Lo stadio si sta per riempire. Dalle 18 sarà Bologna-Inter.
2: Giuseppe, dicevate gara naturalmente da fine stagione, sarà anche forse una gara per qualcuno degli addii e anche una sfida in cui può pesare e aleggia un po' il futuro, il mercato anche degli allenatori, non per quanto riguarda Chivu naturalmente, ben saldo sulla panchina dell'Inter, ma di italiano si parla parecchio anche in chiave mercato.
3: È così, delle squadre di vertice l'Inter è quella che praticamente ha la certezza di avere lo stesso allenatore in panchina, adesso per quel che riguarda la Juventus, prima ancora dell'epilogo finale sembrerebbe confermato la presenza di Spalletti in panchina, però mai dire mai, perché poi alla fine il calcio è schiavo dei risultati e quindi Chivu la sua conferma se l'è guadagnata, non cosa per nulla scontata, visto che insomma un anno fa l'Inter veniva travolta in finale di Champions al Paris Saint-Germain e poi preparava il mondiale per club con un allenatore provvisorio come Christian Chivu, che poi ha confermato di meritare questa panchina. Riguardo a Vincenzo Italiano, è tornato prepotentemente il suo nome per quel che riguarda la panchina del Napoli, perché Vincenzo Italiano è un pallino di Aurelio De Laurentiis. Sappiamo bene che con grande probabilità domani Antonio Conte annuncerà la fine del suo rapporto con il Napoli, si attende solo l'annuncio ufficiale, però nei fatti le dichiarazioni parlano chiaro, si è parlato di Sarri, si è parlato di altri nomi, lo stesso Allegri, un po' meno Palladino, ma Italiano diventa un nome caldo perché lui ha sempre fatto bene contro il Napoli, già alla guida dello Spezia, poi con la Fiorentina, col Bologna, ha vinto le ultime due partite, una recente, l'ultima in casa del Napoli, ha visto la vittoria del Bologna, e proprio ai nostri microfoni Vincenzo Italiano non si è troppo nascosto, perché ha detto: Maradona era il mio idolo, ogni volta che entro in questo stadio mi emoziono, e pensa se dovessi venirci ogni settimana, quindi insomma non è che si è nascosto tanto, lui ha ancora un anno di contratto, discuterà ovviamente con la dirigenza del Bologna, però già in passato Italiano, quando lasciò la Fiorentina proprio per venire a Bologna, ha fatto questi cambi di panchina. Ecco, è un'ipotesi, Manuela Collazzo, direi più che plausibile.
2: Un'ipotesi concreta, grazie Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini. Bologna-Inter alle 18, sarà rimbalzo tra calcio e Formula 1, perché alle 18 comincerà anche la gara sprint in Canada, a linea Luca Cesaretti per fare il punto e anche per ricordare naturalmente la griglia di partenza. Luca.
5: Sarà la prima sprint della storia del circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve, peraltro un gran premio del Canada che arriva prestissimo quest'anno a maggio, e questo è insolito, come quinto appuntamento ancora più insolito, ma questo insomma dovuto alla cancellazione o sospensione almeno per il momento dei due gran premi nel golfo per le questioni geopolitiche note. Sarà una sprint in cui ci sarà un gioco delle coppie davanti a tutti, perché la prima fila tutta Mercedes, Russell, Antonelli, seconda tutta McLaren, Norris, Piastri, terza tutta Ferrari, Hamilton e Leclerc, quarta tutta Red Bull con Verstappen e Dajar, addirittura in quattro partiranno dalla pit lane, tanto traffico insomma soprattutto in pit, partivano tutti nelle retrovie, saranno nell'ordine Berman con la Haas, Gasly con l'Alpine, Bottas con la Cadillac e Albon con la Williams, l'hanno lavorato oltre i limiti sulle loro monoposto, alcune anche incidentate, penso a quella di Albon ieri nel primo turno di prove libere. Ferrari che ieri si è dimostrata convincente anche più di quello che dice questo quinto e sesto posto della sprint qualifying, Ferrari che poi però ha sofferto quando ha dovuto montare la gomma soft, Leclerc diceva di avere un problema di feeling ai freni, cambiato qualche componente proprio sull'impianto frenante, insomma dovrebbe essere una Ferrari che potrà andare all'attacco, anche se insomma la Mercedes con Russell e Antonelli sembra avere un margine di sicurezza su tutti, e quindi potremmo assistere a un'altra sfida tutta tra le frecce d'argento per la vittoria di questa sprint, con Antonelli, lo ricordiamo, l'azzurro, il bolognese che guida la classifica mondiale con 20 punti di margine sul compagno di squadra George Russell. Manuela.
2: Formula 1 anche poi in serata con le qualifiche dalle 22, e allora fra 10 minuti circa invece la gara sprint in Canada, sarà rimbalzo di linea con il calcio con Bologna-Inter, però prima di arrivare al racconto degli eventi che a breve cominceranno c'è ancora spazio per la musica.

Quasi pronti per il racconto degli eventi che a breve potrete seguire su Rai Radio 1. Bologna-Inter, dunque i campioni d'Italia, chiuderanno la stagione al Dall'Ara. Il racconto della sfida con Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini. Al rimbalzo con la Formula 1 Luca Cesaretti, che ci racconterà la gara sprint in Canada, la Formula 1 che sarà protagonista poi anche nella serata di Sabato Sport con le qualifiche in Canada a partire dalle 22. In serata naturalmente ancora spazio al calcio con Lazio-Pisa. Abbiamo ricordato e vi abbiamo anche fatto sentire le voci dei protagonisti, abbiamo ricordato domani l'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto, domani sera con le gare decisive per la corsa Champions, per la lotta per la salvezza. E dunque vi ribadisco, domani sera l'appuntamento con tutto il calcio: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma, sfide che saranno però anticipate da Napoli-Udinese alle 18 e da Parma-Sassuolo alle 15. Dunque davvero una grande domenica ricca di sport. Non mancherà naturalmente il Giro d'Italia. Abbiamo seguito, grazie ai nostri inviati, la decisiva e determinante, come poi è stata, 14esima tappa con uno straordinario Vingegaard che ha trionfato a Pila, conquistando anche la maglia rosa. Dunque quasi tutto pronto per Bologna-Inter e per la gara sprint di Formula 1 in Canada. Le voci, quelle di Giuseppe Bisantis e di Antonello Brughini, a coordinare tutto Nico Forletta, per la Formula 1 Luca Cesaretti. Possiamo però arrivare a questi appuntamenti in musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: L'anticipo del campionato di Serie A.
3: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini, l'assistenza tecnica di Dario Collina. Ultima giornata di campionato, seconda partita dell'ultima giornata di campionato, una giornata che riserverà il meglio domani sera con le 5 partite che mettono ancora in palio obiettivi di classifica, ossia gli ultimi posti europei e l'ultima squadra che andrà in Serie B. Quella di stasera, così come ieri sera, è stata la partita inaugurale Fiorentina-Udinese. Ha nulla da mettere in palio, visto che l'Inter è già strameritatamente campionessa d'Italia, avendo vinto lo scudetto con 2 settimane di anticipo e vinto anche la Coppa Italia. Sarà l'ultima uscita dell'Inter, mentre il Bologna non può andare oltre l'ottavo posto. Ha avuto l'ultima opportunità una settimana fa di raggiungere la zona europea, è andata pure a vincere in casa dell'Atalanta, la diretta avversaria, però non bastava l'1-0, bisognava vincere con più di 2 gol di scarto. Poi l'Atalanta ieri ha fatto il punto che l'ha posizionata al settimo posto e dunque in Conference League. Allora andiamo veloce, sapendo che poi alle 18 partirà anche la gara sprint del Gran Premio del Canada, che seguirà Luca Cesaretti, e quindi dopo la presentazione delle formazioni andremo subito al racconto della sprint, perché le squadre stanno per entrare in campo. Il Bologna di Vincenzo Italiano 4-3-3, Skoruski la portiere, De Silvestri, Elland, Lucumi e Miranda in difesa, Freuler, Ferguson e Pobega, centrocampo Bernardeschi, Castro e Rowe davanti. La replica di Christian Kivu, dopo poco premiato come miglior allenatore della stagione, e ci mancherebbe altro, unico tra i grandi club sicuro di essere sulla stessa panchina anche il prossimo anno. 3-5-2 con Josep Martinez in porta, Bissek, De Vrij e Carlos Augusto in difesa, Diouf, Barella, Sucic, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro, Martinez e Pio Esposito davanti. Le squadre entrano a passo lento, guidate dagli arbitri, che oggi saranno Bonacina di Bergamo, Laghezza e Zenza guardialine, Marcenaro quarto uomo, Pezzuto e Baroni alla VAR. Serata calda a Bologna, 29 gradi, ma per quest'ultima ci sarà un pubblico delle grandi occasioni, 30.000 spettatori, gremito anche se non del tutto il settore ospiti. Bologna in divisa tradizionale, la maglia con grosse strisce rosso-blu verticali, calzoncini bianchi, calzettoni blu, divisa da trasferta per l'Inter, maglia bianca con inserti di varia tenerità azzurra, calzoncini blu, calzettoni bianchi, giallo, nero e giallo la divisa degli arbitri. Gialla la maglia, neri calzoncini, gialli calzettoni. Ci vorrà ancora qualche minuto per i convenevoli e dunque gara sprint del Gran Premio del Canada Formula 1. Luca Cesaretti.
4: Grazie Giuseppe, 1:20 al via del giro di formazione con un primo piccolo colpo di scena. Non sarà della partita Lance Stroll, un problema tecnico sulla sua Aston Martin. Aston Martin è riportata dai meccanici ai box, lui si è già tolto la tuta, quindi niente sprint per il canadese, il beniamino di casa sull'isola di Notre Dame, di fianco al bacino artificiale che 50 anni fa ospitò le gare di canottaggio delle Olimpiadi di Montreal. Tra il 76 non ci sarà l'unico pilota canadese, ci saranno invece due Mercedes davanti a tutti, quella di George Russell in pole, quella di Andrea Kimi Antonelli, il bolognese leader del mondiale, in seconda posizione, va a caccia della prima vittoria sprint in carriera a Antonelli, due McLaren in seconda fila, Norris e Piastri, due Ferrari in terza, Hamilton e Leclerc, due Red Bull in quarta, Verstappen ed Hadjar. Tra 30 secondi giro di formazione, poi sarà il via, ma direi che possiamo intanto tornare a Bologna Inter.
3: Perché mentre le squadre si salutano ci sarà la scelta del campo. Io do il benvenuto in Radio Cronaca ad Antonello Brughini.
5: Grazie, buon pomeriggio a tutti. L'atmosfera è piacevole, splendida, la cornice di pubblico, ultimo giorno di scuola, sì, ma Bologna e Inter, per un motivo o per l'altro, hanno il desiderio di congedarsi nel modo migliore. Lo stadio è, come detto, è pieno, i tifosi rossoblù sognano il tris di vittorie consecutive, quelli nerazzurri anche oggi riserveranno tantissimi applausi, lo hanno già fatto a Barella e compagni, insomma passerella e tempo di saluti, vediamo se sarà partita vera.
3: Tra l'altro una bella fotografia che voglio mandarvi dal Dall'Ara prima di tornare da Luca Cesaretti, parlava Brughini di ultimo giorno di scuola, si ricorda anche se sono passati tanti anni che l'ultimo giorno di scuola di solito si facevano tante fotografie con tutti i componenti della scuola, tutto il gruppo Bologna, giocatori, staff, impiegati, collaboratori con i figli a fare una foto di gruppo tra gli applausi dei 30.000 della Dall'Ara. Bella, e questa foto ve la mandiamo anche noi. Luca Cesaretti, Formula 1.
4: Giro di formazione in corso, 20 gradi sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve, questa è la temperatura dell'atmosfera, 32 invece quella dell'asfalto, non c'è pericolo di pioggia, almeno per oggi, domani sì, ma domani insomma sarà un'altra storia. La scelta delle gomme è praticamente identica per quasi tutti, media per i primi 8 dello schieramento, Lindblad che parte in nona posizione con la Racing Bulls è l'unico ad aver montato una gomma hard, poi un'altra sfilza di medie per trovare la soft, dobbiamo scendere alla 16ª posizione di Sergio Perez e a Valtteri Bottas che parte dai box insieme a Berman, Gasly e Albon, mentre lo ripetiamo non ci sarà Lance Stroll, gomma gialla nuova dunque per praticamente tutti, soprattutto per le prime posizioni, la gomma che ieri ha funzionato molto bene sulla Ferrari, in particolare quella di Lewis Hamilton che è stato per tutto il venerdì estremamente efficace, estremamente convincente, sempre nelle prime 2-3 posizioni della classifica, poi un errorino al momento di piazzare il giro buono nel corso della sprint qualifying, soprattutto anche il classico la classica fatica da parte della Ferrari a sfruttare al meglio la gomma rossa, la gomma soft, non dovrebbe essere però questo un problema di oggi e probabilmente nemmeno di domani, però si sta per ricomporre, anzi si sta già ricomponendo la griglia di partenza, la ricordiamo, Russell Antonelli, Mercedes in prima fila, seconda per le due McLaren, le due vetture papaya di Norris e Piastri, terza fila per le due Ferrari, Hamilton e Leclerc, poi le due Red Bull, Verstappen e Hajar, Lindblad con la Racing Bulls in quinta fila affiancato da Carlos Sainz, con la Williams in sesta fila Hülkenberg, Audi e Bortoleto, Audi anche per il brasiliano, in settima fila Colapinto con l'Alpine ed Esteban Ocon con l'Haas. Ci siamo, però la griglia si va a ricomporre proprio in questo momento, sale il rombo dei motori sul circuito Gilles Villeneuve, occhio alla Ferrari alle sue partenze, vorrebbe guadagnare subito posizioni al via le due macchine del cavallino, il precaricamento in questa nuova epoca per il riscaldamento del turbo, adesso si vanno ad accendere anche le luci, 3, 4, 5 luci rosse accese, si spengono, la partenza, scatta bene Russell dalla pole position, scattano bene anche le McLaren, buono lo spunto della Ferrari, guadagna, prova a guadagnare una posizione all'esterno Lewis Hamilton, ci dovrebbe riuscire almeno sulla seconda delle due McLaren, è così, dunque sfilano le due Mercedes in prima e seconda posizione con Russell e Antonelli, Norris è terzo, Hamilton sale in quarta posizione, quinto Piastri, sesto Leclerc, settimo Max Verstappen, è tutto liscio al via e non è cosa scontata sui 4.361 metri del circuito canadese, alte velocità, grandi staccate ma soprattutto muretti vicino alla striscia d'asfalto, quindi attenzione anche agli eventuali impatti ed eventualmente alle safety car, vanno subito ad allungare le due Mercedes con Russell e Antonelli che se ne vanno, hanno già un piccolo margine di vantaggio nei confronti di Lando Norris con Hamilton, quarto che prova ad agganciarsi alla McLaren dell'inglese, poi Piastri a sua volta insidiato dalla Ferrari di Charles Leclerc, poi però nella seconda parte del tracciato, quella più di motore, Ferrari che soffre e perde da chi la precede, si chiude il primo dei 23 giri, Russell, Antonelli, Norris, quarto Hamilton, sesto Leclerc, torniamo al calcio, Bologna-Inter.
3: Iniziata Bologna-Inter da due minuti, anche qui parlavamo di ultimo giorno di scuola, non è stato rigidissimo l'arbitro Bonacina nel fischio d'inizio che è avvenuto quasi alle 18:03 minuti, e c'è da dire che anche se il Bologna ha iniziato aggredendo l'Inter, anche qui scene un po' da partita senza troppi assilli di classifica. Poco fa Freuler ha provato un tiro al volo dai 25 metri, un pallone calciato praticamente dal basso verso l'alto che si è impennato e terminato altissimo, una ventina di metri, non esagero, sopra la traversa del portiere dell'Inter. È una Bologna che attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna centrale, è una Bologna che sta chiudendo molto bene il campionato, due successi in trasferta di grande prestigio, al Maradona contro il Napoli e all'ultima Bergamo contro l'Atalanta. Vuole portarsi a casa uno scalpo importante, quello dei campioni d'Italia dell'Inter, che qui insomma nelle ultime stagioni hanno sempre un po' sofferto. I tifosi ricordano anche di uno scudetto perso tra l'altro a beneficio del Milan.

0: italiano, la squadra di casa, ma l'Inter, soprattutto Martinez, oggi in porta, titolare tra i pali al posto, attenzione ancora al Bologna, ma c'è l'intervento appunto dell'estremo difensore. Dicevamo che Martinez praticamente non ha mai rischiato. Chivu contro italiano, radio mercato, come si dice in questi casi, Giuseppe, e da il tecnico del Bologna vicinissimo al Napoli.
1: Tra l'altro c'è italiano, anche se gli spettatori qui e noi stessi stanno vedendo il vice Niccolini che sta guidando le operazioni dalla panchina, ma è una cosa che italiano fa spesso, sia il cambio, chissà, magari questa per l'ultima partita potrebbe fargliela fare tutta Niccolini, lui se ne sta seduto in panchina. In piedi Cristian Chivu, braccia conserte, e 0-0 dopo 4 minuti. Parlava Brughini di Josep Martinez per una partita importante, perché visto che Sommer probabilmente a fine stagione lascerà l'Inter, potrebbe lui essere il portiere titolare dell'Inter della prossima stagione. È un portiere con ottimi mezzi, purtroppo un episodio extra calcio quest'anno ha un po' frenato la sua stagione, si è ripreso anche a livello psicologico, le ultime partite Chivu lo sta schierando, vedremo se si guadagnerà il posto da titolare per un Inter che insomma nel mercato prossimo non farà stravolgimenti, perché non si cambia mai la squadra che ha vinto lo scudetto, però dovrà sostituire quelli che sono già un po' in là con gli anni e che probabilmente lasceranno la squadra. 4:30 al Dallara, Bologna 0, Inter 0, e torniamo alla Formula 1.
2: Quarto giro di 23 in corso nella sprint del Gran Premio del Canada, fanno gara a parte fin qui le Mercedes, Russell e Antonelli girano su tempi record, 15-0, 15-1, Russell in testa, mezzo secondo Kimi Antonelli che non gli lascia spazio, se ne sono andati già, hanno il vuoto alle loro spalle, quasi 2,5 secondi di vantaggio su Lando Norris, da lì inizia un lungo serpentone di macchine, tutte sotto il secondo, una all'altra, ma nessuna a distanza di attacco, con Norris terzo, Hamilton quarto, Piastri in quinta posizione, poi Leclerc, Verstappen, Hadjar, le prime 8 posizioni, quelle che prendono punti nella gara sprint, dunque Hadjar ottavo, seguito da Lindblad e Sainz a completare la top 10 provvisoria. Alla fine Stroll è partito in qualche maniera, però infrazione della procedura di partenza per lui, che è ultimo, staccatissimo, e subirà anche una penalità. Attenzione a Kimi Antonelli adesso all'inizio del quinto giro, affronta le prime due curve, la SSN attaccatissimo a George Russell, vedremo se avrà un colpo magari alla staccata della 8 in fondo al primo rettilineo in cui c'è l'overtake mode, adesso la 5, poi la 6 e la 7, un piccolo errorino da George Russell, è attaccato Kimi Antonelli, vediamo se è una chance, non è però a portata di attacco, almeno questa è la sensazione, 5 decimi infatti tra Russell e Antonelli, e allora Russell può difendersi alla staccata di curva 8, Russell in testa, Antonelli è secondo, poi Norris, Hamilton, Piastri e Leclerc, questi i primi 6 della sprint del Gran Premio del Canada. Quinto giro in corso, problema al motore, dice Hadjar via radio, e non è contento, e dunque Hadjar probabilmente si andrà a ritirare. Attenzione però Antonelli, perché sul rettilineo del casino stavolta sì che negli scarichi di George Russell, si difende all'interno Russell, prova a cercare spazio all'esterno Kimi Antonelli, l'ha staccata, l'allunga anche Russell, deve riaccodarsi, ci ha provato, non è finita però, attenzione alla staccata di curva 1 e 2, ancora una volta Russell che prova a difendersi da Antonelli, e stavolta Antonelli quasi si toccano le due Mercedes, poi Antonelli taglia all'interno, è costretto a incrociare la traiettoria e si rimette in testa Russell, vedremo se ci saranno decisioni da parte della direzione gara. Russell in testa, Antonelli è secondo, ci ha provato però l'italiano. Bologna-Inter.
1: Superato il 7° minuto, situazione sempre di 0-0 tra Bologna e Inter, prova a uscire l'Inter con il ritmo che rimane, lo ripetiamo per l'ennesima volta, da partita di fine stagione, adesso è Diouf, altro giocatore che insomma non ha reso come ci si aspettava e vuole giocarsi la riconferma, Bissek, Zielinski, il tocco per Carlos Augusto che litiga un po' con il pallone, arriva Lautaro, la mette al centro, ancora la conclusione di Di Marco, deviata il pallone che viene bloccato da Skoruski, completo nero per il portiere.
2: Scusa Giuseppe, scusa ti interrompo perché c'è un lungo di Andrea Kimi Antonelli in curva 9, era ancora una volta negli scarichi di Russell, stavolta non ha provato ad attaccare, è arrivato però il lungo, probabilmente anche qualche problema di bilanciamento dopo quell'escursione in curva 1 in precedenza, lungo di Antonelli che è stato scavalcato da Lando Norris, e dunque Russell, Norris, Antonelli, Hamilton, Piastri, Leclerc, questi primi 6 si preparano.

0: riparano le gomme soft per, presumo, Antonelli nel box Mercedes, perché dovrebbe averle rovinate in queste due escursioni. Torniamo a Bologna Inter.
1: E tra l'altro notizie seguite con molta attenzione qui a Bologna. Antonelli è bolognese, Kimi e Antonelli, l'astro nascente dello sport italiano, bolognese evidentemente, sono in 30.000 allo stadio, ma molti evidentemente alle radioline attendono notizie anche del loro idolo, insomma, dopo Alberto Tomba, dopo Alex Zanardi, grandissimi sportivi bolognesi, adesso è il turno di Kimi Antonelli, che promette davvero di regalare grandissime emozioni a tutti gli appassionati di sport e di Formula 1 in particolare. Siamo al nono minuto, situazione 0-0 tra Bologna e Inter. Stavo dicendo che adesso l'Inter sta provando il palleggio, poco fa un'incursione però poi tra Carlos Augusto e Pio Esposito non c'è stata l'intesa e quindi il Bologna è riuscito a spazzare. Certo, siamo a fine maggio quasi, fa caldo, questo può essere un fattore, Antonello Brugnino.
2: Sì, al piccolo trotto Bologna leggermente più determinato, Inter che non forza, e si può capire naturalmente il ritmo basso della formazione campione d'Italia, che si è fatta viva un paio di minuti fa in maniera anche abbastanza pericolosa, ma alla fine la difesa del Bologna in qualche modo è riuscita a salvarsi. Adesso pallone tra i piedi dell'esterno difensore Skorupski, dunque Bologna comunque che saluta il suo pubblico, e c'è stata una sciarpata meravigliosa all'inizio della partita, insomma 30.000 sugli spalti, è veramente un bello spettacolo.
1: De Silvestri ormai praticamente spesso capitano non giocatore, perché ovviamente la carta d'identità parla chiaro, Lollo De Silvestri è una classe 88, però ha dato un apporto fondamentale nello spogliatoio oggi per questa partita, gioca titolare con la fascia di capitano ed è proprio lui che va a smistare il pallone all'indietro per Elandi, la norvegese tiene in campo il pallone, poi effettua un rilancio abbastanza sballato che termina direttamente in laterale sotto la gradinata opposta rispetto a dove vi parliamo, praticamente quella di fronte a noi, che è totalmente invasa dal sole, che insomma rimarrà credo fino alla fine di questa partita, anche se poi la temperatura sarà destinata leggermente a scendere, ma ormai è così, siamo passati nel giro di un giorno da 13-14 gradi e pioggia a 30 gradi, ormai funziona così e quindi siamo preparati. Ancora Bissek per Zielinski, tocco indietro per Carlos Augusto, ma direi che siamo ancora alle fasi di studio e quindi 11 minuti 0-0 tra Bologna e Inter, torniamo in corsa, torniamo in Formula 1, torniamo alla gara sprint, Gran Premio del Canada.
0: Nono giro di 23 ed è una corsa incandescente soprattutto in casa Mercedes. Nel periodo non collegato Kimi Antonelli si è aperto a ripetizione col proprio muretto dei box, chiedendo a gran voce la penalità nei confronti di George Russell, il suo compagno di squadra, per averlo spinto fuori nell'attacco in curva 1. Peter Bonington, il suo ingegnere di pista, più volte ha cercato di farlo riconcentrare sulla gara, poi è arrivato addirittura Toto Wolff che gli ha detto concentrati sulla guida, concentrati su Norris, smettila di lamentarti. Insomma, clima incandescente in casa Mercedes, d'altronde sono primo e secondo nel mondiale con Antonelli a quota 100, Russell a meno 20 e in questo momento invece Russell in testa con mezzo secondo su Norris, che però sta andando a prendere il pilota inglese della Mercedes. Antonelli adesso è in terza posizione, attaccato da Hamilton che gli sta prendendo la scia, poi Piastri più staccato in quinta posizione, Leclerc è sesto, si fa vedere all'interno in curva 1 di Lewis Hamilton, poi non ha spazio, allora decide di riaccodarsi alla Mercedes di Kimi Antonelli, che evidentemente anche è una gomma stressata da quel doppio lungo, prima in curva 1, poi in curva 8 dove è andato lungo da solo, deconcentrato da quanto era accaduto poche curve in precedenza. Decimo giro di 23, Russell con 8 decimi su Norris, 3 secondi e 2 su Antonelli, seguito da Lewis Hamilton, quinto è Piastri, sesto è Leclerc con Verstappen che non riesce ad entrare in zona overtake rispetto alla Ferrari del Monegasco, è settimo, staccato di un secondo e due da Charles. Decimo giro in corso, torniamo a Bologna Inter.
1: Ci avviciniamo al tredicesimo minuto e sta per essere battuto il primo angolo della partita in favore del Bologna. Bella l'incursione di Rowe che dentro l'area di rigore ha provato a dribblare, andare verso l'interno, davvero perentorio, deciso ed efficace l'intervento di Bissek, che in scivolata è andato a contrarre il tiro di Rowe e a metterlo in calcio d'angolo, battuto adesso da Miranda, allontana con un colpo di testa Sucic per l'Inter, recupera proprio Rowe, ottimo l'intervento di Bissek che in settimana ha dovuto un può digerire una delusione, perché sono arrivati i 26 convocati per la Germania per i mondiali ormai imminente in Stati Uniti, Messico e Canada. Beh, non c'è Ebis, che c'è il ritorno dopo 2 anni del portiere Manuel Neuer, che aveva dato l'addio dopo gli europei del 2024. A 40 anni ci sarà Neuer, non ci sarà Bissek, che è un giovane, è un classe 2000, quindi avrà il suo tempo, però immagino che dopo una buona stagione come ha fatto qui in Italia con l'Inter, le speranze le avesse avute. Adesso c'è stato anche, avete sentito, il solito boato di un petardo esploso sotto la curva a Bulgarelli. Abbiamo visto anche prima della partita il presidente del Bologna, Gioi Saputo, in tribuna, perché insomma bisognerà anche Antonello Brughini programmare il futuro prossimo.
2: Assolutamente, ed è questo il tempo della programmazione. Ma attenzione a Di Marco.
1: Sì, che crossa, arriva in 2 tempi Skoruski, poi lo aiuta Pobega che allontana. Vai Antonello.
2: Eh sì, le strategie di mercato, Giuseppe, si fanno proprio in questi giorni, soprattutto in queste settimane, quindi anche il Bologna dovrà riprogrammare la sua stagione. Qualche minuto fa, prima della partita, in sala stampa, molti colleghi si chiedevano: ma chi allenerà il Bologna il prossimo anno? Bella domanda, insomma, si dà quasi per scontato l'addio di Vincenzo Italiano. Per quanto riguarda la partita invece, fin qui 0 emozioni, portieri e senza lavoro, ritmo basso, anche se complessivamente un paio di grattacapi lo stesso Rowe li ha creati alla difesa dell'Inter, ma Martinez non è mai stato chiamato in causa in maniera seria.
1: Vincenzo Italiano, che avrebbe un altro anno di contratto, ma sappiamo che queste non sono cose nel calcio moderno particolarmente vincolanti, ha fatto la sua apparizione poco fa, ma adesso c'è di nuovo il vice Niccolini. È chiaro che per uno bravo allenatore bisogna avere un vice fidatissimo con cui condividere le idee, con cui, eccolo Italiano che adesso sbuca dalla sua panchina, e quindi è importante avere un vice che condivide tutte le idee del primo allenatore. Tra l'altro il caldo si fa sentire anche in panchina. Cristian Chivu era entrato in campo con una giacca, l'ha tolta, adesso t-shirt bianca, maniche corte, su pantaloni scure, scarpe sportive più scuro, ma sempre con maglietta maniche corte, Vincenzo Italiano, tutto tendente al blu. È andato via il primo quarto d'ora e 0-0 tra Bologna e Inter. Torniamo alla Formula 1, Luca Cesaretti.
0: 12° giro di 23 appena iniziato, sta volando Kimi Antonelli, che ha lasciato sul posto Lewis Hamilton, che comunque sta migliorando costantemente, come anche Charles Leclerc, il proprio tempo sul giro, ma 2 giri record in fila per Kimi Antonelli, che si è rimesso in scia alla coppia di testa Russell, che ha 4 decimi di vantaggio su Norris, e ormai anche Antonelli è quasi accodato, è a portata di overtake rispetto a Lando Norris, a 1,5 secondi da Antonelli c'è Lewis Hamilton con 9 decimi di margine su Oscar Piastri e altri 9 decimi per trovare Charles Leclerc, più staccato invece Max Verstappen con Lindblad che chiude con la sua Racing Bulls le prime 8 posizioni, quelle che vanno a punti. Vedremo adesso se Andrea Kimi Antonelli ne avrà, se è tornato a concentrarsi come gli chiedeva in precedenza via radio Toto Wolff, perché è lì a 8-9 decimi da Lando Norris, che però a sua volta ha l'overtake mode, essendo a meno di 1 secondo da George Russell, e quindi si può difendere in particolare sul lungo rettilineo del Casinò che affrontano in questo momento per arrivare alla chicane conclusiva. 13 e 14, si chiude un altro giro, 14 e 8 per Russell e Norris, 14 e 9 per Antonelli che allenta un pochino il ritmo, 15 e 1 Hamilton, 15 e 0 Piastri, 14 e 7 Charles Leclerc, che nell'ultima tornata è stato il più veloce in pista. 14° giro iniziato, Russell, Norris, Antonelli, questo il podio provvisorio, questi 3 che verosimilmente si giocheranno anche la vittoria di questo sprint del Gran Premio del Canada. Bologna-Inter.
1: Superato il 17° minuto, al Dallara, ed è sempre 0-0 il parziale tra Bologna e Inter. Poco fa ha provato una sgroppata Pio Esposito, ottimo il recupero su di lui di Lucumi, adesso perde palla in uscita l'Inter, ma non è, approfitta Ferguson che si fa recuperare proprio da Pio Esposito, tocco lì dietro per Carlos Augusto, poi Di Marco, il pallone che arriva ancora a Pio Esposito, bella l'apertura per l'inserimento di Carlos Augusto, prova Lautaro Martinez a liberarsi, è schierata comunque la difesa della Bologna, tocco lì dietro per Zielinski, il primo controllo non è dei migliori del Rowe, che va a prendergli il pallone, il retropassaggio per il portiere Skoruski, che con i piedi va da De Silvestri, e il ritmo sembra ogni tanto voler prendere delle impennate, ma poi insomma le energie sono quelle che sono, il caldo si sente, quindi non si può parlare di ritmo altissimo.
2: Sì, anche le motivazioni sono quelle che sono, insomma la classica amichevole di fine stagione. Lautaro e Pio Esposito, per quanto riguarda il tandem offensivo dell'Inter, hanno giocato pochissimi palloni, hanno avuto sempre la meglio fin qui i difensori rosso-blu del Bologna, insomma comunque si gioca, le squadre sono corte, ci sono pochi spazi, ma si gioca veramente al piccolo trotto.
1: Pobega, il tocco per Elland, Elland ancora per Pobega, Pobega lateralmente per Ferguson che va a recuperare il pallone con il tocco ancora per Rowe, come sempre il più mobile del Bologna, Rowe all'indietro sempre per Ferguson che davanti alla panchina dell'Inter smista il pallone ancora per Lukumi, Lukumi si ferma, va lateralmente da Elland, Elland prova a far ripartire, ma diciamo che siamo ai passaggi laterali. 19 minuti, 0-0, torniamo alla Formula 1.
0: Quindicesimo giro di 23, attenzione perché Antonelli adesso è attaccatissimo a Lando Norris che invece ha perso un paio di decimi rispetto a George Russell, forse ha provato qualcosa di diverso per quanto riguarda la gestione della parte elettrica sulla sua McLaren. Lando Norris è fatto sta che ha dato la chance al bolognese di portarsi ancora di più in scia, inizia il giro numero 16 e Antonelli forse ha un colpo in curva 1, no non è così, è costretto a riaccodarsi. Russell, Norris e Antonelli raccolti in un secondo e 4, poi 2 secondi e mezzo prima di trovare Lewis Hamilton e c'è un altro terzetto, Hamilton, Piastri, Leclerc, insomma le due McLaren oggi a sandwich, Norris tra le Mercedes di Russell e di Antonelli, Piastri invece in quinta piazza tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Adesso Hamilton sta un po' soffrendo, Piastri e Leclerc girano più veloce dell'inglese che però proprio nella quindicesima tornata, quella appena conclusa, si è dato una mossa, è tornato a girare sotto l'1.15, 1.14.7 davanti Russell con 7 decimi su Norris, 1.4 su Kimi Antonelli. Questa la situazione, sedicesimo giro di 23 in corso, torniamo a Bologna Inter.
1: Abbiamo superato il 20esimo, non è cambiato il parziale, sempre 0-0 tra Bologna e Inter. Sto per mandare la pubblicità, ma seguiamo prima gli sviluppi di questa azione dell'Inter, visto che siamo al limite dell'area di rigore del Bologna. Pio Esposito cerca Lautaro, va a terra, per l'arbitro è fallo, ci sarà punizione, ma per noi tutto il tempo per mandare la pubblicità.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ovviamente quando si tratta di punizione dal limite si può mandare, mentre continuano i rumorosissimi e fragorosi petardi che insomma non faranno piacere al presidente Gio Saputo, perché poi gli ufficiali della Lega e l'arbitro stesso prendono note e queste sono multe che arrivano nei provvedimenti del giudice sportivo. Dicevo, prima che si componga la barriera, prima che si scelga il tiratore, passa quel minuto, minuto e mezzo, quindi tutto il tempo per andare in pubblicità. Vi dico però che nel periodo non collegato, ennesimo petardo, brivido per l'Inter quando con l'ennesima costruzione dal basso il portiere Josep Martinez su un raso terra ha sbagliato il passaggio regalandolo a Rowe. Rowe è entrato in area di rigore, ha servito Castro che non ha agganciato un pallone che a prima vista sembrava abbastanza, dalla mia postazione, dalla nostra postazione sembrava Castro in posizione irregolare, la bandierina di Zezza, il secondo guardialino, è rimasta bassa, ma credo che in caso di gol ci sarebbe stato un consulto VAR. Comunque si è ripreso a giocare, tutto pronto per la punizione, vediamo che ci sono Barella e Di Marco, parte Di Marco, il tiro rete, il vantaggio di Di Marco, foglia morta che ricorda Mariolino Corso, visto che parliamo di Inter, ha calciato con il sinistro, il tiro non sembrava particolarmente potente ma ha indirizzato sotto l'incrocio, tra l'altro mette il pallone sotto la maglietta, in questi casi vuol dire che c'è qualche buona notizia in arrivo in famiglia. E Skoruski forse si è mosso tardi, palla che si è insaccata sotto l'incrocio e al 22esimo direttamente su punizione Federico Di Marco, uno dei punti di forza dell'Inter, ha sbloccato la situazione. Bologna 0, Inter 1.
2: Ha segnato il miglior giocatore della Serie A, così ha stabilito appunto la Lega del massimo campionato italiano. Punizione comunque è fantastica, l'estremo difensore del Bologna Skorupski con la punta delle dita in qualche modo ha provato a respingere il pallone, ma la traiettoria disegnata in maniera straordinaria, magnifica, da Federico Di Marco non ha lasciato scampo all'estremo difensore del Bologna. Gol su calcio di punizione, sono rarissimi i gol su punizione nel campionato italiano, gli applausi e il sorriso soddisfatto naturalmente di Cristian Chivo. Comunque un gol meraviglioso di Federico Di Marco.
1: C'è stata qualche protesta ai giocatori del Bologna, ma credo sul fallo su Lautaro, che comunque a me è parso abbastanza netto, ma ripeto, esecuzione ottima per quel che riguarda la precisione, non particolarmente in potenza, ribadisco, la foglia morta di Mariolino Corso ha ricordato questa punizione, che è andata praticamente a baciare sotto l'incrocio dei pali, nonostante il volo di Skorupski, secondo me partito in ritardo, il Bologna ha pure messo il coccodrillo, ossia l'uomo steso sotto la barriera, ma insomma non ce n'è stato bisogno perché la traiettoria di Di Marco ha scavalcato la barriera e si è insaccata per il vantaggio dell'Inter alla prima conclusione in porta della partita. È arrivato al 22esimo, adesso siamo al 24esimo, Bologna 0, Inter 1, Federico Di Marco, e noi torniamo da Luca Cesaretti alla Formula 1.
0: 19esimo giro di 23 in corso nella sprint del Gran Premio del Canada, un secondo poco più a racchiudere i primi tre nell'ordine: Russell Mercedes, Norris McLaren, Antonelli e Mercedes. Adesso Kimi è nei tubi di scappamento della McLaren di Lando Norris, si va sul rettilineo del casino alla staccata di curva 13, apre l'ala posteriore, ma l'apre anche Lando Norris, perché a meno di un secondo da George Russell riesce a difendersi. Quarta posizione per la Ferrari di Lewis Hamilton, staccato però di 5 secondi da Russell, di 3 secondi e 7 da...
1: Immediato pareggio della Bologna con Bernardeschi al 24esimo minuto, botta e risposta nel giro di pochi minuti, Bologna 1, Inter 1, Federico Bernardeschi, Formula 1.
0: Grazie Giuseppe, dicevo Lewis Hamilton ne ha 3 secondi e 7 ormai da chi lo precede, vale a dire da Kimi Antonelli, a Piastri sempre incollato al retrotreno della sua Ferrari, mentre Charles Leclerc è scivolato un po' indietro a più di un secondo da Oscar Piastri, e dunque in questo momento il Monegasco ha perso l'utilizzo dell'overtake mode rispetto alla McLaren dell'australiano. 20esimo giro di 23 che si sta per concludere, Russell con 8 decimi su Lando Norris, un secondo e due su Kimi Antonelli, quarto Hamilton, sesto Leclerc, settima posizione per Max Verstappen. Torniamo a Bologna Inter.
1: Intanto confermiamo l'1-1, ma vi diciamo anche che c'è il cooling break. Insomma, abbiamo detto che di colpo siamo passati in una settimana da una incerta primavera a un inizio di estate, fa caldo e l'arbitro decide di interrompere il gioco per consentire ai giocatori di refrigerarsi, il tempo per raccontare questo gol. Poi torneremo da Luca Cesaretti alla Formula 1, visto che siamo agli ultimi giri della gara sprint del Gran Premio del Canada. Botta e risposta nel giro di 2 minuti dopo la punizione di Di Marco, che ha portato in avvantaggio l'Inter, che avete sentito in diretta nel nostro racconto del precedente collegamento. Subito dopo azione Bologna, pasticcio direi della difesa dell'Inter con De Vrij e Carlos Augusto, che sono andati in chiusura su Castro, sono riusciti sì a prendere palla, ma poi De Vrij con l'attacco letteralmente incespicato sul pallone, innescando Bernardeschi che dalla sinistra è entrato in area di rigore di punta, ha colto in controtempo Josep Martinez insaccando sul primo palo e confermando la sua splendida stagione, lui che è tornato dopo l'esperienza in Canada, un campionato non particolarmente allenante, si diceva insomma giocatore a fine carriera, invece questo è un giocatore che può dare ancora tanto e Bologna lo sta scoprendo.
2: Un regalo comunque della difesa dell'Inter alla Bologna, gravissima l'incertezza di De Vrij e di Carlos Augusto, che hanno consentito appunto a Bernardeschi di ritrovarsi a tu per tu con l'estremo difensore dell'Inter Martinez. Bernardeschi ha preso la mira e da non più di 7-8 metri con la punta del piede sinistro ha messo il pallone appunto alle spalle del portiere, ma come detto indecisione abbastanza grave della difesa dell'Inter dopo la splendida esecuzione su calcio di punizione di Federico Di Marco.
1: E allora l'arbitro richiama la ripresa del gioco. In pratica in questo collegamento non vi abbiamo raccontato nulla in diretta perché non si è giocato per via del cooling break. Si riprende adesso con il calcio di ripresa dell'Inter di Lautaro Martinez, 1-1 tra Bologna e Inter, tutto in 2 minuti, e noi torniamo alle battute finali della gara sprint del Gran Premio del Canada.
0: Timing perfetto perché stiamo a entrare nell'ultimo giro, fase finale, ultima parte del tracciato di Montreal per George Russell, che continua a guidare questa sprint del Gran Premio del Canada. Russell con 6 decimi di vantaggio su Norris. Antonelli adesso è attaccatissimo, vediamo se avrà una chance alla staccata di curva 13 e 14, la S è finale per portare l'attacco, per provare a prendersi la seconda posizione. Antonelli si difende all'interno, però Orlando Norris è davvero clamorosa fin qui la gestione del campione del mondo inglese e della McLaren. Adesso Antonelli all'esterno, Kimi Antonelli ancora lungo, sempre lì all'S Senna, curva numero 1 e 2, non riesce a prendersi la posizione, va lungo, va dritto, va nell'erba e poi è costretto a far sfilare nuovamente Lando Norris per non prendersi una penalità. Ringrazia George Russell che a questo punto allunga un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Norris e dunque si andrà a prendere questa vittoria. Dietro, non inquadrato, Oscar Piastri è andato a scavalcare Hamilton, probabilmente c'è stato anche un lungo da parte dell'inglese perché sia Piastri sia Leclerc hanno scavalcato Hamilton, dunque quarto Piastri, quinto Leclerc, sesto Hamilton. Russell se n'è andato, è in curva 10 con ampio vantaggio, dietro Antonelli prova a riportarsi sotto a Norris per avere un ultimo curvo all'ultima staccata, rettilineo del Casinò, l'ultima grande allungo, 1,100 km a motore spalancato, ma a margine Lando Norris. Allora George Russell vince la sprint del Gran Premio del Canada, secondo è Norris, terzo è Kimi Antonelli, poi arriva quarta posizione per Oscar Piastri con la seconda delle McLaren, quinto è Charles Leclerc che addirittura in volata ha provato a scavalcare Piastri, non ce l'ha fatta per millesimi, quinto Leclerc, sesto Hamilton, seconda vittoria sprint stagionale per George Russell, la terza in carriera, settimo podio nella gara del sabato per l'inglese della Mercedes, poi Norris con la McLaren, poi Kimi Antonelli con la seconda delle Mercedes, è il secondo podio in carriera per l'italiano in una sprint dopo la seconda posizione sempre alle spalle di Norris in Brasile nel 2025, ma oggi immaginiamo sarà molto poco contento l'italiano. Poi Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen e Lindblad, questi gli otto che vanno a punti, la nuova classifica mondiale: Antonelli 106, meno 18 Russell a quota 88, 62 Leclerc, 58 Norris e 56 Lewis Hamilton. Dunque questa è la nuova classifica mondiale, lo ripeto, Russell con la Mercedes vince la sprint del Gran Premio del Canada davanti a Norris, McLaren e a Kimi Antonelli con la Mercedes, quinto Leclerc, sesto Hamilton con le due Ferrari, mentre arrivano via radio le congratulazioni del muretto della Mercedes per George Russell, l'appuntamento alle 22 quando sarà tempo di qualifica classica in vista del Gran Premio del Canada di domani. Nel frattempo Russell, Norris, Antonelli, questo il podio della sprint. Torniamo definitivamente al calcio, Bologna-Inter.
1: E siamo arrivati al 31esimo minuto, risentiremo dunque, come avete ascoltato, Luca Cesaretti nel corso di Sabato Sport con gli altri appuntamenti con il Gran Premio del Canada. Adesso andremo ovviamente al racconto di Bologna-Inter con lo studio che ovviamente può intervenire per qualsiasi tipo di notizia o aggiornamento. Siamo al 31esimo minuto e 1-1 il parziale tra Bologna e Inter, ripetiamo il botta e risposta in due minuti, punizione di Federico Di Marco per l'Inter al 22esimo, rete di Bernardes al 24esimo. Abbiamo più volte detto a partire di fine stagione, stiamo in effetti assistendo a degli errori che di solito a questi livelli non vediamo. Poco fa la Bologna, nel tentativo di uscire dalla propria area di rigore, ha completamente sbagliato i movimenti regalando il primo calcio d'angolo all'Inter, angolo che si è concluso con un colpo di testa poi di De Vrij parecchio alto sopra la traversa. Insomma, per altri motivi, uno po' errori che si vedevano ai tempi del Covid quando si giocava a porte chiuse, lì per altri motivi, lì abbiamo avuto, semmai ce ne fosse bisogno, sogno che il pubblico è un elemento essenziale, fondamentale del gioco del calcio, lì si facevano errori per mancanza di pressione, qui direi un po' per troppa leggerezza. Eccolo qua un altro, ma l'arbitro fischia, aveva sbagliato in uscita l'Inter con Niccolò Barella, però l'arbitro l'arbitro ha visto la trattenuta, non ha gradito molto il pubblico della Dallara che sta fischiando. In realtà il giocatore del Bologna era lanciato direttamente in porta, si trattava di Freuler.
2: Sì, Inter decisamente un po' distratta, ci sono pochissime energie, soprattutto mentali, per quanto riguarda la squadra neocampione d'Italia, che sta continuando a giocare a ritmo bassissimo. Anche lo stesso Martinez mi pare fino a questo momento abbastanza incerto nei suoi interventi, soprattutto nella costruzione dal basso. Sta di fatto comunque che siamo all'ultima giornata, l'Inter, ricordiamo ancora, già vinto lo scudetto, si era portata anche in vantaggio, ma con una leggerezza dell'intero pacchetto arretrato ha praticamente consentito al Bologna di riportare questa partita subito dopo pochi secondi sui binari della parità.
1: Esordio di Inter riparte sotto un fallo di mano di De Silvestri, il calcio di punizione per l'Inter, Carlos Augusto che va a effettuare il rilancio, palla che arriva dalle parti della Toro Martinez, lo anticipa di netto Lucumi che poi va a impostare per il Bologna, palla per De Silvestri, posizione di ala destra, De Silvestri alza la testa, effettua il cross, tentativo di Freuler, palla che si impenna, Rowe rimane in aria, Freuler! Buonissima posizione, calcia con il sinistro, la manda alta sopra la traversa, aveva colpito di testa non bene, il pallone era rimasto lì, l'Inter ancora una volta dimestre poco reattiva in difesa in questa partita, anche il gol dell'1-1 di Bernardeschi è stato un po' frutto di un pasticcio di Carlos Augusto e De Vrij, pallone rimasto lì, è arrivato dal limite dell'area piccola Freuler che non è proprio uno stoccatore, poteva fare meglio, palla alta sopra la traversa.
2: Eh sì, perché praticamente era da 6 metri, ha calciato con il sinistro, il pallone si è impennato perché ha calciato malissimo il giocatore maglia numero 8 del Bologna, ma ancora un incredibile errore di De Vrij all'interno dei 16 metri dell'Inter, completamente deconcentrato il centrale della formazione nerazzurra e per poco insomma la formazione di casa, la squadra emiliana, non va sul 2-1.
1: C'è il pallone che adesso esce, lo recupera addirittura Cristian Chivu che lo lascia a Bissek, Bissek va alla battuta e la tocca all'indietro proprio per Stefan De Vrij, De Vrij va ancora da Josep Martinez, il controllo dell'ex portiere del Genoa che poi va dall'autore del gol del vantaggio dell'Inter Di Marco, subito rimediato da Bernardeschi, buono qua il tocco di esterno di Pio Esposito che stava per innescare Zielinski, legge bene la situazione Elland che va a chiudere e mettere il pallone in fallo laterale, battuto per Carlos Augusto, ancora Carlos Augusto per Di Marco, Di Marco all'altezza della linea centrale del campo si ferma e poi va a cercare ancora Lautaro Martinez, tutto sulla linea del fallo laterale, poi Lautaro riesce a far carambolare la pallone sui piedi dei Silvestri e quindi a guadagnare una rimessa con le mani, il rilancio, il tocco all'indietro, ancora il Bologna, l'Inter che sbaglia tutto in tentativo di uscita, c'è anche una trattenuta, c'è un fallo, ma direi Inter fin troppo sufficiente in questa circostanza, questa volta a sbagliare è Sucic, uno che sta disputando un ottimo campionato, tenuto conto che era il suo debutto in Italia, arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria, e anche qui ha dovuto abbracciare Freuler, chiedono un giallo, l'arbitro anche per il clima della partita preferisce tenerlo nel taschino.
2: Eh sì, però sbagliano tutti nell'Inter in questo primo tempo, leggerezza anche incomprensibile, soprattutto sufficienza abbastanza incomprensibile, non vediamo più del resto nemmeno Cristian Chivu, sì, che si è seduto in panchina, sì, ci sta naturalmente, motivazioni è pari a zero per quanto riguarda la formazione nerazzurra, ma tantissimi errori.
1: Calcio di punizione per il Bologna dalla tre quarti campo, il pallone per Bernardeschi che cambia gioco per Rowe, ottimo lo stop di Rowe che punta a serie di finte, entra in aria e la tiro sul primo palo, lo controlla Josep Martinez, palla che va sulla strada della rete, però questi sono gli applausi per Rowe, arrivato anche lui in estate, uno dei migliori di questa stagione del Bologna, su di lui anche già le sirene di grandi club, ma lui da quello che ho capito e da quello che ho sentito preferirebbe restare ancora a Bologna per avere la possibilità di crescere, visto che in questa squadra è diventato praticamente una stella.
2: E questa è sicuramente la piazza ideale per crescere, per maturare, per fare dei progressi sul piano tecnico, ma anche sul piano appunto della personalità e del temperamento. Rowe secondo me alla fine resterà in maglia rosso-blu, intanto c'è un bel controllo di palla di Francesco Pio Esposito, messo giù in maniera irregolare dal direttore di gara, si sta dando da fare tantissimo l'attaccante dell'Inter, ma finora c'è stata poca intesa con Lautaro Martinez.
1: Punizione Inter, Barella per Bissek, Bissek stoppa il pallone, lo restituisce ancora Barella, Barella la mette proprio per Sucic, Sucic va a dare palla a Carlos Augusto che è pressato da Bernardeschi, si libera della sfera, ancora a beneficio di Di Marco, Di Marco all'indietro sempre per Carlos Augusto, Carlos Augusto per Josep Martinez, completo giallo per il portiere spagnolo dell'Inter. Vediamo Martinez che è all'altezza del disco del rigore, si ferma poi con Castro in agguato, va a librarsi del pallone per De Vrij, De Vrij ancora per Bissek, Bissek ancora per Josep Martinez che adesso forse dovrebbe liberarsene e invece va molto male. E insomma, davvero dalla retroguardia in giù l'Inter non dimostra, se non fosse appunto l'ultima giornata di campionato con i risultati acquisiti, di essere la squadra che sta dominando il campionato. Troppa leggerezza, troppi errori e molta fatica anche nella costruzione.
2: Sì, sicuramente nell'intervallo Cristian Chivu dirà qualcosa. Attenzione
1: Bologna, Castro da ottima posizione non calcia e ancora una volta occasione per l'attaccante argentino che si dispera ma deve prendersela con se stesso perché gli arriva da Pobega un pallone delizioso dentro l'area piccola, seppur decentrato, anziché tirare di prima stoppa, gli piombano addosso portiere e difensori dell'Inter e sciupa un'occasione che insomma il Bologna non avrebbe dovuto sciupare.
2: Ah sì, siamo a fine maggio ma sembra un clima natalizio per quanto riguarda l'Inter, veramente tantissimi regali al Bologna che ha rischiato anche adesso tra virgolette di passare in vantaggio, quindi insomma una difesa nera-azzurra, lo possiamo anche dire, è chiaro che non conta il risultato ma è imbarazzante.
1: Eh sì, qua è stato Carlos Augusto a recuperare su Castro che da par suo insomma non ha dimostrato di essere attaccante con l'istinto del gol, perché questi palloni da lì un attaccante non li stoppa, li scarica direttamente in porta, ha voluto stopparlo, gli è piombato addosso Carlo Augusto e gliel'ha preso. Attenzione ancora Inter con Di Marco, allontana la difesa della Bologna che adesso con Bernardeschi lancia Rowe che non si accorge del pallone, l'idea di Bernardeschi era ottima, Rowe indicava a Bernardeschi un pallone più profondo ma Bernardeschi infatti adesso glielo sta spiegando, aveva fatto la cosa ideale, Rowe correva e quando si è accorto che il pallone ce lo aveva sotto e non lo ha controllato.
2: È più motivato il Bologna, adesso attenzione al tentativo dell'Inter che sbaglia anche da tre quarti in su.
1: E può ripartire Bernardeschi, però in fuorigioco non va servito e allora rientra, si mette in linea, Bernardeschi preferisce andare da Castro, limite dell'area, Castro cade ancora, insomma Castro direi che non è proprio nella sua serata, poi certo siamo ancora al 39esimo, magari ci smentirà, però è la terza volta, la poco fa clamorosa quando ha stoppato anziché tirare, qua incespicato mentre tira, si è in pratica sgambettato da solo, ma ricordiamo anche quel pallone di Rowe servito a Castro che a me è parso in fuorigioco, però la bandiera è rimasta giù, non è riuscito l'attaccante argentino a stopparlo.
2: Sì, forse anche per Castro vale il discorso che siamo all'ultima di campionato, la concentrazione praticamente ai minimi termini, ma certo anche in questo caso errore abbastanza elementare dell'attaccante rossoblu.
1: E tra l'altro ha di fronte il giocatore a cui si ispira da argentino, sia Lautaro Martinez, caratteristiche simili, ossia fisico potente anche se è tarchiato, il toro Lautaro Martinez, Castro è un torello, però insomma non sta facendo una grandissima figura. 40 minuti, Bologna 1, Inter 1, ci fermiamo per la pubblicità.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Primo giallo della partita, questa volta inevitabile, l'arbitro ha cercato di mantenere la partita sui canoni ovviamente della correttezza, così com'è, però Lautaro interviene in ritardo spaventoso su Freuler e quindi commette fallo, chiede subito scusa, accetta il giallo. Beh, insomma direi che qui in una partita, ripeto, da un'altra posta in palio potrebbe intervenire il VAR, perché l'intervento di Lautaro è stato scomposto direttamente sull'uomo, poi è andato ad abbracciare Freuler, aiutarlo ad alzare, però c'è Pobega del Bologna che dice all'arbitro: perché non la vai a guardare?
2: Sì, intervento anche secondo me, almeno dalla nostra postazione al limite, l'arbitro comunque era ben piazzato, ha estratto il giallo, attenzione ancora al Bologna che prova.
1: Attenzione, Pobega si coordina, tiro deviato, rete, vantaggio del Bologna, il gol di Pobega, ma la deviazione è nettissima, sinistro di Pobega, deviazione di un difensore dell'Inter, Josep Martinez rimane immobile e il Bologna la ribaltata alla 41esimo con Pobega un passato nella Milan e quindi per lui quasi un derby, decisiva la deviazione, ma il gol verrà assegnato a Pobega perché il tiro era nello specchio della porta. Mi sembra addirittura Lautaro Martinez che quindi in un minuto si è preso uno giallo e ha fatto quello che una volta era un autogol, diciamo che tocca lui per ultimo ma tocca anche Sučić, quindi la toccano in due, Sučić prima e poi Lautaro addirittura con il gomito. Ripetiamo, il gol è di Pobega perché il tiro era nello specchio, ma direi minuto non particolarmente felice per Lautaro Martinez.
2: Sì, rete anche abbastanza fortunata e fortunosa del Bologna, ma vantaggio complessivamente meritato per la squadra allenata da Vincenzo Italiano, che dall'inizio di questo match ci ha creduto di più, ha giocato prevalentemente nella metà campo dell'Inter mostrando più motivazione, soprattutto mostrando più concentrazione, anche se il Bologna, lo stesso Bologna, non ha più nulla da chiedere a questo campionato.
1: Ma sta chiudendo in crescendo, ripetiamo, il Bologna è reduce da due successi in trasferta di grandissimo prestigio, al Maradona contro il Napoli 3-2 e a Bergamo contro l'Atalanta. Quest'anno il Bologna proprio in casa ha perso quei punti che gli avrebbero consentito di confermarsi in Europa, vuole chiudere con un successo di prestigio contro i campioni d'Italia e detentori anche della Coppa Italia. Tra l'altro, curiosità, il Bologna ha ancora la coccarda della Coppa Italia e l'avrà ovviamente per questa partita che chiude la stagione. Bologna ha poi ceduto la Coppa Italia all'Inter che l'ha vinta qualche giorno fa nella finale dell'Olimpico contro la Lazio e quindi il prossimo anno l'Inter sulla sua divisa nero-azzurra avrà due coccarde, lo scudetto e la Coppa Italia. Comunque, situazione ribaltata dopo il vantaggio dell'Inter di Di Marco, è arrivato l'immediato pari di Bernardeschi e poi questo gol di Pobega con doppia deviazione dell'Inter, sia di Sučić sia di Lautaro Martinez. Gol di Pobega, dicevamo che Lautaro Martinez in precedenza era stato ammonito, bisogna anche vedere i diffidati perché chi viene ammonito oggi sconterà la squalifica alla prima del prossimo campionato. Non c'è Lautaro, sono Akanji e Mkhitaryan. Akanji è rimasto a casa, Mkhitaryan invece è in panchina e potrebbe essere all'ultima per l'Inter. Siamo adesso al 44esimo minuto, Bologna 2 Inter 1. Beh, per la reazione che c'è stata del Bologna, Antonello Brughini, direi meritato.
2: Assolutamente meritato il punteggio che sta maturando al Dall'Ara, lo abbiamo già detto. Bologna, vedi, Bologna decisamente più veloce, Bologna aggressivo,
1: c'è Rowe che è il più motivato,
2: crede.
1: Di tutto, eh sì, perché qua porta a spasso ben tre giocatori, entra e poi scivola anche lui, non c'è niente, rimane a terra Rowe ma si rialza, e tanto Kivu che era rimasto per qualche minuto in panchina seduto adesso si è ripreso, si fa vedere per dire, insomma, ho capito che non conta niente, però abbiamo il nome, abbiamo il titolo e insomma bisogna in qualche modo giocarla all'altezza dell'Inter che adesso va in aria con Diouf che la mette dentro, attraversa tutto lo specchio della porta, la rimette dentro Pio Esposito, poi arriva Zielinski, tiro deviato, palla sul corner. Beh, adesso la partita è divertente, due minuti di recupero, anche se a me sinceramente divertono più le partite quando c'è la porta in palio.
2: Sì, naturalmente non conta niente, ma stavolta l'Inter ci ha provato, è andata anche vicinissima al pareggio con la conclusione dall'interno dell'area di rigore dell'ex Napoli Zielinski, è stata provvidenziale la deviazione di un difensore. Adesso vediamo che dalla bandierina sotto lo spicchio di curva che ospita proprio i tifosi dell'Inter va Federico Di Marco con il mancino.
1: Bandierina di destra, porta la nostra destra verso dove attacca l'Inter, quindi vicino al settore ospiti, parte Di Marco a rientrare con il sinistro, pallone che arriva nell'area piccola, tenta di avvitarsi Pio Esposito, sì ci arriva, ma da lì la porta non si vede e infatti la palla termina altissima. Abbiamo detto due minuti di recupero, il primo sta per passare, qualcosa non ha soddisfatto Vincenzo Italiano che dopo quell'azione dell'Inter ha, come spesso fa, fatto uno scatto verso la sua panchina e i componenti e si è rivolto a qualcuno della panchina, non perché ce l'avesse con lui ma per sfogare un po' quella qualcosa che non è andato in qualche modo. Sono sempre delle lezioni di calcio che si fanno anche durante la partita, il rinvio da parte di Skorupski, il pallone che sorvola la linea centrale del campo, arriva dalle parti di Castro, grande aggancio di Barella che addomestica un pallone calciato dalla portiere, lo tocca per Diouf, poi per Carlos Augusto, Di Marco ancora, si ferma Di Marco, poi va a cercare Pio Esposito che smorza con il petto per Sucic, Sucic per Diouf, forse l'ultima possibilità per l'Inter visto che mancano 30 secondi, schierata la difesa della Bologna, palla per Sucic, Sucic che cambia gioco a sinistra per Federico Di Marco, abbaiato dal sole, deve mettere una mano davanti al pallone per capire la direzione e quindi è costretto a fermarsi. Zielinski, ancora Zielinski per Di Marco, Di Marco sulla tre quarti campo, l'inserimento di Carlos Augusto che si sgancia, Lautaro Martinez cerca ancora Zielinski che deve impegnarsi per tenere in campo il pallone, riesce a farlo carambolare sui piedi di Elland, no, per l'arbitro non c'è tempo per abbattere la rimessa laterale perché puntualissimo al 47esimo manda le squadre negli spogliatoi. Gli applausi li sentite con l'assistenza tecnica di Dario Collina, dei tifosi del Bologna soddisfatti per questo parziale che all'intervallo dice Bologna 2 Inter 1, ripieghiamo il vantaggio dell'Inter con Di Marco al 22esimo direttamente su calcio di punizione, due minuti dopo al 24esimo il pareggio di Bernardeschi, 42esimo per il gol di Pobega, un tiro al volo di sinistro al limite dell'area, doppia deviazione ai difensori dell'Inter, prima Sucic e poi Lautaro Martinez che difensori non sono, gol comunque di Pobega e Bologna in vantaggio per 2-1. Noi ci fermiamo, ascolteremo insieme il GR1 breve, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e con di Sabato Sport. A fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: GR1. In studio Nicola Tedeschini. A Palermo si è tenuta la commemorazione per i 34 anni dalla strage di Capaci in cui furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. È stata una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, così in un messaggio il presidente Mattarella. Il 23 maggio, aggiunge, rappresenta l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, scrive Giorgia Meloni per la Premier. È dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura.
6: Paolo Borsellino.
7: Giovanni Falcone.
8: Alle 17.58, il momento esatto dell'esplosione sull'autostrada, la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, seguita dal silenzio e dall'applauso delle migliaia di persone arrivate dopo un lungo corteo all'albero di Falcone, il grande ficus davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Oggi a Palermo a rappresentare il governo c'erano i ministri di giustizia, interno e cultura, Nordio, Piantedosi e Giuli, altri vertici delle istituzioni, ma anche l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, che in una telefonata intercettata aveva insultato la memoria di Falcone, per poi scusarsi con Maria, la sorella del magistrato, che ha annunciato l'anno prossimo la presenza del presidente Mattarella, e ha parlato così del perdono che l'altra sorella, Anna, recentemente scomparsa, non ha mai concesso a Giovanni Brusca, il killer poi pentito di Capaci.
9: Anna aveva un impatto più passionale. Io non lo so, forse la mia fede religiosa mi ha portato a credere nel perdono.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
5: In occasione delle commemorazioni per la strage di Capaci, l'ONU lancia l'allarme sulle mafie mondiali. Dal 2000 a oggi hanno provocato in media 95.000 morti l'anno, un numero paragonabile a quello delle guerre. Il dato dimostra che le organizzazioni criminali continuano a ricorrere alla violenza e non hanno modificato il loro modus operandi. Nel rapporto presentato a Palermo si evidenziano l'espansione delle frodi online e il peso del narcotraffico miliardario. La guerra in Medio Oriente, mentre i mediatori lavorano a un'estensione della tregua, Donald Trump continua a oscillare tra la minaccia di nuovi attacchi e l'ottimismo sulle trattative.
10: Trump ha detto ad Axios che le probabilità che ci sia un accordo o che l'America torni a bombardare l'Iran sono 50-50. Il presidente ha fatto sapere che vedrà oggi i suoi principali consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e prendere una decisione entro domani. O arriviamo a una buona intesa o li faccio saltare in mille pezzi, ha poi dichiarato il capo della Casa Bianca. Tuttavia, i segnali positivi in questo momento sembrano moltiplicarsi. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, dichiara lo stesso Trump alla CBS e aggiunge: ho letto la bozza, ma non posso rispondere prima a voi che a loro. Poi rassicura l'alleato Netanyahu: non raggiungerei un'intesa se non fosse vantaggiosa per Israele. L'Iran sembra pronto a fare concessioni anche sulla questione nucleare, senza la quale, Trump ha ribadito, non può esserci accordo. All'Arabia riferisce che Teheran si è offerta di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese. La fine del blocco navale degli Stati Uniti deve rientrare nel quadro di un accordo, sottolinea Teheran. Il Financial Times, intanto, fa sapere che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni per proseguire il dialogo. Marco Barbonaglia, GR1.
5: Sale a 18 morti il bilancio dell'attacco contro un college e un dormitorio a Starobilsk, nell'Ucraina orientale occupata dai russi. Oltre 40 i feriti. Putin ordina di preparare una risposta, mentre Kiev nega di aver colpito i civili e sostiene di aver centrato una base di droni di Mosca. Poco fa l'appello di Zelensky ai concittadini: andate nei rifugi, i russi potrebbero lanciare un attacco con i missili Oreshnik. Papa Leone XIV è tornato in Vaticano dopo la visita pastorale ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Dal pontefice l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio. Le sue parole:
11: questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
5: La tragedia dei subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione, le salme sono rientrate in Italia.
12: Toccherà alla procura di Busto Arsizio, che procede su delega dei magistrati della capitale, disporre l'autopsia sulle 4 salme rientrate oggi in Italia. Lo farà lunedì, l'udienza è già fissata e in quella sede i parenti delle vittime potranno nominare i loro consulenti. Già in Italia il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, primo dei 5 sub recuperati nella grotta marina al largo di Malé. Oggi sono arrivati anche gli altri 4. La milanese Monica Montefalcone, docente di biologia marina all'Università di Genova, e la figlia Giorgia Sommà. E poi i ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Ieri l'organizzazione Dan Europe, che ha inviato alle Maldive i 3 sub finlandesi che hanno recuperato i corpi, ha pubblicato le immagini dell'interno della grotta. 2 camere in successione, una profondità che arriva a 60 metri. Nella prima filtra ancora luce naturale, mentre la seconda è più stretta e la visibilità può essere ulteriormente ridotta. Di certo non avevano attrezzature adeguate a un'immersione così impegnativa. Questo dice la squadra che li ha recuperati. Per il GR1, Roberta Di Matteo.
5: Meteo: questo fine settimana e l'inizio della prossima all'insegna del gran caldo. L'anticiclone nordafricano porta un clima stabile e soleggiato su tutta Italia, con temperature oltre i 30 gradi. Le previsioni di Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA CNR.
13: La caratteristica attuale è un anticiclone di matrice subtropicale. Il momento di più caldo sarà fra martedì e mercoledì, dove nella pianura padana e in alcune pianure interne della Toscana e del Lazio potremmo arrivare anche a 35 gradi. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia stanno un pochino meglio, lì le temperature sopra i 30 gradi arriveranno dal lunedì in poi. Da giovedì c'è una bassa pressione con un'aria fredda in quota che dovrebbe scendere verso l'Adriatico, determinando appunto un abbassamento delle temperature che potrebbe interessare anche la zona tirrenica.
5: Dopo l'onda verde tornerà lo sport con il secondo tempo di Bologna-Inter. Buona serata.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Viaggiare informati.
16: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:58 minuti. Sulla 1 la Firenze-Roma, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto da poco tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale. Per le altre notizie andiamo sulla 9, code per 5 km per traffico intenso tra Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Sulla tangenziale nord di Milano ci sono code all'altezza della statale 36 del lago di Como. Sulla A4 coda tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione, sulla A27 code allo svincolo per Treviso Sud per traffico intenso. Siamo nella capitale, A24 tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est, sulla A12 rallentamenti per incidente, adesso ci sono code tra Cerveteri e Torinpietra. Mentre c'è da segnalare un corteo contro la guerra, il carovita e per l'aumento dei salari che si sta snodando tra Piazza della Repubblica e Piazza San Giovanni. Sulla A14 i rallentamenti vengono segnalati per lavori tra Roseto e Pescara. Per il momento è tutto, linea di nuovo a Bologna-Inter, 2-1 il risultato del primo tempo in favore del Bologna. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Renato Dallara di Bologna. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini, l'assistenza tecnica di Dario Collina. Siamo nell'intervallo della partita numero 2 della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Bologna 2, Inter 1. Vantaggio dell'Inter dopo 22 minuti direttamente su calcio di punizione con Di Marco. Due minuti dopo, al 24esimo, il pari di Bernardeschi. E al 42esimo Pobega ha portato in avvantaggio la Bologna, un tiro al volo deviato da Sucic e Lautaro Martinez, ma gol attribuito a Pobega. Ancora qualche minuto, dunque tutto il tempo per andare agli studi di Roma Sabato Sport, dove adesso troviamo Nico Forletti.
3: Bene, grazie Giuseppe Bisantis, assieme a me c'è in regia Ombretta Conti, la parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Andrea Boccia. Ricordo anche come alle 20:45 ci sarà l'altra partita dell'ultima giornata di Serie A in programma quest'oggi, ovvero sia Lazio-Pisa, ultimo turno iniziato ieri venerdì con l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta, che poi proseguirà domani alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, poi alle 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Queste ultime 5 partite raggruppate, perché da questi ultimi 5 incontri usciranno gli ultimi verdetti della Serie A stagione 2025-2026, sia per quanto riguarda la corsa all'Europa sia per quanto riguarda la corsa alla salvezza. Vi ricordo che fino a domani AMREF lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, e si potrà contrastare così la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS solidale 2 euro oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa sempre lo stesso numero, ovvero sia il 45587. Sarà inoltre possibile donare durante il concerto per l'Africa Day, evento che si terrà lunedì 25 maggio presso la Sala A di Via Asiago, in collaborazione con Rai Radio e Asvis, in diretta su Radio 2. E quindi vi ricordo, si possono donare 2 euro con SMS o 5 o 10 euro chiamando da rete fissa il numero 45587. Tornando al calcio, questa sera alle 21 fischio d'inizio di 9 partite dell'ultimo turno per quanto riguarda la Liga Spagnola, poi verrà chiusa l'ultima giornata del massimo campionato spagnolo domani sera da Villarreal Atletico di Madrid, ma sappiamo tutti come anche per quanto riguarda, anzi soprattutto per quanto riguarda la Liga Spagnola, siano tutti quanti i verdetti già emessi, col Barcellona campione davanti al Real Madrid, al Villarreal e all'Atletico di Madrid con il Betis, queste 5 squadre tutte in Champions League. Poi il Celta di Vigo in Europa League con 51 punti, staccato di 6 dal Betis di Siviglia, e poi il Getafe che andrà in Conference League. E attenzione a proposito di Conference, perché ci sarà anche il Rayo Vallecano che si giocherà la Coppa con il Crystal Palace. Allora, per quanto riguarda invece la pallacanestro, Trieste-Brescia questa sera alle 20, gara 4. Chi dovesse vincere Brescia, che è in vantaggio 2-1 nella serie, andrebbe in semifinale con Milano. Ma adesso ritorniamo a Bologna-Inter da Giuseppe Bisanti e Antonello Brughini per la ripresa.

0: tranquillo tra i componenti le panchine. Bastoni che entra in campo abbracciato con il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. Vi confermiamo, passa adesso Cristian Chivu davanti a Italiano, guarda la tribuna, probabilmente con lo sguardo sta cercando qualche familiare, qualche amico che magari sta seguendo questa partita che riparte dalla 2-1 e riparte con l'Inter che darà il calcio d'avvio con Lautaro Martinez, giocatore che è stato protagonista e negativo attorno al 40esimo minuto, prima con un fallaccio su Freuler che gli è costato un cartellino giallo, direi cartellino quasi arancione perché poi l'arbitro non è andato a rivedere alla VAR, però proprio per l'atmosfera della partita in pratica non c'è stato un provvedimento più duro nei confronti del capitano dell'Inter, che comunque ha subito chiesto scusa a Freuler. E poi sull'azione successiva, il tiro di Pobega, la doppia deviazione prima di Sucic e poi di Lautaro Martinez che hanno spiazzato Josep Martinez, e quindi il Bologna si è portato in avvantaggio. E allora riepiloghiamo le formazioni con il Bologna che è in divisa tradizionale, la maglia a strisce grosse verticali rosso-blu, calzoncini bianchi, calzettoni blu, e che in questo secondo tempo attacca da sinistra, da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, anzi da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. Per Vincenzo Italiano è un 4-3-3, Skoruski la portiere, De Silvestri, Elland, Lucumie, Miranda in difesa, Freuler, Ferguson e Pobega, centrocampo Bernardeschi, Castro e Rowe davanti, maglia bianca con inserti di varie tonalità d'azzurro per l'Inter, calzoncini blu, calzettoni bianchi, Cristian Chivu 3-5-2, Josep Martinez da portiere, Bissek, De Vrij, Carlos Augusto in difesa, Diouf, Barella, Sucic, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito davanti, l'arbitro in giallo, calzoncini neri, calzettoni gialli e Bonacina di Bergamo, Laghezza e Zenza e guardialine, Marcenare la quarta ufficiale, Pezzuto e Baroni tranquilli alla VAR perché nell'occasione in cui dovevano intervenire in pratica ha deciso l'arbitro, che da suo, come ricordavamo, ha ammonito Lautaro Martinez. Ci sono 30.000 spettatori con la curva ospiti quasi del tutto gremita e ci sono adesso 28 gradi in una serata calda, con questo secondo tempo che vede il Bologna avanti per 2-1 e adesso sono passati 2 minuti. Antonello Brughino.
1: Non è stato un primo tempo brillantissimo, vantaggio comunque meritato per quanto riguarda la formazione emiliana, la squadra allenata da Vincenzo Italiano infatti ha dimostrato se non altro maggiore determinazione e soprattutto più voglia di giocare a pallone in questo pomeriggio caldissimo, ultima di campionato. Ha resistito il Bologna, ha reagito bene alla rete di Federico Di Marco, rete tra l'altro meravigliosa su calcio di punizione, e soprattutto con Rò ha messo alle corde la formazione neocampione d'Italia. Adesso ancora Bologna, ancora con Rò
0: che punta l'area di rigore dalla sinistra, lo scarico per Miranda che la mette al centro, Ferguson anticipato, autogol, clamoroso autogol dell'Inter che nel tentativo di spazzare mi è parso Zielinski, ha toccato per ultimo il pallone che ha spiazzato Josep Martinez, azione direi quasi di alleggerimento di Rowe che ha toccato per Miranda, pallone teso di Miranda al centro, è intervenuto nel tentativo di spazzare il pallone il giocatore dell'Inter, anche sfortunato perché la palla è andata a sbattere contro il palo e si è insaccato. Beh, se il primo gol sul gol di Pobega, anche se c'era stata una vistosissima deviazione, non ci sono stati dubbi sul gol di Pobega, non ci sono dubbi sul fatto che questo è un autogol operato da Zielinski che adesso riprende la situazione. E insomma, dopo 3 minuti la situazione dice adesso Bologna 3 Inter 1, autogol di Zielinski.
1: Comunque un Inter totalmente deconcentrata, totalmente distratta anche all'inizio di questo secondo tempo. Non sarà naturalmente contento Cristian Chivu che è tornato a sedersi in panchina sotto la nostra postazione. Insomma, una squadra che ha appena vinto lo scudetto e che continua a subire.
0: Eh sì, perde malamente il pallone Pobega, Castro, adesso il Bologna sugli ali dell'entusiasmo, Miranda dal suo cross, è arrivato l'autogol di Zielinski, questa volta viene controllato da Josep Martinez che insomma, se questa è una delle partite che deve servire per valutare la sua conferma, diciamo che non è delle migliori perché non protetto bene dalla difesa, ma anche il portiere nerazzurro sui disimpegni non è parso impeccabile.
1: Assolutamente, se vuoi un voto per fotografare meglio la situazione direi 5 fino a questo momento per l'estremo difensore dell'Inter che è apparso in più di una circostanza abbastanza insicuro.
0: E beh, troppi festeggiamenti, stacchi mentalmente, anche se per moltissimi giocatori dell'Inter insomma finita questa campionato si prepara l'appuntamento più importante del calcio, ossia il mondiale di calcio con

0: molti giocatori che a breve si aggregheranno con le rispettive nazionali. È una Bologna che adesso vuole addirittura esagerare con Rowe, che non aggancia un pallone servito gli da Bernadeschi e viene recuperato da Josep Martinez, e quindi c'è il portiere dell'Inter che prova a ripartire, mentre ancora i cambi davanti alla panchina del Bologna. Di nuovo Niccolini a guidare le operazioni, ma un Bologna che può definirsi soddisfatto soprattutto per come ha reagito al gol di Di Marco, molto bello su punizione, che è stato il primo tiro in porta della partita, insomma contro un avversario che può fregiarsi del titolo appena conquistato di campione d'Italia. Poteva essere, visto anche il rendimento interno del Bologna in questa stagione, un episodio decisivo. Invece bella reazione del Bologna, che dopo due minuti ha rimesso le cose in parità e adesso conduce per 3-1. Ci prova l'Inter, la difesa del Bologna che si chiude bene.
1: Sì, è un Inter che non riesce praticamente a prendere le misure all'avversario, Inter che nemmeno in questo secondo tempo riesce a mettere insieme tre passaggi di fila. Adesso ci prova Zielinski, viene messo giù, l'arbitro è a due passi, comanda giustamente il calcio di punizione, ma Chivu si aspetterà sicuramente una reazione dai suoi e prepara il primo cambio.
0: Eh sì, poi vi diremo anche chi c'è in panchina, ma intanto c'è la punizione per l'Inter, battuta non benissimo da Barella, può recuperare ancora Freuler, ancora per Rowe, di gran lunga il migliore in campo, anche se il suo nome nel tabellino dei marcatori non c'è. Qui viene buttato giù e quindi c'è calcio di punizione in favore della Bologna all'altezza della centrale del campo, anche se Freuler va a posizionare il pallone, diciamo, lateralmente, ma almeno a 15 metri di distanza dal punto dove è avvenuto il fallo. Fa rettificare l'arbitro Bonacina e quindi il Bologna va a ripartire. Pobega colto in controtempo per sua fortuna, e per fortuna del Bologna c'è Freuler che allarga per Bernardeschi, che tiene il pallone. Ancora Bernardeschi che cerca di prima intenzione di servire ancora Freuler, Freuler per Ferguson, Ferguson all'indietro per Elland, il controllo da parte di Elland che va dal portiere Skoruski, completo scuro per lui. Si fanno sentire i tifosi del Bologna, primi cambi nell'Inter, entreranno con la maglia numero 11 Luis Enrique, che oggi sembrava dovesse partire titolare, e anche Bonny, che con tutta probabilità prenderà il posto di uno dei due attaccanti, Lautaro Pio Esposito.
1: Allora, ed anche Mkhitaryan.
0: E anche Mkhitaryan, che probabilmente sarà l'ultima con l'Inter. Allora, prima dei cambi vi diciamo, visto che non l'abbiamo fatto, chi c'è in panchina. 11 nel Bologna, Ravaglia e Pessina sono i portieri, poi Eghem, Show Mario, Lico Giannis, Zortea, Moro, Som, Odgar, Dominguez e Dallinga. Per quelle che riguarda l'Inter ve lo diciamo subito dopo questa azione di Bernardeschi che arriva in aria, il tiro centrale, la parata di Josep Martinez. 12 giocatori, due portieri, Sommer e Di Gennaro, poi Darmian, Acerbi, Cocchi, Bastoni, Luis Enrique, Mkhitaryan, Mosconi, Kaczmarski, Topalovic e Bonny. C'è un giocatore dell'Inter a terra, ancora Lautaro Martinez. Non escluderei il cambio di Lautaro, non è certo la sua serata.
1: Non è la sua serata, e anche questa botta ricevuta in maniera fortuita al volto potrebbe decidere, insomma, che è finita qui la partita del capitano dell'Inter. Vedremo quali saranno le decisioni, le scelte di Cristian Chivu, adesso in piedi di fronte alla sua panchina, mentre resta a terra Lautaro Martinez. Ha ricevuto un colpo al naso, almeno sembra dalla nostra postazione, si rialza, ma vediamo i cambi.
0: E allora i tre cambi, vediamo se Chivu li opererà adesso, e lì vicino sì. Allora esce Lautaro Martinez e insomma diciamo che prenderà anche qualche fischio. Esce Lautaro Martinez, più di qualche fischio direi, e quindi entra con la maglia numero 11 Luis Enrique. Era uscito un 16, ma il 16 nell'Inter non c'è neanche in panchina. Poi esce quindi Bonny, va a prendere il posto di Di Marco, quindi un altro big dell'Inter, ma che ha dato tantissimo, e quindi c'è Bonny per Di Marco. Ultimo cambio, vediamo, Barella, e destra Mkhitaryan per Barella, e quindi entrano tre big dell'Inter, tre titolarissimi, escono Lautaro Martinez, Di Marco e Barella, dentro Luis Enrique, Mkhitaryan e Bonny, e diciamo cerca con questo triplo cambio Chivu di dare una scossa alla squadra che, insomma, ripeto, non c'è nulla che pregiudica lo strepitoso campionato dell'Inter, che ha già vinto scudetto e Coppa Italia, però forse i tifosi che non amano mai perdere, lo ricordiamo, vorrebbero chiudere con un altro tipo di prestazione.
1: Sì, lo credo anch'io assolutamente, non è mai bello perdere, anche un amichevole di inizio stagione o di fine stagione come questa naturalmente non può essere giocata a questi ritmi, e soprattutto non possono essere commessi errori grossolani come ha fatto l'Inter in questa partita, in questa serata del Dall'Ara.
0: Eh sì, annotiamo quindi i cambi che sono tra l'altro i primi della partita, 3 nell'Inter, una finestra impegnata, il Bologna ancora nessuno, però vediamo che sono ben 5 i giocatori della Bologna che si stanno scaldando. Adesso è Lucumi che va allo scambio con Elland, il controllo da parte di Elland che batte lungo, e De Vrij che va in chiusura su Castro, il retropassaggio per Josep Martinez, completo giallo per lui, il controllo, il pallone per Carlos Augusto, tocca la prima palla della sua partita Bonny, ex giocatore del Parma, giocatore franco-ivoriano, ancora il passaggio per Luis Enrique, ancora per Bonny, Bonny tiene il pallone, lo serve centralmente per Mkhitaryan che tocca quindi anche lui il primo pallone della sua partita, lo porta a spasso, l'inserimento di Carlos Augusto che arriva in aria, la conclusione sull'esterno della rete con deviazione, sì, del portiere, se è vero che Bonaccina assegna il calcio d'angolo numero 3 in favore dell'Inter, l'Inter è avanti 3-1 nel conto dei corner, ma conta il punteggio in campo che dice Bologna 3, Inter 1, e qui azione di Mkhitaryan, tiro da posizione decentrata, esterno della rete, diciamo che questa è almeno un'occasione per l'Inter che insomma non si vedeva da un po' di minuti.
1: Sì, se non altro la squadra ospite ha provato a verticalizzare, è entrato bene in campo Mkhitaryan.
0: Calcio d'angolo, bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, vanno quelli dell'Inter a provare a riaprire la partita, si scontrano 3 difensori del Bologna che riescono ad allontanare, ma Pobega rimane a terra, si rialza per evitare appunto di tenere in gioco gli attaccanti dell'Inter, ancora Mkhitaryan che la mette dentro, la controlla Carlos Augusto, sarà ancora angolo? No, a me era parsa nettissima la deviazione del giocatore del Bologna, forse però è stato un rimpallo perché Bonaccina era ottimamente piazzato e ha indicato la rimessa dal fondo. 11 minuti, Bologna 3, Inter 1.
1: Lo stesso Carlos Augusto si è rivolto subito all'arbitro, sembrava anche dalla nostra postazione, mi sembrava una deviazione abbastanza netta, ma non è così, dunque si riprende a giocare con la rimessa in gioco dal fondo con Skorupski che fa manovrare i suoi, pallone già tra i piedi di Rowe.
0: Che incespica, non c'è fallo, riparte l'Inter che adesso sta provando a cambiare almeno il registro di questa partita che ha visto un brutto inizio di secondo tempo per i nerazzurri, subito sotto con uno sfortunato, certo, come tutti gli autogol di Zielinski, ma poi il Bologna ha tutto un altro ritmo, tra l'altro anche un giocatore dell'Inter è a terra con Bonaccina che va a cercare situazione, no, chiedo scusa, è Bonny, un giocatore del Bologna che è stato toccato, non c'è stato fallo, ma si rialza l'attaccante inglese del Bologna, ci sarà una rimessa in favore dell'Inter, se ne incaricherà Bissek, il difensore tedesco che prende una rincorsa per la battuta, asciuga il pallone sulla maglietta, tutto pronto per ripartire, il tocco all'indietro per De Vrij, si allarga Carlos Augusto, vediamo se De Vrij lo serve, sì, cerchio di centrocampo, Carlos Augusto ancora alza la testa, pronto alla battuta, si libera del pallone per Zielinski, il controllo di Zielinski che ancora fa girare il pallone all'interno però della propria metà campo, tocco per Bonny, Bonny prova ad accelerare, fronteggiato da Elland, il pallone che viene servito lateralmente per Luis Enrique e Mkhitaryan, 3 nuovi entrati, provano a giocare tra di loro con Bonny, Luis Enrique e Mkhitaryan, poi subentra anche Zielinski, prolungato possesso palla dell'Inter, adesso il Bologna se forse una può abbassato, Miranda non ci arriva ma sbaglia tutto l'Inter con il tentativo di subentrare in questa manovra, ma il pallone di Diouf termina sul fondo, direi assolutamente anonima la prestazione di Diouf che è uno di quelli che deve giocarsi la riconferma.
1: Sì, ma da quella parte ci vorrebbe, c'era del resto fino a pochi giorni fa Dumfries che non è stato convocato, controllo veramente difettosissimo del giocatore dell'Inter, pallone direttamente sul fondo, ma se non altro negli ultimi 4-5 minuti Giuseppe, la squadra ospite allenata da Christian Kivu sta cercando di tenere il Bologna nella propria metà campo.
0: Fischia Bonaccina che poi però ritorna sui suoi passi perché l'Inter è in possesso palla, aveva fischiato un fallo di Castro su De Vrij, ma nel frattempo l'Inter aveva recuperato il pallone, quindi norma del vantaggio, palla a sinistra per Luis Enrique, Luis Enrique di prima intenzione per Pio Esposito, anche lui non benissimo in questa serata che vede prestazioni quasi tutte sotto la sufficienza per i giocatori dell'Inter, il tocco all'indietro, il pallone per Rowe che prova quindi a risalire nella metà campo dell'Inter, ancora Rowe, arriva Miranda in sovrapposizione, e dire che uno degli elementi fondamentali del Bologna in questa parte finale della stagione, ossia Miranda, oggi è abbastanza contenuto, sì, da un suo tiro cross è nato l'autogol di Zielinski, però lo abbiamo visto spumeggiante a Napoli, lo abbiamo visto in grande crescita. Miranda oggi sta un po' osservando il ritmo di questa partita, che non è certo vertiginosa.
1: Sì, ricordiamo che anche il caldo, il primo vero caldo della stagione, sta condizionando un po' il rendimento di molti giocatori. Comunque Bologna decisamente più veloce e più aggressivo.
0: E ricordiamo che c'è stato anche il primo cooling break di Bologna, perché insomma qualcuno ce n'è stato in campionato, però adesso è un caldo decisamente più sentito quello che in tutta la penisola si sta avvertendo, e che, come abbiamo sentito anche nelle nostre previsioni del tempo, dovrebbe durare anche per l'inizio della prossima settimana. Il tocco per Luis Enrique, il pallone per Bonny che prova a smorzare con il petto, è costretto ad entrare. Gran lavoro però di Bonny, che riesce con una bella giocata in mezzo a tre a liberare Sucic, che apre a destra per Diouf. Niente, non, diciamoci la verità, adesso si prende fischi su Diouf. Il pallone di Sucic non era sbagliato, perché era avanti di qualche metro, un attaccante in forma scatta, lo recupera, e ha sbagliato completamente la scelta del tempo, regalato un fallo laterale al Bologna.
1: Sì, soprattutto l'idea era buona, ma il compagno di squadra praticamente ha sbagliato i tempi di intervento. L'azione dell'Inter, che tra l'altro era una buona azione sfumata, adesso invece riparte a tutta velocità, il solito Reu.
0: Errore di Zielinski, anche lui non proprio in serata positiva. Tocco per Ferguson, che arriva ai 25 metri. Ferguson, lo scarico per Bernardeschi, augure dell'importantissimo gol che immediatamente dopo lo svantaggio con Di Marco ha riportato il Bologna in parità. Tocco per Pobega, tre quarti campo, Pobega ancora per Miranda. Miranda, il pallone che arriva all'indietro per Lukumi. Lukumi, il tocco poi per Elland. Elland ancora a destra per la giocata di De Silvestri. De Silvestri che spinge sulla fascia destra, è inseguito da Luis Enrique, effettua una cross deviato, termina docile tra le braccia del portiere Josep Martinez. Gesto di stizza di Italiano, che scaraventa uno dei palloni posizionati a bordo campo sui coni e che servono per far riprendere subito il gioco senza troppe interruzioni. Infatti lo rimette, perché ha avuto un gesto di stizza, ha scaraventato il pallone contro la sua panchina, speriamo che non abbia colpito nessuno, poi però lo ha rimesso, anche perché questi servono. È una innovazione partita lo scorso campionato, che ha ridotto la presenza dei raccattapalla a bordo campo e ha anche ridotto le perdite di tempo.
1: Io credo che l'Inter in questo caso stia giocando veramente con il cronometro, non vedrà l'ora la formazione dell'azzurra di arrivare al termine di questa partita, mentre continuano giustamente a sventolare le bandiere nerazzurre dei tifosi dell'Inter arrivati a Bologna. Inter, lo ricordiamo, campione d'Italia con grandissimo merito. Inter che ha anche vinto la Coppa Italia. Oggi però la formazione nerazzurra è completamente distratta ed è stata praticamente sempre o quasi in balia dell'avversario.
0: Ma diciamo anche giustificato, visto il cammino dell'Inter, anche se poi sentendo i responsabili della squadra non credo che diranno questa cosa. 17° minuto nel corso della ripresa, Bologna 3 Inter 1, con il Bologna che tiene palla ancora con Rowe. Rowe che allarga per Bernardeschi. Diciamo che anche gli schemi del Bologna non sono al momento perfettamente rispettati, perché vediamo Bernardeschi che dovrebbe fare l'esterno a destra del tridente e giocare qua da interno. Il pallone che viene servito ancora per Ferguson, non filtra il pallone dello scozzese, recuperato da Mkhitaryan che deve resistere alla carica di De Silvestri. Tocca indietro per De Vrij, De Vrij ancora per Mkhitaryan. Mkhitaryan, esce Elland che intercetta il pallone ma non riesce però a gestirlo, recupera Zielinski per l'Inter, arriva dalle retrovie pronto a calciare Diouf che sta per entrare di rigore, serpentina del francese che passa in mezzo a due, tiro, palo, respinta, gol. Pio Esposito che segna, e qui fiammata di Diouf, lo abbiamo criticato perché in quel momento era giusto criticarlo, qua invece lo apprezziamo perché ha fatto tutto da solo, accelerazione, è passato in mezzo a tre, ha calciato palo, sulla ribattuta si è trovato Pio Esposito che a porta vuota non poteva sbagliare. Gara riaperta al 18°, Bologna 3 Inter 2, ha segnato Pio Esposito.
1: E stavolta Diouf ha fatto veramente tutto da solo, ma soprattutto ha fatto tutto molto bene, partendo sul settore di destra, si è liberato di un paio di avversari, la conclusione sul palo, poi il tapin vincente, facile facile, di Francesco Pio Esposito. Per lui un'altra bella soddisfazione che praticamente suggella una stagione decisamente positiva per il giovane nerazzurro.
0: E beh, cominciano a diventare tanti palloni da insacchettare per la delegata della Lega Calcio, che poi insomma lo consegna a un addetto, lo mette in un sacchetto, per questi palloni verranno ceduti all'asta al miglior offerente. Bologna 3 Inter 2, beh insomma c'è ancora tutto il tempo perché il punteggio possa ulteriormente cambiare. Qui di fisico Castro butta giù De Vrij, ma per l'arbitro è tutto regolare, si prosegue, Castro la mette al centro, va a vuoto, Josep Martinez non ne approfitta, Rou, e non ne approfitta il Bologna. Questa era l'occasione per riportare a più due il vantaggio, anche se in partenza secondo me Castro commette fallo su De Vrij.
1: Sì, sembrava così almeno dalla nostra postazione, Giuseppe, però continua a vedere la grandissima incertezza del portiere dell'Inter, che secondo le voci ultime di Radiomercato potrebbe anche essere il portiere titolare nella prossima stagione, ma sicuramente non sta chiudendo in bellezza questa stagione, decisamente sottotono, soprattutto molto molto deconcentrato.
0: Prova adesso il triplo cambio anche il Bologna, dopo quello di Chivu adesso ci sarà quello di Italiano, sono pronti a entrare in campo con la maglia numero 6 Moro, con la maglia numero 20 Zortea e con la maglia numero 21 Odgaard. Vi diciamo tutto dopo la pubblicità.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Sono ancora in corso i cambi perché sono entrati dunque Zortea per De Silvestri, Moro per Pobega e poi entra Odgaard e va a prendere il posto, ecco Pobega che lascia il posto a Moro, mentre Odgaard, Castro rimane in campo, Bernardeschi rimane, che è Freuler che è uscito, quindi addirittura un attaccante per un centrocampista, quindi si mette in modo più offensivo il Bologna, che adesso vince per 3-2, ma forse ha avuto poco fa l'occasione per portarsi sul 4-2.
1: Sì, c'è un cambio praticamente anche tattico di Vincenzo Italiano, che è tornato intanto in panchina lasciando spazio al suo secondo, dunque siamo praticamente alla metà del secondo tempo, vedremo se il Bologna aumenterà il giro, il proprio ritmo, oppure se continuerà a subire, come sta facendo dal resto degli ultimi 7-8 minuti, l'iniziativa dell'Inter.
0: Tre cambi a testa, una finestra impegnata dai due allenatori, ha iniziato Chivu, cambi che comunque hanno dato effetto perché sono subito entrati in partita Bonny, Luis Enrique e soprattutto Mkhitaryan, è arrivato il gol di Pio Esposito, ma ripeto sull'iniziativa di quello che aveva fatto meno finora Diouf, chiaramente noi segnaliamo quando le cose non sono positive, ma le sottolineiamo due volte quanto sono positive, perché l'azione di Diouf è stata splendida sulla destra, è passata in mezzo a tre, sì certo, forse magari difesa del Bologna non proprio arcigna nella circostanza, tiro sul primo palo a portiere battuto, sulla ribattuta fortunato e bravo a trovarsi a ribattere a porta vuota Pio Esposito per il gol che rimette in partita l'Inter al 22esimo della ripresa, Bologna 3 Inter 2, e adesso si alza una brezza davvero piacevolissima.
1: Sì, e c'è tutto il tempo per la formazione neocampione d'Italia di ristabilire la parità, si è messo in piedi anche Christian Chivu dopo un periodo in cui era seduto in panchina, adesso l'Inter prova ad attaccare, prova se non altro a mettere un po' di pressione alla formazione emiliana,
0: e ci sta riuscendo perché qui la Bologna sbaglia completamente la ripartenza regalando un fallo laterale all'Inter, battuta subito da Diouf, il tocco per Bissek, Bissek centralmente per Zielinski che sbaglia sulla tre quarti, l'esterno per Carlos Augusto, ancora Carlos Augusto che arriva sul pallone, si ferma, il tocco all'indietro sempre per Zielinski, Zielinski che prova adesso a servire in avanti Bonny, è entrato bene in partita Bonny, il recupero di Odgaard che tocca il primo pallone della sua partita, Odgaard se ne va, protegge palla, si guadagna un fallo laterale e si prende applausi lui che insomma non è che abbia visto tantissimo il campo, non sempre titolare Odgaard, qualche giocata la fa vedere anche in questo caso, lui nasce come attaccante però adesso è schierato davvero come centrocampista, direi trequartista, mentre Freuler faceva il perno del centrocampo.
1: Eh sì, c'è stato dunque questo cambio, se vogliamo, dal punto di vista della disposizione dei giocatori in mezzo al campo, sempre in piedi i due allenatori. Adesso la rimessa in gioco con le mani di Carlos Augusto, che si è dato da fare soprattutto nel primo tempo, si è un po' spento alla distanza, il giocatore brasiliano ex Monza dell'Inter, pallone all'indietro direttamente sui piedi di Martinez, che lo ricordava ancora, forse si sta giocando il posto per la prossima stagione.
0: Zielinski si libera del pallone proprio per Carlos Augusto, raso terra che non viene intercettato da nessuno del Bologna, sì da Pio Esposito che va a cambiare gioco proprio per Diouf, adesso spazio per il francese, vediamo se si inventa un'altra giocata. Diouf, conclusione fuori, ci ha provato, ma insomma il morale e la testa fa tantissimo nel calcio, si è sbloccato il giocatore e adesso i compagni lo cercano.
1: Sì, altra bella iniziativa personale del giocatore francese, maglia numero 17 dell'Inter, conclusione dai 20 metri con il sinistro che si è spenta sul fondo, ma è stata veramente una bella azione, ha fatto tutto molto bene, adesso il gioco è fermo perché si disseta, perché fa veramente molto caldo.
0: È nuovo cooling break al 24esimo minuto, pausa rinfrescante diciamolo in italiano, e insomma anche se adesso il campo è quasi per intero coperto dall'ombra e quindi il sole si vede solo in qualche settore dove ci sono gli spiragli della copertura della tribuna, diciamo che la temperatura si è abbassata, però siamo anche in campo praticamente dalle 18 e sono adesso le 19.32, giusto rifiatare, abbiamo visto che anche gli arbitri ne approfittano per dissetarsi, ci proveremo anche noi se ci fornissero di qualcosa di più da bere, in realtà ce la danno con il contagocce e noi su questo cercheremo di fare leva. C'è una sorta di time out adesso con gli allenatori che parlano, l'Inter non vuole chiudere con una sconfitta, cercherà in questi ultimi 20 minuti più il recupero di rimettere la partita in sesto, mentre per quel che riguarda il Bologna, indicazione di Vincenzo Italiano che capisce che se l'Inter viene attaccata può sempre avere dei problemi.
1: Sì, comunque quanto contano, Giuseppe, le motivazioni nel calcio, quanto conta la testa, lo stiamo vedendo proprio in questo pomeriggio del Dallara con l'Inter campione d'Italia, che nel momento in cui intende accelerare mette sempre in difficoltà il Bologna, ma troppe volte la formazione allenata da Chivu in questa partita si è fatta sorprendere dalle giocate nemmeno irresistibili del Bologna, troppe volte la squadra nerazzurra ha commesso errori fin troppo elementari.
0: Due minuti di pausa, così come era stato nel primo tempo, direi molto preciso l'arbitro bergamasco Kevin Bonacina, uno delle nuove leve, 26esimo minuto nel corso della ripresa qui al Dallara, il Bologna è in vantaggio sull'Inter per 3-2, approfittiamo di questa pausa per riepilogare i marcatori, primo tempo 22esimo di Marco per l'Inter su punizione, 24esimo pareggio di Bernardeschi, 42esimo Pobega per il 2-1, inizio ripresa l'autogol dopo due minuti di Zielinski per il 3-1 e poi al 18esimo Pio Esposito ha segnato il gol del 3-2, movimenti sulla panchina dell'Inter, pronto con la maglia numero 43 Cocchi, è uno dei giovani dell'Inter aggregati classe 2007, c'è anche Mosconi classe 2007, Topalovic classe 2006 e insomma ha parlato anche Chivu prima di questa partita dicendo il settore giovanile dell'Inter è un fiore all'occhiello, si può anche pescare per integrare la prima squadra da lì, e questo cambio che sta per avvenire può essere un segnale in questo senso.
1: Assolutamente giusto, del resto non si potrebbe fare altrimenti. Cocchi, tra l'altro, è un giovane del quale si parla molto molto bene, è pronto ad entrare in campo, le ultime indicazioni del suo allenatore, eccole qua, le ultime indicazioni di Christian Chivo, insomma una ventina di minuti abbondanti anche per Cocchi, giovanissimo.
0: È pronto, indicazioni da parte di Chivo, che poi li conosce tutti molto bene perché poco prima di intraprendere la carriera di primo allenatore, solo un anno fa, quando subentrò e portò alla salvezza il Parma, lui guidava la primavera dell'Inter, quindi tanti giocatori l'ha portati in prima squadra, li conosce bene. Cocchi va a prendere il posto di Sucic, il giocatore croato che ha provato a metterci in impegno, qualche errore anche per lui, anche la deviazione insieme a Lautaro in occasione del gol di Pobega del 2-1, quindi dentro Matteo Cocchi classe 47, fuori classe 2007 47 e quasi il numero sulla maglia è 43, è classe 2007 per Matteo Cocchi e a lasciargli il posto è un 2003, quindi insomma solo 4 anni più grandi, ossia Petar Šušić, che ha debuttato subito bene in estate la prima partita a San Siro contro il Torino 5-0 e insomma venendo da un campionato diciamo non così impegnativo, diciamo uno non dei primi campionati europei come quello croato, si è dimostrato all'altezza della situazione. Attenzione al Bologna, conclusione, deviazione, palla che termina di poco al lato, ci ha provato da fuori Ferguson, pallone che termina di poco al lato, si prende gli applausi, quindi Cocchi ha preso il posto di Šušić, 29esimo, 3-2 Bologna.
1: Sì, adesso la fiammata dunque di Ferguson che non ha inquadrato la porta, attenzione ancora all'Inter che riparte ancora sulla destra con il solito Diouf.
0: Diouf che prova a spingere, punta il suo diretto avversario, entra in area di rigore e si guadagna calcio d'angolo, si chiedeva Skorupski una rimessa dalla fondo, tra l'altro Skorupski bontà sua gioca con no, mi sembrava una calzamaglia, no, sono i calzettoni alzati quasi fino ai pantaloncini, mi sembrava, ne ho visti in piena estate portieri con la calzamaglia, però insomma no, non è il caso di Skorupski, e quindi ci sarà questo calcio d'angolo numero 4 in favore dell'Inter. Il Bologna ha battuto il primo e poi non ne ha battuti più, bandiera di destra, porta la nostra sinistra, palla sul primo palo, colpo di testa tentato, arriva dalle truie proprio Cocchi che la rimette al centro, però allontanata, attenzione Rowe, ne può andare all'uno contro uno con Luis Enrique che era rimasto a marcarlo, gran lavoro di Rowe, non l'aggancia, aveva fatto tutto benissimo Rowe, ma Moro non è riuscito ad agganciare un pallone che lo avrebbe lanciato seppur da 40 metri ma solo verso il portiere.
1: Eh sì, qui è mancata un po' di qualità nel Bologna, ripartenza ottima l'idea ma ripartenza praticamente sprecata e regalata all'Inter che in qualche modo è riuscita a recuperare. Bologna è comunque sempre sul pezzo, come si dice, Bologna è determinato e soprattutto molto lucido.
0: Riparte l'Inter che comunque non ci sta e dopo quel bruttissimo inizio di ripresa ha cominciato a gestire la gara, anche se il Bologna adesso ha spazi per ripartire, Rowe resiste a una carica quindi non c'è fallo perché il Bologna rimane in possesso palla, ancora Rowe, il tocco indietro per Lukumi che viene colto in controtempo, preferisce fare scorrere il pallone per Skorupski che esce fino alla tre quarti campo, ancora per Rowe, palla che viene servita per Moro lateralmente per Elland, il controllo da parte di Elland, ancora all'indietro per Moro, uno dei subentrati, giocatore croato, il rilancio, il pallone che viene ancora controllato dal tentativo da parte di Zortea che però incespica sul pallone, recupera palla ancora Moro, fallosamente secondo l'arbitro, calcio di punizione e a dimostrazione che Vincenzo Italiano è uno che non vuole perdere neanche in allenamento, scatta Italiano verso il quarto uomo Marcenaro a dire assolutamente non c'è fallo.
1: L'arbitro però era ben piazzato, ha ricevuto un colpo al volto Francesco Pio Esposito, secondo me giusto il calcio di punizione già battuto con l'Inter che cerca di manovrare, soprattutto l'Inter che cerca di guadagnare metri importanti in avanti.
0: Ecco Cocchi, il tocco per Mkhitaryan che sbaglia tutto, sgambetta e quasi prende uno giallo per il fallo tattico, però al di là di questo l'intelligenza e l'esperienza di Mkhitaryan, lui sbaglia il passaggio ma in una frazione di secondo capisce che Ferguson si può involare in porta, fa uno sgambetto quasi impercettibile ma l'arbitro lo vede e quindi si prende un giallo che ci sta tutto, ma io qua qualcuno che segue il calcio apprezzo quanto fatto da Mkhitaryan perché non è stato certo un fallo duro.
1: D'accordo con te, giocatore Mkhitaryan di straordinaria intelligenza tattica, l'Inter ne ha beneficiato e non sarà facile tra l'altro sostituirlo.
0: E allora qua bisogna vedere perché Mkhitaryan era diffidato, quindi teoricamente non ci dovrebbe essere la prima giornata del prossimo campionato, però da quello che si sa la carta d'identità dice che Mkhitaryan è un classe 89, quindi 37 anni, si dice che potrebbe smettere, potrebbe andare a un campionato magari meno impegnativo, potrebbe tornare nella sua Armenia dove posso constatare, essendoci stato più volte, che è una sorta di eroe nazionale e quindi vedremo che succederà. In ogni caso noi ci atteniamo alla rigida regola e alla rigida cronaca e diciamo che Mkhitaryan, diffidato, salterà la prossima partita del campionato italiano, poi vedremo che cosa succederà. Sono due gli ammoniti, Lautaro Martinez e Mkhitaryan, uno per tempo, due ammonizioni giuste, partita assolutamente non difficile da dirigere per Kevin Bonacina che comunque dimostra di avere delle buone doti essendo uno delle nuove leve, è importante per questo perché anche sul discorso arbitri bisogna bisogna che insomma con la nuova stagione siano rimesse tante cose a posto. Adesso c'è Bernardeschi che batte un calcio di punizione, qui però Bernardeschi fa una cosa assolutamente inspiegabile, la mette direttamente tra le braccia del portiere senza nessuna speranza per un compagno di raggiungere quel pallone.
1: Sì, stavolta ha sbagliato il numero 10 del Bologna nel tentativo di servire in area un compagno di squadra, pallone che è finito direttamente tra le braccia del portiere, dicevi giustamente Giuseppe, e degli arbitri. Anche per loro si chiude tra oggi e domani una stagione complessivamente molto impegnativa, si è discusso tantissimo di molti episodi, insomma, e ci sarà anche forse qualcosa da rivedere.
0: È probabile, anche perché sappiamo che ci sono delle inchieste in corso che coinvolgono i vertici arbitrali, il designatore Dino Tommasi è pro tempore. C'è adesso un calcio di punizione in favore dell'Inter che viene battuto da Zielinski nel cerchio di centrocampo, 34esimo nella ripresa, 11 più recupero al termine Bologna 3 Inter 2, il pallone che viene servito ancora per Cocchi. Cerchiamo di capire un po' che tipo di gioco ha questo Matteo Cocchi, che va a prendersi il pallone all'altezza linea centrale del campo, il rilancio lungo, il pallone recuperato da Skorowski che sull'arrivo di Bonni effettua un rilancio, Bernardeschi lo lascia passare, Carlos Augusto pure, De Vrij no, retropassaggio per Josep Martinez, il pallone è ancora servito centralmente per Zielinski, Zielinski ancora per De Vrij, De Vrij per Zielinski, mentre De Vrij, attenzione, mette la mano all'inguine, problema muscolare e si va a sedere a terra, è necessario il cambio, vediamo se l'arbitro interromperà il gioco, lo fa l'Inter mettendo palla in laterale per Carlos Augusto, a palla lontana De Vrij ha messo le mani sull'inguine, ha segnato, ha fatto un cenno alla panchina per dire che è probabilmente necessario un cambio, poi si è seduto sulla Prato, vedremo chi potrebbe entrare nell'Inter. Beh, c'è Acerbi in panchina, c'è anche Bastoni, qualcuno potrebbe entrare, vedremo se sarà necessario. Ma intanto i cambi li fa il Bologna, perché entra il numero 14 Eggem e va a prendere il posto di Elland, sono due giocatori entrambi norvegesi che io sovente confondo per la loro assonanza, comunque non saranno contemporaneamente in campo perché Eggem va a prendere il posto di Elland.
1: Sì, e c'è pronto anche l'ultimo cambio per quanto riguarda la formazione nerazzurra dell'Inter, sta per entrare in campo un altro 2006 al posto dell'infortunato Drenai, appunto il numero 58 Topalovic.
0: E quindi non ci sarà un cambio ruolo per ruolo, entra un 2006 Topalovic, De Vrij non ce la fa, io ho dato subito un'occhiata a chi c'era in panchina e ho visto Acerbi, ho visto Darmian, ho visto Bastoni, tutti i giocatori che insomma potevano coprire il ruolo di De Vrij, e invece entra lo sloveno Luka Topalovic, classe 2006, e quindi Inter che in questi ultimi 9 minuti più recupero cercherà di avanzare ulteriormente il baricentro dell'azione, anche perché Topalovic lo vediamo schierato sulla tre quarti campo.
1: Sì, sulla tre quarti campo, dunque, per cercare di dare più rapidità, più intensità alla manovra offensiva è dell'Inter, che proverà in questi ultimi 10-12 minuti di pareggiare questa partita, dunque largo ai giovani, come si dice in questo caso, è giusto così, perché prima l'ingresso in campo di Matteo e Cocchi 2007, adesso quello di Luka Topalovic 2006.
0: Inter che quindi è arrivata a 5, ha esaurito i cambi, non entreranno a parte i portieri Sommer e Di Gennaro, Darmian, Acerbi, Bastoni, Mosconi, Kaczmarski non saranno in campo, il Bologna invece ne ha una a disposizione, infatti vediamo ben 5 giocatori del Bologna che si stanno scaldando, praticamente tutti quelli di movimento, perché entrerà uno, semmai entra tra questi, a parte i portieri Ravaglia e Pessina, Shaw, Mario, Lico, Giannis, Somm, Dallinga e Dominguez, quindi uno di questi esaurirà i cambi quando siamo a 8 e anche Christian Chivu si disseta con una bottiglietta che viene consegnata dalla panchina, rimessa dal fondo in favore della Bologna, se ne incarica il portiere Skorowski, per lui un gran recupero perché nella partita di Reggio Emilia col Sassuolo subì un grave infortunio, lui, visto che il Bologna aveva esaurito i cambi, restò in campo fino all'ultimo, riuscì a mantenere la porta inviolata, sembrava che per lui il campionato fosse terminato, invece poi nelle ultime partite è tornato tra i pali, hanno giocato sia Ravaglia sia Pessina, direi meglio il giovane Pessina che ha mantenuto anche a lungo la porta inviolata, i primi gol ha subiti proprio nella partita di Napoli, dove disputò un'ottima partita che il Bologna vinse per 3-2. I fischi che sentite sono per il consueto annuncio dello speaker ai tifosi ospiti che prima di defluire dallo stadio Dall'Ara dovranno attendere ovviamente il via libera delle forze dell'ordine. E quindi 38esimo minuto, Bologna 3 Inter 2, con l'ennesimo rilancio da parte di Skoruski. Rosso-blu gridano dalla Dall'Ara, c'è ancora il recupero da parte dell'Inter con Mkhitaryan, la mette giù poi Moro per il Bologna, bel lavoro, palla per Ferguson, Ferguson a destra per Bernardeschi, Bernardeschi punta Cocchi, poi si ferma, Bernardeschi è costretto a rientrare, il tocco indietro ancora per Ferguson, Ferguson per Odgaard, arrivato nelle retrovie, anzi tratta di Eggem, chiedo scusa, e quindi Eggem che è il nuovo entrato, molto simile dal punto di vista fisico a Odgaard, che tra l'altro ha il numero 21 sulle spalle, il cross, il pallone in aria, Rowe anticipato di testa da Cocchi, arriva Bernardeschi che la mette giù, lo scarico all'indietro, il pallone che viene ancora recuperato dalla Bologna con Zortea, Zortea per Ferguson, Ferguson adesso il Bologna che fa girare palle e fa correre i giocatori dell'Inter impegnati a inseguire, e Eggem che va ad aprire ancora sulla sinistra per il controllo di Lukumi che va all'indietro da Skoruski. Ultimi 6 minuti più recupero da vivere insieme, Bologna 3 Inter 2, ma l'impressione è che adesso la stanchezza soprattutto nell'Inter sia intervenuta.
1: Sì, manovre molto lente, ci sono poche idee, soprattutto pochissime ripartenze, insomma del resto siamo al tramonto per queste due squadre, per Bologna e Inter siamo al tramonto di questa stagione, non si può pretendere di più, ma attenzione all'Inter.
0: Eh sì, perché Cocchi recupera un pallone non facile, lo mette per Topalovic che prova il dribbling su Lukumi che tocca il pallone quanto basta per toglierlo, e poi Skoruski evita anche il calcio d'angolo con un tuffo all'indietro e va a bloccare il pallone, poi con le mani va a servire a sinistra per Miranda, prova ad attaccarlo Diouf, Miranda, il rilancio, il pallone che arriva a Rowe, stanco pure lui però sempre nel vivo della manovra, ancora Rowe, il pallone che viene servito all'indietro ancora per la giocata del Bologna con il tocco per il portiere Skoruski, Skoruski che poi va a servire ancora centralmente per Ferguson, Ferguson per Bernardeschi che non tiene in campo il pallone, regala un laterale calato moltissimo Bernardeschi, infatti io pensavo che nell'ultimo turno di sostituzioni sarebbe stato sostituito, invece è ancora in campo, probabilmente sarà lui l'ultimo giocatore a essere sostituito. Bologna che recupera il pallone, prova a ripartire, noi siamo pronti per mandare l'ultimo passaggio pubblicitario, lo facciamo adesso perché la palla termina in fallo laterale, 40esimo, Bologna 3 Inter 2, ultimo messaggio pubblicitario.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Ancora l'Inter che con un controllo di Topalovic prova il lancio lungo per Bonny che va allo scatto, brucia il suo diretto avversario, diagonale, e c'è il pareggio dell'Inter che è di Diouf e non di Bonny, Diouf che è andato a inserirsi, si prende i fischi per questa esultanza, ma vedi com'è il calcio, per un'ora questo giocatore era assolutamente impalpabile, addirittura quasi negativo per l'Inter quando per esempio non è riuscito a raccogliere un passaggio di Sucic, lancio, difesa del Bologna messa non benissimo per la verità, arriva e si sistema il pallone Diouf che calcia e batte Skoruski per il gol del 3-3, 41esimo minuto, Bologna 3 Inter 3, l'esultanza di Diouf, i fischi dei tifosi del Bologna, qui insomma a fine stagione i 3-3 sono abituati, ricorderete quel 3-3 anche tra le polemiche con la Juventus che si sancì la qualificazione del Bologna in Champions League, però lasciò un po' di amaro in bocca soprattutto per quel che riguarda l'allenatore Thiago Motta che poi l'anno successivo andò alla Juventus senza troppa fortuna, ennesimo pallone consegnato alla delegata della Lega Calcio, ormai non ci saranno più sacchetti, situazione 3-3 tra Bologna e Inter, ha segnato Diouf.
1: Gol molto bello dell'attaccante francese dell'Inter, gol anche meritato perché nel secondo tempo praticamente Diouf ha giocato praticamente da solo contro la difesa del Bologna, l'ha messa sovente in difficoltà, molto bella poi la scena che abbiamo visto sotto la nostra postazione perché dopo il diagonale vincente di Diouf, Lautaro Martinez si è alzato dalla panchina, è entrato quasi in campo per applaudire il compagno di squadra, insomma l'Inter è un gruppo compatto, del resto gli gli scudetti e le Coppe Italia si vincono anche così, anche con la forza del gruppo.
0: Come avevamo previsto, è Bernardeschi a lasciare il campo, diciamo che non ce la faceva più. Ottimo primo tempo, il gol importantissimo dell'1-1 dopo il vantaggio di Di Marco, ma attenzione, proprio Dallinga appena entrato in campo al posto di Bernardeschi, freddo, è strano dirlo in una serata così calda, manca completamente il controllo, ma insomma Dallinga qui a Bologna non ha fatto vedere qualità particolari. Adesso in campo al posto di Bernardeschi, che stava sbagliando tanto, palloni persi, anche un fallo laterale regalato banalmente, e Italiano si è convinto a sostituirlo subito dopo, anzi subito prima del cambio è arrivato il gol di Diouf, che quindi entra in modo determinante in occasione dei due gol dell'Inter che hanno portato dal 3-1 al 3-3. Sul primo ricorderete il palo poi raccolto e sbattuto in porta vuota da Pio Esposito, e poi mettendosi in proprio, incrociando con Bonny, trovando il pallone e segnando il gol del 3-3. Esauriti anche i cambi che andiamo a riepilogare. Nella Bologna sono entrati Zortea, Moro, Odgaard, Eghem e Dallinga, e sono usciti De Silvestri, Pobega, Freuler, Elland e Bernardeschi. Nell'Inter dentro Luis Enrique, Bonny, Mkhitaryan, Cocchi e Topalovic, fuori Di Marco, Lautaro Martinez, Barella, Sucic e De Vrij. Non ci saranno più sostituzioni, ma manca anche un minuto al termine. Attenzione, perché l'Inter adesso tenta il colpaccio con Mkhitaryan, l'apertura per Bonny decentrato, è costretto a raccogliere il pallone, lo recupera ancora, il tocco all'indietro per Cocchi, comunque interessante, Cocchi prova l'1-2 con Topalovic, lo blocca in occasione del gol di Diouf. Lì doveva esserci Lukumi, che era fuori posizione, e Miranda non è che sia andato in modo molto deciso a contrastare Diouf, che poi è andato tutto solo a segnare il gol del 3-3.
1: Sì, errori anche questi, naturalmente di fine stagioni, deconcentrazione anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato del Bologna. Sono entrati invece in campo abbastanza bene i due giovani, i due ragazzi dell'Inter, Cocchi e Topalovic, ci stanno mettendo tantissima volontà, naturalmente quella della Serie A, per loro che hanno 20 anni è una vetrina prestigiosissima.
0: 2 minuti soli, insomma questo è anche un segno della partita di fine stagione, perché ci sono stati tutti i cambi, c'è stato il cooling break, solo quello è durato 2 minuti, però sappiamo che il recupero è a discrezione dell'arbitro, e quindi 2 minuti ancora da giocare. C'è anche un abbraccio di Marcenaro, che oggi è quarto ufficiale, ma che in settimana ha diretto una partita per nulla facile, ossia la semifinale di ritorno dei playoff di B, Palermo-Catanzaro, con la qualificazione del Catanzaro che domani giocherà alle 20 la gara di andata della finale playoff contro il Monza. Non era facile, Marcenaro è stato molto bravo alla favorita. C'è adesso il recupero da parte dell'Inter con questo retropassaggio ancora per il portiere Josep Martinez, il tocco poi per il rilancio da parte di Cocchi, il pallone che arriva a Pio Esposito, via il primo dei 2 minuti di recupero, recupera Topalovic che mette giù il pallone per Mkhitaryan, Mkhitaryan ancora per Bonny che resiste alla carica, Bonny va per calcio di punizione in a favore dell'Inter, allargano le braccia dalla panchina della Bologna per la decisione presa dall'arbitro Bonacina, siamo negli ultimi 40 secondi e chissà, ci fa un pensierino Chivu a mettere col sorriso questo finale di campionato dopo che a inizio ripresa con quell'autogol di Zielinski e con il 3-1 sembrava una partita non proprio da ricordare per l'Inter.
1: Sì, però alla lunga la qualità dell'Inter si è fatta valere, ricordiamo molto belle le 2 reti, soprattutto quella sul calcio di punizione che ha aperto, che ha stappato la partita di Federico Di Marco, ma molto bello anche il diagonale di Diouf che ha superato Skorupski. Insomma, siamo veramente agli sgoccioli di questo campionato per queste due formazioni.
0: C'è un retropassaggio di testa, il pallone che arriva dalle parti ancora di Skorupski, il controllo del portiere, ormai i 2 minuti sono finiti e probabilmente finisce così la partita. Si guardano i due allenatori, triplice fischio dell'arbitro, finisce in parità, così come in parità era finita ieri Fiorentina-Atalanta 3-3. Però tra Bologna e Inter abbiamo visto 6 gol, anche se insomma è stata la classica partita da fine stagione. Il commento lo lasciamo ad Antonello Brughi.
1: Commento facilissimo, perché classico e tradizionale risultato di fine stagione tra due squadre che nulla avevano a chiedere a questo campionato. Pareggio alla fine è giusto, sì, 6 gol, ma poche emozioni, tanti errori, ma del resto non potevamo pretendere di più.
0: E allora il tabellino prima di salutarci nella partita numero 2 dell'ultima 38esima giornata del campionato di Serie A allo stadio Renato Dallara di Bologna. Bologna-Inter hanno pareggiato per 3-3 nel primo tempo, vantaggio dell'Inter direttamente su calcio di punizione di Federico Di Marco al 22esimo. Due minuti dopo al 24esimo Bernardeschi realizza il gol del pareggio, al 42esimo Pobega, tiro deviato sia da Sucic sia da Lautaro Martinez, fissa il punteggio sulla 2-1. Inizia la ripresa, dopo due minuti su centro di Miranda, clamoroso autogol di Zielinski per il gol del 3-1 del Bologna. A quel punto l'Inter cambia un po' di interpreti, reagisce, trova il gol con Pio Esposito al 18esimo minuto, 3-2, e poi segna Diouf nei gli ultimi minuti all'80esimo minuto il gol del 3-3 che fa chiudere in classifica l'Inter a quota 87, prima ovviamente il Bologna 56esima, 8ª. Abbiamo raccontato questa partita con Antonello Brughini e con l'assistenza tecnica di Dario Collina. Adesso realizzeremo le interviste che ascolterete nel corso di Sabato Sport, che andrà avanti come di consueto fino alle 23.30, in conduzione Nico Fornetta, Giuseppe Bisantis dallo stadio Renato Dallara. Ricorda la finale Bologna 3 Inter 3 e vi auguro un buon proseguimento di serata.
3: Oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Sabato Sport.
1: 19:57 minuti 40 secondi, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, la parte tecnica, ora c'è Marco Mascia in redazione, Andrea Boccia. Dunque, terminata 3-3 Bologna-Inter, ultima partita per quanto riguarda la Serie A 2025-2026 per le due squadre, e ieri ultima partita per Fiorentina-Atalanta, altro pareggio 1-1. Questa sera alle 20:45 ultima partita per Lazio e Pisa. L'Inter sale a 87 punti con questo punto guadagnato in rimonta sul campo del Bologna, che da par suo di punti quest'anno ne ha collezionati 56, chiudendo in 8ª posizione. Per quanto riguarda la Liga Spagnola, come vi dicevamo nel precedente intervento, alle 21 9 partite: Alaves Vallecano, Betis Siviglia Levante, Celta di Vigo Siviglia, Espanyol Real Sociedad, Getafe Osasuna, Girona Elche, Mallorca Oviedo, Real Madrid Atlético di Bilbao e Valencia Barcellona. Barcellona campione in carica. Arrivano le notizie di aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che oggi in Cina, alla seconda tappa della Diamond League, si era fatto male alla coscia destra. Ebbene, lesione di primo grado al bicipite della gamba destra per Mattia Furlani, che salterà il Golden Gala purtroppo il 4 di giugno, però potrebbe essere a questo punto disponibile per gli europei di atletica leggera di quest'estate, e speriamo che lo sia, perché Mattia Furlani è una delle nostre punte di diamante. GR1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
10: Ore 20.
11: GR1.
12: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Medio Oriente, tra aperture, diffidenze, pressioni reciproche, Washington e Teheran restano sospese tra dialogo e confronto militare.
13: Trump ha detto ad Axios che le probabilità di un accordo di nuovi bombardamenti sull'Iran sono 50-50. Il presidente vedrà oggi i suoi consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e potrebbe prendere una decisione entro domani. In questo momento i segnali positivi sembrano moltiplicarsi. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, dichiara lo stesso Trump al CBS. Poi rassicura l'alleato Netanyahu: non raggiungerei un'intesa se non fosse vantaggiosa per Israele. Ma il premier dello Stato ebraico sarebbe ugualmente preoccupato dall'ipotesi di un accordo. L'Iran, da un lato, sembra pronto a fare concessioni sul nucleare, senza le quali Trump ha ribadito non può esserci intesa. All'Arabia riferisce che Teheran si è offerta di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese. Ma una fonte vicina ai Pasdaran afferma che i colloqui falliranno a meno che gli Stati Uniti non mostrino flessibilità, che Teheran non discuterà del suo programma nucleare in questa fase. Per l'Iran, inoltre, la fine del blocco navale degli Stati Uniti deve rientrare nel quadro di un accordo. Il Financial Times intanto fa sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni per proseguire il dialogo. Marco Barbonaglia, GR1.
12: Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino contro il dormitorio universitario di Starobilsk nella regione di Luhansk controllata dai russi. Morti salgono a 18, almeno 56 feriti. Putin ha ordinato ai vertici militari di preparare una risposta. Appello di Zelensky ai concittadini: andate nei rifugi. Mosca potrebbe lanciare un attacco con i missili a Reshnik. Ora in Italia, Palermo ricorda la strage di Capaci alle 17.58 davanti all'albero Falcone in via Notar Bartolo. Il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione che il 23 maggio del 1992 uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Migliaia di cittadini e studenti hanno partecipato alla commemorazione. Stamane il messaggio del presidente Mattarella.
14: Un attacco alla libertà e alla dignità degli italiani, così il presidente Mattarella ricorda il 23 maggio del 92 la strage mafiosa in cui a Capaci persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Un giorno tragico cui seguì due mesi dopo Via D'Amelio, ma anche un giorno che avviò la riscossa civile del paese, sottolinea il capo dello Stato celebrando la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che di lì in poi subì la mafia. Arrivate, osserva, grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni e grazie al contributo dei cittadini nella lotta alle zone grigie e all'indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Lusso, GR1.
12: E su Capaci le parole di Giorgia Meloni: non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato e dalla memoria, dalle nostre scelte quotidiane, che possiamo costruire un futuro libero dalla paura. La premier è poi intervenuta anche su lavoro e economia.
15: Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, col record di 10 milioni di donne impiegate. Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti di lavoro, dice in un messaggio per il Festival del Lavoro, poi torna sull'intelligenza artificiale, non si limiti a sostituire i lavoratori ma rafforzi le competenze, e ricorda il decreto lavoro: solo chi applica il salario giusto, afferma la premier, può accedere agli incentivi statali.
16: L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
15: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è l'altra priorità del governo, ribadita dalla Presidente del Consiglio, che sui social ha rilanciato le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, a partire dalla proroga del taglio delle accise per altre 2 settimane, 5 centesimi sulla benzina e 10 sul diesel. Misure misure, scrive Meloni, per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Federica Ionta, GR1.
12: E a proposito di caro energia, la Commissione europea valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre al confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dal Next Generation EU alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe, la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo. Domani e lunedì oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative, con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Domenica seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Ora la cronaca. Con la tragedia alle Maldive proseguono le indagini per capire cosa potrebbe essere accaduto ai subitaliani morti a 60 metri di profondità. Questa mattina è il rientro delle salme.
10: Atterrano a Milano Malpensa poco dopo le 13 le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e Muriel Odenino, i parenti a casa stretti nel dolore. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato negli abissi delle Maldive, era già rientrato nei giorni scorsi. Lunedì pomeriggio le autopsie per far luce sulle cause. Gli scatti degli speleosub finlandesi che li hanno riportati in superficie immortalano i sommozzatori italiani intrappolati in un cunicolo nella grotta. L'ipotesi è che abbiano finito l'ossigeno cercando l'uscita. Le loro attrezzature inadeguate per gli esperti. La squadra mobile di Genova, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, ha intanto sentito diverse persone, tra cui l'entomologo Vanin, collaboratore della professoressa Montefalcone, ha spiegato che erano lì per fare ricerca, consegnando mappe e dispositivi elettronici della docente. Le mail di quest'ultima con l'Università di Genova al vaglio degli inquirenti. Potrebbero esserci dettagli utili sulle autorizzazioni delle attività, acquisito anche il piano di missione che definiva l'incarico. Elena Baiocco, GR1.
12: La visita pastorale di Leone XIV ad Acerra in Campania, dal Papa l'appello a scardinare la cultura della prepotenza.
17: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale

0: il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
1: In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scarica barile, sono terreno per la cultura dell'illegalità. Invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa. Chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza. Vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
2: In Gran Bretagna, nel pieno dello scandalo che coinvolge l'ex principe Andrea e dopo le voci dei giorni scorsi sulla sua salute, Carlo III ha sorpreso tutti presentandosi a teatro per assistere alla Tempesta di Shakespeare, la corrispondente.
3: Arriva a sorpresa, si siede in mezzo al pubblico come un qualsiasi spettatore. L'ultima uscita di Re Carlo che ha colpito sudditi e media. Niente annunci, scorta ridotta, il sovrano ha raggiunto Stratford, il teatro dedicato a Shakespeare, e si è seduto in sala. Poi, dopo lo spettacolo, La Tempesta, ha salutato attori e costumisti. Carlo ama il teatro da quando era ragazzo, ma il mistero dell'improvvisata resta. Forse, azzarda qualche commentatore, aveva bisogno di essere visto dal vivo. Qualche giorno fa, infatti, una radio privata inglese ha annunciato a metà giornata la morte del sovrano.
4: This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away.
3: Dopo qualche minuto di silenzio sono seguite le scuse. A causa di un errore informatico è stata accidentalmente attivata la procedura che annuncia la morte del monarca. Questa la spiegazione. Tutte le emittenti del Regno Unito tengono pronta una registrazione preconfezionata sperando di non doverla mai utilizzare. Questa radio, continua la spiegazione, è stata lieta di trasmettere il messaggio di Natale di Sua Maestà e spera di poterlo fare per molti anni a venire. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Il Festival di Cannes, tra poco la cerimonia di premiazione. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Miriam Mauti. Buonasera Miriam.
5: Buonasera, sì, ci siamo, mancano pochi minuti. In questo momento sta entrando la giuria presieduta da Park Chan-wook, c'è Demi Moore, insomma c'è tutta la giuria che in questi giorni è stata al lavoro, e ovviamente dai cast che sono arrivati sul tappeto rosso ci siamo fatti già un'idea di quelli che saranno i film premiati, perché abbiamo visto passare i cast del film di Yamaguchi, quello di Pawlikowski, tutto il cast della Bola Negra compresa Penelope Cruz, quello di Coward per quello dell'Avventura Sognata, il film di Mungio, gli attori di Fjord, il russo Zviagintsev, insomma i premi sono solo 7, quindi probabile che ci sia qualche premio speciale o qualche ex aequo. Non c'è Javier Bardem, che per tutti doveva essere il miglior attore. Vedremo comunque tra poco che cosa ci dirà Park Chan-wook con la sua giuria. La cerimonia, condotta come in apertura da Ye Adira, non ci sarà Barbara Streisand, che ha chiesto ad Isabelle Huppert di ritirare la sua palma d'onore, ma ascolteremo un suo videomessaggio. Il premio per la miglior attrice sarà consegnato da Pier Francesco Favino. Tilda Swinton consegnerà la palma d'oro e saremo intorno alle 21:20. Da Cannes per il momento è tutto, la linea torna a voi.
2: E allora noi torneremo a collegarci con Cannes nelle prossime edizioni dei GR per sapere a chi sono andati i premi. Adesso la musica con il nuovo singolo di Siria.
6: Continuerei a ballare con te.
2: Si intitola La storia più bella e dopo il brano Speranza pubblicato a gennaio segna il ritorno della cantante e attrice romana quasi 10 anni dall'ultimo album. Una celebrazione dell'amore nella sua semplicità. Sono le 20:11, la linea va al meteo ed Ascolta si fa sera, poi torna a Sabato Sport.
7: Radio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud.

0: venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
3: Oggi abbiamo festeggiato il secondo giorno della festa di Shavuot. Shavuot significa settimane e deve il nome al fatto che la sua data si calcola a 7 settimane di distanza dalla Pasqua. Quindi arriva al 50° giorno, Pentecostè in greco, parola che dà il nome alla festività cristiana che prende origine da quella ebraica, anche se se ne differenzia per significati specifici. Il nome stesso della festa ebraica, che non è legata alla data di un mese ma si calcola a distanza di un'altra festa, dimostra che si tratta di qualcosa di particolare nel senso della conclusione di un ciclo. E ulteriore stranezza, la Torah stessa che la istituisce non dice chiaramente di che ciclo si tratti. La risposta viene esaminando i testi, dove si scopre chiaramente che l'evento che coincide con questa data è quello della rivelazione divina sul monte Sinai e la donazione dei 10 comandamenti. Quindi il ciclo che si apre con la Pasqua e finisce con la festa delle settimane è quello del passaggio dalla liberazione dalla schiavitù a quello della legge, cosa che dà senso a tutto il processo. Prima c'era un popolo assoggettato a un altro, privo della libertà e sottoposto a scelte e arbitri di altri. Acquistata la libertà si crea un vuoto e questo vuoto deve essere riempito. Non c'è libertà senza legge. Nella Torah il Signore dice a Israele: siete miei servi, ed essere servi di Dio significa essere servi solo di Lui e non degli uomini. Per questo la Torah corona la liberazione della schiavitù con la legge, perché non si è veramente liberi se non si disciplina e si perfeziona il proprio comportamento.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Sabato Sport.
6: Ben ritrovati da Nico Forletta, sono le 20:16, c'è Umberto Conti in regia, Marco Mascia la parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. È iniziata e sta per finire il primo quarto, manca 1:30 al chiudere del primo quarto, gara 4 del quarto di finale scudetto di pallacanestro, la Serie A massima lega maschile, tra Trieste e Brescia, 17-14 per Trieste. Ricordiamo come Brescia conduca per 2-1 la serie. Dovesse vincere questa sera, Brescia andrebbe ad affrontare nella serie di semifinale Milano. Questo per quanto riguarda la parte del tabellone che riguarda Brescia e Trieste. Sull'altra parte del tabellone, quella alta, abbiamo le sfide tra Virtus Bologna e Trento, con Trento che conduce la serie per 2-1, e tra Venezia Venezia e Tortona, in questo caso sono i lagunari a condurre per 2-1. Prima del giornale radio vi abbiamo lasciato dandovi l'aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che nella gara di salto in lungo in Cina a Xiamen, nel meeting di Xiamen, seconda tappa della Diamond League, si era infortunato al terzo salto e era uscito al quarto salto, era uscito con problemi alla gamba destra. Ebbene, per Mattia Furlani, lesione di primo grado al bicipite femorale destro, quindi salterà il Golden Gala e speriamo, anzi si spera, di poterlo vedere sulla pedana per i mondiali, gli europei di atletica leggera a Birmingham di questa estate. Intanto termina il primo quarto tra Trieste e Brescia, con Trieste avanti 17-16. Vi ricordo che fino a domani AMREF lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso. Grazie agli interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza per sostenere i progetti dell'organizzazione. Si potranno donare tramite SMS 2 euro mandando un SMS al 45587 oppure 5-10 euro chiamando da rete fissa sempre lo stesso numero solidale, ovvero sia 45587. Sarà inoltre possibile donare durante il concerto per l'Africa Day, evento che si terrà dopodomani, lunedì 25 maggio, presso la sala di Via Asiago, in collaborazione con Radio Rai e Asvis e in diretta su Radio 2. Oggi, tra i vari appuntamenti con lo sport, c'è stata la 14ª tappa del Giro d'Italia da Aosta a Pila. L'epilogo ce lo aspettavamo e così poi si è concretizzato, ma scopriamo sia lo svolgimento che com'è andata nello speciale realizzato dai nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
7: Le salite alpine della 14ª tappa del Giro d'Italia confermano quello che tutti già sapevano. Jonas Vingegaard è imbattibile quando la strada sale. Il danese, grazie al grande lavoro della sua Visma Lise Bike, conquista anche la vetta di Pila, terzo successo nella Corsa Rosa da debuttante, 3 su 3 negli arrivi in quota e soprattutto maglia rosa di leader della classifica generale. Il repescatore è da oggi anche il re del Giro.
8: I think this one is the one remember the most.
9: Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria. Beh, c'è sempre una parte di improvvisazione. Quando la strada è diventata più ripida, Piganzoli ha fatto un lavoro clamoroso. Non ho quasi dovuto attaccare perché mi ha staccato quasi tutti quanti di ruota lui. Ma in generale tutti hanno fatto una grande prestazione. Tutti i miei compagni si meritavano questo successo e sono felice anche per questo.
8: Oh, it will be of course very nice in Milano.
9: Sarà bellissimo indossare questa maglia a Milano, è una città bellissima, ci sono già stato, sarà un onore arrivarci con il simbolo del primato, la maglia rosa.
7: Grande prova di resistenza di Eulalio, che perde la prima posizione ma resta il primo degli umani dietro l'extraterrestre danese. 2 minuti e 26 il ritardo del portoghese da Vingegaard. Per Eulalio è stato determinante anche il traino di Damiano Caruso.
10: Io conosco molto bene i miei limiti, sull'ultima salita ho provato a gestirmi, poi ho visto Alfonso che anche lui è andato in difficoltà, ma rispetto al blockhouse secondo me anche lui ha gestito la situazione, poi insieme insomma abbiamo cercato di trovare trovare un ritmo che ci permettesse di arrivare con il minor distacco possibile.
7: E per Caruso c'è anche la possibilità di essere protagonista in prima persona nell'ultima settimana di corsa.
10: Sì, chiaramente ci tengo. Dovrei recuperare un paio di giorni, uscire completamente di classifica, recuperare appunto soprattutto un po' di energia e poi un giorno provare. Ma non è così semplice, perché non è neanche scontato. Forse ha più senso arrivati a questo punto, portare a casa, lottare con Alfonso e cercare di portare a casa un piazzamento in classifica generale nei primi 10 con lui e magari difendere la maglia bianca.
7: In generale, dopo Vingegaard e Alfonso Eulalio, c'è Gall a 2 minuti e 50. Il migliore degli italiani è Giulio Pellizzari, che nonostante le difficoltà fisiche non affonda. Il Duca di Camerino è sesto a 4 minuti e 22 di ritardo. In top 10 anche un altro azzurro, Davide Piganzoli, decimo, e oggi ultimo alfiere in salita di Jonas Vingegaard.
11: Siamo partiti che avevamo un piano, ci credevamo veramente tanto. Oggi siamo entrati sul bus e la nostra idea oggi era avere la maglia rosa stasera. Avevamo questo piano e la squadra ha fatto un lavoro grandissimo. Abbiamo lasciato andare via la fuga più grande che potevamo. Non ci interessava degli altri, avevamo un piano, abbiamo deciso di seguire il nostro piano e ha funzionato. Jonas è fortissimo e l'ha dimostrato anche oggi.
7: Animatore della fuga di giornata nella frazione aostana, Giulio Ciccone ha cercato invano il successo di tappa.
12: Ci tenevo perché comunque era una partenza dura e dopo diverse occasioni dove non sono riuscito questa settimana ci tenevo a essere davanti. Penso che però il nostro destino era segnato e forse anche moralmente non è facile quando comunque capisci la direzione che diciamo sta prendendo la gara. Però dai, alla fine oggi è stata una giornata complicata, condizione abbastanza buona, quindi cerchiamo di fare le ultime tappe fatte bene e andiamo ancora alla ricerca di una vittoria.
7: La 14ª tappa è stata chiarificatrice delle ambizioni di Vingegaard e degli altri pretendenti al podio. Maurizio Fondries la analizza così.
13: Vingegaard era il grande favorito di questo giro. Ha avuto qualche problema di salute, non l'aveva detto, aveva preso un po' di raffreddore, tosse, quindi le prestazioni che aveva fatto anche alla cronometro non sembravano di altissimo livello, però non conoscendo mai le condizioni reali dei corridori, quando dai un giudizio diventa difficile, ed è per questo che aveva fatto vedere magari una prestazione non come tutti si aspettavano. Però quando un corridore è intelligente, una squadra è molto vicina a lui, hanno gestito alla perfezione anche il suo stato di salute, quindi cercando di raccogliere secondi a destra e a sinistra senza spendere più di tanto. Oggi si è visto un Vingegaard un po' al di sopra delle tappe scorse, quindi è arrivato con quasi un minuto su Felix Gall, adesso a quasi tre minuti su di lui. E Eulalio, che si è difeso molto bene, può puntare ad arrivare nei cinque. E bene anche, abbiamo visto Piganzoli che sta logicamente lavorando per Vingegaard, però bene perché abbiamo un altro italiano oltre a Pellizzari che anche lui, dopo aver accusato dei malesseri fisici, è tornato ai suoi livelli. Quindi entrambi i corridori nei 10 era un po' che non si vedeva per il nostro ciclismo italiano.
2: Le pagelle di Ghirotto.
14: Di soprannome fa il re pescatore. Francamente non conosco l'origine, ma pesca molto il danese, visto che si prende tappa, la terza è sempre in salita, e maglia rosa. Ora quella del Tour l'ha messa, della Vuelta anche, questa gli mancava. E vado oltre. Sarà molto difficile sfilargliela, visto che oggi nella rete ci sono infilati pesci grossi, che in questo giro sono qua per provare a vincerlo. Parlo di Gall, Aresman, Hindley, G. O'Connor. Il nome è conosciuto. Molto. Jonas Vingegaard, voto 10. Dimenticavo, fatemi dire una cosa, Vingegaard vince, ma la sua potenza di fuoco è la sua squadra. Kampenaerts, Kuss e Piganzoli, questo giovane italiano che dopo aver lavorato fino allo stremo si permette di arrivare quarto a pila, le pile delle sue gambe non erano ancora scariche. Felix Gall secondo, voto 8. Eravamo molto curiosi, riuscirà a tenere la ruota di Vingegaard, magari a staccarlo? No, però c'è un però, ha corso bene alla sua maniera, mai un fuorigiri, costante e intelligente la sua scalata verso pila. 49 secondi persi vanno bene, se l'obiettivo è il podio, con oggi un passo avanti è stato fatto. Quinto Giulio Pellizzari. Avevamo qualche dubbio, lo vedevamo spesso in coda, aia si mette male, e invece no, piano piano trova sicurezza e cresce il morale, si dice autostima, e noi tifosi la nostra stima te la diamo, anzi speriamo possa essere il podio, volere e potere. Voto 8. Derek G 2,24 e Ben O'Connor 2,25 da Vingegaard. Oggi pagano dazio, un po' troppo per due scalatori di qualità. Mi aspettavo un minuto, uno e mezzo, non di più. Comunque niente è perduto, ma il voto non è bello. 5.
7: Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Jacopo Teodoro, Carlo Boninsegna, Albert Solari, Danilo Ambra, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
6: Ricominciamo dalla pallacanestro, 6 minuti e 40 secondi al termine del secondo quarto tra Trieste e Brescia, 22 Trieste, 26 Brescia, che ha piazzato un parziale di 10-5 in questa prima parte del secondo quarto, dopo aver chiuso sotto di 1, 17-16 e la prima frazione. Ricordiamo come Brescia conduca nella serie per 2-1, quindi avrebbe il match point a disposizione questa sera e Trieste da parte sua ha la possibilità di portare a gara 5 questa serie. Ritorniamo al calcio, abbiamo ascoltato nella radio cronaca di Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini il 3-3 tra Bologna e Inter. Adesso, per quanto riguarda quest'oggi, all'appello per l'ultima giornata di Serie A rimane la sola Lazio-Pisa, fischio d'inizio fra poco più di 15 minuti. E allora andiamo allo Stadio Olimpico, primo collegamento, lì ci sono per noi Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germano, ai quali do una buonasera.
15: Buonasera e un saluto anche da e a Federico Foroni, che ci assiste per la parte tecnica con la collaborazione di Maurizio Lepri. Ultimo giorno di scuola con troppe assenze, però, specie sugli spalti, ma questo è un discorso vecchio ormai all'Olimpico, quando gioca la Lazio senza festeggiamenti e senza neppure troppa voglia di vacanze, mettiamola così. Sottotono in effetti il campionato della Lazio, sotto la soglia salvezza invece è quello del Pisa, retrocesso al primo anno di una Serie A ritrovata dopo 34 stagioni. Tre gli squalificati tra i biancocelesti stasera: Rovella, Tavares e Taylor, tutti per i postumi del derby di domenica scorsa. Ultima occasione quella per rendere meno amara una stagione senza coppe europee all'inizio, senza mercato e con la rottura totale poi tra società, o meglio Lotito, e il pubblico che ha disertato le gare interne di campionato, compresa questa, facendo eccezione però in Coppa Italia. È la sera dei saluti, quelli per Maurizio Sarri, diretto pare a Bergamo. Sarri, il comandante, che ha assicurato ai suoi un campionato dignitoso, lontano anzitutto dai gorghi della zona a rischio. E per come si erano messe le cose, a un certo punto non era affatto detto. Vincendo stasera la Lazio chiuderebbe in nona posizione alle spalle del Bologna, piazzamento non sufficiente a evitare l'impegno agostano di Coppa Italia, torneo nel quale qualche giorno fa proprio la squadra di Sarri ha raggiunto l'atto conclusivo, disputando proprio qui la finale persa contro l'Inter. Stasera saluta la Lazio anche lo spagnolo Pedro, e in questo momento lo speaker invita Giorgio Germano, buonasera, i pochi presenti a un applauso che non sarà a livello di decibel di quelli potenti, ma che comunque sa di molto affetto.
16: Buonasera a tutti, buonasera a Nico Porletta, quanti lavorano da Roma per la messa in onda di questa partita. Sì, Giovanni Scaramuzzino, atmosfera da ultimo giorno di scuola, la serata degli addì. Pedro, capitano quest'oggi, è salutato da alcuni striscioni, ovviamente non tantissimi, perché visto che gli spalti dell'Olimpico come consuetudine sono vuoti, c'è poco spazio anche per affiggere delle scritte ricordo. Per lo spagnolo ce n'è una, ovviamente grazie di tutto Pedro. anche nel Pisa, insomma una serata con saluti per molti, anche perché ci sono dei giocatori che la cui carta d'identità è impietosa, Quadrado su tutti quest'oggi in panchina, è stato però schierato a Bisker, ci dicevi Giovanni Scaramuzzino poco fa che parlavamo, malgrado il mondiale, la convocazione al mondiale, la scelta di dargli una maglia da titolare.
15: E in effetti si pensava che appunto per evitare magari fastidiosi infortuni dell'ultima ora Bisker potesse essere messo inizialmente in panchina, così non è. E a questo punto, prima di restituire la linea a Nico Forletta, le formazioni ufficiali: Società Sportiva Lazio, Furlanetto in porta, linea difensiva con Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini. A centrocampo l'interno di regia sarà Belayan con le mezze ali che rispondono al nome di Dele Bashiru e Basic. Più avanti Cancellieri, Noslin e Pedro che parte titolare con la fascia di capitano al braccio. Pisa Sporting Club, Schemper tra i pali, capitan Calabresi, Canestrelli e Bosinov in difesa, Leris, Vural e Bisher appunto, Akin Samiro e Angori nella zona nevralgica, il terreno di gioco, Moreo e Stojkovic in attacco, Ferrieri, Caputi, Di Livorno il direttore di gara, Tenico.
6: Bene, grazie Giovanni, grazie Giorgio. Intanto a 3 minuti e 40 secondi dal termine del secondo quarto, Trieste 25, Brescia 35, quindi più 10 per gli ospiti.

0: Parziale recupero di Brescia per quanto riguarda il quarto di finale, gara 4 del quarto di finale scudetto della pallacanestro massimo campionato maschile, perché a 2:14 dal termine del secondo quarto Trieste ha dimezzato lo svantaggio da Brescia, Trieste 30, Brescia 35, e poco fa quando ci eravamo sentiti era un più 10 per Brescia. Torniamo al calcio, al 3-3 tra Bologna e Inter. Ricordo la successione delle reti di Marco per il vantaggio dell'Inter al 22esimo, poi il pari quasi immediato di Bernardeschi al 25esimo, il vantaggio del Bologna con Pobega al 42esimo e addirittura il 3-1 del Bologna in apertura di ripresa 3 minuti dopo l'inizio del secondo tempo con un autogol di Zielinski, sembrava fatta per la squadra di Italiano, raggiunta poi da un gol prima di Esposito al 64esimo e poi il pari di Diouf all'86esimo. E allora andiamo ad ascoltare proprio il tecnico del Bologna, Italiano, al microfono di Giuseppe Bisantis.
1: Peccato, perché concludere con 3 vittorie contro 3 squadre di grande valore poteva essere davvero qualcosa di bello, però alla fine abbiamo dimostrato di non aver mollato nulla, di essere rimasti sempre sul pezzo, aver onorato al meglio questo finale di stagione con 2 pareggi, 2 vittorie, ripeto, con un finale di stagione con 3 squadre, una più forte dell'altra, Napoli, Atalanta e Inter, che ci ha visti protagonisti. Sono contento di questo finale, sono contento di quello che è accaduto alla fine della partita, con il tributo della gente per i ragazzi, per lo staff, per tutto quello che secondo me quest'anno è stato un campionato lungo, faticoso e che abbiamo secondo me onorato al meglio. Abbiamo avuto qualche basso, tanti alti secondo me, con partite emozionanti, con risultati davvero molto belli, e finisce una stagione che a parer mio non abbiamo stupito, non abbiamo fatto qualcosa di straordinario, però una stagione positiva.
2: E non dimentichiamo anche in Europa League, fine quarti finale contro la Aston Villa, che poi ha dimostrato vincendo la Coppa di essere la più forte di tutti. E comunque qualche rammarico per questo gran finale del Bologna, per qualche punto anche qui al Dall'Ara lasciato per strada, che vi avrebbe potuto tenere in Europa, perché poi alla fine l'avete sfiorata.
1: Ma certo che poi alla fine vai tu ad analizzare, si analizza tutto, e è inspiegabile quello che è successo un po' quest'anno qui al Dall'Ara, dove lo scorso anno eravamo praticamente imbattibili, insuperabili, invece si è ribaltata la situazione, fuori il ruolino di marcia da prime posizioni, in casa invece non abbiamo avuto quel passo e abbiamo perso punti importanti. Questo finale di stagione sì, ti fa un po' masticare amaro, però ripeto, sì, l'Europa è stata lì vicina, sì, potevamo forse fare qualcosa in più, però alla fine, ripeto, rimane un'annata bella, positiva, anche per la crescita di alcuni ragazzi. Mi viene in mente Rowe, che quest'anno arriva, inglese, sapete gli inglesi sempre che fatica che fanno quando arrivano nel nostro paese, averlo buttato dentro e fatto esplodere come è esploso è un motivo di orgoglio. Bernardeschi che è ripartito, tante robe positive, tante cose belle, e ce le teniamo strette.
2: E ora che succede? A parte le vacanze meritate, si programma la prossima stagione, il suo nome come sempre d'estate gira su tante panchine.
1: Ma in settimana avrò questo appuntamento con la società, come è stato fatto lo scorso anno. Io credo che adesso, senza le coppe, dopo questo biennio in giro per l'Europa, bisognerà programmare qualcosa di diverso, perché avremo solo il campionato, la Coppa Italia. E in campionato, vedete, quelle lì davanti a noi sono sempre lì che ti arrivano davanti, che continuano a lottare per le prime posizioni. Se vuoi stare insieme a loro devi fare le cose per bene. Questo pubblico e questa piazza merita e adesso è abituata a fare grandi cose, quindi bisogna programmare per bene.
0: Soddisfatto Italiano per quanto riguarda la stagione del Bologna, figuriamoci Cristian Chivu per quella dell'Inter. Chivu al microfono sempre di Giuseppe Bisantis.
3: Oggi non era semplice giocare, perché quando stacchi la spina è difficile riattaccarla, ma è merito loro, perché ci hanno creduto fino in fondo, hanno tirato fuori un po' di orgoglio, e i giovani innesti che sono entrati hanno dato il loro contributo. Sono felice per Cocchi, per Topalovic, per Endi, per Pio, ma sono felice per tutti, perché hanno cercato di essere oggi la miglior versione di quello che avevano.
2: Visto che qualcuno per motivi di età magari lascerà l'Inter, lei ha detto che il settore giovanile dell'Inter è di primissimo livello, ecco, l'inserimento di questi ragazzi può essere anche in funzione del prossimo campionato?
3: Ma nessuno ha detto niente di quelli che finiscono il contratto, bisogna ancora parlare, bisogna vedere quello che sarà il loro futuro. Noi sappiamo di quello che il lavoro fatto nel settore giovanile, sappiamo la qualità, quello che il lavoro dell'Under 23 con Vecchi, quello che il lavoro della primavera con Beni, sappiamo che abbiamo giovani in grado di far vedere le loro qualità, però il salto, bisogna avere pazienza perché non è così semplice.
0: Terminato il secondo quarto tra Trieste e Brescia, quarto di finale scudetto, gara 4 per quanto riguarda il massimo campionato di pallacanestro maschile italiano, Trieste 35, Brescia 38, quindi Trieste è ritornata sotto dopo aver accusato un meno 10 a metà secondo quarto, adesso l'intervallo. Noi nel frattempo andiamo definitivamente all'Olimpico, Lazio-Pisa, Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
8: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
9: 112, mi dica.
8: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
11: L'anticipo del campionato di Serie A.
6: Più cordiale, ben sintonizzati, tutti gli amici all'ascolto, vi giunge dalle voci di Giorgio Germanò e Giovanni Scaramuzzino insieme per questa radiocronaca della sfida tra Lazio e Pisa. Tra i padroni di casa con Sarri e Pedro ai saluti in un'atmosfera per pochi intimi, Lazio e Pisa non possono certo più dare un senso alla loro stagione, che i suoi verdetti del resto li aveva già emessi, ma almeno possono, / devono trarre le dovute conclusioni per poi provare l'anno prossimo a ripartire. L'assistenza tecnica di Federico Foroni ci fa da preludio alla lettura delle formazioni ufficiali. Società Sportiva Lazio, Furlanetto tra i pali, linea difensiva a 4 con Marusic, Ghila, Romagnoli e Luca Pellegrini. Poi a centrocampo l'interno di regia è Belaian con Dele Basciro e Basic, mezze ali. Gli esterni in attacco, Cancellieri e Pedro al suo saluto alla sponda biancoceleste. Pedro capitano, in mezzo giocherà Noslin, Pisa Sporting Club, Schemper in porta, capitan Calabresi, Canestrelli e Bosino più in difesa. A centrocampo l'esterno destro è Lerissa, a sinistra si muoverà Angori, interno di regia lo svizzero è Bischer, Vuralle, Akin Sammiro, le mezze ali in attacco accanto a Moreo c'è Stojilkovic con Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, il direttore di gara. Tra gli indisponibili, tre squalificati nelle file della Lazio: Rovella, Tavares e Taylor. Caracciolo per lo stesso motivo. A spietato tra le file nerazzurri. Tutto è pronto per il calcio d'inizio che sarà battuto dalla squadra ospite completo giallo per il Pisa con motivi nerazzurri, tradizionale maglia prevalentemente celeste con bordi e numerazione bianca per la Lazio che nel primo tempo attaccherà da sinistra a destra. Come inquadriamo questa sfida, Giorgio?
0: Ma sicuramente una sfida di fine campionato, anche le partite precedenti, soprattutto quella del pomeriggio fra Bologna e Inter, festival del gol, non troppa attenzione difensiva, è facile presumere che anche questa sia una partita all'insegna della spensieratezza, particolare singolare. I giocatori della Lazio sono entrati in campo con i consueti bambini che sempre accompagnano i giocatori della Serie A all'ingresso, ma anche con i propri figli in braccio, c'è stato chi addirittura mentre...
6: Intanto il Pisa prova la conclusione, va a sfiorare il gol, un tentativo da sinistra con il tiro in diagonale che ha cercato di superare il portiere Furlanetto, una chiusura mancata, l'inserimento ottimo dobbiamo dire di Vural, il turco ha cercato il tiro ad effetto a sorpresa, non ha trovato, questione di centimetri, lo specchio della porta.
0: Vicino al gol la squadra toscana ha provato a colpire a freddo la Lazio, il tiro come dicevo Giovanni è uscito davvero di pochissimo sul palo sinistro difeso da Furlanetto. Dicevamo, alcuni giocatori della Lazio si sono presentati in campo addirittura con tre bambini, uno per mano, quello che la Lega mette per gli ingressi, e due figli neonati piccolini in braccio.
6: Intanto pressing esasperato ma comunque ordinato da parte del Pisa che si è creato appunto l'opportunità di battere a rete e prova ancora a schiacciare nella propria metà campo la Lazio. In qualche modo Dele Bashiru riesce a dare il pallone a Basic, prova a distendersi e a scavalcare per la prima volta la linea centrale del campo la formazione biancoceleste. Non l'ha fatto dopo un minuto e mezzo di gioco con l'occasionissima capitata dopo pochi secondi sul piede destro di Vural, ottimo l'inserimento ma ottimo anche il controllo del pallone da parte del centrocampo della formazione toscana con un pressing asfissiante sul portatore di palla laziale. C'è stata l'opportunità per il tiro scoccato prontamente da Vural, questione di centimetri, non ha trovato l'angolo alla sinistra del portiere della formazione laziale. Alla sua seconda partita in assoluto in Serie A, aveva esordito domenica scorsa nel derby, guadagna una rimessa laterale adesso la Lazio con Cancellieri che concede l'opportunità della ripresa del gioco a Marusic, capitano della formazione di casa stasera sarà Pedro che gioca la sua ultima partita in biancoceleste. Tocca il pallone proprio Pedro, gli applausi dello scarso pubblico presente, prova a coinvolgere nella manovra anche Ghila, palla al piede, lo spagnolo può entrare addirittura in area di rigore, lo scarico su Marusic, lato corto dell'area di rigore stessa con tutto il Pisa adesso dietro la linea della palla, non arriva il cross di Cancellieri, prova un difficile 1-2 proprio con Pedro, riesce a liberarsi Cancellieri per un cross che viene allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione del Pisa in difficoltà, aveva accennato all'ufficio all'uscita Schemper ma è stato anticipato da Canestrelli che ha spinto il pallone direttamente in fallo laterale, 0-0 al terzo minuto.
0: I giocatori del Pisa hanno protestato ravvisando una spinta.
6: Ti chiedo scusa perché c'è Del Bashiru che si coordina, prova il cross, la parata sicura in questo caso di Schemper.
0: È proprio sulla fascia destra d'attacco che la Lazio sta mettendo in difficoltà il Pisa, prima l'iniziativa di Cancellieri, adesso quella di Dele Bashiru. Nella prima i giocatori del Pisa volevano l'interruzione del gioco per una spinta da parte di Cancellieri, non è stata così della stessa opinione l'arbitro della gara e si è ripartiti quindi da un fallo laterale in favore della squadra di casa.
6: Dele Bashiru muove bene il pallone dopo averlo conquistato a centrocampo, Cancellieri tentativo di lancio per Pedro, può entrare in area di rigore, c'è spazio anche per un passaggio con Dele Bashiru che prova a farsi vedere, poi la conclusione finale sbagliata, alta sull'inserimento ad opera di Luca Pellegrini, è arrivato un tiro che non ha causato alcun problema al portiere avversario, un cambio piede nel tentativo di battere a rete, si è spostato Belaian il pallone dal sinistro al destro, stava chiudendo la difesa del Pisa, ha colpito in qualche modo proprio Belaian sull'invito di Luca Pellegrini che a sua volta si era spostato per favorire l'inserimento del compagno, pallone che è finito alto. Tutto questo lo stiamo raccontando al minuto di gioco,
12: numero 5, non avendo niente da perdere, dobbiamo dire che l'atteggiamento iniziale delle due formazioni è molto propositivo e già si sono viste un'occasione per parte.
13: Tre tiri fuori dallo specchio, in verità in 5 minuti è il chiaro specchio di questa partita, che insomma vede difese un po' così allegre, con spazi per gli attaccanti. Ancora avanti il Pisa
12: e lo fa con il serbo di passaporto svizzero Stojkovic, che riesce a controllare il pallone, poi chiude la difesa della Lazio, colta di sorpresa in avvio dal inserimento in pressing da parte dei giocatori del centrocampo di Iliemark, soprattutto Vural, che è andato alla conclusione, ma non solo lui, perché è stato soprattutto Akin Sammiro a conquistare due palloni vaganti. Adesso il possesso palla ancora della formazione ospite, si muove Canestrelli, si allarga alla sua sinistra Bozinov, riesce a controllare il bulgaro il pallone, finta il lancio lungo, poi ci ripensa, c'è spazio per il controllo di Canestrelli, alla sua destra c'è il capitano Calabresi, preferisce il lancio lungo a cercare lo scatto di Lerisa, l'argelino si coordina, cross interessante, non esce il portiere Furlanetto, non riesce ad allontanare Marusic, il pallone quindi è giocato da Angori per il Pisa, tentativo ancora per Bozinov, Akin Sammiro riesce a vincere la concorrenza con il connazionale delle Bashiru, riesce ancora il Pisa con un possesso palla abbastanza veloce, per non dire ficcante, a mandare a vuoto i tentativi della Lazio, va a vuoto invece il controllo di Bozinov, può entrare in area di rigore, Cancellieri davanti al portiere, il tiro alto di poco, occasionissima nata dopo uno scivolone abbastanza goffo da parte di Bozinov, pallone deviato probabilmente proprio al momento decisivo dal portiere, che viene complimentato dai suoi compagni, Semper evita la rete della capitolazione, ma è possibile forse che abbia toccato anche in scivolata il difensore centrale del Pisa. Porta alla nostra destra, quella vicina alla curva sud, all'interno dell'area di rigore sono 6 le maglie della Lazio, lunga la rincorsa battuta sul primo palo, colpo di testa rinviare di Canestrelli, tutto questo al minuto numero 7, 0-0 tra Lazio e Pisa.
13: Non se l'è sentita Cancellieri a provare la battuta in diagonale con il destro, che probabilmente è il suo piede non favorito, e così ha provato uno strano esterno sinistro, è vero, probabilmente deviato anche da un difensore che rinveniva in scivolata, da qui il tiro dalla bandierina.
12: Ci prova ancora la Lazio, la manovra affidata a Ghila, tutti i giocatori di movimento della formazione di casa nella metà campo avversaria, si muove, riceve Basic e partecipa alla manovra offensiva proprio Ghila, con il centravanti Moreo che per un attimo prova il controllo del pallone, a vuoto il tentativo di dare sul settore destro per Stojkovic, quindi può ripartire la Lazio, c'è spazio per Cancellieri, controlla spigolo dell'area di rigore partendo da destra, l'inserimento di Marusic, c'è il tiro e il pallone che batte sulla parte esterna del palo e finisce sul fondo, ci ha provato Marusic in corsa, ben lanciato, un tiro c'era, questo è sembrato sulla traiettoria il portiere, palo esterno pieno comunque, colpito da Marusic, tutto questo all'ottavo minuto, 0-0 e partita briosa, vivace e frizzante.
13: Funziona sulla destra la coppia Marusic-Cancellieri, due stanno mettendo in difficoltà la retroguardia toscana, a sua volta sul lato sinistro, ovviamente in questo caso quasi un triangolo in profondità, ispirato dal montenegrino che ha lanciato l'ala di Maurizio Sarri, il suo tiro pronto sul primo palo esterno.
12: Completo giallo per il Pisa che attacca da destra a sinistra, prova a farlo a gran ritmo, ma c'è il pressing vincente questa volta di Pedro, vince in un primo momento il contrasto con l'esterno Leris, poi perde il controllo del pallone, pallone che schizza verso Bozinov, che si è reso autore suo malgrado di una scivolata che ha lanciato verso la propria porta Cancellieri, e appunto il salvataggio in estremis della difesa della formazione di Oscar Iliemark. Siamo già dall'altra parte, adesso proprio Leris non raggiunge il pallone che finisce la sua corsa nel campo per destinazione, quindi il fallo laterale, Pedro riesce a anticipare tutti, subisce fallo, in effetti così è, arriva Ferriere Caputi che minaccia sanzioni verso Akin Sammiro che prova a scusarsi e poi sportivamente va a dare una mano proprio al giocatore della Lazio che accetta le scuse dell'avversario, tutto questo al minuto numero 9 allo stadio olimpico. Lazio e Pisa viaggiano ancora sullo 0-0.
13: A proposito degli striscioni dedicati a Pedro, alla sua ultima partita con la Lazio e quasi sicuramente alla sua ultima partita agonistica, Pedro te, puntini puntini, sempre il per alla romana per ringraziare insomma questo giocatore che è stato importante in, nelle ultime stagioni della Lazio.
12: E lo è stato anche da un punto di vista canoro, proprio perché la canzone di Raffaella Carrà è diventata a ogni gol di Pedro la colonna sonora per le imprese, che non sono state poche, maglia biancoceleste proprio dell'ex Chelsea. Tentativo intanto di ripartenza del Pisa con pallone giocato in qualche modo da Buzinov, si sposta poi per favorire l'intervento di Canestrelli, il pressing abbastanza svogliato nella circostanza d'opera di Noslin, quindi può liberare la difesa del Pisa, si affida al tentativo di scarico del pallone per Angori, l'esterno sinistro prova a lanciare in profondità, bene Vural, va via il turco, tentativo di inserimento, arriva il fischio dell'arbitro, il primo giallo della partita con Ghila che prova a spiegare all'arbitro la modalità del suo intervento. È arrivata Ferrieri Caputi pronta a intervenire, prima col fischio e poi ha estratto dal taschino il cartellino giallo, tutto questo all'altezza del minuto numero 10, fallo per Ghila e primo ammonito della serata, il gioco è già ripreso, undicesimo, adesso si viaggia sullo 0-0.
13: Un Pisa che comunque prova a portarsi in avanti, anche questo segno di una partita non solo di fine stagione ma con una condanna già maturata da mesi alla retrocessione da parte della squadra toscana nero-azzurra, oggi in giallo. Sicuramente in altre circostanze, in altri contesti, ad inizio campionato il Pisa che faceva visita alla Lazio non avrebbe avuto questo atteggiamento.
12: Pedro servito da Dele Bacino, tentativo di conclusione, pallone che sfiora il palo alla sinistra del portiere Semper, non c'è stato il tocco del portiere, ma probabilmente questa è l'azione migliore sul piano della velocità da parte della Lazio, con il solito Pedro che si è accentrato, serie di finte, ha evitato la marcatura di Calabresi, il capitano del Pisa, ha tentato di colpire sul palo più lontano, ha sfiorato, dice il primo assistente dell'arbitro, Semper con un gran volo il pallone stesso, evitando così la rete della capitolazione, secondo angolo a favore della Lazio che attacca da sinistra a destra, la battuta di Basic, esce il portiere in due tempi, riesce a far suo il pallone. 12° minuto, Lazio 0, Pisa 0.
13: L'impressione è che vedremo Pedro spesso alla conclusione, vorrà salutare possibilmente con un gol questa ultima sua partita, d'altra parte lui soprattutto con la maglia del Barcellona, di gol ne ha fatti tanti.
12: Intanto il pressing da parte di Dele Bacino, anche Cancellieri va a dare una mano al compagno, Angori si libera del pallone, all'indietro verso Božinov, invitato a cambiare gioco, pressing adesso più incisivo da parte di Noslin, costringe proprio Božinov a dare all'indietro verso Semper e quindi c'è spazio per Canestrelli, si allarga Calabresi, riceve invece Vural, sbaglia però la portata del passaggio, tentativo di ripartenza quindi della Lazio, il solito Pedro, Luca Pellegrini, il controllo, spigolo dell'area di rigore sinistro, finta con il destro, il cross, ci ripensa, punta l'uomo verso la linea di fondo, cross quasi raso terra, pallone allontanato a metà, ancora in possesso della Lazio, Pedro anticipato da Akin Samiro ma il rinvio è sbagliato, può ripartire comunque il Pisa affidandosi ancora al nigeriano, Akin Samiro allarga il gioco, il lancio lungo, lo scatto proprio di Stojilkovic, il giocatore serbo di passaporto svizzero, nella morsa della difesa avversaria, non c'è bisogno neanche che Furlanetto, completo Lilla per lui, tocchi il pallone, Ghila lo aveva già anticipato e aveva cercato perlomeno di capovolgere il fronte del gioco. 13° minuto, Lazio 0, Pisa 0.
13: Quasi fosforescente la divisa del portiere della Lazio, come uno di quegli evidenziatori in Lilla che spesso vediamo adesso nelle cartolerie, completo interamente di quel colore, dai calzettoni alla maglietta e persino i guanti hanno una tonalità che richiama il Lilla.
12: Seconda presenza assoluta in Serie A per lui, che ha esordito in una domenica amara per la Lazio, battuta 2-0 nel derby dalla Roma. Tentativo intanto di Akin Samiro, fa suo il pallone, il pressing di un generosissimo Pedro che anche senza possesso palla prova a dare l'esempio ai compagni, soprattutto a Noslin, di essere più incisivo per cercare di disturbare la ripartenza avversaria. È abbastanza soddisfatto Ilemark di come muove il pallone la sua squadra, ma è una Lazio caparbia che prova, secondo le indicazioni di Sarri, ad alzare il baricentro del gioco e soprattutto a pressare alto. Tentativo di lancio in profondità con Romagnoli che anticipa Moreo, c'è il tentativo quindi di giocare il pallone sul fronte sinistro, si muove bene e riceve in effetti Belayan, l'ex Verona, scambia il pallone con Luca Pellegrini, da questi ancora verso Pedro, il tutto a raso terra, c'è spazio per Basic, Dele Basciro restituisce l'incombenza al compagno, ancora sul settore sinistro c'è spazio per Luca Pellegrini, l'inserimento adesso da quella parte di Belayan, non arriva il cross del giocatore marocchino, riparte comunque la Lazio in fase di possesso cercando il cambio gioco con Ghila, che perde però il tempo del gioco stesso e quindi due su di lui, deve in qualche modo rinviare, c'è spazio ancora per l'inserimento di Belayan, buona la sua corsa, tentativo per Noslin che si decentra, deve uscire per mantenere il possesso fuori dai 16 metri avversari, c'è spazio ancora per la terra verso Luca Pellegrini, ancora Belayan, Basic all'indietro, il tutto di prima, gioca bene la Lazio, in questa fase si salva ancora Chinsammiro, ma giusto per un attimo, inserimento di Pellegrini, può entrare, palla al piede in area di rigore, non gli riesce lo scarico su Noslin, ecco quindi che la Lazio va in pressing aggressivo ancora sui portatori di palla pisani, scivola però Dele Basciro, può ripartire la formazione ospite, si affida a Vural che ha avuto sul piede destro dopo pochi secondi la palla dell'1-0, ci sono già Giorgio occasioni da una parte e dall'altra, siamo arrivati al quarto d'ora esatto di gioco.
13: Adesso è soprattutto la Lazio a proiettarsi in avanti grazie anche alla caparbietà di Pellegrini che lo abbiamo visto svariare spesso sulla sinistra, è la fascia di sua competenza, però il terzino biancoceleste converge spesso al centro quasi a cercare la percussione, si gli fa spazio Noslin che oggi agisce da centravanti, Noslin si allarga e Pellegrini prova ad entrare.
12: Intanto è Moreo che sta occupando il ruolo di centrodestra, Pisa più a una punta diciamo rispetto a una sorta di 3-5-1-1, ma con un Moreo che prova a trovare la profondità soprattutto sul settore destro secondo la visuale d'attacco della formazione oggi incompleto giallo da trasferta, perde però il controllo del pallone, pallone riconquistato comunque da Chinsammiro, un rimpallo, la domestica di testa, tentativo di lancio di Vural proprio per Moreo, pallone giocato da Stojkovic ancora per Moreo, sempre sul fronte destro, non si chiude il triangolo con Stojkovic, comunque intelligente la mossa del serbo di mandare a vuoto Ghila, di aspettare quasi, di fingendo di disinteressarsi del pallone per poi invece verticalizzare prontamente l'area di rigore avversaria, proprio lì è andato a cercarlo Moreo ma non è riuscito nell'intento perché la difesa della Lazio con Romagnoli ha chiuso e può ripartire quindi la formazione in maglia biancoceleste, tentativo ancora da parte dei difensori centrali, si allarga ma non riceve almeno per il momento Marusic e quindi Romagnoli che varca, palla al piede della linea centrale del campo, lo scambio con Ghila, unico ammonito del match fino al momento, all'indietro sul pressing di Stojkovic verso Furlamento che per controllare il pallone deve uscire di qualche metro fuori dall'area di rigore, lo controlla con il destro, poi sempre con il destro lo dà verso Romagnoli, c'è spazio da quella parte per l'inserimento di Luca Pellegrini, va in sovrapposizione Pedro ma preferisce la soluzione Belayan, l'ex juventino, ancora c'è spazio per l'inserimento di Basic, deve però fermarsi, ancora un'opportunità per la Lazio con il pallone smistato da Noslin, spalle alla porta c'è Dele Basciro di prima, ancora per Belayan, cambio gioco, Marusic ha avuto sul destro una buona opportunità qualche minuto fa, tentativo adesso di controllo di Cancellieri, prova a portare via l'uomo, si tratta di Angori, sbaglia però il cambio gioco, può ripartire il Pisa, c'è probabilmente un fallo però da parte del centrocampista ex Bologna e Bischer, così è infatti 18° minuto, Lazio 0, Pisa 0.
13: Lazio che forse paga il leitmotiv stagionale, avere alternato troppi registi, troppi playmaker, Cataldi, Rovella, qualche volta Patrick, adesso Belayan, e un ruolo così che necessita di automatismi, necessita di movimenti precisi, non può essere svolto un giorno da un giocatore, un giorno da un altro, a secondo delle esigenze, degli infortuni, ed è stata forse questa una delle lacune della Lazio di quest'anno.
12: Un vero tallone d'Achille in effetti, molto hanno inciso gli infortuni, un ruolo chiave soprattutto nel gioco di Sarri, tentativo quindi di la Lazio che si affida probabilmente al cross di Pedro all'interno dell'area di rigore o per meglio dire all'altezza dei 16 metri con sei giocatori in maglia gialla, la divisa trasferta del Pisa che cercano anche, cercheranno per meglio dire di mettere in fuori gioco gli avanti avversari, non riesce però l'impresa, lancio troppo lungo sul portiere, c'è probabilmente un fallo, una spinta su Schemper che comunque aveva controllato il pallone prima dell'incombere di Ghila che di corsa ritorna alla sua posizione di centrale difensivo calcio di punizione affidato proprio a Semper, lo scontro con Ghila che in ritardo però non era riuscito a trattenere il proprio impeto andando a scontrarsi proprio con Semper. Lazio 0, Pisa 0. Siamo arrivati al minuto di gioco numero 19, tentativo di inserimento adesso di Dele Bashiru. Seguiamo questa occasione della Lazio e poi lanceremo il primo spot pubblicitario. Il tentativo ancora di Belaian, prova il lancio lungo, c'è Cancellieri che controlla di tacco al volo in direzione di Marusic che controlla, evita il fallo laterale, sbaglia però il passaggio a sua volta verso Dele Bashiru, c'è probabilmente un fallo compiuto su Volar proprio dal nigeriano. 20° minuto, Lazio 0 Pisa 0, pubblicità.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Di nuovo Stadio Olimpico, Lazio 0, Pisa 0, Giorgio.
13: 20 minuti di gioco, qualche tiro in porta, tutti però fuori dallo specchio dei pali, portieri dunque poco impegnati, partita vivace ma l'impressione che adesso i ritmi comincino un po' ad abbassarsi perché l'inizio era stato veemente da parte di entrambe le contendenti.
12: In effetti è la prima fase della partita in cui il pallone non viaggia a grande velocità, il pressing di Noslin che viene invitato dai compagni della stessa panchina della Lazio a essere più convinto quando va a portare il proprio pressing verso i difensori e anche verso lo stesso portiere Semper, tanto è che il pallone viene conquistato comunque nella propria metà campo dai giocatori della Lazio con Romagnoli, finta a sua volta il lancio lungo di sinistra in direzione di Pedro, poi preferisce la soluzione Luca Pellegrini che scambia finalmente con Pedro, serie di finte, palla a terra, Belaian che perde il tempo di gioco, può solo restituire a Pedro l'incombenza di impostare sul settore di centrosinistra, c'è spazio per Romagnoli, si allarga Ghila ma riceve invece Marusic, il controllo altezza linea centrale del campo, il lancio di destro, lo scatto di Cancellieri, l'uscita sicura di Semper che sceglie di far rimbalzare il pallone, lo controlla, lo ha già rinviato, 0-0 21° minuto.
13: Si fa trovare sempre pronto Cancellieri sui lanci di Marusic, punta l'area di rigore, il l'ala biancoceleste però è sempre ben marcata, talvolta c'è il raddoppio di marcatura.

0: Bozinov scambia per un attimo il pallone proprio con il nigeriano Akin Samiro, il controllo ancora sul fronte di centrosinistra, c'è Vural, su di lui si porta in pressing Marusic, è costretto a dare all'indietro per Abischer, il lancio lungo a cercare lo scatto di Moreo, il controllo Moreo adesso va a fare la seconda punta accanto a Stojkovic sul fronte destro, ecco perciò Leris che cambia gioco, si allarga e riceverà probabilmente Angori, va a supporto invece Bozinov e lui a toccare il pallone a Akin Samiro in profondità, l'inserimento da parte di Bozinov e poi il tocco da parte di Stojkovic che ha tentato di tacco di dare all'indietro per un compagno o comunque per favorire un inserimento, ma ha colpito direi troppo forte, ne è venuta fuori una sorta di semitiro controllato in tuffo da Furlanetto. 23esimo minuto, sta per finire il primo quarto della gara che non si è sbloccata dallo 0-0 di partenza tra Lazio e Pisa.
1: Il colpo di tacco a cercare di risolvere una situazione intricata nell'area di rigore della Lazio, c'erano quattro giocatori del Pisa tutti vicinissimi, però per provare a sorprendere la retroguardia dei padroni di casa, questo colpo di tacco che si è perso in un nuvolo di gambe biancocelesti.
0: 23esimo minuto, Lazio che prova a spingere, serrare i tempi, ma c'è un buono scudo a centrocampo con Leris che fa ripartire i suoi, tentativo di incursione, l'uomo più avanzato è Stojkovic, Moreo però prova a farsi vedere, cross, colpo di testa e pallone in rete, ottimo l'inserimento di Moreo che è riuscito a anticipare tutti, compagni e avversari, va a ringraziare l'autore dell'assist in velocità, il Pisa ha colpito, lo ha fatto al minuto numero 24, un'azione che si è dipanata bene sul fronte destro, lì dove la Lazio ha sofferto di più perché Luca Pellegrini non è riuscito a chiudere, è arrivato il colpo di testa vincente di Moreo, abilissimo a verticalizzare l'area di rigore avversaria. Per Moreo si tratta della settima rete stagionale, ottimo l'inserimento e ottimo lo stacco aereo. Buono però l'iniziativa in ripartenza da parte della formazione ospite, ripartenza affidata proprio al centrocampista del Pisa Abischer e poi un'azione che ha visto nel ruolo di finalizzatore proprio Moreo.
1: Azione da manuale, azione classica, il cross dalla destra pulito, Moreo che ha saltato fra due difensori, la sua conclusione di testa non violentissima, anche centrale, però quel tanto che basta, che è bastato a sorprendere il portiere della Lazio, forse non piazzatissimo, comunque possiamo dire Pisa premiato per questo suo atteggiamento irriverente, sbarazzino, non teme la Lazio, si porta sovente in avanti.
0: Ha segnato Moreo, una bella azione di preparazione, una buona conquista e ne fa un'altra adesso Leris all'altezza della linea centrale del campo, perde l'attimo però Akin Samiro, c'è l'opportunità di servire comunque Vural che ha avuto sul piede destro per pochi secondi l'opportunità dell'1-0, 1-0 che è stato finalizzato dal colpo di testa vincente di Moreo, una Lazio che prova a sua volta adesso a portarsi nella metà campo avversaria, non ci riesce il Pisa quindi che prova a sfruttare le verticalizzazioni, quelle che hanno fatto male sul fronte sinistro, quello di Luca Pellegrini, con un Leris molto motivato e con la capacità proprio di verticalizzare, e Bischer che si fa trovare pronto da quella parte, su di lui c'è Pedro, riesce lo svizzero comunque a liberarsi indietro del pallone, lo controlla Canestrelli, finta il lancio lungo, poi preferisce dare sul sicuro, cioè verso il capitano Calabresi, ancora all'indietro per Schemper, non ci sono adesso giocatori della Lazio pronti a pressare, quindi Schemper ha l'opportunità anche di far trascorrere palla al piede quel paio di secondi in più dopo che il pressing della Lazio si riorganizza ma tardivamente alla stessa linea centrale del campo, svetta però Ghila, riesce a controllare il pallone, lo dà per Cancellieri, tocco di prima intenzione per Noslin, palla alla porta, perde il controllo del pallone stesso il giocatore dei Paesi Bassi e quindi può ripartire il Pisa, si affida adesso ad Angori sul fronte sinistro, il lancio lungo a cercare proprio Stojkovic, l'uomo più avanzato, Furlanetto con freddezza aspetta che il pallone stesso arrivi all'interno dei propri 16 metri, lo controlla, lo ha già rinviato, tutto questo al 26esimo minuto che sta per trasformarsi in 27esimo d'azione difensiva, si sta trasformando invece in azione offensiva di capovolgimento di fronte quella della Lazio, Lazio però sotto per una rete a zero contro il Pisa.
1: Lazio che deve fare di più soprattutto a centrocampo, non può affidarsi a qualche tiro estemporaneo di Pedro o alle iniziative condotte nella fascia opposta da Marusic e Cancellieri, e Pisa in avanti Giovanni.
0: Stojkovic, il cross, il tiro di Angori, la paratissima di Furlanetto che va letteralmente a togliere il pallone destinato

0: riuscito a superarlo sotto la traversa. Gran tiro al volo da parte di Iangoli, sempre però da destra, e lo avevamo più volte sottolineato, Giorgio, arrivano i pericoli per la Lazio. Si è catapultato in area di rigore Iangoli, che si è coordinato direi molto bene per una battuta non facile al volo di sinistro. Colpo di reni splendido di Furlanetto, che ha evitato il gol del 2-0 mettendo il pallone in angolo. Primo tiro alla bandierina del Pisa, e poi andremo al commento di Giorgio Germanò. Pallone battuto corto per Bischer, Lerissi, il cross non esce, Furlanetto, ancora Iangoli, tentativo di destro, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della Lazio, che sta soffrendo. 28esimo minuto, Lazio 0 Pisa 1. Dopo il vantaggio toscano, la formazione nerazzurra ha sfiorato il 2-0, negato solo da un gran colpo di reni, leggi parata di Furlanetto, mentre ha avuto in mischia Canestrelli l'opportunità sul calcio d'angolo numero 1 a favore degli ospiti di battere a rete. Lì non si è coordinato per il tiro in porta.
1: Tutto bello, è stata l'azione più spettacolare di questa partita. Pulito il cross e Iangoli con il piatto destro al volo, buona la conclusione, ancora più bella, ancora più brillante la risposta di Furlanetto, il colpo di reni che ha impedito al pallone di terminare all'altezza del 7 e di dare al Pisa un 2-0 sorprendente. Ma è stata questa l'azione davvero più brillante, più bella a vedersi della partita fino adesso.
0: E Pedro che controlla il pallone all'altezza della linea centrale del campo, lo scambia con Belayan, c'è spazio adesso per l'inserimento di Marusic, quindi il cambio gioco, il montenegrino di sinistro bene per lo scatto di Dele Bashiro, punta l'uomo, si tratta di Iangoli, gli va via, cross interessante, colpisce però troppo forte il pallone che addirittura potrebbe finire, così è infatti la sua corsa nel campo per destinazione, addirittura in fallo laterale. 29esimo minuto, Lazio 0 Pisa 1. Dopo il gol del vantaggio di Moreo, i toscani sono andati davvero a un passo dalla rete del 2-0.
1: Certo, Giovanni Scaramuzzino, vedere il Pisa questa sera lascia un po' di rimpianti all'entourage, all'ambiente, alla città, una squadra che ha deposto le armi di salvezza anzitempo, che è stata condannata alla retrocessione, insomma, un po' di giornate prima della fine, non sempre brillante come questa sera, ma forse anche psicologicamente impaurita. Quando i punti contavano qualcosa, l'atteggiamento era forse più conservativo, più prudente. Oggi, questa sera, che i punti non contano nulla o quasi, il Pisa gioca in scioltezza e dimostra anche in talune circostanze di sapere giocare a calcio.
0: Intanto c'è un fallo commesso da Noslin in occasione dell'ennesimo pallone scagliato dai laziali nell'area di rigore avversaria. Noslin, che era in ritardo, ha colpito il difensore centrale, ma lo ha fatto credo volontariamente con una spallata a palla lontana, fallo non cattivo ma comunque passibile secondo Ferrieri Caputi del giallo. Erano in pochi, credo, Giorgio, ad essersi accorti di quanto era avvenuto, proprio perché tutti seguivano la direzione aerea del pallone, pallone che era lontano sia da Noslin e sia dal giocatore del Pisa, in questo caso il difendente, ma non c'era da difendere alcunché perché la traiettoria aveva scavalcato entrambi, forse si sono anche detti qualcosa. C'è stata una spintarella con l'avambraccio ad opera di Noslin, ha visto tutto Ferrieri Caputi, ha estratto il cartellino giallo dopo Ghila, è stato sanzionato anche Noslin. Il gioco è ripreso, 31esimo minuto, il Pisa avanti per 1-0, un Pisa che adesso si affida ad Iangoli, ancora lo scambio palla a terra, Canestrelli controlla, si sposta per favorire l'intervento del suo capitano Calabresi, pressing adesso di Pedro, va via un avversario ma c'è il fallo a giudizio di Ferrieri Caputi e arriva quindi il fischio del direttore di gara, calcio di punizione a favore del Pisa, con lo stesso Pedro che va a raccogliere il pallone per facilitare, per meglio dire velocizzare la ripresa del gioco con il calcio di punizione che sarebbe per essere battuto proprio dal Pisa. Lazio 0 Pisa 1, 31esimo minuto.
1: Noslin comunque un po' nervoso nella circostanza, quella che gli è costato il cartellino giallo contro il contatto con un avversario, però lo avevamo visto prima discutere in una o due circostanze anche con con i compagni. La posizione da centravanti forse non è quella ideale per questo giocatore, che ha corsa, tecnica, ma probabilmente rende più sull'esterno. Ma è stata un'annata particolare quella della Lazio, che non ha trovato un centravanti affidabile, non è arrivato dal mercato, non è arrivato neppure in estate, e allora Maurizio Sarri ha cominciato ad alternare alcuni giocatori nella posizione: Noslin, Dia, talvolta Maldini. Nessuno dei tre ha funzionato al meglio.
0: Intanto deve dirimere la vertenza tra Luca Pellegrini e Calabresi il direttore di gara Federico Caputi. Il tutto era nato da un intervento probabilmente falloso su Pedro, e in effetti arriva il fischio dell'arbitro anzitutto per sanzionare proprio questo intervento di Calabresi. Poi ha tentato Luca Pellegrini di farsi giustizia a nome del compagno, lo stesso Pedro è andato a calmare le acque, il gioco è ripreso, Noslin arriva prima sul pallone, non lo controlla, vorrebbe il fallo, ma il pallone stesso è giocato da Bujinov, il bulgaro, finta il retropassaggio e poi lo effettua nei confronti di Semper. È un Pisa che in effetti quest'anno ha pagato anche il lungo digiuno interno in fatto di gol, perché è stata una squadra che ha segnato molto e bene lontano dall'Arena Garibaldi, ma in casa per tutta la fase ascendente del torneo ha fatto una fatica terribile a trovare il gol. Tentativo adesso ad opera di Pedro, spigolo dell'area di rigore, spalle alla porta, c'è spazio ancora per l'inserimento di Luca Pellegrini, va via un avversario, ecco Dele Baciro, si gira il destro, conclusione, il gol del pareggio. Fa tutto bene Dele Baciro, ottimo il controllo con il sinistro, ha lasciato sfilare il pallone al 33esimo, conclusione in diagonale sul palo lungo, nulla da fare per il portiere Semper, la Lazio ristabilisce la parità. Una bella azione anche in questa circostanza, nata da un tunnel addirittura di Belayan nei confronti di Ebischer, che poi ha tentato di cinturare l'avversario, che si era però liberato del pallone, e quindi l'ottimo controllo e l'ottima esecuzione ad opera di Dele Baciro, 1-1 tra Lazio e Pisa.
1: La freddezza e la precisione soprattutto di Dele Baciro, che quando ha capito che il pallone stava arrivando dalle sue parti ha subito fatto una finta per crearsi lo spazio, per disorientare l'avversario che aveva davanti, poi si è girato e ha tirato con freddezza, con precisione. Lazio, Giovanni ancora in avanti,
0: Cancellieri finisce a terra, vorrebbero il calcio di rigore, i sostenitori della formazione biancoceleste dice che si tratta di calcio d'angolo, invece Ferrieri Caputi, proteste anche da parte della panchina del Pisa, ma per lo schieramento forse un po' troppo leggero in fase difensiva nella circostanza adottato dagli uomini di Oscar Iliemark, che si è prontamente rivolto a 2-3 di loro per correggere la posizione. Una prodezza balistica tale è stata ad opera di Dele Baciro, ha consentito 10 minuti dopo il gol del vantaggio pisano alla Lazio di ristabilire la parità. Angolo battuto corto con Basic che prova il lancio lungo, tentativo di testa di Pellegrini, pallone allontanato poi da Moreo, ma non c'è nessuno adesso a centrocampo, arrivano prima i giocatori della Lazio. In questa circostanza però retropassaggio dell'autore del gol, Dele Baciro, verso il portiere. Sulla spinta del gol appena realizzato la formazione biancoceleste sta cercando il secondo e lo fa con Basic, alla sua destra c'è Marusic, preferisce invece convergere al centro, di prima intenzione Pedro, si chiude il triangolo con Nozzi, Pedro ci prova di sinistra, conclusione, il gol! Gol bellissimo di Pedro, pallone che va a baciare l'angolo basso alla destra del portiere Semper, il fuoriclasse, questi numeri ce li ha e soprattutto tecnicamente parliamo di un campione disinvolto, non fa differenza tirare di destro o di sinistro, in questo caso un sinistro al bacio a giro sul palo lontano. Lazio 2 Pisa 1, la prodezza di Pedro.
1: È un festeggiamento particolare, tutta la panchina della Lazio, almeno 20 persone, i giocatori, i dirigenti, i massaggiatori, gli accompagnatori, tutti nell'area di tecnica di Maurizio Sarri hanno aspettato Pedro. Pedro è andato verso di loro, lo hanno circondato, lo hanno seppellito da un abbraccio d'affetto davvero giusto, davvero bello che questa sera abbia visto il gol di Pedro, che saluta dunque nel modo migliore, saluta alla sua maniera, saluta con quello che sa fare meglio, il gol.
0: Intanto azione nata appunto sul settore destro ed è stato ottimo anche l'intuito di Noslin che al volo, spalle alla porta, di prima intenzione ha dato la palla a Pedro che, provenendo da sinistra, si apprestava magari a una conclusione di destro. Noslin ha sorpreso la difesa avversaria mettendogli il pallone invece sul sinistro, ma appunto per i campioni, anzi per i fuoriclasse, poco cambia, c'era lo spazio, così ha sentito nelle corde Pedro per provare la conclusione in diagonale. Nulla da fare per Semper, pallone che ha baciato il palo interno e finito in rete, conclusione quasi rasoterra ma non proprio a pelo d'erba. Nulla da fare per Semper, Lazio 2 Pisa 1, come era lecito prevedere in una partita in cui non c'è nulla da giocarsi, nulla in palio. Alla fine si rischia anche la cosa più difficile: fare un gol in occasione del suo addio alla Lazio, farlo così bello, ne equivale a due forse.
1: Assolutamente, una serata che ricorderà il campione spagnolo per sempre, ovviamente, sia per l'affetto destinatogli dal popolo della Lazio, sia per questo gol che, insomma, è stato anche bello, oltre che significativo. Ancora avanti la Lazio.
0: Il tentativo di inserimento Pellegrini, il sinistro, la respinta ad opera del portiere, c'è anche Pedro nelle vicinanze, adesso soffre il Pisa. Bravo adesso a verticalizzare l'area di rigore avversaria Pellegrini, che è arrivato probabilmente in apnea al momento del tiro, ha battuto in qualche modo a mezza altezza, ma sempre era nelle vicinanze, è riuscito in qualche modo il portiere del Pisa ad allontanare, a sventare la minaccia, ma un pallone ancora vivo per l'attacco della Lazio al minuto numero 38, la formazione di Maurizio Sarri conduce per 2-1 sul Pisa, Pisa che era passato in vantaggio al 23esimo con Moreo, 10 minuti dopo il pareggio di Tele Bashiro, al 36esimo la perla, perché tale è stata ad opera di Pedro stasera all'ultima gara in biancoceleste. Lazio 2 Pisa 1.
1: La fragilità del Pisa però è emersa in questo 1-2 maturato sulla tre quarti, sia nell'occasione del gol di Dele Bashiru, troppo spazio al centrocampista della Lazio, sia nell'occasione del raddoppio firmato Pedro, qualcosa non ha funzionato, e allora sono questi anche i limiti che hanno portato il Pisa in Serie B.
0: Pisa all'ultimo posto, ci sono 33 punti di differenza tra le due squadre. Intanto il tentativo ad opera della Lazio con pallone giocato comunque male verso Noslin, può ripartire la squadra del Pisa con le risse, deve fermarsi perché non ci sono maglie gialle adesso, non marcate o perlomeno quasi libere nella metà campo avversaria, e quindi ecco Bojinov sul fronte destro all'altezza della propria panchina, riesce a scambiare con Angori, di prima intenzione verso Vural, la mezzala controlla in qualche modo, arriva il raddoppio, addirittura triplica marcatura regolarmente la Lazio con Basic che riesce poi a sottrarre il pallone all'avversario, lo dà all'indietro verso Romagnoli e c'è spazio quindi per l'ennesima ripartenza di Pedro, deve fermarsi però lo spagnolo, alla sua sinistra c'è Luca Pellegrini, il controllo, lo stop a seguire, poi chiude bene in fase di non possesso la formazione di Ilemar, che quindi riparte la Lazio con Marusic sul fronte destro, vorrebbe il fallo Basic, pallone che finisce in fallo laterale, riconquista il pallone il Pisa, 40esimo, Lazio 2 Pisa 1, è il momento del secondo spot pubblicitario.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Con l'assistenza tecnica di Federico Foroni allo Stadio Olimpico, Lazio 2, Pisa 1.
1: Il Pisa in questo momento prova a portarsi in avanti, d'altra parte non vuole contravvenire a quella che è stata la condotta di questi primi 40 minuti di gioco, non mostrare paura, portarsi in avanti, giocare in modo aperto. Certo, a questo punto però si vede la differenza di qualità, la Lazio, pur non avendo tantissime idee, pur non trovando tantissimi spazi, riesce sempre ad essere più pericolosa di quanto lo sia il Pisa.
0: Pressing alto adesso di Stojkovic, deve liberarsi del pallone Ghila, lo riconquista per un attimo il Pisa, lo fa con un ottimo intervento in fase difensiva ad opera di Vural, poi si sposta il turco per favorire l'intervento di Ebischer, pallone giocato per un attimo solo dallo svizzero, poi lo controlla meglio l'ex Bologna, non ci sono avversari nelle vicinanze, può quasi varcare palla al piede la linea centrale del campo, deve desistere sull'atteggiamento offensivo adesso di Noslin che vuole portargli via il pallone, non ci riesce, pallone che schizza dalle parti di di Angori. Lo controlla il numero 3, lo dà all'indietro per Bojinov che non se la sente di restituirlo di prima intenzione, quindi riparte la ragnatela dei passaggi del Pisa, ma la Lazio è messa bene in campo. Adesso lancio lungo per Angori, sfiora di testa, ma nelle vicinanze non c'erano né Moreo né Stojkovic pronti a sfruttare una potenziale azione offensiva per la squadra ospite. Lazio 2 Pisa 1, le reti, lo 0-1 al 23esimo di Moreo, al 33esimo il pareggio di Dele Bashiru, al 36esimo il gol capolavoro di Pedro.
1: Dele Bashiru che questa sera gioca in posizione più centrale rispetto alle ultime uscite. Sapete che lui è un centrocampista abituato anche a spingere sulla fascia, è uno dei centrocampisti che una volta venivano definiti mezzale, c'è il Pisa in area di rigore però.
0: Con Stojkovic ancora le risse sul fronte destro, potrebbe arrivare il traversore, prova lo stacco addirittura Angori che aveva tagliato bene in diagonale ancora una volta all'area di rigore avversaria, in qualche modo si salva Romagnoli con la collaborazione di Ghila, il pallone giocato ancora dal Pisa con Vural, ottimo il controllo, palla al piede nella circostanza, all'indietro per Angori, il pallone viaggia a raso terra, ancora indietro per Canestrelli, si sposta Calabresi ma non riceve, c'è spazio invece per Bozinov, l'opportunità garantita dal bulgaro, il pressing su di lui di Cancellieri lo costringe all'ennesimo retropassaggio, adesso è Akin Samiro che controlla la mezzala nigeriana, va a effettuare una sorta di sombrero quasi nei confronti di Dele Bashiru, il suo connazionale, pallone che poi viene allontanato in malo modo, comunque non c'è lucidità nelle ripartenze del Pisa con Dele Bashiru che, come dicevi e osservavi giustamente, si è posizionato in una zona più centrale con Basic che dall'altra parte va a fare la classica cerniera nel centrocampo sulle ripartenze proprio di Ebischer, tentando di soffocare quella che può essere la geometria dell'avversario. Insomma, il Pisa dopo un avvio a sorpresa in cui aveva messo alle corde l'avversario, piano piano si trova a dover soffrire invece le manovre della squadra di Sarri. Siamo arrivati al 43esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1.
1: Ma perché il Pisa ha la volontà ma non la qualità, si vedono i limiti di una squadra che è andata meritatamente in Serie A lo scorso anno con un gioco brillante, ha segnato molto, poi nella massima serie invece evidentemente non ha anche le individualità per essere competitivo, almeno quest'anno.
0: Dele Bashiru, ancora l'opportunità, lo scatto di Pedro, c'è un interessantissimo 2 contro 2, sbaglia Pedro allungandosi il pallone ma riesce con esperienza a farlo suo e probabilmente a guadagnare un calcio di punizione. Sbagliare uno stop a seguire, se ti chiami Pedro, può anche far venir giù uno stadio pieno dagli O di stupore. Qualche O c'è stato anche tra i 3.000 paganti della sfida di stasera, ma comunque Pedro il pallone lo aveva recuperato, poi in scivolata Calabresi lo aveva messo giù ed è arrivato il fischio di Ferrieri Caputi. Il gioco è fermo anche perché nella metà campo della Lazio è a terra Ghila. Lazio 2 Pisa 1, 45esimo minuto, ma non si gioca, quindi aspettiamoci un po' di recupero.
1: Stop sbagliato, è vero, forse gli è mancato lo spunto, forse gli è mancato un attimo di rapidità, d'altra parte Pedro non è più un ragazzino, però poi che classe, che bravura, che esperienza a riconquistare il pallone, a difenderlo e a guadagnare il calcio di punizione. Qui si vede che Pedro è un giocatore non normale.
0: Eh sì, è uno di quei fuoriclasse, pochi ne ha avuti la Lazio negli ultimi anni, uno di questi risponde al nome di Pedro, ma anche per lui la carta d'identità è un avversario difficile da dribblare. Dribbla invece Akin Samiro il giocatore croato Basic, arriva una conclusione però centrale, nessun problema, possiamo dire così per Schemper che la blocca con sicurezza, si è già liberato del pallone, forse con un po' troppa fretta perché la sorpresa è stata più per i compagni che per gli avversari, costretti a ridare ancora il pallone all'indietro con Schemper, questa volta lo calcia via con prepotenza. Un minuto di recupero, intanto si arriverà quindi al 46esimo, il Pisa prova adesso una manovra con Moreo nel ruolo di quasi mezzala nella circostanza. Leris, il cross, l'inserimento ancora di Moreo che va a vuoto, però era stato ottimo lo stacco. Noslin in falese difensiva scivola, qualche applauso per lui perché Noslin comunque era andato a recuperare un pallone difficile, poi ha sciupato tutto, ma non per colpa sua perché è scivolato al momento di rinviare la rimessa, quindi a favore del Pisa, già effettuata, 30 secondi al termine, recupero compreso, pressing proprio di Noslin che vuol farsi perdonare la l'azione precedente, ma ripetiamo, nella circostanza non ci sono colpe per il giocatore dei Paesi Bassi perché era proprio scivolato. Non scivola invece Vural, riesce a dare in profondità a Stojilkovic, anticipato in qualche modo da Gila, che scarica il pallone da sotterra dalle parti di Marusic. C'è spazio ancora per Basic, poco fa una conclusione potente ma non angolata dalla distanza, ben intercettata proprio da Semper, che nulla ha potuto sulle conclusioni ad opera di Dele Basciro e di Pedro, che hanno capovolto l'1-0 a favore del Pisa. Duplice fischio, finisce qui Lazio 2 Pisa 1. Giorgio,
1: fosse stato però 5 centimetri più basso, quella traversone per Morleo sarebbe stato pericolosissimo. Era saltato bene l'attaccante del Pisa, non è arrivato per un soffio, e abbiamo visto invece nella prima fase del primo tempo quanto lui sa essere pericoloso di testa. Se avesse impattato questo pallone si poteva anche andare al riposo con un altro risultato.
0: È così, Lazio 2 Pisa 1, Moreo, Dele Basciro e Pedro, questa è la successione delle reti. Adesso diamo la linea a Saxa Rubra, il giornale Radio Fresh, e poi Sabato Sport con Nico Forletta, e ci sarà ancora spazio per Lazio Pisa. A più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: GR1. Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano il Medio Oriente, ore decisive per il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti vicine ai negoziati, una bozza d'intesa potrebbe essere annunciata entro domani, mentre Donald Trump continua a parlare di possibilità 50-50 tra accordo e nuovi attacchi. Nelle prossime ore il presidente americano sentirà anche il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo una tregua di 60 giorni, la graduale riapertura dello stretto di Hormuz e un'intesa sul programma nucleare iraniano. In Ucraina allarme aereo a Kiev per un attacco di droni russi, mentre nella capitale si segnalano già delle esplosioni. Il presidente Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi e avvertito del possibile impiego dei missili Arechnik. L'allerta dopo la decisione di Mosca di rispondere al raid sul dormitorio di Starobilsk nella regione occupata di Luhansk. Il bilancio è di 18 morti e 56 feriti. 34 anni fa la strage di Capaci. Nell'attentato mafioso morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il presidente Mattarella parla di un attacco di inedita ferocia contro la libertà degli italiani. Per la premier Meloni il loro sacrificio non deve essere dimenticato. La cronaca della giornata in servizio.
4: In questo 34esimo anniversario della strage di Capaci, il corteo organizzato dalle associazioni ha visto migliaia e migliaia di persone, soprattutto giovani, sfilare dal centro storico di Palermo fino all'albero Falcone. La memoria del magistrato e delle altre vittime di mafia invocata per ricordare che la battaglia non è ancora finita. La mattina invece era stata dedicata ai più piccoli e agli studenti, con la manifestazione organizzata dalla rete per la cultura antimafia della scuola di fronte al tribunale.
5: E la frase è sempre per non dimenticare.
6: Io penso che adesso oggi la situazione è migliorata rispetto a prima, perché adesso la gente non sta più in silenzio e se succede qualcosa va a parlare ad esempio con la polizia, mentre prima tutti avevano paura della mafia. È questo che rende la mafia forte, la paura.
4: Un sacrificio che è stato di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei componenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, commemorati dalle istituzioni all'interno della caserma Lungaro con la tradizionale deposizione della corona di alloro all'interno del reparto scorte. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
3: Prima visita di un papa da Cerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV ha incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale, denunciando interessi senza scrupoli e invitando a non cedere alla rassegnazione. Sono venuto a raccogliere le vostre lacrime, ha affermato il pontefice. Francesca Ghidini ha raccolto le testimonianze delle mamme e dei bambini malati o morti per l'inquinamento.
7: È stato un momento molto forte e intenso, sia per quello che abbiamo insomma sulle maglie, che per i nostri bambini, quelli dell'associazione che in questo momento stanno combattendo e che erano lì in prima fila felicissimi di ricevere l'abbraccio del Papa.
8: Per
6: noi che ci siamo passati è importante vedere una figura, cioè avere questa figura avanti e avere l'appoggio, ecco, del Papa in prima persona.
8: I miei figli, tutti e due, in 20 anni, uno 7 anni e mezzo e l'altro 18.
9: Mi ha portati via il tumore?
8: Leucemia.
9: La speranza che si combatta e si riesce a fare qualcosa per Acerra. Per Acerra e dintorni, perché siamo troppo mamme tra cielo e terra, ma morte.
10: Ho consegnato una lettera a nome di tutte noi martoriate in questa terra, in questi territori inquinati. Gli chiedo di non abbandonarci.
3: La tragedia alle Maldive. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione da lunedì all'ospedale di Gallarate. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause dell'incidente avvenuto a 60 metri di profondità nell'atollo di Vavu. E negli Stati Uniti, nuova pubblicazione di file riservati sugli UFO. L'amministrazione Trump ha diffuso 158 documenti e 51 video sui fenomeni aerei non identificati. Nessuna prova di vita extraterrestre, ma diversi episodi restano senza spiegazione. Tra le immagini più discusse, un oggetto abbattuto sopra il lago Huron nel 2023 e sfere luminose in acqua vicine a un sottomarino. E adesso andiamo a Cannes per la cerimonia di chiusura della 79esima edizione del Festival del Cinema, cerimonia che proprio alle battute finali, e c'è per noi in collegamento in diretta Miriam Mauti. Miriam.
11: Sì, è stato appena annunciato il vincitore della Palma d'Oro, sta raggiungendo il palco proprio in questi minuti, Christian Mungiu, l'autore di Fjord, sta raggiungendo il palco insieme ai suoi attori Renate Resve e Sebastian Stan, un film bellissimo che è stato premiato dalla giuria del Sud Coreano. Che proprio in questo momento Mungiu sta prendendo la Palma d'Oro dalle mani di Tilda Swinton. Per Christian Mungiu è la seconda Palma d'Oro ed è veramente un numero ristrettissimo di registi che possono dire di aver avuto due Palme d'Oro. Velocemente gli altri premi: il Grand Prix, il secondo premio per importanza, è andato al russo dissidente Svyagintsev per Minotauro. Ha chiesto tra l'altro a Putin di mettere fine al massacro della guerra. Il Prix de la Giuria è andato al tedesco L'avventura sognata. Un ex equo per il premio alla regia tra La Bola Negra dei due Javier Ambrosi e Calvo con Fatherland di Pavel Pavlikovsky. Migliore attrici, anche in questo caso due nomi: Virginie Efira e Tao Okamoto, entrambe nel film di Hamaguchi. Anche due sono i migliori attori: i due ragazzi di Coward, soldati innamorati della prima guerra mondiale, Manuel Macchia e Valentin Campagna. La Camera d'Oro infine a Beniama, film sulla riconciliazione in Ruanda. La sceneggiatura è andata al francese Not Salut, che uscirà in Italia come Un uomo del suo tempo. Ultima notazione per Barbara Streisand: ha avuto la sua Palma d'Oro d'onore e nel suo videomessaggio ha ricordato le sue difficoltà, gli ostacoli che ha passato ad Hollywood, e ha concluso con un Vive le cinéma, che è il modo in cui ci diciamo anche un saluto a questo punto della serata. Vi racconteremo con le voci dei protagonisti nelle prossime edizioni. Intanto vi ricordo che ha vinto la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes, Fjord, di Christian Mungiu.
3: E grazie a Miriam Mauti. Dunque l'appuntamento è nel GR delle 24 con le voci dei protagonisti. Adesso linea alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Lazio-Pisa.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sono le 21:41 minuti. Sulla 1 da Firenze-Roma continuano ad esserci code per un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. torniamo al nord per le altre notizie sulla 9, uscita chiusa per problemi alla dogana allo svincolo per Chiasso, sulla tangenziale ovest di Milano code per un chilometro tra la Vigevanese Vecchia e l'allacciamento con la 7, e ancora sulla A14 ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Ancona Sud e Macerata. Altri rallentamenti per incidente tra la 1 e Nola, sulla 30 la Caserta Salerno, e infine il traffico non è più bloccato sulla statale Ionica, ma ci sono rallentamenti per incidente alla stazione di Isola Capo Rizzuto. Per il momento è tutto, linea di nuovo allo Stadio Olimpico di Roma per il secondo tempo di Lazio-Pisa, primo tempo 2-1 con un gran gol di Pedro, 2-1 per i biancocelesti. Linea appunto allo Stadio Olimpico da Lucio Giordano, un buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
14: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
15: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
16: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
18: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
19: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Allo Stadio Olimpico il parziale all'intervallo, Lazio 2, Pisa 1, le reti di Moreo per il vantaggio ospite al 23esimo, 10 minuti dopo il bel gol di Tele Basciro, la vera e propria prodezza però è griffata Pedro con un gran sinistro al giro, era il 35esimo, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Federico Foroni, Lazio 2, Pisa 1, linea a Nico Forletta.
1: Bene, grazie Giovanni Scaramuzzino, 30 secondi al termine. Di Trieste-Brescia, gara 4 dei quarti di finale scudetto della pallacanestro, 80-77 per Trieste, e quindi una gara, un quarto di finale questa gara 4. Punto a punto, adesso allunga Trieste con una tripla, 83-77. Fra poco, meno di 15 minuti, in Canada, Montreal, la Formula 1, le qualifiche, già cessata la sprint. Facciamo un breve riassunto con Luca Cesaretti. Luca.
21: Tornano a riempirsi le tribune, in particolare al Tornantino, curva 10, nel pomeriggio italiano, l'ora di pranzo sostanzialmente canadese, c'è stata la sprint per la prima volta sul circuito intitolato Gilles Villeneuve, con la vittoria di George Russell Mercedes davanti a Lando Norris McLaren e Kimi Antonelli Mercedes, scintille tra i due compagni di squadra delle Frecce d'Argento, con Antonelli che si è molto lamentato via radio, ha chiesto più volte la penalità per il compagno di squadra, alla fine così non è stato. Quarto Oscar Piastri con la seconda auto Papaglia, poi le due Ferrari, quinto le Leclerc, sesto Hamilton, settimo Verstappen e ottavo Lindblad a completare la zona punti per una nuova classifica mondiale aggiornata, che però vede sempre in testa Kimi Antonelli 106 punti, 88 Russell, 63 Leclerc, 58 Norris e 54 Hamilton. Alle 22 scattano le qualifiche classiche per il Gran Premio di domani, con già definito il rain hazard, più del 40% di probabilità di pioggia, anzi molti servizi meteo dicono il 70%, per cui si va forse verso una gara bagnata, le qualifiche invece saranno asciutte.
2: Gara bagnata e molto probabilmente anche lunga, mentre invece è cortissima la gara tra Trieste e Brescia. Io direi che Trieste la porta a casa e quindi si andrà a gara 5, perché mancano 5 secondi al termine. Palla in mano a Trieste, finisce qui 83 a 77 per Trieste su Brescia. Si va a gara 5 nel quarto di finale, poi chi vincerà andrà a sfidare Milano nella parte bassa del tabellone. Tra poco torneremo da Luca Cesaretti per le qualifiche della Formula 1. Il Gran Premio del Canada andrà a rimbalzo di linea con la ripresa di Lazio-Pisa. A proposito di Lazio-Pisa, torniamo all'Olimpico da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò, poi interromperà lo studio per introdurre la Formula 1. A voi.
0: Senz'altro, e allora in attesa delle novità per ciò che riguarda il Gran Premio di Montreal, Gran Premio del Canada naturalmente, tutto è pronto per il calcio d'inizio. Ci sono stati due cambi intanto nella formazione, uno per parte, con Provskard in difesa nella Lazio al posto del collega di reparto Ghila, fuori Akin Samiro, riprende intanto la partita, fuori Akin Samiro e dentro centrocampista, l'altro centrocampista della formazione ospite Højholt. Quindi non dovrebbero cambiare gli assetti 4-3-3 di Sarri e il 3-5-2 di Ilemark. Giorgio.
1: Ghila è stato uno dei giocatori più continui nella stagione della Lazio, ha centrato anche gli interessi di squadre importanti. Provskard sempre pronto, sempre disponibile, dunque Maurizio Sarri gli concede questi 45 minuti per salutare lo scarso, ripetiamo, pubblico dell'Olimpico. Stessa logica probabilmente nel cambio nelle file del Pisa, un centrocampista per un centrocampista, probabilmente dare spazio a chi ha giocato poco.
0: E ricordiamo che nel primo tempo Ghila era stato ammonito, quindi ce lo ricordiamo però che nel finale del primo tempo era rimasto acciaccato all'interno della propria metà campo, quindi è probabile che più che il timore del secondo giallo abbia influito quella botta subita. Maglia tradizionale con prevalenza di celeste sulla casacca per la Lazio, che nella ripresa attacca da destra verso sinistra, numerazione e pantaloncini bianchi per la formazione allenata da Maurizio Sarri. La serata dell'addio per ciò che riguarda i colori biancocelesti di Pedro, e destinate a separarsi anche le vie di Maurizio Sarri e quella del club biancoceleste. Intanto tentativo di lancio in profondità, lo scatto di Pedro, chiude bene Leris, retropassaggio verso il proprio portiere Schemper, completo giallo a trasferta per il Pisa che perde palla. Højholt la prolunga di testa nel cercare Moreo, non riesce il numero 32, autore del gol del vantaggio, a farlo suo. Può spingere quindi ancora la Lazio, lo fa con Marusic, Dele Bashiro va in profondità, cross con colpo di testa di Pedro, la parata di Noslin, colpo di testa in bella elevazione, sicuro l'intervento ad opera di Schemper. Lazio 2, Pisa 1, Lazio che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra verso la porta vicina a una desolatamente vuota curva nord, come vuoto è, si può dire, l'intero impianto dello Stadio Olimpico. 2-1 Lazio.
1: Pubblico di Federlaziale all'Olimpico, lo ricordiamo, nella finale di Coppa Italia contro l'Inter e in una partita di campionato contro il Milan. In quell'occasione vinse la Lazio, Olimpico gremito se non come ai tempi migliori, però abbastanza pieno. Poi il leitmotiv sempre uguale, protesta nei confronti della dirigenza e popolo laziale che diserta lo stadio.
0: Intanto gioca il pallone Provskard all'interno della propria metà campo, sposta il danese il pallone stesso dal destro al sinistro, lo tocca per un attimo Dele Bashiru, c'è spazio per Marusic che invita Romagnoli al controllo, all'azione offensiva, perché parte però dal piede di Provskard, si muove bene Belaian, scambia palla a terra con Noslin, tentativo di allargare il gioco stesso per il solito Marusic, a vuoto il tentativo di Angori di fermarlo, a vuoto anche Højholt, quindi l'azione riparte dai centrali difensivi della formazione di casa, in qualche modo controlla ma non riesce a liberare la propria metà campo. La difesa della Lazio, retropassaggio verso Furlanetto, completo Lilla per lui dall'altra parte. parte invece il grigio per il portiere del Pisa. Belayan si sposta sul fronte sinistro, vince un rimpallo, non il secondo, finisce a terra Leris, fa continuare Ferrieri Caputi, poi arriva il fischio del direttore di gara. Tutto questo al quarto minuto, Lazio 2 Pisa 1.
1: Il Pisa che adesso proverà così a cercare il gol del pareggio per chiudere al meglio una stagione amara, una stagione culminata già qualche mese fa con la retrocessione virtuale. Giocherà il tutto per tutto in questi 45 minuti per provare a trovare un altro gol e possibilmente a portare via un punto dall'Olimpico.
0: Intanto il tentativo ancora della Lazio, i ritmi sono più bassi rispetto a un avvio di partita invece decisamente più spumeggiante, ma non si tratta di gestione. La Lazio prova quasi a stanare gli avversari. Sarri dal bordo della propria rete dice qualcosa a Noslin che tocca il pallone, può entrare in area di rigore, il suo destro è di piede, salva tutto. Schemper che si è tuffato dalla parte giusta ha capito che non ci sarebbe arrivato con le mani, ha allungato la gamba sinistra ed è riuscito a evitare che il pallone calciato di precisione da Noslin lo superasse. Occasionissima Lazio, tutto questo all'altezza del minuto numero 5 nel corso di un secondo tempo che si è acceso su questa incursione della formazione di casa. La risposta del Pisa, Moreo sul fronte destro, Moreo cross interessante, Perskard in tuffo a volo d'angelo allontana la minaccia, Luca Pellegrini non perfeziona il rinvio, c'è lo stesso Moreo pronto a disturbarlo, poi Itacco addirittura riesce a dare all'indietro per un compagno, si trattava di Basic che di sinistro ha allontanato la minaccia e c'è quindi l'opportunità per Cancellieri sul fronte destro, opportunità garantita proprio dallo scatto, palla al piede dell'ex Parma, deve fermarsi però perché è troppo lontano Nocele, arriva nelle sue vicinanze Dele Basciro, riesce a dargli il pallone, poi lo scambia con Pedro e sono applausi ogni volta che Pedro tocca il pallone. Pedro che si è spostato in questa fase di gioco più verso il settore centrale con Noslin leggermente dirottato sulla sinistra, ma crediamo si tratti di un'azione di gioco, di una fase per meglio dire, e non intanto ancora Noslin pronto a verticalizzare, fa suo il pallone, accenna all'uscita il portiere Semper che si lamenta per un fuorigioco che in effetti viene poi sanzionato dal secondo collaboratore di linea dell'arbitro. Lazio 2 Pisa 1, tutto questo quando siamo entrati nel settimo del secondo tempo.
1: Sì, Pedro gioca più accanto a Noslin adesso, non ogni tanto al centro, ogni tanto ritorna nella sua posizione abituale, evidentemente vuole essere sempre un punto di riferimento offensivo per la manovra della Lazio, sognando magari chissà anche un raddoppio, Giovanni Scaramuzzini.
0: Eh sì, e diciamolo pure che la partita è ancora in bilico, il Pisa ci crede e fa bene perché in effetti basta un lampo per riaccenderla questa gara. Leris prova l'uno contro uno, evitato proprio Pedro, riesce a scaricare il pallone su Bischer, da un suo cross è nato lo stacco imperioso di Moreo che aveva portato in vantaggio il Pisa. Lazio che può ripartire, si affida allo scatto di Cancellieri, arriva prima, si coordina Canestrelli per un retropassaggio che mette in movimento il portiere Semper, costretto a non toccare quindi con le mani, lo fa con i piedi ma abbastanza bene, riesce a liberarsi del pallone prima nei confronti del proprio capitano Calabresi, poi da questi verso Bosinov che è riuscito nella circostanza a coprire Canestrelli che invece si stava spostando sul fronte sinistro per seguire in chiusura l'azione precedente a cui chiusura a cui ha partecipato appunto anche Semper. Adesso sul fronte destro controlla il pallone lo stesso capitano del Pisa, Calabresi, riesce a metterlo a terra con l'opportunità garantita da Leris, il tentativo di controllo dell'algerino, c'è spazio per Angori che prova l'uno contro uno, finisce a terra, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, il pallone salvato dalla difesa della Lazio con il giocatore Marusic che si coordina per un passaggio verso Cancellieri, ottimo il controllo palla al piede del numero 22 della formazione biancoceleste, cambio gioco con Luca Pellegrini che varca palla al piede della linea centrale del campo, poi si ferma, viene invitato da Pedro a dare all'indietro verso Basic, Basic si muove sulla linea dei difensori, alla sua destra Proustkar che in effetti controlla, riesce a dare per Romagnoli, da questi per Marusic, si ferma l'azione della Lazio, tutto il Pisa ordinatamente dietro la linea della palla, nono minuto, Lazio 2 Pisa 1.
1: Partita che in questo momento si mostra un ritmo molto più cadenzato, non tanto per il caldo, per la stanchezza, proprio perché vengono meno un po' le motivazioni in questo momento. In casa Lazio c'è stata l'apoteosi con il gol di Pedro e la rimonta. Il Pisa non sempre riesce a trovare brillantezza e spazi per proporsi in modo pericoloso, però insomma gustiamoci questa mezz'ora abbondante di gioco, perché potrebbero scaturire altre emozioni.
0: Ci prova la Lazio, Luca Pellegrini prova il cross, il colpo di testa salva tutto ad opera di Canestrelli, pallone oltre la linea di fondo, arriva il primo angolo della ripresa a favore della Lazio, tutto questo all'altezza del minuto numero 9. E a proposito di altezza, arriva anche dalle retrovie la batteria aerea dei colpitori della Lazio, a cominciare da Prövschart che ha sostituito Ghila. Bandierina di sinistra con Pedro che sistema il pallone, chiama quasi con il braccio destro una sorta di schema, è lunga la rincorsa dello spagnolo, battuta al centro, pallone allontanato dalle risse, poi si coordina ma batte male Belayan, pallone che finisce più in curva nord che dalle parti del portiere Schemper. Lazio 2 Pisa 1, decimo minuto.
1: Batte malissimo Belayan, poteva controllare questo pallone e poi in seconda battuta scegliere se continuare a mandare la sfera in aria, magari ispirando un attaccante, o cercare la battuta. Invece ha cercato il tiro di prima intenzione con il sinistro, pallone altissimo, una conclusione sbagliata sia dal punto di vista balistico sia dal punto di vista, a mio avviso, dell'ideazione.
0: Intanto Lazio ancora in possesso di palla con Luca Pellegrini, altezza della linea centrale del campo, si libera verso Benayan del pallone stesso, lo tocca di prima intenzione verso Pedro, all'indietro per Prövschart, cambio gioco, c'è Marusic che controlla, su di lui il tentativo di disturbarlo ad opera di Moreo, anzi si trattava sul fronte sinistro di Vural, il turco riesce per un attimo a controllare il pallone che poi però perde di vista. Lazio che può ripartire, tentativo di controllo ad opera di Moreo, pallone salvato al fallo laterale da Oyolt che poi va nell'imbuto, c'è forse anche una trattenuta nei confronti di Belayan che comunque si è liberato del pallone con capannello di uomini vicino al quarto ufficiale di gara. Tutto però si risolve anche perché la Lazio è in possesso del pallone, adesso attacca da destra a sinistra in questa ripresa, lo fa con Dele Basciro, Marusic detta il passaggio, Cancellieri non lo vede, comunque possesso palla ancora della formazione biancoceleste con Prövschart, tutti e 10 giocatori di movimento nella metà campo del Pisa. Dele Basciro si allarga ma preferisce evitare l'uno contro uno, da all'indietro ancora Prövschart, c'è Romagnoli che controlla, lo fa con il sinistro, riesce con lo stesso piede mancino a dare a Dele Basciro che salta un avversario, si tratta di Angori che poi rinviene su di lui, ancora Dele Basciro, deve evitare anche l'arbitro nei pressi e poi può scaricare il pallone ancora dalle parti di Basic, Luca Pellegrini, c'è Pedro che restituisce l'incombenza a Luca Pellegrini, arriva prima e Bischer che con esperienza riesce a scalzare l'avversario, poi manovra male in fase di disimpegno il Pisa che comunque guadagna una rimessa laterale a proprio favore. Tutto questo al 12° allo Stadio Olimpico, Lazio 2 Pisa 1.
1: Fa tanto movimento Luca Pellegrini come aveva fatto nella prima parte del primo tempo, cerca di proporsi, addirittura certe volte va a dialogare da vicino con Pedro agendo quasi da ala sinistra, è una delle scelte in questo momento della Lazio che invece sul lato destro ha diminuito la pressione.
0: Preme intanto Noslin che prova a farsi perdonare un primo tempo un po' così, però c'è stata l'ottima intuizione per l'assist poi trasformato in rete, assist spalle alla porta di prima intenzione per la gran conclusione di sinistro, era il 35esimo a superare il portiere avversario sul palo più lontano, nulla da fare per Schemper, manovra adesso il Pisa e lo fa con Hoyolt, riesce a scambiare con Ebischer, l'ex Bologna rallenta un pochino la costruzione del gioco perché è indeciso sul da farsi, ancora Hoyolt a supporto del compagno, il danese verso Calabresi, eccolo ancora Hoyolt, buona la facilità di corsa, palla al piede, ottimo anche il lancio a cercare Angori sul fronte sinistro, controlla il pallone, la Lazio ha già chiuso da quella parte con Cancellieri, c'è spazio comunque per Vural che non riceve prontamente il pallone, il Pisa, l'azione della formazione ospite riparte proprio da Hoyolt, ancora Vural, il tentativo ancora sul fronte destro, Angori controlla ma giusto per un attimo, poi finisce a terra, c'è calcio di punizione comunque a favore dei toscani, tutto questo quando il cronometro sta sta per esaurire il suo 13° giro nel corso della ripresa, 2-1 a favore della Lazio.
2: A proposito di giri, sono iniziati quelli per quanto riguarda le qualifiche del Gran Premio del Canada di Formula 1. Allora, a questo punto vado da Luca Cesaretti, dopodiché procederete a rimbalzo tra calcio e Formula 1. Luca.
21: 16 minuti e 25 secondi alla bandiera scacchi di questa Q1, tutti in pista già subito al pronti via, tranne per il momento le Mercedes di Antonelli e Russell, le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che solo in questo momento prendono la via della pit lane, la Red Bull di Verstappen e quella di Hajar, insomma quelle che dovrebbero essere almeno 6 delle prime 8 forze in campo, con evidentemente le McLaren di Norris e Piastri. Il miglior tempo fin qui 1:44.132 di Esteban Ocon, ma siamo ancora alle primissime fasi di questa qualifica. C'è già un unsafe release per la macchina di Alonso, insomma davvero un fine settimana molto molto complicato per il 44enne spagnolo. Vedremo se arriverà, come probabile e prevedibile, la quinta pole position stagionale della Mercedes. La lotta tra Kimi Antonelli e George Russell, che si è accesa già nella sprint e potrebbe farlo ancora una volta in questa qualifica. 15:20 al termine della Q1, torniamo al calcio con Lazio Pisa.
0: Allo Stadio Olimpico è il momento dell'ovazione, per quanto possono farlo 3.000 paganti nei confronti di Pedro, autore del gol del 2-1. Anche l'arbitro Ferrieri Caputi va a dargli sportivamente la mano, non si gioca da un minuto, tutti in piedi sugli spalti e sulle rispettive panchine, comprese quelle del Pisa, per l'omaggio doveroso ma anche piacevole nei confronti di un campione che non a caso abbiamo definito stasera fuori classe. Lazio 2, Pisa 1, il punto del 2-1, Giorgio Grifo. Fatto proprio Pedro,
1: e c'è forse un po' di rammarico, Giovanni, che il saluto di questo grande campione non sia davanti ad un olimpico pieno, un tributo neanche a metà, un tributo limitato ai pochi presenti.
0: Che bello l'abbraccio con Sarri, veramente bellissimo. Sarri non si scioglie da un punto di vista affettivo. Stasera invece Giorgio
1: ha lasciato la sua area tecnica, ha chiamato Pedro, è andato ad abbracciarlo, poi lo abbracciano ad uno tutti i componenti della panchina, ovviamente, e il passo d'addio alla maglia bianco-celeste di un grandissimo campione. Una carriera stupenda quella dell'attaccante spagnolo, e ancora continuano gli abbracci davvero uno per uno con tutti i componenti della panchina, i medici, lo staff, i massaggiatori, non solo i compagni. È entrato in campo di A e dunque l'omaggio per Pedro, che adesso si avvicina, si rivolge verso la tribuna che lo saluta. Sentite probabilmente gli effetti, grazie ai nostri colleghi alla parte tecnica, per questo grande campione che adesso esce dal campo.
0: Intanto escono dal campo nel Pisa anche Bischer e Stojkovic, entrano Loyola e Piccinini, ma noi ci fermiamo qui, tenuto conto di quanto sta accadendo nelle qualifiche del Gran Premio del Canada e quindi il racconto sul circuito di Montreal. Andiamo appunto da Luca Cesaretti.
21: Con già un tempo molto interessante fatto segnare dalla McLaren di Oscar Piastri, 1:15.105, con una gomma usata, ma gomma soft usata sostanzialmente per tutti, perché in un fine settimana sprint di gomme nuove da utilizzare già nel primo tentativo in Q1 non ce ne sono. 1:15.105, già un tempo molto interessante messo lì da Piastri, superato adesso da Verstappen con 1:14.609. Arriva anche Colapinto con l'Alpine, 14:07 di Colapinto con l'Alpine, a sorpresa. Lando Norris si piazza davanti, 1:14.2, stanno arrivando tutti praticamente, mancano però le Ferrari di Hamilton e Leclerc, mancano soprattutto le Mercedes di Russell e Antonelli, che stanno per chiudere il giro. Allora seguiamo in presa diretta questi quattro riferimenti cronometrici per avere un primo quadro in questa Q1, quando siamo a 12 minuti poco più dalla bandiera a scacchi. Sarà Russell, Antonelli, Hamilton in ordine a tagliare il il traguardo. Russell che arriva adesso alla staccata di curva 13 e 14. L'SE finale, il muro dei campioni non lo va a baciare, chiude con il crono di 1:14 e 4, va dietro a Norris di 2 decimi abbondanti. E Antonelli a 15 millesimi dal crono di Lando Norris, dunque rimane davanti il campione del mondo. Antonelli secondo, Russell terzo. Adesso arrivano le Ferrari sul traguardo di Montreal. Hamilton chiude con il crono di 1:14.835, sesto, staccato di 6 decimi da Norris. E Leclerc invece solamente quindicesimo, gomma utilizzata, l'abbiamo detto, per le Ferrari, 1:16.3. Questo 1:16.3 insomma dovrà essere sicuramente ritoccato e migliorato da parte di Leclerc, che viene peraltro scavalcato da Alonso e dunque è sedicesimo, l'ultimo dei qualificati. Al momento eliminati Perez, Stroll, Ocon, Albon, Gasly e Bottas, Norris davanti a tutti, Antonelli è terzo, le Ferrari, Hamilton settimo, Leclerc sedicesimo. Torniamo al calcio.
0: 19° minuto, Lazio 2, Pisa 1, ma la Lazio ha avuto sul lancio di Pellegrini sui piedi di Noslin Giorgio la palla del possibile 3-1.
1: Divorata da Noslin, tutto solo in area di rigore, ha cercato la battuta sul primo palo ciccando clamorosamente il pallone, scivolato, e il tiro, insomma, nessun problema per il portiere del Pisa, poteva essere l'occasione del 3-1 davvero. Un errore macroscopico da parte di Noslin, che intanto adesso ha preso il posto di Pedro, cioè gioca sulla fronte sinistro dell'attacco. Dia fa il centravanti ovviamente.
0: Nella Lazio due cambi, Provstar per Ghilar a inizio del secondo tempo e appunto Dia a rilevare Pedro, oggi con la fascia di capitano, autore di un grandissimo gol, quello del 2-1, e quello che consente alla Lazio fino al momento appunto di superare il Pisa. Pisa che ha mandato in campo i seguenti giocatori: al posto di Ebischer c'è

0: A sinistra prova a farlo ancora con Marušić, ottimo il controllo del Montenegrino, l'opportunità di verticalizzazione affidata a Cancellieri, arriva quasi vicino alla bandierina, c'è Leris che non lo molla, ancora all'indietro per lo stesso Dele Basciro e quindi verso Basic, si sposta e riceve in qualche modo Romagnoli, ancora Basic, cambia gioco di sinistro, molto preciso per Luca Pellegrini, qui ci sarebbe lo spazio per avvicinarsi a grande falcate all'area di rigore avversaria, Dia tocca in direzione di Noslin che si è allargato come sottolineavi Giorgio, proprio sul fronte sinistro, quello che è stato di Pedro fino a qualche minuto fa. Ancora Basic, ottimo il giro palla adesso della Lazio. Marušić, controllo, tiro di destro alto. Tutto questo al 21esimo minuto. Lazio 2, Pisa 1, Gran Premio di Montreal.
1: 8 minuti e 50 al termine della Q1 con Kimi Antonelli che si è portato in testa 1:13.380 al secondo giro lanciato, perché insomma, ci sono due chance con questa gomma, soprattutto visto le temperature basse, 21 gradi la temperatura dell'atmosfera, 31 quella dell'asfalto. Antonelli in testa 1:13.380, secondo è Ajar con la Red Bull, poi Russell, Verstappen, Norris e Piastri, Hamilton, questi i primi sette, con Charles Leclerc che in questo momento è scivolato in ultima posizione perché gli è stato cancellato il tempo per aver pizzicato, anzi aver oltrepassato i track limits, e dunque tempo cancellato per Leclerc, un taglio netto della chicane, dunque Leclerc che si ritrova ultimo, si è appena rilanciato e insomma vediamo se riuscirà a piazzare un tempo utile con questa gomma o dovrà andare ad utilizzare un altro set di gomme, ma io credo che insomma dovrà fare probabilmente un pit stop, anche se 7 minuti e mezzo potrebbe non avere il tempo necessario per chiudere questo giro, farne un altro, rientrare in box e rilanciarsi. Vediamo allora Leclerc, perché tra una ventina di secondi sarà sul traguardo, deve battere l'1:15.979 di Gabriel Bortoleto con l'Audi, il brasiliano in questo momento sedicesimo. Si complica la qualifica della Ferrari di Leclerc in queste prime fasi nella Q1. Leclerc arriva adesso sul traguardo e si mette dentro tranquillamente, ottavo crono, staccato sì di un secondo da Antonelli, ma subito alle spalle di Hamilton e soprattutto con un vantaggio di 1:04 nei confronti di Alexander Albon. Dunque Hamilton e Leclerc ottavo e nono, in testa c'è Antonelli con 6:45 ancora sul cronometro della Q1. Torniamo a Lazio Pisa.
0: 24esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1, quindi sta per andare via il terzo quarto di gara, il gioco è fermo, un fallo all'altezza della linea centrale del campo vicino alla panchina della Lazio. Lazio vicino al gol del 3-1, Giorgio, lo ricordavamo in precedenza, è una partita che sul piano del ritmo, anche degli scontri, non risparmia niente. Credo che vada dato atto alle due formazioni di comunque lottare su ogni pallone.
2: Anche perché il risultato è ancora aperto, il 2-1 permette in teoria al Pisa di poter così portarsi in pareggio, quindi è una partita che si gioca fino alla fine. Abbastanza duro lo scontro fra Pellegrini e il giocatore del Pisa che adesso sta piano piano lasciando il campo, e Leris sì, e zoppica, vediamo se ovviamente la panchina del Pisa, Idemark, opterà per sostituire.
0: Potrebbe entrare
2: il
0: Quadrado,
2: giocatore.
0: Sai? Potrebbe entrare Quadrado che ha svestito la parte superiore della tuta e Idemark in effetti richiama l'attenzione di Ferrieri Caputi, ma per il momento si gioca e zoppica. Credo che non ce la faccia, Giorgio, che mi dici?
2: Sì, adesso l'abbraccio, la stretta di mano con Quadrado, il colombiano dunque prossimo all'ingresso in campo, e questa sera all'Olimpico probabilmente insomma ci sarà anche il saluto alla nostra Serie A, chissà, per questo giocatore che ha vestito tante maglie, alcune prestigiose, Juventus, Inter, è stato un giocatore importante del nostro campionato. Giovanni
0: Noslin intanto, azione in aria di rigore, il cross che taglia completamente l'area del portiere, nessuno tocca l'MLM il pallone, finisce addirittura la sua corsa in fallo laterale. Ma qui la Lazio, seppur potenzialmente arrivata vicino al gol del 3-1, Nosling si è allargato sul fronte sinistro, ha messo al centro un pallone forse solo sfiorato da Semper, il pallone gli potrebbe essere passato anche sotto le gambe, non c'è arrivato.

0: Di A e appunto il pallone stesso è finito in fallo laterale. Confermiamo quindi l'uscita dal campo di Leris, al suo posto entra Cuadrado e fine della partita anche per Cancellieri, e il figlio d'arte Daniel Maldini va a rilevarlo e non cambierà il 4-3-3 di Sarri. Lazio 2 Pisa 1, Gran Premio di Formula 1 di Montreal.
1: 4 minuti al termine della Q1, qualifica classica in vista del Gran Premio di domani, Gran Premio del Canada. Antonelli rimane davanti, 1.13.380. Lando Norris proprio in questo momento si porta però in seconda posizione a 151 millesimi dalla Mercedes del bolognese con la sua McLaren. Terzo è Ajar, che è tranquillo ai box, come anche Antonelli, come anche George Russell che si trova in quinta posizione, come anche Max Verstappen che è settimo. Gli altri tutti in pista a cercare di migliorarsi, tra cui le Ferrari, ci è riuscito nel periodo non collegato a Hamilton, attualmente sesto a 594 millesimi da Antonelli. Si sta migliorando anche Charles Leclerc, che nel giro precedente è stato involontariamente ostacolato da Lewis Hamilton al tornantino alla curva 10, non si sono capiti i due piloti della Ferrari. Leclerc che arriva proprio adesso in curva 10, la staccata al tornantino, poi il rettilineo di ritorno, va a chiudere il giro Charles Leclerc, va a migliorarsi, quarto tempo per Leclerc con una gomma che ha 10 tornate. Bello questo 1.13.825 del Monegasco. Antonelli, Norris, Piastri, Ajar, Leclerc, Lindblad, Russell, Hamilton, Verstappen e Lawson, questi i primi 10. Ma guardiamo indietro, chi sono gli eliminati in questo momento? Perez con la Cadillac, Bortoleto con l'Audi, Alonso Aston Martin, Hulk con la seconda Audi, Bottas l'altra Cadillac e Stroll con l'altra Aston Martin. Loro al momento sarebbero eliminati. 2.25 al termine della Q1, torniamo al calcio.
0: Qui siamo arrivati al minuto numero 28, Lazio 2 Pisa 1, ammonito Piccinini per il Pisa, uno dei primi interventi fra l'altro su Daniel Maldini appena entrato sul manto erboso dello Stadio Olimpico, intervento giudicato falloso da Ferrieri Caputi, calcio di punizione, distanza siderale, quasi impossibile pronosticare un tiro diretto in porta, c'è l'opportunità però di allargare il gioco e c'è il fischio dell'arbitro, la possibilità affidata al sinistro di Basic con Proskard, interno l'area di rigore, la sponda aerea, l'uscita sicura di Schemper, Lazio 2 Pisa 1, 29esimo adesso nel corso della ripresa.
2: Ha provato la torre Prostgard di testa per favorire l'intervento centrale di un compagno, provvidenziale l'uscita del portiere del Pisa, agisce ora Cuadrado che ha preso il posto di ala sinistra, anche se agisce in posizione arretrata l'esperto colombiano. Il cartellino giallo di poco fa, un fallo tattico, Ferrieri Caputi ha inteso dunque sanzionare con il giallo la spinta, la trattenuta sulla maglia di Maldini, non è stato proprio un intervento di gioco duro, però evidentemente la direttrice di gara ha ritenuto meritevole del giallo. C'è intanto il Pisa in avanti,
0: il tentativo di Moreo interno dell'area di rigore, non arriva, pronto all'inserimento Vural, il turco sempre capace, Piccinini a vuoto anche lui, fatto sta che per il Pisa c'è stata l'opportunità di battere a rete, anche toccato probabilmente Piccinini in anticipo su Romagnoli, ma ha svirgolato con il sinistro il pallone che ha terminato la sua corsa sui tabelloni pubblicitari. Qui la Lazio ha rischiato abbastanza, Lazio vicino al gol del 3-1, ma il Pisa non demorde, vuole chiudere il campionato perlomeno con un simbolico onore delle armi. Stavo intanto guardando al momento, Giorgio, dell'entrata in campo di Cuadrado, le sue presenze in Serie A, con questa sono 414. Dire giocatore di esperienza mi pare addirittura riduttivo.
2: Un giocatore importante per il nostro campionato, fra l'altro duttile, capace di ricoprire più ruoli, gioca, ha giocato a centrocampo, ha giocato da attaccante, ha giocato persino da terzino.
0: Intanto ti chiedo scusa, c'è un problema fisico per il portiere della Lazio Furlanetto, che accusa male al ginocchio, vanno a sincerarsi delle sue condizioni sia il direttore di gara sia gli avversari, è ancora a terra, il gioco è fermo, forse è caduto male tentando di bloccare un pallone innocuo, se vogliamo, aereo, e è ricaduto male sul terreno di gioco. È necessario appunto l'intervento dello staff sanitario della formazione di casa.
2: Proprio così, Giovanni Scaramuzzino, non è stato ravvisato, non abbiamo visto alcun contatto fra il portiere e un giocatore o del Pisa o neppure un compagno, quindi è stato l'appoggio del piede su un controllo innocuo del pallone che evidentemente ha tradito il ginocchio dell'estremo difensore. In questo momento però Maurizio Sarri non sembra disposto a fare riscaldare o a fare entrare un portiere, sta parlottando con alcuni suoi giocatori, le consuete indicazioni tattiche. Evidentemente si spera che Furlanetto possa riprendere il gioco e vedremo.
0: Forse non ce la fa. Intanto, prima di ritornare al Gran Premio di Montreal, diciamo che un cambio sicuramente lo fa il Pisa, e è un cambio importante perché si tratta dell'esordio assoluto in Serie A di Brando Bettazzi, centrocampista della formazione di Oscar Hiljemark, e per la Lazio è possibile invece l'ingresso sul terreno di gioco di Giacomo Giacomone, anche lui zero presenze in Serie A perché Furlanetto sembra ancora non aver sciolto i dubbi. Fatto sta che non si gioca all'Olimpico. Lazio 2 Pisa 1, 32esimo Gran Premio di Montreal.
3: E abbiamo il quadro definitivo al termine della Q1, con il colpo in extremis delle due Audi di Hülkenberg e Bortoleto, che riescono ad entrare nelle prime 16 posizioni, a qualificarsi dunque per la Q2. Gli eliminati: 17esimo Ocon, che rimane fuori dalla Q2 per la miseria di 70 millesimi nei confronti dell'Audi del brasiliano Bortoleto. Poi Albon con la Williams, Alonso con l'Aston Martin, Perez, Cadillac, Stroll, il padrone di casa, anzi l'enfant du pays, visto che siamo a Montreal, il canadese dell'Aston Martin, e Bottas, il finlandese della Cadillac. Questi sei che rimarranno ai box nel corso della Q2, Q1 che ha visto prevalere Kimi Antonelli, 1.13, 380, poi Norris, Piastri, Aguiar, Hamilton, Leclerc, Lindblad, Russell, Verstappen, Sainz. Questa è la top 10 provvisoria. Da segnalare che nel giro di rientro Leclerc si è aperto con il muretto dei box, con il muretto Ferrari, e ha chiesto se aveva rotto qualcosa sulla macchina, evidentemente con quel dritto di cui parlavamo in precedenza, immagino, quello del primo tentativo cronometrato dai box. Insomma, ovviamente gli hanno detto torna, rientra e facciamo un check. La sensazione è che la Ferrari dovrebbe essere integra, visto che poi ha completato altri 5-6 giri lanciati, migliorandosi fino all'ultimo. Nel frattempo Fernando Alonso via radio si lamenta di un ostruzione alla staccata di curva 13 all'ultimo giro cronometrato. Insomma, Alonso che rimane fuori tra 5 minuti circa, direi a occhio dovrebbe iniziare la Q2 con Antonelli, lo ripeto, miglior tempo in Q1. Torniamo al calcio.
0: Siamo arrivati al 34esimo minuto, Lazio che conduce per 2-1, una partita che non è mai calata da un punto di vista dell'intensità, solo qualche piccola, se vogliamo anche fisiologica pausa, in cui poi spesso nel secondo tempo non si è giocato, vuoi per il meritatissimo tributo a Pedro che è uscito, e vuoi per l'infortunio. Diciamo subito che Furlanetto però ha dato garanzie a Sarri, è ancora tra i pali, mentre vi confermiamo l'esordio in Serie A di Bottazzi, che ha rilevato Calabresi. Tutto questo al minuto di gioco numero 35, 10 più recupero al termine Lazio 2 Pisa 1.
2: Giacomo Giacomone, insomma un nome singolare per questo quarto portiere ennesimo della stagione della Lazio, sta comunque scaldandosi, sorride la possibilità per lui di un esordio, insomma un portiere che arriva ovviamente dalle giovanili. Ricordiamo che i due portieri che hanno, insomma, disputato la parte iniziale del campionato sono fuori, non ultimo Motta, che insomma è stato autore di quella incredibile sequenza di calci di rigore parati in Coppa Italia. Adesso c'è un cross in area di rigore
0: con Moreo che stacca, Cuadrado ha messo un pallone molto interessante all'interno dei 16 metri avversari, credo che però sia stato anche anticipato dal suo compagno il Bosinov, forse è stato proprio il bulgaro a colpire il pallone di testa e a spedirlo fuori di un paio di metri, non ci sarebbe arrivato Furlanetto, ma comunque non è passato vicinissimo il pallone colpito, vi confermiamo proprio da Bosinov. È un Pisa che adesso, pur non essendo in possesso, Giorgio, tiene tutti e 10 giocatori di movimento nella metà campo avversaria, la squadra fisicamente preparata, direi.
2: Sì, corrono fino alla fine, non hanno niente da perdere, vogliono un punto questa sera, vogliono salutare la serie. Certo, adesso ci sono 10 minuti più recupero, non sarà facile per la squadra toscana riuscire a trovare il pareggio, però ci provano e come, stanno schiacciando la Lazio, Lazio che comunque insomma è ben organizzata, ben disposta tatticamente, però in questo momento è il Pisa a provare a fare qualcosa in più.
0: Ancora movimento sulla panchina della Lazio, a questo punto Sarri potrebbe operare i due cambi scegliendo Lazzari, intanto seguiamo quello che combina Nordlin all'interno della propria metà campo, aveva quasi perso il pallone, poi è riuscito coordinandosi anche in bello stile a dare all'indietro, dicevamo appunto dei possibili nuovi cambi sulla panchina della Lazio, mentre il Pisa ha già esaurito quelli a sua disposizione, sono entrati Cuadrado, Loyola, Oiolt, Piccinini e Bottazzi, per quest'ultimo appunto esordio assoluto in Serie A nella formazione della Lazio. Finisce la partita di Pellegrini ed entra Lazzari, quindi credo che Marusic verrà spostato sul fronte sinistro, questo significa che appunto Furlanetto ha dato garanzie di tenuta. Esce Dele Bashiro, autore del gol dell'1-1, ed entra Przyborek, il polacco, il centrocampista, che quindi ha l'opportunità di farsi vedere per una manciata di minuti, un centrocampista per un collega di reparto. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi, entriamo nel 38esimo minuto, le novità firmate Formula 1, il Gran Premio di Montreal, Canada.
3: È iniziata da 20 secondi la Q2, subito in tanti in pista sono innanzitutto le due Alpine di Colapinto e Gasly a prendere il via allo scoccare del semaforo verde, seguito dalle McLaren del campione del mondo Lando Norris e di Oscar Piastri, ma insomma, praticamente tutti stanno uscendo, incluse le Ferrari, in questo momento attraversano la linea in cui possono togliere il limitatore con Hamilton davanti a Leclerc. Ricordiamo i sei che sono stati eliminati in Q1: Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll e Bottas. Partiranno in questo ordine domani dalla 17esima alla 22esima posizione. Adesso altri 13 minuti e 50 secondi per trovare gli altri 6 eliminati, quelli che si posizioneranno dall'11esima alla 16esima posizione al via del Gran Premio, e poi sarà Q3 con la lotta per la pole position, tutti in pista, tutti con gomma soft, evidentemente da capire chi l'avrà già messa di nuovo, chi continuerà ad utilizzare un treno di gomme già usato in precedenza. Mancano 13 minuti e 20 secondi alla bandiera a scacchi di questa Q2, non ci sono ancora riferimenti cronometrici, allora torniamo al calcio.
0: 39esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1, vi confermiamo appunto con l'ingresso in campo di Lazzari, Marusic spostato dalla fascia destra a quella sinistra, e per Przyborek invece il ruolo che è stato fino a qualche minuto fa quello di Dele Bashiro. Sostituzioni esaurite su entrambi i fronti, Lazio che adesso prova a muovere il pallone con velocità, ma è un Pisa molto attento nelle ripartenze, verticalizza di più rispetto a quanto fatto nella prima fase del secondo tempo e soprattutto si affida, lo ripetiamo, a una buona preparazione fisica, perché diversi giocatori che ancora non sono stati sostituiti corrono comunque, uno di questi è Moreo, con molto dinamismo e con molto utilità per i compagni anche in fase di non possesso. Adesso sta predominando in questa fase della partita, nella zona nevralgica del terreno di gioco, proprio la squadra di Oscar Hiljemark, ma la Lazio conduce per 2-1 al minuto numero 40.
2: La squadra di Hiljemark che corre, sì, c'è cerca idee, probabilmente proverà un forcing finale in questi 5 minuti che la separano dal 90esimo. Hai detto Moreo, sì, ha speso tantissimo, fra l'altro ha tenuto il peso quasi da solo dell'attacco toscano e corre ancora fino alla fine. Vanno sottolineati anche gli applausi per Dele Bashiru quando è uscito, il centrocampista della Lazio ha avuto il tributo, ripetiamo, sempre limitato perché l'Olimpico è pressoché vuoto, però i tifosi della Lazio presenti hanno salutato con particolare affetto l'uscita dal campo di Dele Bashiru.
0: Retropassaggio con il Pisa in possesso di palla, c'è Semper che tocca il pallone di sinistro. Lazio 2, Pisa 1, minuti 40, spot pubblicitario.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
0: 41esimo, Lazio 2, Pisa 1, ma Furlanetto di nuovo a terra, mischia paurosa davanti a lui con coraggio. Il portiere della formazione di casa si è gettato di fronte a un avversario che stava colpendo il pallone, c'era anche Romagnoli nelle vicinanze, credo che sia stato proprio Romagnoli a colpire involontariamente il suo compagno, rimasto a terra, ma adesso accenna a rialzarsi. 42esimo, Lazio 2, Pisa 1, nuovo brivido soprattutto sulla panchina della Lazio, proprio perché Furlanetto di nuovo aveva dato segno di non poter continuare questa sfida a sostituzioni esaurite. Lazio 2, Pisa 1.
2: E stavolta rispetto all'occasione precedente, alla circostanza precedente, c'era stato sì il contatto con Romagnoli e con un avversario, nell'occasione invece di prima era stato un appoggio problematico del piede su un'uscita fra l'altro abbastanza facile, quindi anche due infortuni diversi, però brivido sì per la panchina della Lazio che doveva di nuovo fronteggiare un inconveniente per il suo portiere.
0: Gioco che è ripreso in questo istante proprio per merito di Furlanetto che ha smistato il pallone sul settore destro, ma c'è un pressing veramente asfissiante, come se si trattasse dei primi minuti di gioco e non degli ultimi. È un Pisa che adesso ha trovato, credo, proprio la disposizione ideale sul terreno di gioco. Negli uno contro uno è meglio la Lazio, ma sicuramente nel momento in cui cerca la ripartenza manovrata rischia molto la formazione di Sarri. Adesso retropassaggio salvatutto di Basic proprio su Furlanetto. È un Pisa che non fa respirare come aveva fatto nei primi minuti di gara la squadra avversaria. 43esimo minuto, Lazio 2, Pisa 1, Gran Premio di Montréal.
3: 9:20 al termine della Q2, abbiamo i primi riferimenti cronometrici, mancano solamente Russell e Antonelli che però si avventano in questo momento sull'ultima S e poi anche loro avranno un crono con Norris in questo momento in pole position provvisoria, o meglio davanti a tutti in Q2, e ci rimane, poi viene scavalcato proprio in questo momento da Kimi Antonelli. Allora 1:13.076 per il bolognese della Mercedes davanti a Lando Norris, appunto 1:13.2, poi Hamilton 1:13.2 anche lui a 194 millesimi dal crono del pilota della Mercedes che per il momento mette tutti in riga. Quarto, Oscar Piastri con la seconda McLaren, quinto Russell con la seconda Mercedes, poi Ajar Red Bull, Hülkenberg Audi, Colapinto Alpine, Leclerc, Ferrari e Sainz Williams, e questi primi 10 al momento, con Leclerc che ha sporcato il suo giro 1:14.3 per il Monegasco a più di un secondo dal compagno di squadra, ma tutti che sono praticamente in pista perché il tracciato di Montreal è semipermanente, grande evoluzione nonostante si sia anche disputata la sprint e questo abbia aiutato a gommare la superficie, ma grande evoluzione, l'abbiamo visto già in Q1, sarà così anche in Q2, quindi probabilmente vedremo una serie di giri lanciati, difficilmente qualcuno potrebbe tornare in extremis ai box, anche perché insomma si butterebbero via 3-4 minuti. Leclerc si rilancia, deve migliorarsi perché nel frattempo è scivolato in 11ª posizione, in questo momento sarebbe il primo degli eliminati, ma siamo ancora a 7 minuti e 25 secondi dalla bandiera scacchi della Q2. Antonelli in testa, Leclerc 11esimo in questo momento. Torniamo al calcio.
0: 45esimo minuto, Lazio 2 Pisa 1, Maldini ingresso in area di rigore, il tiro, la paratissima di Semper che tuffandosi alla sua sinistra ha evitato il gol del 3-1 e si va a prendere il giusto applauso anche dei propri compagni, a cominciare da Božinov. Bella parata e anche un bel tiro, e niente affatto male quello di Maldini.
2: Non si era ancora visto Maldini, però in questa circostanza è riuscito con un guizzo a liberarsi di un avversario, a cercare la battuta sul palo alla sinistra del portiere Semper, che si è disteso, ha mandato il pallone in calcio d'angolo e adesso la Lazio è pronta al tiro dalla bandierina con almeno 6 giocatori nell'area di rigore del Pisa.
0: Sono 3 i minuti di recupero, 2-1 Lazio, seguiamo la battuta di questo corner con Semper che allontana la minaccia, poi ci prova ancora Maldini, schermato il suo tentativo di conclusione, può ripartire il Pisa ma chiude bene la formazione biancoceleste con retropassaggio dell'ex spallino Lazzari nei confronti del portiere Furlanetto che sembra non abbia accusato i postumi del duplice infortunio. A centrocampo è il polacco Przybor che riesce a far su un bel pallone, c'è tempo per ritornare prima del triplice fischio per un flash, Gran Premio di Canada Formula 1 Montreal.
3: Per dire che Charles Leclerc si è migliorato ma è solamente nono e allora probabilmente adesso andrà ad abortire questo ulteriore giro lanciato che non è granché per fare il pit stop, sì, mettere gomma rossa nuova, gli serve per essere tranquillamente nei primi 10, rimane in quarta posizione Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, rimane soprattutto davanti a tutti Kimi Antonelli con la Mercedes. Torniamo a Lazio Pisa.
0: Si gioca il secondo dei 3 minuti di recupero. Lazio conduce per 2-1, ma è un Pisa che non molla.
2: Un Pisa che non molla, proverà in questo minuto forse più a trovare il gol del pareggio. Sarebbe insomma una soddisfazione immensa per i giocatori toscani lasciare la Serie A con un punto, con un pareggio in casa della Lazio. Poco fa però padroni di casa alla conclusione, finita di poco al lato, e in un'occasione precedente Maurizio Sarri si è rivolto al quarto uomo chiedendo un fallo di mano in area del Pisa in modo non troppo convinto, però forse insomma un contatto nella zona braccio-mano c'era stato.
0: Bottazzi intanto smista il pallone, vuole chiudere in attacco il Pisa, 50 secondi al termine, Toscani sotto per 2-1, tentativo adesso di Piccinini, fa su il pallone, si sposta allo Loyola, riceve il cileno, chiude la Lazio, Quadrado prova il cross dalla tre quarti, non esce Furlanetto, c'è Lazzari che lascia sfilare un po' troppo il pallone, lo controlla Angori alla meglio nell'uno contro uno, poi si porta il pallone però ingenuamente oltre la linea lunga, fallo laterale quindi a favore della Lazio che può concludere, Giorgio, con il possesso palla.
2: Lazio che è vicinissima a chiudere con una vittoria questo suo campionato, un campionato travagliato, un campionato senza pubblico in casa, un campionato con delle regolamentazioni di mercato che hanno impedito alla società biancoceleste di operare i cambi giusti. Arriva Giovanni adesso il triplice fischio.
0: La Lazio batte il Pisa per 2-1, ancora applausi per Pedro, autore del gol decisivo, tutte e tre le reti sono state realizzate nel corso della prima frazione. Al 23esimo il vantaggio esterno, gol di Moreo in sospensione, un cross di Ebischer dalla destra, Moreo in anticipo su tutti, ha battuto il portiere Furlanetto. 10 minuti dopo il pareggio, azione nata da sinistra, un bel inserimento, palla al piede di Dele Bashiro, il controllo e il tiro in diagonale di destro, ma la vera perla al 35esimo con Pedro che ha approfittato di un'ottima intuizione di Nosen che spalle alla porta, ha chiuso il triangolo con lo spagnolo che si è accomodato il pallone sul sinistro, quello che non sarebbe il suo piede, ma grande realizzazione con una parabola che ha superato l'incolpevole Semper. Nella ripresa entrambe le squadre in un paio di circostanze almeno vicine alla rete, ma il punteggio non è cambiato ed è diventato risultato finale. Lazio batte Pisa 2-1, i biancocelesti chiudono quindi nona posizione a quota 54, il Pisa malinconicamente ultimo a quota 18. L'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri. Il finale Lazio batte Pisa 2-1, linea Saxa Rubra.
5: Sabato Sport.
6: 22:38 minuti, Ombretta Conti in regia, Daniele Di Noia, la parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. Aggiornamento, la Liga Spagnola 76esimo alla Vescia, Rayo Vallecano 1-1, Betis di Siviglia 2, Levante 1, Celta di Vigo 1, Siviglia 0, 1-1 tra Espanyol e Real Sociedad, Getafe Osasuna 1-0, Girona Elche 1-1, Mallorca Oviedo 1-0, Real Madrid Atletica di Bilbao 3-1, Valencia Barcellona 2-1, rigore in favore del Valencia in questo momento. Vi ricordo ancora una volta come Trieste abbia battuto Brescia 83-77 in gara 4 dei quarti di finale scudetto del massimo campionato di pallacanestro, gara 5 lunedì alle 20. A questo punto non mi rimane che salutare Sebino Nela. Ciao Sebino, ben trovato. No,
7: buonasera a tutti.
6: E Filippo Grassia. Filippo, ciao.
8: Buonasera a tutti.
6: Allora, prima di venire a voi, puntata sulla Formula 1, andiamo da Luca Cesaretti. È in corso la Q2 a Montreal per quanto riguarda le qualifiche del Gran Premio del Canada. Luca.
9: E siamo nella fase calda, 45 secondi alla bandiera a scacchi. Davanti a tutti c'è Lewis Hamilton che si è portato con gomma nuova davanti al crono di Kimi Antonelli, 35 millesimi di vantaggio. Russell è salito in terza posizione a 38 millesimi da Hamilton. Chi è in difficoltà? Charles Leclerc, nono, si sta lanciando in questo momento, ha iniziato il suo giro, si deve migliorare perché per il momento è dentro per 82 millesimi rispetto all'undicesima posizione di Liam Lawson. È stato anche sorteggiato dalla pesa random delle macchine al rientro e box, e quindi dunque ha perso tempo ulteriore, avrà un solo colpo, quello che sta effettuando proprio in questo momento per cercare di migliorarsi, e fin qui ci sta riuscendo, e tirarsi fuori da quella zona pericolo. Ajar adesso momentaneamente in testa, addirittura scende sotto l'1.13 il francese della Red Bull, 1.12.975.
6: Beh, allora seguiamo fino al termine.
9: Seguiamo Leclerc, sì, perché manca una quindicina di secondi ormai all'arrivo di Charles Leclerc, che è impegnato sul rettilineo del casino, la staccata di curva 13 e 14, la S finale, e deve scendere sotto il suo crono di 1.13.8, lo fa 1.13.496, si mette in ottava posizione. Allontana soprattutto l'undicesima piazza di Nico Hülkenberg a 3 decimi abbondanti, anzi quasi 4 decimi, direi che non brillante ma tranquillamente in Q3 la Ferrari di Leclerc con l'ottavo tempo, secondo invece Lewis Hamilton.
6: Bene, allora grazie a Luca Cesaretti, dal quale torneremo tra poco per la Q3, quindi per la caccia alla pole position. Allora Sebino, Filippo, intanto vi rinfranco, nel senso che parliamo di calcio, però allora a Sebino vorrei una monografia sul Lazio Pisa, per quanto riguarda te no. Allora è l'ultimo giorno di scuola, andiamo un po' a cercare di commentare, non dico le partite di oggi, però in proiezione retrograda, nel senso dire quello che poi è stata alla fine la stagione delle squadre che sono scese in campo oggi, no? A proposito, ricordo l'Inter campione d'Italia che ha impattato 3-3 sul campo del Bologna in rimonta, anche doppia perché il Bologna era avanti 3-1 dopo essere andata sotto praticamente subito. Poi Lazio-Pisa 2-1, partiamo da Lazio-Pisa, insomma ultima giornata di scuola per la Lazio e per il Pisa, il Pisa che è ritornato ma già da un pezzo in Serie B, invece la Lazio, l'addio di Pedro soprattutto, Sebino Nela, perché se ne va un grande del calcio mondiale, è arrivato in Italia quando ormai, no, forse aveva già dato il meglio, però nel calcio camminato italiano Pedro la differenza l'ha sempre fatta, eh?
7: Assolutamente, sì, giusto tributo, giusto,
5: ingiusto tributo, perché avrebbe meritato di avere uno stadio con 60-70 mila persone ad applaudirlo. Detto questo, va bene, insomma, non stiamo qua a raccontare la carriera di questo giocatore, professionista straordinario, e lo rivedremo da qualche parte. Staremo a vedere dove. Poi la partita, insomma, sono le classiche partite che non contano niente. Tant'è che abbiamo rivisto la Ferriera e i Caputi, attenzione.
6: Sì, ad arbitrare la partita. Quindi tu, con un pizzico di malignità, dici che è stata la Ferriera e i Caputi, secondo te è stata designata perché era una partita che non contava nulla? No?
5: Beh, come le altre e pochissime partite che gli hanno dato, che gli concedono ogni stagione. Beh, mi sorprende un po' sta cosa e mi dispiace anche un po' per lei.
6: Anche perché insomma, è brava, lo sai?
5: Io non... Vabbè, su questo si potrebbe discutere, ma insomma è stata presentata come un arbitro non valido, però è sparita dai radar ormai da moltissimo tempo, e quindi non è che ce le siamo inventati noi le cose, o le parole, o i giudizi su questa ragazza, insomma. E mi dispiace rivederla, ecco, appunto, in una partita così. Se è considerata brava, insomma, dategli qualche partita diciamo così più interessante, insomma, ecco.
6: Allora, bello spunto questo di Sabino Nela, e chi meglio di Filippo Grassia? Filippo, insomma, la Ferrieri Caputi non credo che sia inferiore a tanti suoi colleghi, le cui gesta li abbiamo viste, no, nel corso di tutta la stagione, o sbaglio?
8: Ma questa di stasera è stata, se non erro, la sua seconda partita. Ne aveva diretta un'altra a febbraio, vinta dal Sassuolo sul campo dell'Udinese. Oggi ha diretto una buona partita, si è fatta valere nei primi minuti con 3 ammonizioni. Sì, credo che meritasse una carriera migliore. Ha diretto 16 partite in B e in A, come ha detto giustamente Sabino, da qualche tempo che fa delle apparizioni molto estemporanee, tra l'altro in gare di poco valore. Io credo che forse meritava di essere valorizzata di più, sono assolutamente d'accordo, anche perché è sempre molto vicina all'azione, e questo significa che anche è preparata atleticamente piuttosto bene. Tra l'altro, voglio dire, poi magari faremo in un'altra trasmissione una statistica, ma ci sono 14 arbitri che hanno diretto da 1 a 5 partite, quindi vuol dire che praticamente la Serie A è stata diretta da 20-21 arbitri su 40, gli altri hanno fatto da comparsa.
6: E allora, senza aspettare la prossima trasmissione, chiedo a te e a Sabino il perché. Come le rose lunghe, lunghissime delle squadre, no? di Serie A, poi vai a stringere alla fine, giocano sempre i soliti 13-14 e gli altri.
8: Ma ti faccio un esempio: 5 arbitri, compresa la Ferri, hanno diretto una partita sola, 5 arbitri, tra cui la Maria Sole, ne hanno dirette 2, 4 arbitri ne hanno dirette 3, 2 arbitri ne hanno dirette 5. Cioè, in pratica è inutile portarsi dietro 40 direttori di gara quando poi se ne utilizzano praticamente la metà.
6: Ripeto la domanda: perché secondo te?
8: Perché queste sono un po' le indicazioni da parte dell'organo tecnico di Rocchi prima. Cosa ti devo dire?
5: Fa sempre 0-0, Filippo.
6: Fa sempre 0-0.
8: No, 0-0. Io, cioè, voglio dire, se noi vogliamo migliorare un po' anche la classe arbitrale, dobbiamo dar fiducia anche ad arbitri che invece vengono solo designati per la Serie B. Cioè, sembra che siano buoni solo per dirigere in Serie B, e questo non è corretto, perché sono importanti anche le partite della serie cadetta ed è giusto che anche lì vadano arbitri di un certo tipo. E invece è stata fatta, si è voluto riunire la Candia A con quella di B, ma poi in realtà questo non è avvenuto.
5: Guarda, pochi secondi, vai. Dico anche la mia,
6: assolutamente.
5: Non ce la farei a fine stagione fare una trasmissione e parlare solo di arbitri, quindi chiudiamola qua, chiudiamola.
6: Togliamo la voglia a Filippo, perché lui...
5: È lo stesso discorso che facciamo quando parliamo del nostro calcio, no? I nostri giovani, i nostri talenti, eccetera, eccetera. Io l'ho sempre detto, per quello che riguarda i calciatori, ma questo vale anche per gli arbitri, ci vuole più fiducia nei confronti di questi giovani arbitri a questo punto. Tutti devono sbagliare, però tutti devi dare la possibilità di dimostrare se veramente possono essere arbitri di valore o meno. Se non li fai mai arbitrare, diventa dura. Allora a quel punto, ok, li tagliamo tutti, li tagliamo, arbitrano sempre i soliti e amen, così si risparmia anche e non c'è problema. Però dare più fiducia, secondo me, è l'unica strada percorribile.
6: Filippo, non credo che tu abbia intenzione di parlare di Moviola questa sera, no?
8: Lasciamo da parte allora, sia la partita di Roma vinta dalla Lazio, sia di quella piuttosto bella anche sotto il profilo spettacolare delle emozioni di Bologna, che alla fine è stata una gara vera con la formazione di Italiano che ha rovesciato la rete iniziale di Di Marco, spettacolare, e non a caso la Lega, in base a tutta una serie di algoritmi che non so spiegarmi, quindi non sarei in grado neanche di farlo con voi, che è stato disegnato, definito il miglior giocatore del campionato, e tant'è vero, per le statistiche ci sta pure, perché tra gol fatti e assist ha superato quota 20,
6: quindi è stato, quindi sicuramente designato uno che da algoritmi,
8: definito. Sì.
5: Da
8: tutta una serie di statistiche che hanno preso in esame tutta una serie di situazioni. Però l'Inter, dopo essere andata sotto per 3-1 in maniera abbastanza rocambolesca, ha trovato i due gol del pareggio, e anche dalle espressioni dei giocatori in panchina, insomma, si è trattato di un risultato che volevano, perché non avevano alcuna intenzione di chiudere il campionato con un pareggio in casa e una sconfitta fuori. Certo è che i tre gol del Bologna sono stati abbastanza rocamboleschi, perché Bernardeschi ha ricevuto il pallone da un colpo di tacco involontario di De Vrij, la seconda rete, quella di Pobega, è stata viziata, diciamo così, caratterizzata da un tocco con il gomito destro di Martinez, e la terza è proprio un'autorete. Cioè, quando si dice che il calcio è diabolico, beh, insomma, a Bologna c'è stata una buona espressione.
6: Sebino, comunque si vive in funzione delle 5 partite di domani sera, questo punto, no, per quanto riguarda l'ultima di campionato, e cosa dire, tanto l'Inter ha chiuso alla grande perché ha vinto il campionato, la Coppa Italia, e quindi insomma può essere soddisfatta. Il Bologna secondo te può essere soddisfatto al termine della stagione?
5: Ni, forse ci si aspettava qualcosa di più.
6: Ha chiuso ottavo il Bologna.
5: Sì, da campionato e coppe. Ha avuto un andamento strano il Bologna quest'anno. Questo andamento brutto in casa, meglio fuori, con migliori risultati. Rimane una buonissima squadra, ci mancherebbe altro, però forse ci si aspettava qualcosa di più. D'altronde, quando si giocano queste più competizioni, ci vuole anche, insomma, devi avere una rosa adeguata, devi avere pochi infortuni, eccetera, eccetera, insomma.
6: Filippo, un attimo, che tra un po' vi chiedo invece come si deve definire la stagione della Lazio, così avete anche tempo per trovare l'aggettivo più consono, visto che non è facile. Torniamo un attimo da Luca Cesaretti, perché credo sia iniziata la Q3, la vera e propria caccia alla pole position a Montreal, Gran Premio del Canada di Formula 1. Luca.
9: Sì, è iniziata 8 minuti al termine, sta entrando nel vivo, perché si stanno chiudendo i primi tentativi cronometrati per tutti, mancano sostanzialmente solo le due Mercedes. In questo momento in pole provvisoria c'è Lando Norris, il campione del mondo con la McLaren, 1:12.729, che è il miglior crono fin qui fatto segnare in questa qualifica. Secondo però è Lewis Hamilton con la Ferrari, staccato di 129 millesimi. Terzo Piastri, McLaren. Quarto Kimi Antonelli, 1.13.0. Crono non eccezionale per lui in questo primo tentativo. Leclerc è quinto, 1.13.1, a pochi millesimi da Antonelli. Poi Verstappen, Lindblad, Colapinto, Ajar e George Russell, che ha abortito il crono perché insomma ha commesso un errore. Dovevamo ai nostri ascoltatori anche i sei nomi degli eliminati in Q2 in ordine dall'undicesima alla sedicesima piazza: Hülkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz e Biermann. Adesso tutti ai box e poi sarà l'ultimo e decisivo time attack con la caccia alla pole, che in questo momento, lo ripeto, nelle mani di Lando Norris e McLaren, ma una prima fila che sarebbe composta da Lewis Hamilton, dalla Ferrari, e non ci sarebbero incredibilmente Mercedes.
6: Ma arriveranno,
9: vedremo. arriveranno.
6: E allora lo
5: scopriremo.
6: Dicevi, Sebino?
5: Quarto e quinto Ferrari arriveranno.
6: L'ottimismo, no, più che altro il realismo. Sì. Questo è realismo.
5: Questo è realismo puro. Realismo.
6: Quarto e quinto, ma potrebbe anche essere quinta e sesta, perché
5: anche, sì.
6: Visto che sono Mercedes, McLaren.
5: Io sono più ottimista di te. Vedi?
6: Ecco, bravo. Invece, Filippo, cosa ne pensa? Tanto la seguiamo fino alla fine questa Q3, tant'è che il GR1 delle 23 si terrà di qualche minuto. Tu, Filippo, come.
8: Beh, mi aspettavo innanzitutto qualcosa di più dalla Ferrari di Leclerc, che sia nella pole che nella race si è così sistemato tra la quinta e la sesta posizione in maniera del tutto anonima. Ha fatto meglio Hamilton, che poi ha ceduto praticamente nell'ultimo giro e mezzo, e mi aspettavo anche un comportamento più guardingo da parte di Antonelli, che per la voglia di superare il suo compagno di squadra nella race ha perso un punticino, niente di che, però ha rischiato tanto, troppo. Infatti si è beccato un bel rimprovero da Wolf in diretta dai box, perché c'è stato un momento il rischio che tutte e due le Mercedes potessero subire dei danni. Credo che Antonelli dovrebbe un po' ricordarsi di come aveva vinto ai tempi dei tempi Lauda, accontentandosi talvolta del secondo e del terzo posto.
6: A 19 anni anni non si può essere pompieri, con buona pace di Toto Wolff e di tutti coloro i quali ci vanno con i piedi di piombo.
5: Caro Filippo, a Roma ti avrebbero dato del minestraro.
8: Accidenti, questo è nuovo.
5: Come fai a dire a un ragazzo del genere di accontentarsi, di andare piano? Mamma mia, sto ragazzo è micidiale. Oh.
6: Sì, è al fuoco dentro.
5: Quando vai a 350 all'ora, sai, è dura calcolare, fare calcoli. Poi,
6: allora, prima
5: ho citato Lauda, ma ragazzi, ne abbiamo visto uno, due, a quel livello lì non abbiamo visti di più, insomma, i calcolatori, i famosi calcolatori, piloti calcolatori.
6: Beh sì, qualcuno l'abbiamo visto, dai.
5: Sì, ma pochi però.
6: Pochi, però qualcuno l'abbiamo visto.
5: No, certo.
6: Prima di tornare alla Formula 1, al volo, Filippo, come si può definire la stagione della Lazio terminata con questa vittoria per 2-1, ma per quel che conta sul Pisa retrocesso? Per la Lazio si prospettano cambiamenti non indifferenti a partire dalla panchina per la prossima stagione.
8: Ma sai, lo Tito nelle ultime due o tre stagioni ha smembrato la Lazio, perché ha ceduto i pezzi migliori, a cominciare da Milinkovic, Savic e Felipe Anderson, e poi in questa stagione Sarri, che invocava qualche rinforzo, si è ritrovata a gennaio senza Castellanos, che è la punta centrale vera e propria, e soprattutto senza Guendouzi, il suo uomo migliore. Quindi direi che tutto sommato la nona posizione con 54 punti è quella che rispecchia la Lazio di questa stagione. Il problema non è certo l'allenatore, ma un organico che rispetto a quello degli anni passati è sensibilmente inferiore. Piuttosto vorrei spendere una parola sul Bologna, dicendo che a mio parere farà male a perdere Italiano, perché secondo me con lui il Bologna si è assicurato una posizione importante di classifica anche sul piano del gioco. È vero che ha avuto un mese e mezzo di rottura prolungata, però c'è da ricordare quanto ha detto poco fa Sebino, che forse la squadra non era attrezzata per partecipare a tutte e tre le competizioni.
6: Sì, e poi italiano l'abbiamo sentito al microfono di Giuseppe Bisantis ricordare come in settimana avrà un incontro con la dirigenza per il suo futuro. Ritorniamo alla Formula 1, torniamo da Luca Cesaretti, le qualifiche del Gran Premio del Canada.
9: 2 minuti e 15 alla bandiera a scacchi con George Russell, che visto che ha abortito il time attack precedente è stato il primo a uscire stavolta dai box, ha voluto avere pista libera davanti a sé, ha appena completato il suo primo giro cronometrato, si è migliorato sì, ma non abbastanza almeno per partire davanti a tutti. 1:12.993, terza posizione provvisoria, e adesso non si sta migliorando, vediamo se proverà a fare un giro di cool down e poi a rilanciarsi, ma credo che Russell oggi la prima fila la vedrà da dietro, o meglio domani. Si è appena lanciato Andrea Chimi Antonelli, quinta posizione provvisoria, e poi arriveranno anche le Ferrari di Hamilton e di Leclerc, con Leclerc che in realtà si è già lanciato e Hamilton subito dopo. Hamilton seconda posizione provvisoria, 139 millesimi staccato da un Lando Norris in pole provvisoria, accende un parziale record Andrea Chimi Antonelli nel primo settore. A occhio anche alla Ferrari, perché lì Leclerc a 37 millesimi e da Norris, e sta per passare anche Hamilton, che invece stavolta non fa un gran T1, 113 millesimi di ritardo. Antonelli a 22 millesimi dal crono di Norris al secondo rilevamento cronometrico, fa il tornantino, curva 10, apre l'aerodinamica attiva, si lancia nel rettilineo, nell'allungo anzi, da 1 km e 150 metri, perché ci sono due pieghe ma vengono fatte in pieno. L'ultima chicane 13:14, arriva sul traguardo Andrea Chimi Antonelli, 1:12, pole position provvisoria per Antonelli, 1:12.646, 83 millesimi di vantaggio su Norris. Arriva Leclerc adesso, vediamo se riesce a migliorarsi. Sì, si migliora, ma non abbastanza per scalare anche posizioni. Quarto Leclerc a 330 millesimi da Antonelli. Occhio a Norris e Piastri. Norris prova a riprendersi la pole da Antonelli, deve superare l'1:12.646, non ci riesce, 88 millesimi, non si migliora nemmeno a 5 millesimi dal crono precedente. Vediamo Piastri, terzo Piastri, e dunque rimane davanti Chimi Antonelli. Mancano adesso Hajar e Russell sostanzialmente, oltre a Verstappen, ma Hajar è quinto. Russell prova, George Russell che ha fatto un giro di cold down e poi si è rilanciato, vediamo adesso se si migliora, vediamo se si porta almeno in prima fila George Russell sul traguardo. Pole position di George Russell, 1:12.578, poi Verstappen per chiudere le qualifiche non ce la fa, e allora George Russell con la terza pole position consecutiva in Canada dopo 2024 e 2025, supera per 68 millesimi, se non ho fatto male i conti, e Kimi Antonelli. Poteva essere il primo pilota nella storia, Antonelli, a fare consecutivamente le prime quattro pole della carriera, non ci riesce, gli sbarra la strada George Russell, ancora una prima fila tutta Mercedes, Russell Antonelli, seconda fila tutta McLaren, Norris Piastri, in terza fila ci sarà la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta, e la Red Bull di Max Verstappen, in quarta fila Hajar con la seconda Red Bull e Leclerc con l'altra Ferrari chiudono la top 10, Lindblad Racing Bulls e Colapinto Alpine. Dunque George Russell domani alle 22 italiane in pole position nel Gran Premio del Canada davanti ad Andrea Chimi Antonelli. E festeggia così George Russell,
6: beato lui,
9: a dir poco entusiasta di aver battuto, dopo averle prese per tre qualifiche consecutive, il compagno di squadra e primo avversario nella lotta al titolo iridato.
6: A conti fatti eravamo stati tutti un po' ottimisti con la Ferrari, poi quando risentiremo Sebino Nela e Filippo Grassia torneremo su queste, anche su queste qualifiche. Vi do i finali della Liga Spagnola, Alaves, Rayo Vallecano 1-2,
7: Betis Siviglia Levante 2-1, Celta Vigo Siviglia 1-0 e Spagnol Real Sociedad 1-1, Getafe Osasuna 1-0, 1-1 tra Girona e Elche, Mallorca Oviedo 3-0, Real Madrid Athletic di Bilbao 4-2, Valencia Barcellona 3-1. Adesso andiamo al GR1 e poi torna Sabato Sport con la sua ultima parte. GR1
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: R1. Una buona serata da Massimo Cecchini. Dopo annunci, smentite e settimane di tensione, la guerra in Medio Oriente potrebbe essere arrivata a un punto di svolta con l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che sembra ormai concluso. I dettagli con Marco Barbonaglia in studio.
13: Lo stretto di Hormuz verrà aperto, lo scrive Trump sul suo social Truth, e ancora gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ma precisa fin d'ora il presidente americano, un accordo è stato negoziato in larga parte e aggiunge: ho parlato con Netanyahu ed è andata bene, nonostante indiscrezioni descrivessero il premier israeliano preoccupato per un'eventuale intesa, tanto da indurre Trump a rassicurarlo: non siglerei mai un accordo svantaggioso per Israele. Segnali positivi si erano rincorsi per tutta la giornata, il sito Axios aveva anticipato che un accordo era vicino, dopo che Trump aveva dichiarato le probabilità di un'intesa o di nuovi bombardamenti sull'Iran sono 50-50, facendo poi sapere che avrebbe visto i suoi consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e prendere una decisione. Sempre secondo Axios, tutti i leader del Golfo in una phone conference con il presidente americano lo avevano poi esortato ad accettare l'accordo. E anche se una fonte vicina ai Pasdaran aveva affermato che non si discuterà del programma nucleare iraniano in questa fase, nodo fondamentale per Washington, Al-Arabiya aveva citato fonti che assicuravano che Teheran era invece pronta a sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e a diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese.
12: Grazie a Marco Barbonaglia. Palermo ricorda la strage di Capace a 34 anni dall'attentato mafioso che il 23 maggio del 1992 costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Alle 17.58 il minuto di silenzio davanti all'albero in via Notar Bartolo con migliaia di cittadini e studenti. Per il presidente Mattarella fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà degli italiani. Dalla premier Meloni l'invito a non dimenticare il loro sacrificio. Altra commemorazione a Modena, una settimana dopo il folle gesto del 31enne che con la sua auto si è lanciato su un gruppo di pedoni in pieno centro.
14: Una rosa bianca nel punto dove l'auto guidata da Sally Melkoudry fermò la sua corsa contro la vetrina di un negozio, travolgendo una turista tedesca dopo aver ferito gravemente diverse altre persone. L'ha deposta una settimana da quei terribili minuti il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per ricordare la tragedia di Via Emilia Centro. Qualche momento di tensione con alcuni contestatori di un movimento di estrema destra a smorzare i toni. È intervenuto anche Luca Signorelli, uno degli eroi di quel giorno. Proprio lui, insieme ad altri, bloccò il Coudry riportando una ferita alla testa. Modena prova a ripartire con la voglia di lasciarsi alle spalle un incubo, ma negli occhi di tutti immagini difficili da dimenticare.
15: Di sicuro la gente è un pochino più attenta, c'è un po' di paura, specialmente la sera si tende a non fare la passeggiata in centro.
16: Secondo me non si dimentica, si lascerà alle spalle come tante altre cose che sono successe. Dimenticare ci vorrà molto.
14: Francesca Romanelli per il GR1.
12: La saga della famiglia Gucci ancora non si è conclusa. Scrivere un nuovo capitolo è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Allegra e Alessandra, le figlie di Maurizio, ucciso nel 1995, non avranno indietro i soldi già versati alla madre, Patrizia Reggiani. La donna, lo ricordiamo, è stata riconosciuta come mandante del delitto.
17: Chi ha ucciso è incassato, chi ha perso il padre ha pagato. Sono parole durissime quelle che si leggono sul profilo Instagram di Allegra Gucci, figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito. È il commento al mancato accoglimento della Corte Europea dei Diritti Umani dell'appello presentato con la sorella Alessandra. Al centro l'accordo stipulato dei genitori pochi mesi prima che l'imprenditore, era il marzo del 95, venisse ucciso con 4 colpi di pistola mentre andava al lavoro. L'intesa prevedeva che la donna ricevesse più di 1 milione di franchi svizzeri svizzeri l'hanno come vitalizio, una cifra che nel tempo aveva superato i 40 milioni di euro. Morto Gucci, per i tribunali italiani tocca alle figlie, come eredi, pagare, nonostante la beneficiaria sia la persona che ha ordinato quella morte. Ma la Corte di Strasburgo ha rigettato il ricorso perché le due donne nel 2023 hanno raggiunto un accordo con la madre di 3,9 milioni complessivi e per questo, per i giudici, hanno rinunciato a ogni pretesa. Per Allegra non si è trattato di un accordo, ma di un riscatto. Per le sorelle non si tratta di una questione economica specifica, ma il caso solleva una questione di principio. Arianna Garavaglia, GR1.
12: In Serbia migliaia di persone sono tornate in piazza Belgrado per chiedere elezioni anticipate e protestare contro il presidente filorusso Vučić. La mobilitazione nasce dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad nel 2024, tragedia che provocò 16 morti e accese le accuse di corruzione contro il governo. E in Francia si è chiusa con la Palma d'Oro Fjord del regista rumeno Cristian Mungio la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il premio speciale della giuria va a Minotaur, mentre quello per la regia è assegnato ex aequo agli spagnoli Javier Ambrosi e Javier Calvo per La Bola Negra e al polacco Paweł Pawlikowski. Premi per le interpretazioni a Virginie Efira, Tao Okamoto e ai protagonisti di Coward. La linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
18: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
19: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
18: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.

0: Vi ho parlato già, no?
1: Se ne trova un altro.
2: Salve.
3: Tata Clara.
1: D'accordo, ma...
2: Lei è Chiara, lui Luigi.
3: Guten Abend.
1: Sarà quello giusto.
4: Non le devi fare le valigie, è più facile così.
5: Ti è spaventata?
6: Ci vuole ben altro.
7: Da oggi, pugno di ferro.
8: Per il ciclo, purché finisca... bene.
9: Hai una donna tedesca, non me lo dici? Così mi piace.
8: In prima visione...
10: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
8: Cercasi Tata disperatamente. Domani, 21:30, Rai 1.
11: Sabato Sport.
0: 23:10 minuti, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione e poi Sebino Nela, ben ritrovato Sebino.
12: Eccoci qua, buonasera.
0: E Filippo Grassia, ben ritrovato anche a te Filippo.
13: E ancora buonasera a tutti voi, a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, l'avete seguita, no? La radiocronaca di Luca Cesaretti, un po' tutti ottimisti con la Ferrari. E invece Kimi Antonelli l'ha sfiorata la pole position. Ricordiamo quello che è lo schieramento di partenza, Gran Premio del Canada a Montreal. Domani alle 22 italiane scatterà davanti a tutti i Russell, affiancato da Kimi Antonelli, quindi due Mercedes. In seconda fila Norris e Piastri con le McLaren, in apertura di terza Hamilton con la prima delle Ferrari, affiancato dalla Red Bull di Verstappen, poi Hadjar con l'altra Red Bull e in chiusura di quarta fila Leclerc con l'altra Ferrari. E allora Sebino e poi Filippo?
12: E allora,
0: allora
12: sono,
0: ciccia,
12: davanti, sono due macchine superiori, non c'è niente da fare.
0: Due quattro più...
12: Vabbè, Hamilton bene direi.
0: Sì. Beh, Filippo, una volta si chiamava il motore, adesso la power unit, visto che ha anche una parte, una componente elettrica, però una volta la Ferrari, i motori della Ferrari erano i migliori in assoluto, una volta.
13: Sì, erano i tempi in cui magari si discuteva sul telaio, sul consumo delle gomme, invece qui ci troviamo di fronte ad una macchina che nei rettilinei non ha motore e comunque al di là delle modifiche che si sono avute durante il mese di sospensione per via della guerra... è cambiato poco, la Mercedes è sempre al comando, poi dietro le McLaren di Stella e poi c'è la Red Bull in leggera ripresa e per la prima volta oggi nel circuito in Canada Hamilton è stato superiore a Leclerc. Che ha avuto così una fiammata giusto nella parte finale della race di oggi pomeriggio, quindi mi sembra che le prospettive della Ferrari non siano particolarmente migliore rispetto all'anno passato questa è una realtà sconsolante.
0: Sì, e direi che siamo, non dico un passo, ma quasi dal dire allora si pensa all'anno prossimo già, come accade da tanti anni a questa parte. Torniamo al calcio, forse è meglio rispetto alla Formula 1. Allora torniamo al calcio, a Lazio Pisa 2-1, Giorgio Germanò ha intervistato il tecnico del Pisa Ilie Mark, ascoltiamo l'intervista.
14: Io ho visto una squadra oggi che ha provato all'inizio da vincere e dopo pareggiare sicuramente, ma è una stagione molto difficile, duro per tutti, e oggi noi abbiamo chiuso questa stagione con una prestazione, una sconfitta che non è bene, ma una prestazione che è per tutti chi segue il Pisa.
15: Quali sono i rimpianti per questo campionato? Dove è stata la svolta in cui magari, non lo so, a primavera potevate imprimere un passo diverso?
14: No, ma sicuramente noi è arrivato in un momento difficile, sicuro. Noi abbiamo provato in tutti i modi di cambiare la strada e questo non è funzionato. E sicuramente se tu arrivano prima la stagione era un'altra cosa, ma adesso è la verità e noi siamo retrocessi e questo è una cosa che deve migliorare il prossimo anno.
15: Omaggio per Pedro da parte dello stadio, è vero non erano in tantissimi per le note vicende, ma insomma non riguardano la vostra squadra, il suo giudizio su questo giocatore?
14: Sì, lui è un giocatore molto forte, ha fatto le cose qua molto bene, ma anche prima della carriera è un giocatore fortissimo. e oggi lui ha concluso la situazione con un vittoria, e sicuramente questa è una cosa positiva per lui e per Lazio.
15: E nell'ultima mezz'ora spazio per Cuadrado, che è un po' il vostro

0: Pedro, un giocatore di grande esperienza, di grande personalità, si legherà ancora, sarà ancora un giocatore del Pisa, e lo stesso chiedo per lei, mister.
1: Tutte le cose della squadra adesso tu devi chiedere sul direttore, ma lui è entrato bene in campo, come le altre ragazzi che è entrato in campo oggi. Sicuramente Juan è un giocatore molto forte, e lui in questo momento gioca per il mondiale.
2: Allora, Sebino, Filippo, c'è da dire che il Pisa ha chiuso ultimo a 18 punti, con 18 punti, a 17 dalla quart'ultima piazza, che è quella che equivale alla salvezza. Insomma, altro che primavera, sono troppi questi 17 punti. Forse aveva questa squadra, questo Pisa, delle mancanze strutturali che l'hanno reso in qualche maniera inadatto alla Serie A? Faccio la domanda.
3: Bisogna capire anche le risorse economiche di un club, naturalmente. È un errore questo che fanno in molti, le neopromosse. Loro pensano che dopo aver vinto un campionato di Serie B la stessa squadra o gran parte della squadra possa comportarsi bene anche in Serie A. Non è così, la Serie A è un'altra cosa, non c'è niente da fare, ci vogliono giocatori di qualità, giocatori di esperienza, insomma, bisogna investire. Ok, vinci il campionato di Serie B, vieni in Serie A, benissimo, poi a quel punto però in qualche modo o con prestiti, con proprietà, prestiti, eccetera, eccetera, insomma, devi cercare di alzare quel livello che ti ha permesso appunto di vincere sì il campionato di serie B, di essere stato promosso dalla B alla A, ma poi ci devi mettere ancora sostanza sopra, ecco, a quel gruppo.
2: Filippo?
4: Ma sai, quando una squadra perde 13 delle ultime 14 partite, credo che ci sia poco da dire, è inutile parlare di prestazioni quando poi i risultati non arrivano per un periodo così lungo e tu finisci la stagione con appena 26 gol all'attivo, cioè siamo quasi a poco più di mezza partita e la peggiore retroguardia del campionato con 71 gol al passivo, e quindi, come ha detto giustamente Sebino, qualcuno ha sbagliato i conti oppure per motivi economici non è riuscito a rafforzare una squadra che non si è dimostrata all'altezza della Serie A.
2: Allora, a proposito di salvezza, ricordo qual è la classifica. In fondo abbiamo detto il Pisa a 18 punti, ultimo, retrocesso, così come il Verona che di punti ne conta 21. Poi terz'ultima, virtualmente retrocessa ma con 90 minuti ancora da giocare, la Cremonese che ha quota 34 e il Lecce di punti ne ha 35. Domani Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Allora parto da Sebino, poi passiamo alla corsa per l'Europa e poi andiamo da Filippo. Insomma, il gol al 96esimo del Lecce dello scorso turno, della scorsa domenica, ha rimesso davvero in mano ai ragazzi di Di Francesco il proprio destino, anche perché il Como poi corre per l'Europa. Secondo voi rimarrà così al termine domani sera della fiera, al termine della fiera, con la Cremonese in B e Lecce salvo, Sebino?
3: Credo dovrebbe essere così. La Cremonese ce la metterà tutta contro un avversario forte, fortissimo. Il Como sta cercando, insomma, di fare qualcosa di straordinariamente importante, mentre invece credo che l'appuntamento per il Lecce sia più semplice. Siamo abituati un po' a questi finali, ogni anno è così, chi si deve salvare, insomma, ogni tanto assistiamo a risultati quantomeno particolari, e non aggiungo altro, ma ogni stagione va a finire così, insomma. Le ultime 3-4 domeniche si scoprono molte cose. Io credo che alla fine il Lecce riuscirà a vincere e quindi a salvarsi. credo che non ci sia scampo per la Cremonese. Non impegnerà sì il Como, ma potrebbe non bastare.
2: Allora, passiamo all'altra corsa, non per la salvezza, bensì quella per l'Europa. Intanto una notizia che ci viene segnalata da Andrea Boccia: Vlahovic sarebbe a rischio per il derby di domani tra Torino e Juventus perché avrebbe un affaticamento a un adduttore e già Spalletti deve fare a meno di Yıldız lì davanti. Adesso a quanto pare anche di Vlahovic dovrebbe rientrare David, per una squadra che segna col contagocce come la Juventus, a parte il fatto che la vedo abbastanza fuori, no, dalla corsa Champions, perché soltanto Milan e Roma attraverso un Karakiri potrebbero in qualche maniera dare la possibilità alla Juventus e al Como, perché Milan e Roma ne hanno 70 di punti, Como e Juve ne hanno 68. Insomma, dovrebbero anche qui giochi a occhio dovrebbero essere fatti. No,
3: Milan ha il compito forse più facile. La Roma non è facilissima.
2: Milan,
3: attenzione,
2: ricordiamolo, in casa con il Cagliari. Roma a Verona.
3: Esatto. E il Verona se l'è giocate tutte le sue partite. È una squadra che comunque corre, non ha paura di nessuno, fanno il loro calcio. Riescono a giocare anche su buoni ritmi. Sembrerebbe scontato, ma non, la vittoria della Roma non è scontata per nulla. Le altre, abbiamo detto, il Milan dovrebbe vincere la sua partita, la Juventus anche lei deve vincere, anche la Juve deve vincere, ma non lo so, questa è una grande occasione.
2: Anche domenica scorsa con la Fiorentina.
3: Sì, no, certo, tra Fiorentina e Verona hanno fatto un punto, quindi si sono giocati la Champions League lì. Però il Toro ha una grande occasione quest'anno, fare uno sgambetto alla Juventus e non consentire ai cugini di andare in Champions League, già sarebbe molto, insomma. In una stagione l'ennesima triste per il Toro, però hanno quest'ultima gara dove hanno la possibilità appunto di rifarsi. Non lo so, magari deciderà per la Juventus uno di quei giocatori che quest'anno è andato molto male. Manca Yıldız, se dovesse mancare pure Vlahovic, vai a vedere che magari alla fine il gol della vittoria te lo fa,
2: di
3: lo fa uno dei giocatori più criticati, non lo so, quelli che sono andati peggio, non lo so, staremo a vedere. Partite interessanti comunque.
2: Filippo.
4: Ma a differenza della corsa alla salvezza, dove in caso di parità di punti tra il Lecce e la Cremonese si andrebbe allo spareggio, invece per la qualificazione alla Champions League contano la classifica avulsa, gli sconti diretti.
3: La Roma deve vincere perché è perdente con tutte e due.
4: Sì, e anche la Juventus negli scontri diretti è davanti al Milan, alla Roma e dietro al Como, però se poi finissero alla pari tre squadre si qualificherebbe solo se finisse alla pari con Milan e Roma. Se li capitasse con Milan e Como, con Roma e Como,
2: adesso ti faccio una domanda che ci siamo fino a domani, Filippo. Allora, Milan e Roma pareggiano e vanno a 71, Como e Juve vincono, vanno a 71, quattro squadre a 71 punti, chi ci va in Champions League?
4: Sì, tutte a quota 71, il Milan sarebbe favorito perché ha 10
3: Milan
4: punti.
3: Milan e Como, credo.
4: Milan e Como, sì, perché avrebbero nella classifica a Bulsa 10 punti rispetto ai 6 della Juve e ai 5 della Roma.
2: Vero.
4: Però sai, sono 81 le possibilità in basso.
2: Sì, bravo.
4: È complicata la situazione. Certo è che la Fiorentina, andando a vincere a Torino con la Juventus, ha messo davvero in una posizione clamorosamente difficile la Juventus, che in caso di mancato accesso alla Champions non solo si ritroverebbe fuori dalla Coppa che conta, ma perderebbe quanto quantomeno, dico quantomeno 40-50 milioni, e soprattutto si ritroverebbe in grandissima difficoltà nel mercato, perché ci sono giocatori, e lo ha fatto capire anche Bernardo Silva, che in una squadra che non si è qualificata in Champions non ci vuole andare. E quindi si tratta quasi di un triplice KO, di un KO tecnico.
2: Però mancano 40 milioni, Sebino, che sono quelli che la Juventus ha speso per prendere Openda quest'anno, quindi a quel punto 40 di più, 40 di meno, poco cambia.
3: Sempre dopo le scopriamo le cose, sì. Perché inizialmente quando si vanno a prendere certi giocatori che poi sono conosciuti perché giocano in club importanti o giocano con le loro, con le loro nazionali, tutti contenti e poi
2: Sdirazziamo sul Napoli, perché il Napoli è sicuro del posto Champions, però i nostri ascoltatori si preoccupano del futuro della panchina del Napoli. Allora vi chiedo intanto chi secondo voi andrà a prendere il posto di Antonio Conte. Qui fanno in molti i nomi di Mancini, Inzaghi, Motta, ma c'è Alessandra da Napoli che addirittura fa non uno ma due passi avanti, perché ci propina un sondaggio per cui sarebbe italiano il preferito dai tifosi del Napoli, capito? E allora,
4: ma sai, De Laurenti, se si era interessato a italiano già alla sua seconda stagione alla Fiorentina, poi le cose sono andate come sappiamo, e quindi in passato lui si era espresso a favore di questo tecnico, anche perché non dimentichiamolo, De Laurenti si è fatto capire in maniera chiara che vuole ridurre sui 30-35 milioni il monte ingaggi, e quindi cercherà un allenatore che costa meno della metà di Conte. Però poi c'è un risvolto nuovo, cioè di capire se il Napoli resterà o meno in mano a De Laurentiis, perché c'è questa offerta degli americani che stando anche alle notizie che arrivano dai media statunitensi è un'offerta clamorosa. Si tratta dell'Underdog Global Park, che avrebbe offerto, uso il condizionale, la bellezza di 2 miliardi di euro. Sarebbe per De Laurentiis sicuramente un clamoroso affare, anche tenendo conto che questa società vuole creare una specie di polisportiva sotto il marchio del Napoli.
2: E sarebbe l'ennesima proprietà, ecco, sarebbe l'ennesima proprietà che passa di mano, non in mani italiane, Sibino, di una squadra di Serie A, poi tra l'altro del Napoli.
4: Beh, se mi permetti, ricordo che questo consorzio possiede la maggioranza del Campobasso, no? Che gioca in Serie C, no? E poi ha preso da pochissimi giorni anche la maggioranza della squadra di basket di Napoli.
2: Sebino, 30 secondi che poi andiamo in chiusura.
3: Le cose strane dello sport. 2 miliardi sono tanti, sono tantissimi per un club che non ha uno stadio di proprietà, che ha un campo d'allenamento, possiamo chiamarlo normale, un centro d'allenamento normale, dove il settore giovanile di settimana in settimana cambia campo per potersi allenare. Non lo so.
2: Sì, però si chiama Napoli e nel mondo il marchio Napoli, secondo me,
3: ci mancherebbe. Però De Laurentiis è sicuro, ha detto no, e quindi vabbè.
2: Vabbè. Va bene, io vi ringrazio, grazie a Sebino Nela, grazie
3: a voi,
2: e grazie anche
3: voi
2: a Filippo Grassia, che risentiremo. Ciao,
4: saluto a Sebino, a te Nico, ai nostri ascoltatori.
2: Bene, io do la buonanotte a tutti quanti, adesso andiamo al GR1 e poi naturalmente domani c'è Domenica Sport, sempre qui su Radio 1, GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte sereno quasi ovunque, con qualche nube in più sulla Calabria. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 23:29 sulla 9 Lainate Chiasso. Viene segnalata l'uscita chiusa allo svincolo per Chiasso a causa di problemi di dogana. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, sulla A24, rallentamenti possibili per un incidente avvenuto tra Valle del Salto e la A25 in direzione della capitale, raccordo autostradale Salerno-Avellino, altri rallentamenti.
5: RAI Radio 1 Sport.

0: di Hormuz verrà riaperto, i dettagli a breve, telefonata con Netanyahu. Kiev colpisce il Donbass occupato dai russi, almeno 18 morti, decine i feriti. Zelensky teme la rappresaglia di Mosca e invita la popolazione ad utilizzare i rifugi. L'intelligenza artificiale va governata, al Festival del Lavoro appello di Giorgia Meloni, che rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. Strage di Capaci, il 34esimo anniversario tra commozione e speranza. Mattarella, attacco di inedita ferocia contro la dignità degli italiani. La Premier, costruire un futuro libero dalla paura. Elezioni amministrative oggi e domani, quasi 750 comuni alle urne. Venezia, unico capoluogo di regione, al voto anche Reggio Calabria e Salerno. Meteo, un lungo assaggio d'estate, anticiclone in arrivo su tutta la penisola, prima ondata di caldo oltre i 30 gradi. Cannes trionfa il film Fjord del rumeno Cristian Mungiu, videomessaggio di Barbara Streisand, palma d'oro alla carriera, il cinema può aprire cuori e menti. Calcio, l'Inter campione chiude con un pareggio, vince la Lazio, domenica sera decisiva per Champions League e salvezza. Formula 1 in Canada, Russell conquista la gara sprint e poi anche la pole position. Al giro, tappa e maglia rosa per Vingegaard. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la guerra in Medio Oriente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra oramai concluso. Ad annunciarlo in serata il presidente americano Trump, la corrispondente.
1: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum di intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco. Trump aveva detto alla CBS: ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50, e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente, che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hegseth, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Alle parole di Trump nessuna replica ufficiale per ora da Teheran, ma solo una rettifica dell'agenzia di stampa Fars. Gli aggiornamenti con Marco Barbonagli in studio.
2: Al momento Teheran ufficialmente tace, nessuna dichiarazione né per confermare né per smentire quanto detto da Trump. Tuttavia l'agenzia Fars, indipendente solo di nome ma in realtà semi-ufficiale, in serata dice che lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il controllo di Teheran. L'annuncio del presidente Donald Trump che riaprirà lo stretto come parte di un accordo ampiamente negoziato è stato definito dall'agenzia Fars incompleto e incoerente con la realtà. Per saperne di più ora bisognerà attendere. Certo, i segnali positivi c'erano stati anche a Teheran nella giornata di oggi, a partire dall'annuncio dell'esercito pakistano secondo il quale il generale Asim Munir aveva concluso una breve ma proficua visita ufficiale in Iran, durante la quale aveva avuto una serie di incontri di alto livello con la leadership iraniana nell'ambito degli sforzi diplomatici per promuovere la pace regionale. Nei colloqui con gli Stati Uniti perseguiamo gli interessi dell'Iran attraverso soluzioni appropriate e adeguate, aveva dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian in un incontro proprio con il comandante dell'esercito pakistano. E se una fonte vicina ai Pasdaran aveva affermato che non si discuterà del programma nucleare iraniano in questa fase, nodo fondamentale per Washington, Al-Arabiya aveva invece citato fonti che assicuravano che Teheran era pronta a sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e a diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese.
0: È un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza e fermo in Libia. Lo ha comunicato la delegazione italiana con un post sui social. Le autorità libiche della Cirenaica hanno indicato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Decisione contestata dagli attivisti che vorrebbero portare a termine la missione. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti della flottiglia. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Ucraina, allarme aereo a Kiev per il timore di un attacco russo, già segnalate delle esplosioni. Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi avvertendo del possibile impiego dei missili Arechnik. L'allerta dopo il raid ucraino su Starobielsk nella parte del Donbass sotto occupazione. Al momento 18 i morti, decine i feriti. La corrispondente da Mosca.
3: Si scava senza sosta tra le macerie del dormitorio universitario di Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Ci sono dei dispersi e il Ministero per le Emergenze aggiorna costantemente il bilancio delle vittime. Il raid è stato attribuito alle forze ucraine. Si parla di un attacco con almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo lanciati in diverse ondate. Putin, commentando la situazione, ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e non accidentale, ordinando all'esercito russo una rappresaglia militare. Diversa la versione dello Stato Maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sul caso è stata anche convocata una riunione di emergenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove l'ambasciatore russo ha accusato l'Occidente di essere complice dell'Ucraina. Sono tutte giovani le vittime, i cui volti e le storie vengono raccontati dalla TV russa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, racconta una donna che vive nei pressi del collegio, i ragazzi scappavano verso l'ingresso del nostro palazzo, li abbiamo aiutati, erano terrorizzati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: La premier Giorgia Meloni è intervenuta al Festival del Lavoro a Roma ed è tornata sui temi economici.
4: Sostenere le imprese per creare ricchezza e governare la rivoluzione tecnologica, Giorgia Meloni alla chiusura della 17ª edizione del Festival del Lavoro di Roma torna sull'intelligenza artificiale come risorsa, dice, se basata sulla persona. Investirà tutti i campi, avverte la premier, saranno necessarie nuove competenze. La Presidente del Consiglio rivendica i dati positivi delle politiche del lavoro sull'occupazione, evidenziando il traguardo storico di oltre 10 milioni di donne lavoratrici in Italia.
5: Con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
4: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia resta priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
0: E di fisco, pubblico impiego e turismo si è discusso al Festival dell'Economia di Trento. Dal governo stime e annunci sulle prospettive. L'inviato.
6: Il primo punto è il pubblico impiego, per il quale la stagione dei rinnovi contrattuali dovrebbe chiudersi entro l'anno. Di pari passo procede il turnover del personale, con un obiettivo ambizioso ma possibile, ha detto il ministro Paolo Zangrillo.
7: Per quanto l'obiettivo del milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io sono molto ottimista.
6: Secondo punto è il turismo. Le incertezze delle crisi geopolitiche in corso potrebbero favorire la stagione del bel paese, con più italiani e più europei, secondo le previsioni del ministro Gianmarco Mazzi.
8: Noi abbiamo un ordine di grandezza che ci dice che nel 2026 ci sarà una crescita rispetto al 2025 del 2% di presenze e arrivi e del 4% in termini di valore.
6: Infine il fisco, non esclusa con la prossima manovra una riduzione dell'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50 a 60 mila euro, con una decisiva riserva però, ha avvertito il viceministro Maurizio Leo.
9: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complicata dal punto di vista delle risorse.
6: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
0: Elezioni amministrative. Alle 7 l'apertura dei seggi, i numeri di questa tornata elettorale.
10: Oltre

0: Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottati tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento d'identità valido. Noemi Giunta, GR1.
1: Radio 1, mezzanotte 10 minuti, a Palermo il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui il 23 maggio 1992 furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Per il presidente Mattarella fu un attacco di inedita ferocia. La premier Giorgia Meloni invita a non dimenticare il loro sacrificio perché è dalla memoria che possiamo costruire un futuro libero dalla paura. Alle 17:58 il minuto di silenzio, la cerimonia davanti all'albero in via Notar Bartolo.
2: Giovanni Falcone.
3: Paolo Borsellino.
4: La lettura dei nomi delle vittime di Capaci e Via D'Amelio alle 17:58, il momento esatto dell'esplosione. Poi il silenzio e l'applauso delle migliaia di persone arrivate dopo un lungo corteo all'albero di Falcone, davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Si è conclusa così la commemorazione a 34 anni dalla strage, il ricordo soprattutto per i giovani come forma di impegno civile. Al mattino la manifestazione per gli studenti e gli alunni delle scuole, le loro voci al microfono di Agnese Selicata.
5: Un uomo è morto per salvare noi.
6: Io penso che adesso oggi la situazione è migliorata rispetto a prima, perché adesso la gente non sta più in silenzio.
4: Ma che fase è questa per la mafia? Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
7: I mandamenti esistono e come, e governano sul territorio. Quello che le manca è una capacità organizzativa centrale.
4: E prima della lettura dei nomi, le parole di Maria Falcone.
8: La nuova Palermo è qua oggi.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: La visita di Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi, prima in Duomo, poi in piazza, l'incontro con i sindaci e le famiglie. Dal pontefice l'appello a scardinare la cultura della prepotenza.
9: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
10: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individuale, dualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
1: La tragedia alle Maldive. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione. Da lunedì all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause dell'incidente avvenuto a 60 metri di profondità. Sconcerto a Parma per l'aggressione a due insegnanti da parte di un gruppo di studenti in un parco cittadino. Nel video diffuso online i docenti vengono insultati e colpiti anche con delle cinture. La scuola valuta provvedimenti disciplinari mentre il ministro Valditara, intervenuto al TG1, ha condannato con fermezza l'accaduto.
11: Ieri ho portato la mia solidarietà alla comunità scolastica. Il fatto è molto grave. Adesso però le norme ci sono, vanno applicate dalla scuola o eventualmente dalla magistratura. È finito il tempo delle giustificazioni, occorre rimettere al centro la responsabilità.
1: Estate in anticipo sull'Italia con la prima ondata di caldo del 2026. Dalle prossime ore temperature in aumento con picchi intorno ai 35 gradi, soprattutto al centro-nord. E per i prossimi

0: prossimi mesi si teme anche il ritorno di un altro fenomeno.
1: Nonostante probabilità altissime ad avere nuovamente attivo il fenomeno del Niño già da quest'estate, c'è ancora molta incertezza sulla sua intensità e dunque capacità di incidere nell'immediato su precipitazioni, siccità e temperature a livello globale. Quel che è certo però è che non riguarderà almeno in prima battuta l'area mediterranea. Bernardo Gozzini, direttore del laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale, l'AMMA CNR.
2: Il fenomeno impatta molto di più su quelle che sono le zone dell'America Latina, Canada, negli Stati Uniti, in Australia, sulla nostra penisola non ha un impatto diretto. Vedremo appunto se potrà dar luogo anche a delle ondate di calore non persistenti, interrotte ogni tanto da qualche fase instabile.
1: Eppure un anticipo d'estate, specie oltralpe, assolutamente straordinario.
2: È un po' prematura rispetto alla normalità, non solo, ma causerà delle temperature che sono anche di 7-8 gradi in Italia sopra quella che è la media del periodo. Addirittura in Europa potremmo avere anomalie di 10-12 gradi, quindi eccezionale.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Cinema a Cannes è stata la serata delle premiazioni. Videomessaggio di Barbara Streisand per la Palma d'Oro alla carriera. Il cinema apre cuori e mente. Il miglior film è Fjord, storia di una famiglia che da Bucarest si trasferisce nella Norvegia più profonda. L'inviata.
3: Christian Mungius, Fjord.
4: Così Christian Mungiu vince con Fjord ed entra nel club prestigioso di chi ha vinto due palme d'oro. In un mondo sempre più diviso, il nostro film è contro i fondamentalismi, dice, per la tolleranza, il rispetto. L'eco di un mondo in fiamme arriva più volte sul palco. Con l'appello a Putin del dissidente Zviagintsev, Grand Prix con Minotaur perché metta fine alla carneficina della guerra, con Palikowski, premio alla regia con Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco premiato insieme ai due Javier della Bolla Negra, ex aequo anche tra gli attori. Emmanuel Macchia e Valentin Campagne, soldati innamorati nella prima guerra mondiale in Coward, saltano sul palco. Virginie Efira piange con Tao Okamoto, attrici di Umaguchi. Isabelle Huppert accetta la palma d'onore di Barbara Streisand con un appassionato omaggio alla sua indipendenza. Il cinema ci unisce, dice Barbara in un videomessaggio.
5: Viva la cinema!
4: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Nuovo progetto discografico per Rita Marcotulli, pianista che ha fatto dell'eclettismo la sua cifra stilistica. Esce su tutte le piattaforme il nuovo album che getta un ponte tra jazz, ricerca e contemporaneità.
6: Of Reflection, 9 tracce tutte nuove in cui il suo pianoforte Rita Marcotulli incontra un gruppo di giovanissimi. Di cosa è fatto questo album?
7: La voglia, il desiderio di fare qualcosa con i giovani, confrontarsi anche e arricchirsi per entrambi, per loro, per farli conoscere, ma anche per me, per capire dove la musica sta andando. Però c'è anche uno special guest che è Luca Quino alla tromba.
6: Ogni brano è impreziosito da un elegante senso della melodia e grande sintonia nell'improvvisazione.
7: La musica è scritta a quattro mani con Elettra Minieri, mia figlia, cioè in realtà lei ha scritto 4 brani, altri 4. È un mélange un po' pop jazz, però molto melodica e godibile.
6: Rita Marcotulli, cosa ha dato lei a questi giovani musicisti e cosa ha preso da loro?
7: Diciamo che è veramente uno scambio creativo, perché la musica non ha età, non ha sesso, è un modo per tirar fuori le emozioni di ognuno di noi. Quindi io dico sempre, con loro è come dipingere un quadro a più mani. Ognuno porta la sua cultura, per esempio Ava Alami è di origine iraniana, ha una voce angelica, meravigliosa.
6: Claudia Fayens, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Sergio Ciani e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
8: GR1 Sport. Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Ultima giornata del campionato di calcio in attesa dei verdetti su Champions League e salvezza. L'Inter campione chiude con un pareggio 3-3 a Bologna. L'inviato.
9: Classica partita di fine stagione alla Dallara. Il 3-3 eloquente dice di belle giocate ma anche tante distrazioni ed errori di concentrazione. Punizione a foglia morta di Di Marco al 22esimo, due minuti dopo il pari di Bernardeschi. Nel finale di tempo Pobega con doppia deviazione di Sucic e Lautaro Martinez. Parte forte la Bologna nella ripresa e dopo due minuti Zielinski fa autogol. Chivu toglie i big, mette anche i giovani Cocchi e Topalovic e trova prima il gol di Pio Esposito al 18esimo e poi la pari con Diouf poco prima del 90esimo. Cristian Chivu.
10: E i giovani innesti che sono entrati hanno dato il loro contributo. Sono felice per Cocchi, per Topalovic, per Endi, per Pio, ma sono felice per tutti perché hanno cercato di essere oggi la miglior versione di quello che avevano.
9: Alla fine applausi per il Bologna, Vincenzo Italiano.
11: Sono contento di questo finale, sono contento di quello che è accaduto alla fine della partita con il tributo della gente per i ragazzi, per lo staff, per tutto quello che secondo me quest'anno è stato un campionato lungo, faticoso e che abbiamo secondo me onorato al meglio.
9: Chi può, legge, chi non va ai mondiali è già in vacanza. Assistenza tecnica Dario Collina, Bologna, Giuseppe Bisantis, GR1.
8: All'Olimpico la Lazio batte 2-1 il Pisa e chiude al nono posto, toscani ultimi.
12: Successo per 2-1 dei padroni di casa, insieme alle luci dell'Olimpico si stanno spegnendo anche quelle sulla stagione di Lazio e Pisa all'insegna di delusioni diverse ma entrambe profonde. Nell'atto conclusivo del torneo i biancocelesti di fronte ad appena 3.000 paganti si sono trovati sotto al 23esimo, imperioso lo stacco di Moreo per l'1-0 ospite, 10 minuti dopo il pari di Dele Bashiro e al 35esimo la perla di Pedro che nella serata che chiudeva la sua lunga parentesi biancoceleste ha sfoderato un sinistro a giro dal limite da applausi. È stata la serata dei saluti, insomma quelli espliciti a Pedro e quelli indiretti a Maurizio Sarri, atteso ora a Bergamo.
13: Vediamo, io ho un contratto, non è che quest'anno sia stato chiamato in causa molto alla società, quindi non è che sia particolarmente contento, però c'è un contratto in essere, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
12: Con Federico Foroni, Giovanni Scaramuzzino, GR1.
8: Gli ultimi verdetti fra Champions e salvezza questa sera alle 20:45 Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Ciclismo al Giro d'Italia, tappa e maglia per Vingegaard.
14: Diciamo che non si può parlare di sorpresa perché è successo quello che tutti quanti aspettavamo, ma l'azione di Vingegaard sulle durissime rappe che portano fin su a Pila è stata comunque emozionante, impetuosa, misurata eppure micidiale. Tappa e maglia, come si diceva una volta, per il repescatore che stacca tutti e ora guida il Giro con 2,26 su un Eulalio che cede ma non naufraga. Eccolo Vingegaard. Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria. Fondamentale anche l'azione di Davide Piganzoli, suo ultimo uomo in salita, che è stato trampolino per lo scatto del danese.
15: Quando mi sono spostato ho visto che eravamo io e lui e già Gal aveva qualche metro. Jonas è fortissimo e l'ha dimostrato anche oggi.
14: Nella generale, dopo Vingegaard e Eulalio, terzo è Felix Gall con Pellizzari che tiene bene e ora è sesto. E oggi, dopo il cataclisma, sarà volata. Si arriva a Milano, ci si attende uno squillo da Milan. Pila con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
8: Formula 1 in Canada nel segno di Russell il sabato.
16: Mercedes piglia tutto nel sabato sull'isola di Notre Dame, ma in casa Frecce d'Argento si alza il livello di scontro tra il leader iridato Antonelli e il compagno di squadra Russell, che dopo averle prese per 3 Gran Premi di fila, colpo, anzi due. Nella sprint si difende dall'attacco dell'italiano che chiede a gran voce la penalità via radio prima di essere ripreso anche da Toto Wolff. Poi vince davanti a Norris e lo stesso Antonelli rosicchiandogli così due punti. Ferrari quinta e sesta con Leclerc a precedere Hamilton. In qualifica si decide tutto all'ultimo istante. Il bolognese si porta davanti a tutti e sembra aver infilato la quarta pole di fila, ma l'ultimo sotto la bandiera a scacchi è Russell che dopo aver sbagliato nel primo time attack e dopo un giro di cooldown per 68 millesimi si prende la partenza al palo. Terza pole consecutiva per il britannico in Canada. Ferrari ancora in sofferenza di motore e attardate. Hamilton quinto, Leclerc addirittura ottavo. A fare la danza della pioggia sperando in una gara bagnata che possa rimescolare i valori. Luca Cesaretti, GR1.
8: Vela, regate preliminari dell'America's Cup con Luna Rossa sempre protagonista.
17: Ancora una giornata da incorniciare per Luna Rossa Youth and Women a Cagliari. Marco Gradoni, Margherita Porro, Maria Giubilei e Giovanni Santi sono ancora davanti a tutti dopo le tre regate di sabato, con anche una vittoria nella terza prova. 55 punti per loro, 47 per Emirates New Zealand, 44 per l'imbarcazione senior italiana. Marco Gradoni, timoniere di Dritta.
18: È stata una giornata molto difficile, siamo stati bravissimi a recuperare nella prima e a fare due belle regate nella seconda e nella terza. Abbiamo preso un discreto vantaggio sul secondo e il terzo, ma il nostro unico obiettivo penso sia domani arrivare in finale. L'esperienza è quella che abbiamo vissuto in questi anni, anche a Barcellona abbiamo vinto la Youth e la Women America's Cup, le ragazze.
17: Il vento sui 14 nodi al primo start è diminuito durante il pomeriggio e gli equipaggi hanno faticato a mantenere le barche in assetto foiling. Scuffia spettacolare per Alinghi, che finora sembra non trovare la quadra in acqua. Dalle 15 le ultime due regate di flotta, poi il match race finale fra i primi due in classifica. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
8: Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
19: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
20: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 25 minuti, andiamo subito sulla 7, la Milano-Genova, ci sono code per traffico intenso tra Sago e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Sulla A27 la Mestre-Belluno, rallentamenti per un incidente avvenuto tra Treviso Nord e l'allacciamento con la A28 in direzione di Belluno, si tratta del tamponamento tra due auto. Sulla A24 incidente segnalato tra Valle del Salto e l'allacciamento con la A25, altro incidente sulla A16 tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Raccordo autostradale Salerno-Avellino, rallentamenti allo svincolo per Torchiati. Infine sulla statale 129 trasversale Sarda, rallentamenti per incidente all'altezza della casa cantoniera Marta, traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
21: Sono Giobbe Covatta e questo è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora.
19: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un'ultima ora la Casa Bianca in lockdown dopo che più di 10 colpi di armi da fuoco sono stati uditi nelle vicinanze. Agenti del Secret Service armati sono nel giardino del palazzo. A riferirlo la CNN, gli spari, secondo le prime testimonianze, sono stati sentiti proprio fuori dal complesso dell'edificio presidenziale. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai concluso. Ad annunciarlo in serata lo stesso presidente americano Trump, sottolineando che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, ma per i media iraniani rimarrebbe sotto la gestione di Teheran. Si valuta anche una tregua per altri 60 giorni, telefonata tra Netanyahu e il tycoon. Ucraina, allarme aereo a Kiev per il timore di un attacco russo, già segnalate delle esplosioni. Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi, avvertendo del possibile impiego dei missili Oreshnik. L'allerta dopo il raid ucraino su Starobielsk, nella parte del Donbass sotto occupazione, 18 i morti, decine i feriti. L'intelligenza artificiale va governata al Festival del Lavoro, l'appello di Giorgia Meloni che rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. Intanto la Commissione valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre il confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dalla Next Generation alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe la decisione comunque deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo. Elezioni amministrative oggi e domani. Oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 oggi e poi domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Meteo, un lungo assaggio d'estate, anticiclone in arrivo su tutta l'Italia. Dalle prossime ore temperature in aumento con picchi intorno ai 35 gradi, soprattutto al centro-nord. A metà della prossima settimana attesi picchi tra i 33 e i 35 gradi. Cinema Cannes trionfa il film Fjord, rumeno Cristian Mungiu, storia di una famiglia che da Bucarest si trasferisce nella Norvegia più profonda. Videomessaggio di Barbara Stesa, Palma d'Oro alla carriera. Ed è tutto, il prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio a Stereonotte Brasile con Max De Tomassi.
3: Notte Brasile, buonanotte da Max De Tomassi, puntata 1180 in questa notte fra sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 con Serena Mancarella alla parte.
4: Rai, Radio 1 Sport.

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci.